Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

la gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta

0: Sia giorno con Valerio Ventura. Con Valerio Ventura.
1: E anche prima che sia giorno di questo lunedì 18, siamo qua al nostro posto come al solito. Bentrovati, Valerio Ventura con voi, buon lunedì, salutiamo tutti quelli che magari si stanno svegliando proprio in questo momento. Insomma, siamo ancora in piena notte, però insomma noi cerchiamo di fare in modo che tutto cominci alla grande, che la vostra giornata possa essere così di buon auspicio, insomma, con ovviamente con la nostra musica. Cominciamo subito con una bella canzone di Robbie Williams che ci riporta indietro al 2005, ragazzi, sono passati più di 20 anni, 21 anni per la precisione. La canzone è quella intitolata Advertising Space, questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno, benvenuti.

bel ritmo, è per svegliarsi al mattino presto, è proprio l'ideale, insomma, mattino, notte, insomma, con questa canzone di Willy William intitolata Chi tu è, che abbiamo risentito in quello che è il nostro appuntamento di oggi. Poi più tardi abbiamo dei dischi richiesta, cioè nel senso dei dischi sveglia, e come al solito la possibilità di fare in modo che voi vi svegliate con la nostra musica. Intanto Nina Simone.

Devo dire che i Cure ci stanno sempre bene, qualsiasi ora, qualsiasi momento della giornata, notte, giorno, ci stanno alla grande. Poi con questa In Between Days siamo tornati indietro di un bel po' di anni. Gruppo che ha rappresentato un po' gli anni 80, ci hanno regalato le cose migliori più o meno in quel periodo lì, qualcosa anche negli anni 90, però diciamo che le cose migliori le abbiamo vissute proprio in quel periodo.

questo lunedì abbiamo bisogno di qualcosa che veramente ci carichi alla grande, e questa potrebbe essere l'ideale, con U2 e Green Day insieme con The Saints Are Coming. Ci ha portato indietro di qualche annetto, però insomma è sempre bella da risentire, ma soprattutto bella piena di energia in questo lunedì 18 di maggio. Salutiamo tutti quelli che quest'oggi, magari insomma per loro è un giorno speciale, perché è un compleanno, il loro compleanno o anniversario di qualche cosa, insomma sarà una giornata, un lunedì diverso dal solito per moltissimi. Noi ci proviamo con la nostra musica a farlo diventare diverso, insomma, per esempio con gli Style Council, che ci riportano al 1983 con questa My Ever Changes Mood.

Nel nostro appuntamento con prima che sia giorno anche Elodie e il suo pezzo, quello intitolato Respira, ecco, prima di fare qualcosa respira, respira, pensaci tante volte prima di agire. Quindi bei consigli a quest'ora, ci sta. Salutiamo tutti quelli che in questo momento magari si stanno anche svegliando e che hanno bisogno ovviamente così che la loro giornata sia così positiva, perlomeno dal punto di vista musicale, dai.

voce è quella di Susan Vega, uno dei personaggi insomma che ricordiamo negli anni 80 per essere tra quelli più importanti, insomma ci aveva regalato questo pezzo e qualcos'altro, insomma, però quella che ricordiamo maggiormente è proprio questa Luca che abbiamo voluto risentire in prima che sia giorno di oggi. Salutiamo quelli che stanno aprendo gli occhietti adesso, che stanno cercando di capire dove sono, è lunedì, quindi insomma bisogna in qualche maniera affrontarlo alla grande, dai, arriva anche Madonna.

C'è anche George Michael nella nostra mattina con la sua canzone intitolata Want Your Sex, in questo appuntamento che è prima che sia giorno. Salutiamo tutti quelli che sono già svegli, ricordiamo eventualmente la possibilità di richiedere la canzone preferita come disco sveglia, e basta mandarci un messaggino WhatsApp allo 079 449 9537 e vi prenotate in questo caso per domani per essere svegliati tra le 4 e le 6 con la vostra canzone preferita. Quindi basta mandarci un messaggino, potete farlo anche in questo momento, così domani sarete tra i primi a scegliere la vostra canzone preferita per svegliarvi bene. Intanto noi vi regaliamo Paul Simon, questa è You Can Call Me.

Don't Leave Me This Way nella versione di Thelma Houston, questo pezzo che poi ricordiamo anche in una versione fatta successivamente dai Communards, credo una decina d'anni dopo, intorno a metà degli anni Ottanta, però diciamo la versione originale effettivamente abbiamo voluto risentirla in questa mattina. Come va? Spero tutto bene, insomma questo lunedì spero sia cominciato alla grande per tutti. Intanto c'è Bryan Adams con noi.

una bella collaborazione tra The Weeknd e i Daft Punk. Dobbiamo però tornare indietro al 2016, insomma, quando ci regalavano questa canzone esattamente 10 anni fa, ed è stata una cosa molto carina, molto bella. Tra l'altro credo poco prima che poi si sciogliessero i Daft Punk, che insomma hanno annunciato ovviamente il loro scioglimento qualche anno dopo, adesso di preciso non ricordo. Comunque questo è l'appuntamento prima che sia giorno, salutiamo tutti quelli che magari sono già svegli, sono già magari sulla propria automobile, che stanno andando verso il lavoro e che continuano a sbadigliare più di noi, quindi siete dei nostri, dai, come sempre.

la collaborazione tra Ernia Bresce e Fabri Fibra e questa Parafulmini, siamo tornati indietro di qualche anno con questo pezzo che fu tra l'altro un tormentone dell'estate, credo del 2023, insomma quel periodo lì. Va bene, è arrivato il momento di un disco sveglia, salutiamo Luigi, protagonista di questo momento, perché ieri ci ha mandato un messaggino prenotandosi per un disco sveglia. Lui più o meno si sveglia intorno alle 5:40, 5:45 e voleva sentire un pezzo classico di John Lennon, e noi lo accontentiamo ovviamente, quindi rimane uno dei personaggi incredibili che ci ha regalato un sacco di cose belle. Luigi, grazie per averci segnalato questa canzone, quella intitolata Jealous Guy. Se anche voi volete sentire il vostro pezzo domani per svegliarvi, mandateci un messaggino WhatsApp.

0: Negromaro con la loro canzone, quella intitolata Il posto dei santi. Beh, diciamo che loro ci hanno regalato tante cose belle nel corso della loro carriera, e anche questa, insomma, faceva parte del loro repertorio, credo di una decina d'anni fa, intitolata Il posto dei santi. Ed è anche la penultima canzone di oggi. Siamo arrivati al termine di questo nostro appuntamento. Grazie per essere stati con noi, vi abbraccio, vi do appuntamento a più tardi, perché c'è sempre l'appuntamento con i tre tenori. Oggi, tra l'altro, tre ore, perché staremo insieme tra mezzogiorno e le 15 con Riccardo e Boris, come al solito. Vi inviteremo a pranzo per questo pranzo un po' più lungo del solito, e quindi avremo occasione di chiacchierare anche insieme come al solito. Vi aspetto, a mezzogiorno. Tra poco c'è Ruben, prontissimo, bentornato anche a Ruben che torna con noi.
1: Il 7

0: Buongiorno, sono le 6.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da bongustai. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Prima punto acqua sotto la valvola. Dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro. Pressiamo un pochettino, ragazzi, e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura. Dopodiché fornello fuoco basso, appena fuoriesce si spenge, esce una crema pazzesca.
0: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati in questo 18 di maggio. Freschino, 11 gradi ancora. Ci vado io 2 settimane, dico, dai, tornerò, sarà praticamente estate. Invece no, anche in vacanza, devo dire che la temperatura era... così, non da mese di maggio, ma va bene comunque, ormai anche quando sei in vacanza, cioè ogni tanto capita, no? È capitato a tutti, non beccare magari dei giorni di super bel tempo, così quando sei, però tanto sei in vacanza, quindi te la fai veramente scivolare addosso, va bene così. Io spero che, in buona compagnia, di sicuro, perché eravate con Marghe e Maxi B che vi hanno tenuto compagnia in queste settimane, poi settimane intervallate da ponti, c'è chi magari anche è andato via all'ultimo weekend qua a sfruttare. Il weekend lungo, e quindi ho visto in tanti, no, che sono andati toccata e fuga al mare, qualcuno è andato a farsi un giretto anche in montagna, qualcuno addirittura oltre Alpe, insomma un po' di gente era in giro. Quindi riprendiamo con la moca, le nostre abitudini. Poi queste qua saranno settimane belle cariche, qui per Radio 3i, perché saremo fuori settimana prossima, visto che c'è il Giro d'Italia che parte da Bellinzona e arriverà a Cari, quindi una tappa tutta ticinese. Martedì prossimo questo sarà, ma saremo già su lunedì. E poi alla fine del mese ci sarà l'inaugurazione della IL Arena. E anche lì potete venire a trovarci, saremo lì sia sabato che domenica. Quindi tante cose. Avremo anche la settimana della buona azione a partire da domani, quindi sentirete delle interviste di persone che si adoperano per fare del bene sul nostro territorio, insomma tante cose che arriveranno in questi giorni, quindi una ripartenza così bella lanciata, ma chiaramente qua non può mai mancare la musica e noi decidiamo di partire questa mattina con Sting, quindi con questo fantastico cantautore, All This Time, la canzone. Intanto buongiorno a tutti voi che state già scrivendo, mamma mia!

All This Time, lui è Sting, All This Time, non so neanche più parlare, complimenti. Tra l'altro, poco prima di andare in onda ero giù con la redazione, con la Tizi, stavamo controllando, perché deve essere che c'è un gruppo di bombi che ha fatto un nido vicino alla porta qua di Tele Ticino e Radio 3i. E quindi ci muoviamo un po' così, non perché avessimo paura, ma perché temiamo, insomma, per la loro incolumità. Ecco, diciamo così, era un po' strano perché c'erano in giro diversi, dice, ma cosa succede? Poi qualcuno era anche entrato stamattina quando ho aperto la porta, praticamente erano lì, no, che circolavano anche loro, e li abbiamo fatti uscire, sono riusciti a uscire, sono riusciti a ritornare al nido, erano un po' spaesati, quindi nelle prossime ore, vi aggiornerò anche nei prossimi giorni, ci occuperemo, magari chiederà qualcuno che se ne intende, come gestirla, no, questa cosa qua, perché non è un vero, almeno non credo che facciano un vero e proprio alveare, sinceramente sono abbastanza ignorante in materia, però loro non pungono, vanno solo in giro a impollinare, fanno bene alla nostra biodiversità, e quindi cercheremo di mantenerli il più possibile, ci mancherebbe. Continuiamo con la musica, poi andiamo a fare la nostra rassegna stampa, qui torniamo al 2000 e dopo Sting, bello tranquillone, arrivano gli Orishas con il loro successone Alo Cubano.

Insomma, questa canzone del 2000 ha fatto un discreto successo alle nostre latitudini, andava abbastanza forte nelle varie serate, era anche stata inserita in Italia nella compilation di quell'anno del Festival Bar, adesso non so se rossa o blu, comunque in una delle due c'era finita. Ma andiamo con la nostra rassegna stampa. Centovalli, quindi il comune di Centovalli, propone la riduzione da 25 a 20 del numero di consiglieri comunali per aumentare un pochettino la responsabilità individuale e far sì che non ci siano varie e troppe assenze. Quasi tutti mai presenti, dice il municipio, sebbene ci si riunisca due volte l'anno. Dai, sono due volte l'anno, le commissioni non raggiungono spesso il quorum perché manca lui, manca quell'altro, manca lei e alla fine non si va mai avanti. Quindi, essendo un po' in meno, più responsabilità a quelli che restano, che magari sono anche più interessati, e di conseguenza faranno di tutto per esserci, si spera. Senza biglietto da 15 anni, una storia a lieto fine che arriva dalla Svizzera Interna, la storia di questa ragazza che era una ragazza 15 anni fa, adesso è cresciuta chiaramente, ma che cosa ha fatto? Lei per varie vicissitudini ha sempre viaggiato senza biglietto sulle ferrovie federali svizzere, varie tratte per il suo lavoro che raccontava essere comunque, diciamo, non propriamente sempre sicuro e di conseguenza doveva spostarsi, però non c'aveva spesso i soldi per far fronte al biglietto e di conseguenza lei saltava su e si spostava senza biglietto, accettando, e lei ha sempre detto: io ero sempre comunque molto disponibile e gentile, chiaramente non sono mai stata aggressiva, sapendo che ero in torto, però dovevo insomma prenderlo il biglietto. Ha accumulato un debito, si è anche fatto dei giorni di prigione per ripagarlo, comunque di 80.000 franchi verso le ferrovie federali svizzere, debito che adesso ha ripagato, c'ha un lavoro più stabile, ha detto che si sposta con il treno ma c'ha un abbonamento, quindi fa sempre il biglietto, è sorvegliata speciale chiaramente, però è una storia che appartiene al passato e la si può leggere sul Blick. Chiudiamo con un'attenzione per tutti noi consumatori, perché il richiamo di prodotti non conformi a varie legislazioni, a varie leggi, sono sempre più numerosi in Svizzera e quest'anno per la prima volta si raggiungerà e si abbatterà, si crede, la quota di 200 prodotti che saranno richiamati. Alcuni scappano i controlli perché arrivano da delle piattaforme estere che quindi vendono anche in Svizzera, ma insomma i controlli tutti i prodotti non funzionano. Ma che cosa sono i prodotti che insomma rischiano di essere pericolosi? Beh, ad esempio, cito titolo esempio, c'era un bollitore

ultimamente, che al quale si staccava il manico, pericoloso se stavate girando col bollitore pieno d'acqua bollente. Anche delle pentole avevano lo stesso problema, oppure un gel oftalmico che una partita non era 100% sterile. Insomma, possono avere anche delle conseguenze abbastanza gravi, quindi bisogna sempre dar retta alle autorità in questo senso e cercare di comprare i prodotti che sono quantomeno conformi, o così informarsi un pochettino. Noi continuiamo con la musica, West End Girl, loro i Pet Shop Boys, era il 1986. Poi lo so che non è facile sempre informarsi da dove arrivano i vari prodotti, così, ma... Così, bisogna cercare.

0: E tra poco andremo a fare anche il punto sul traffico. Vedo che si sta intensificando, sulla 2. Se avete segnalazioni 079 449 9537. Una da Dave è già arrivata. Ci separiamo brevemente, poi facciamo un punto completo.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona Radio 3i. Amag Ticino presenta:
2: che bonus e che promozioni!
3: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
1: E a un tratto:
2: che amore di affari!
3: Andiamo?
2: Adesso o mai più!
1: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Proteggi i tuoi occhi con stile. Scopri i nuovi modelli di occhiali da sole Filman. Da 58 franchi e 50 con lenti graduate. Prenota un appuntamento o acquista online su filman.ch. Lasciati abbagliare. Filman.
5: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
6: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Torna a Cantine Aperte.
8: Torna a Cantine Aperte.
7: A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
9: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
10: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
11: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
12: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria Amag e dall'Audi Q5.
1: Infotraffico.
0: Dicevamo, traffico intenso soprattutto sulla A2 in direzione nord. Via Suisse segnala code a tratti tra Chiasso e Medite Bissone con ritardi stimati sempre da Via Suisse in circa 15 minuti. Guardando anche le webcam del Dipartimento del Territorio si vede che il traffico è molto molto intenso e inizia praticamente poco dopo l'area di servizio di Coldrerio. Ecco, quindi questa è la situazione alle 6.24 sulla A2. Sugli altri tratti per il momento si circola in maniera normale, seppur con traffico intenso da lunedì mattina, ma tutto sommato normale. Se notate qualcosa, vedete qualcosa, lo sapete, siamo qua anche per quello. 079 449 9537.

0: Neyo, Beautiful Monster, era il 2010 e così mi è scappato l'occhio, visto che se siete dei fan di Neyo e magari anche di Icon, domani suoneranno all'Hallenstadion a Zurigo. È vero che è un martedì, è vero che i concerti in settimana non sono mai facilissimi, perché poi il giorno dopo piangi quando vai al lavoro, però sappiate che magari dovete fare un regalo all'ultimo, sapete qualcuno che gli piace, potete andare a Zurigo domani sera, è all'Hallenstadion, tra l'altro, quindi cornice meravigliosa. Ho controllato, di biglietti ce ne sono ancora per varie fasce di prezzo, fasce di prezzo che così vi possono regalare una serata magica. Magica? Andiamo a vedere che cosa dicono le stelle.
1: Astrotris.
0: Andiamo e torniamo, partiamo col terzo posto. Oggi abbiamo l'Ariete, quindi Luna e Mercurio aiutano contatti e decisioni, lucidità alta, ma non fate tutto assieme, quindi dobbiamo stare un po' schisci anche se siamo al terzo posto. Secondo posto per l'Acquario, Luna, Mercurio e Venere favoriscono il dialogo, le idee sono vincenti e c'è un'ottima intesa affettiva. Molto bene per l'Acquario. I Gemelli al primo posto, Luna e Mercurio vi spingono, rapidi, precisi, efficaci, evitate solo la troppa schiettezza che potrebbe crearvi dei problemi. Quarto posto abbiamo il Leone, anche qui Luna e Mercurio vi rimettono in corsa, arrivano delle risposte rapide, delle scelte facili e soprattutto meno tensioni. Quindi bene, bene, molto bene. Bilancia, quinta posizione, più fluidi e parole giuste sul lavoro otterrete senza forzare troppo, quindi andiamo a chiedere l'aumento oggi, facile. Il Toro in sesta posizione, Giove favorisce scelte pratiche ed economiche, restate concreti e senza cambi di rotta. Il Cancro in settima posizione, non caricatevi di tutto, scegliete bene dove intervenire e lasciate il resto agli altri. Poi abbiamo lo Scorpione in ottavo posto, più controllo e meno sprechi di energie, meglio la distanza che inutili chiarimenti. Andiamo alla nona posizione, abbiamo il Capricorno, metodo e concentrazione portano ai risultati, in amore servono più attenzioni. Abbiamo la Vergine, decima posizione, Luna e Mercurio creano un po' di tensioni, attenzione, non complicate con dettagli che si possono semplificare. Poi abbiamo il Sagittario al penultimo posto, la Luna opposta crea nervosismo e poca pazienza, evitate le discussioni inutili soprattutto in amore. I Pesci chiudono la classifica, clima emotivo delicato, serve un pochettino di calma, pazienza e più attenzione per concentrarvi meglio. Quindi è andata così. Torniamo al 94, dove troviamo un grandioso successo di Tori Amos con la sua Corn Flakes Girl. Questa qua suona veramente da anni 90 in maniera micidiale.

Andiamo ancora brevemente sulle strade, perché Via Suisse segnala che aumenta il traffico sulla A2 con ritardi fino a 20 minuti tra Chiasso e Melide Bissone. Inoltre è arrivata una segnalazione un pochettino bizzarra tra Faido e Airolo, in entrambe le direzioni problemi di traffico, il traffico è congestionato e si prevedono lunghi ritardi. Non lo so, stavo cercando conferme. Magari è anche un po' di traffico da ritorno delle vacanze da parte di turisti che sono germanici piuttosto che olandesi, contratti parecchi. Praticamente eravamo io e una sequela di germanici che erano in giro le scorse settimane. No, vabbè, comunque mi informo e cerco di capire se che cosa sta succedendo a nord del Ticino. Voi, se sentite qualcosa, scrivetemi. Comunque, prima ascoltando Tori Amos, non lo so perché con quella Cornflakes Girl mi veniva in mente una serie del passato che così si è acceso, si è aperto un piccolo cassettino nella memoria di Ruben Bassi, venuto in mente Ellie McBeal, ve la ricordavate, no? Lei che faceva l'avvocata, forse a Boston, non mi ricordo, insomma tutta un po' di vicenda amorosa, una serie un po' così, però me l'ha ricordata.

0: è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
2: Amag Ticino presenta...
3: Che bonus! E che promozioni!
4: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
2: E a un tratto...
3: Che amore di affari!
4: Andiamo?
3: Adesso o mai più!
2: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento. È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina?
7: Solo?
6: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
7: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
8: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
0: Questa è Radio 3i. Radio 3i.

E questa China Girl di David Bowie. Tra l'altro ringrazio, oggi traffico peggio del solito, grazie Steven, cioè grazie, sono con voi almeno così, mentalmente vi supporto. E poi anche Luca dice guarda oggi tanta pazienza, perché il traffico parte dall'area di servizio di Coldrerio e c'è molto casino anche in entrata a Mendrisio. Prima stavamo parlando, ha detto quella canzone di Tori Amos, Cornflakes Girl, mi aveva riportato alla mente Ellie McBeal. Non so, così è, su connessioni del cervello bacato di Ruben Bassi. Poi Franco ha scritto: sì, mi ricordo il nome dell'interprete di Ellie McBeal, era Calista Flockhart. E sono andato così, vai a tappare, no? In Google, trovato e ho scoperto varie cose. Per tutto che è la moglie di Harrison Ford, magari, ma è certo, sappiamo. Io sono fuori da questi giochi di gossip, sono sposati da anni oramai. Comunque la cosa che mi ha fatto sorridere è che lei si chiama Calista Kay Flockhart, lei è figlia di Kay Calista, un insegnante di inglese, e Ronald Flockhart. La mamma, nel scegliere il nome, quando è arrivata lì all'anagrafa, fa: mamma, come la chiamo sta bambina? Guarda, signora, parlando con la persona che lavorava alla anagrafe, non c'ho idee, non so cosa fare, quindi ha preso il suo cognome, il suo nome, e li ha girati. Quindi lei, la mamma, si chiama Kay Calista e ha chiamato la figlia Calista Kay Flockhart. Poi chiaramente si è aggiunto il cognome del babbo, quindi ha trovato, per fortuna che vanno abbastanza bene, no? Assieme potrebbero uscire dei mix abbastanza bizzarri. Cioè, se io avessi una figlia, come la chiamo? Bassi Ruben. Non lo so, complicata, eh.

conosciuto. Mamma mia, ce l'ho fatta. Mi sono imbarcato in qualcosa che poteva essere molto molto complicato da ripetere. Allora, io sono arrivato alla fine e ringrazio anche Simo. Dice, beh, se tu avessi una figlia e tieni così il modo di dare nome invertendo cognome e nome, sarebbe Bassi Ruben Bassi, questa piccina. Insomma, non proprio il nome più facile da portare, soprattutto magari a scuola, un po' buffo. Sembra, non so, uno di quei nomi in latino di varie specie vegetali e chi più ne ha più ne metta. Noi ci dobbiamo salutare. Adesso arrivano Marghe e Maxi B. Prima c'è l'informazione e prima ancora quel maranza di Pitbull che con Kesha nel 2013 cantava Timber. Noi ci sentiamo domani. Ciao!

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona. Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
1: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
3: Direi di sì e
2: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
3: Certo, ma
2: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
3: Sì, va bene, e
2: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
3: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
2: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
3: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
2: Davvero?
3: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
4: Tra un minuto sono le 7, buongiorno.
0: Ticino News.
5: Un buongiorno da Samuele Quadri. Apriamo con il grave infortunio a Bellinzona. È avvenuto ieri poco prima delle 17 presso il bagno pubblico. A comunicarlo è la polizia cantonale. Stando a una prima ricostruzione, e per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, un 25enne cittadino rumeno domiciliato nella regione ha subito un infortunio tuffandosi dal bordo della piscina. Sul posto, oltre ad agenti della polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato il 25enne in ambulanza all'ospedale. In base a una prima valutazione medica, l'uomo ha riportato ferite di una certa gravità. Andiamo in Italia e torniamo sui fatti di Modena. Le alte cariche dello Stato italiano, il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno fatto visita ai feriti degli ospedali e ringraziato i medici. Vicinanza mostrata anche a coloro che hanno impedito che la tragedia fosse ben più grave. Un automobilista, ricordiamo, ha deliberatamente investito un gruppo di passanti nella città emiliana il 16 maggio. L'attentatore, un 31enne nato in provincia di Bergamo con una storia di cure psichiatriche, per ora ha scelto di non parlare. Sono confuso, si sarebbe limitato a dire ai magistrati. Per ora il bilancio delle vittime parla di 4 persone in gravi condizioni, 3 donne sono in pericolo di morte. Estero, Cina, un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito il distretto di Yunnan nella regione autonoma del Guangxi. Come riporta la stampa italiana, i morti sono almeno 2, evacuate 7.000 persone, 13 gli edifici crollati. Secondo l'amministrazione sismica della zona, la scossa si è verificata alle 18.21 ore svizzere di domenica, a una profondità di 8 km, con epicentro a 16 km dal centro di Liushu. In chiusura il calcio, ultima partita della stagione del Lugano, i bianconeri passeggiano sul Basilea vincendo 4-0 e chiudono l'annata al terzo posto, sinonimo di preliminari di Conference League. La sfida di ieri aveva però un carattere più sentimentale, è stata infatti l'ultima sfida al Cornaredo e della carriera del ticinese Mattia Bottani.
0: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage e carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
6: L'infotraffico.
5: Code o forti rallentamenti sulla A2 tra Coldrerio e Mendrisio in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio, sulla cantonale da Mendrisio verso Capolago e da Ponte Tresa verso Agno su più tratti.
4: Allora, stavamo tentando di capire, Samuele, cosa avessi fatto tu per meritarti il turno al mattino, perché non succede praticamente mai, quindi o hai litigato con qualcuno.
5: E se fosse un premio?
7: No.
6: No, no. Bello sognare. No, no. Tra l'altro, scusami, non ti hanno mai proposto di fare la voce del navigatore?
5: La voce del navigatore, no, però.
4: Cavolo!
5: Il segnale sui treni. Il segnale sui treni anche, delle fermate.
4: L'hai fatto?
5: No, non l'ho fatto.
6: Però alla voce. Cioè,
4: è vero!
7: Tra 300 metri, svolta a destra.
4: Cavolo!
6: Quella voce lì è fatta. Cioè, lo fai. Non puoi sbagliare strada.
4: Ma perché non gli facciamo fare qualche jingle per il nostro programma, scusa?
6: Anche sì.
4: Hai sbagliato programma. Torna a casa.
6: Torna a casa, sì.
5: Sì. Io ci sono, tanto poi non bisogna pagare nessun altro.
4: È vero, tanto sei sempre tu.
6: È tutto dentro in famiglia, capito?
4: Certo, certo.
6: Anche questa l'abbiamo risparmiata.
4: Sì, sì.
6: Sai, per il prossimo anno.
4: Sempre che ci confermino, ecco.
6: Chi lo sa.
4: Va bene, Sam, dai, non siamo qua a martoriarti più del dovuto. Tanto no. Ci vediamo dopo.
5: Io vi saluto, tanto le prime ore sarò qua. Ci vediamo la prossima ora.
4: Sì,
6: ma è vero.
4: Allora, sì, non tutti ce la fanno a arrivare alla seconda. Vediamo. Sì.
6: Però scusa.
4: Sì, ci vediamo dopo.
6: Un po' più di positività. Grazie sì. Sam, grazie
4: ciao.
6: Mille.
4: Ciao Sam, ciao.
6: Buongiorno,
4: Ma buongiorno.
6: Hai una pelle diversa. Più agrumata, più
4: no,
6: Sicilia.
4: Pensavo nel senso di tipo se coi pori aperti.
6: No, no, che brutto, no, proprio quel sapore di Sicilia.
4: Scusatemi, sì, è stato un po' un tour de force questo weekend. Fra le varie cose sono stata anche a un matrimonio in Sicilia, sono tornata ieri notte. Domanda, ma cosa mi è successo a livello calcistico? Che sentivo
6: delirio.
4: C'era il delirio. L'Inter cosa ha fatto?
6: No, vabbè, l'Inter ormai ha vinto il campionato da mo'.
4: Ah, e perché no. Ieri c'era il delirio però per l'Inter?
6: Non lo so.
4: Ah, vabbè.
6: Non ho idea. Ieri è stato il delirio per la Juve.
4: Ah.
6: Perché è una partita disastrosa contro gli acerrimi nemici della Fiorentina. Hanno perso in casa 2-0. Credo si siano giocati, cioè ci siamo, perché poi io sono juventino, ci siamo giocati la Champions. Ma
4: ah.
6: C'è ancora una partita, sa mai, come dice qualcuno.
4: Ah.
6: Invece tutte le altre, la Roma, il Como, hanno vinto tutti, figurati.
4: Ho capito, certo. Ho capito.
6: Poi Lugano, come hai sentito, ha passeggiato sul Basilea, quindi è un posto in Europa. Purtroppo, ultima partita per il numero 10, capitano, idolo di Lugano, Mattia Bottani.
4: Ma perché l'ultima va in un'altra squadra?
6: E basta, sì, una grande carriera nel Lugano. Ha detto stop a panico, va bene.
4: Ho capito.
6: È ancora lì un fiore.
4: Ho capito, vabbè, sì, sì. Vabbè. L'avevo conosciuto lui, carino.
6: Sì, sì. No, Mattia è veramente bravo.
4: Va bene, allora amici, siamo tornati nella vecchia fascia di sempre, dalle 7 alle 10.
6: Ti dirò. È più consona.
4: Sì, è più comoda anche.
6: Ma anche stamattina mi sono svegliato e ho detto: ma che è mezzogiorno, sto a luce.
4: Sai che anche io. E poi a un certo punto ho detto: non mi sarà mica suonata la sveglia. E no, perché non sei più, sei un po' frastornato a livello di circo circadiano. Vabbè. Allora, amici, sentite, tornano le care vecchie sane abitudini di un tempo. Vado?
6: Vai!
4: Dai! Chi la canta?
6: Oggi la cantano tutte quelle persone che trovano un cartello con sì. Le dita a forma di corna e si spaventano tantissimo. Loro!
4: Dopo vi spieghiamo, si comincia, buongiorno!

0: Direttore, non voglio fare la pignola, ma glielo dice lei a Maxi che sono alta 1,83?
1: Sono arrivati dei vocali, non so.
0: Ah, di già.
1: Cosa dicano, ma.
0: Vai.
2: Ah, sì, come si dice Europa?
0: Eh?
1: Aspetta che rifacciamo.
0: Sì. Ah,
2: sì. Come si dice Europa?
0: Come si dice Europa? Penso sia un gioco di parole, però non.
1: Beh, comunque al momento.
0: Sì.
1: Como bene. Vabbè, però è la Roma in Champions. Poi è sì. arrivato un. Ah, buondì ragazzi, a Milano hanno festeggiato lo scudetto dell'Inter. Ecco.
0: Ok.
1: Sì, che era già
0: sì.
1: vinto
0: sì.
1: da mo, però ci sta.
0: Però sì. c'è sempre una buona occasione per festeggiare.
1: Altro vocale. Sì.
3: Ciao Marghe, ciao Maxi B.
1: Ciao.
0: Buongiorno.
3: Ciao Marghe, ti ricordi che avevo detto che avevamo inviato alla radio sbagliata, non facciamo pubblicità, alla radio sbagliata un messaggio per voi, in
1: ti
3: particolare
1: ricordi?
3: Per te.
0: Non.
3: Io mi dicevo, ma vedi questa che non mi risponde mai, invece tu non c'avevi proprio un messaggio. Bene, il messaggio era...
1: Guarda, in un'altra radio,
0: sì.
3: La mia fidanzata
0: sì.
3: è 190 centimetri e quindi tu sei piccolina e tu sei piccolina quando ti ci vuoi confrontare. A proposito, suo figlio è 210 centimetri.
0: Allora mi fa...
1: Ciao.
0: Ciao tesoro, mi fa un certo effetto sentirvi dire tipo 210, 190.
1: Non si usa più il metro?
0: Cioè,
1: come metro di misura.
0: Io sono abituata a dire tipo 1,90, però è un po' come quando uno ti legge il numero di telefono in una maniera diversa. Quindi mi confermi, lei mi conferma che il suo numero è 0, adesso
1: sì, comunque non posso dire i numeri.
0: Ad esempio il nostro della radio 079 449 9537, magari ti dicono, mi conferma che il suo numero è 079 44 99 53.
1: No, non lo so, non lo dico così, non lo so.
0: Cioè è incredibile,
1: è vero, cambio un
0: quanto
1: numero.
0: Può depistare il modo di dirlo. Vabbè,
1: altro messaggio.
0: Sì, sì.
2: Forza Como, forza Como. Il ragazzo intendeva che il Como è sicuramente in Europa, adesso si stabilirà in che fascia.
0: Ah, sì, ho capito. Ho capito.
1: Però
0: sì.
1: Sì, Como ce l'ha, sì, ce l'ha, sì, fatta. Sì. Complimenti, complimenti, perché.
0: Allora, il numero ve l'abbiamo ricordato, detto sia nel modo giusto che nel modo originale.
1: Sì.
0: Poi non ci siamo presentati. È vero che tanto ormai siamo un po' tutti di quel gruppo lì, ma nel dubbio. Ciao, io sono la Marghe Zanata, il nostro Super Maxi B. Messi insieme scateniamo gli amici in affitto. Separati no, ma messi insieme sì.
1: Bene. Poi altra cosa da buttare sul piatto, poi magari si può andare con Shakira, fallo.
0: Sì.
1: La Bulgaria, così dico solo questo e voglio vedere come ne esce. E la Bulgaria
0: ci porta tutti via.
1: Benissimo. Dopo vediamo se ci porta via.
0: Perché
1: oppure
0: la Bulgaria?
1: Non l'hai saputo? Purtroppo la
0: no.
1: Bulgaria.
0: No, no.

0: Star che ha vinto la Bulgaria. Guarda, io avevo scommesso 5 euro su Sal da Vinci. Ci credevo.
1: Beh, ci credevo.
2: Ah! All'Eurovision!
1: All'Eurovision, alla fine l'ha spuntata la Bulgaria.
2: Come sapete che quest'anno non sono riuscita a seguire molto. Com'è andata?
1: Non lo so, io vedo solo la finale.
2: Cioè, vi piace il pezzo della Bulgaria o mica tanto?
1: Non mi esprimo.
2: Ho capito.
1: A me le canzoni dell'Euro mi sembrano talmente lontano dal nostro modo di ascoltare musica. E sono proprio diverse. Sono buzzurre sono.
2: Folcloristiche,
1: folclori,
2: dai.
1: Ecco, forse è la parola più giusta.
2: Sì.
1: Grandi voci,
2: Sì.
1: Qua voci parlando, ciaone.
2: Sì.
1: Coreografie dietro, scenografie meravigliose. Però ogni tanto dico, boh, io sta roba qui non l'ascolterei mai. Però
2: è carino vedere un po' usi e costumi in giro, dal punto di vista musicale, no? In giro per...
1: Esatto, no, bene. Israele secondo si è rischiato un po' il... non erano felicissimi in sala, Io parlo lì in sala.
2: Notte, credo.
1: Bordata di fischi e quant'altro, però poi alla fine la Bulgaria ha preso una manata di voti dal pubblico e niente, è balzata. Mentre Sal da Vinci se l'è giocata nella prima parte, secondo, terzo, primo, poi piano piano è andato sesto, quinto, forse è finito quinto o sesto.
2: Ho capito.
1: Però bene, insomma, dignitosissimo.
2: Sentite, vorrei lanciare il sondaggio di apertura giornata, anche perché oggi abbiamo un sacco di roba da fare. Il sondaggio... Abbiamo ricchi premi e cotillon, perché giochiamo ancora per cantine aperte. L'ultimo, questo weekend, c'è stato nel sottoceneri, nel prossimo nel sopraceneri.
1: Lo scricchia cervelli, che tra l'altro mi è appena arrivato uno dal pubblico. E quindi
2: adesso
1: quello facile, ti faccio questo. Sì,
2: okay,
1: adesso.
2: Ok.
1: Sì. Il primo sarà quello.
2: Va
1: poi.
2: Bene. E poi c'è Giorgia nell'ultima ora. Quindi, raga, andiamo in fretta, perché qua non c'è tempo neanche per pensare. Ecco.
1: Va bene.
2: Allora. Procedo con la domanda del giorno.
1: Sì.
2: Vado?
1: Vai.
2: Aspetta, Gianni, creami un po' un mood di... Allora, ieri praticamente sono rientrata da un matrimonio in Sicilia.
1: Sì.
2: Prima del matrimonio in Sicilia ero a Bergamo.
1: Ok.
2: E prima di Bergamo ero a Brescia a condurre una serata.
1: E prima di Brescia eri a Lugano.
2: Ero qua a condurre con te.
1: Così, ecco. Abbiamo capito, sì, i tuoi spostamenti.
2: Indietro. Insomma, salgo sul volo per andare in Sicilia.
1: Sì.
2: Da Bergamo prendo il volo.
1: Sì.
2: Salgo, mi guarda un ragazzo, mi fa: un ragazzo. Un ragazzo di 45 anni, non mi viene da dire un signore, un ragazzo.
1: Un ragazzo, dai.
2: Di 45 anni, più o meno,
1: Più o meno la tua età.
2: Sì. Sì, io ne ho 44, ci tengo a dire che non ho ancora 45.
1: Perché quell'anno in meno.
2: Fatta fa la differenza.
1: Tu fai il furbo. Tu ne hai 45,
2: sì,
1: io
2: sì.
1: No. Brava.
2: Allora, salgo sull'aereo.
1: E lui?
2: È struccata perché ero stanca morta, avevo dormito 2 ore. Avevo il volo all'alba.
1: Tu cambi tanto struccata?
2: No, ah sì, bah. Comunque non ho l'occhio orientale così, è un po' più
1: pallonato.
2: Sono due sassolini buttati lì a caso.
1: Ah, sono piccoli.
2: E non sono così.
1: Ah,
2: eh sì.
1: Non ti ho mai visto struccata.
2: No.
1: Beh,
2: mi vedrai a Cari. Perché dormiamo insieme nel...
1: E se sto male? Cioè, nel senso, non sto male perché, però dico, è un'altra persona.
2: Ti dirò che hanno mandato il sosia. Sono la sosia di me stessa.
1: Capito.
2: Sei tipo quando lo ordini su Shane. Ecco. Beh, allora, ragazzi, salgo.
1: Sì.
2: Mi guarda questo signore e fa: me.
1: Ah.
2: Eh sì.
1: Di cinese, proprio.
2: No, lui è proprio sicuro. Stava tornando a casa.
1: Beh, certo.
2: Non ci posso credere. Vi prego, non guardate l'accento, non sono capace.
1: No,
2: okay?
1: Ci stai provando.
2: Giuro, non sono capace. Ma ti ascolto tutti i giorni. Ho detto, ma mi fa strano.
1: Sì.
2: Cioè, nel senso.
1: No, magari sì, però.
2: Sì, ho detto, magari fa avanti e indietro. Ma no. Poi insomma, la lascio andare. Io saluto, ringrazio, perché ho detto, vabbè, senti, prendi,
1: grazie,
2: porta a casa.
1: Grazie mille.
2: Mi siedo, finisce il volo, ci alziamo tutti. Oh, comunque, il programma che è sulla Rai, ma sei pazzesco. Su Emma. Ve l'ho già detto che mi scambiano spesso per Emma Stoccolma.
1: Sì, sì.
2: E quando ho conosciuto Emma Stoccolma a Sanremo, lei stessa mi ha detto che la scambiano sempre per me.
1: Però lei è la remoscia, giusto?
2: Lei è la remoscia, non si capisce come mai ci scambiano tutti. Ma anche di voci dicono che siamo uguali.
1: Sì.
2: Un giorno vado a Roma, salgo sul taxi, il tassista: oh, ma che me stai a dire? Posso credere?
1: Questo era romano.
2: Sì.
1: Certo.
2: Oh, ma io ti ascolto tutti i giorni. E volevo dire, guarda,
1: no,
2: non penso.
1: No.
2: E ho detto, ma strano. Oh, faccio, quando a un certo punto mi ha chiamato e mi ha detto: non sono io, voi VIP.
1: Cosa che ti ha detto?
2: Oh, voi VIP, quando non vi volete far riconoscere, faccio: ma te lo giuro, non sono Ema!
1: Scusa!
2: Offeso, continuo a guidare, ma non mi parla più. Allora comincio a sparare due cavolate.
1: Tra l'altro, ha allungato il giro per farti pagare
2: ma
1: di più.
2: Ovvio! Quando sono scesa, mi guarda e mi fa: oh, te posso dire, ma sai che forse non sei lei?
1: Te l'ho detto!
2: Ma una riflessione condivisa, sai che forse non sei lei? E che poi mi ha aggiunto: sai perché? Lei sta più secca, che era un modo per dire lei è più magra. Ecco.
1: Sì, sì,
2: quindi
1: sì.
2: Parte il sondaggio del giorno. Vi hanno mai scambiati e o avete mai scambiato qualcuno per qualcun altro?
1: Ma non per forza VIP.
2: Ma va, figurati che voi dite: none, non sono io.
1: E questo insiste, ma sì,
2: sì. Ma quindi, signore e signori, prendete quel telefono in mano.
1: Sì.
2: Il numero è solo uno.
1: 079-449-9537.
2: Sì.
1: Vi hanno mai scambiato per qualcun altro? Avete mai scambiato qualcuno per qualcun altro facendo un po' una figura barbina? Fatecelo sapere.
2: Tanto siamo qui a leggervi tutti, belli e brutti. Ti hanno mai scambiato per qualcun altro?
1: L'ultima volta proprio al distributore qua sotto, a Melide. Sto facendo benzina, quindi ho già il pistolone dentro nella macchina, insomma.
2: No, scusami, tienimela lì. Creami suspense. Eh sì, dai, così nessuno cambia la stazione, no?
1: Figurati, sta spugliona.
2: Neanche di benzina.
1: Va bene.
2: Chissà perché ti hanno scambiato.
1: No, il nome non me lo ricordo, ma dopo te lo racconto.
2: Va bene.
1: Convinto.
2: Ah sì,
1: No.
2: Va bene, signore e signori, questi sono gli amici in affitto, rigorosamente live fino alle 10. Vi hanno mai scambiato per qualcun altro, confuso con qualcun altro? O voi avete confuso altri? Fatecelo sapere.

0: frequenze di Radio 3i per capire perché ti abbiano scambiato, confuso.
1: Ah, è vero, partendo da me.
0: Eh sì.
1: Scusa, volevo dar voce agli ascoltatori.
0: Ma dopo. Adesso stiamo aspettando te.
1: Allora. Ho mandato giù lo yogurt. Sì. Allora, sono al distributore, sto mettendo benzina nell'auto. Una macchina si affianca. Oh! Oh, Antonio! Oh! Così urlando. E io.
0: Antonio.
1: E io. Lì non sai bene cosa fare. Cioè, la prima cosa che fai.
0: No, perché poi dici, ma non sarà riferito a me. Ti giri,
1: guardi.
0: Se c'è qualcuno, ma sei proprio tu.
1: Le desert. Mm-mm. Non c'era nulla. Nada.
0: Sì.
1: Allora dico, lo guardo. Anto, cosa ci fai qua? E io sempre con sto pistolone.
0: Che poi dico, quando vedi che la mia reazione non è quella, ti verrà il dubbio che non sono io. No.
1: Scende, mi abbraccia.
0: No, poi tu che, aspetta Gianni, cambiami la base.
1: Gli abbracci.
0: Maxi, odi anche solo una pacca sulla spalla, figuratevi un abbraccio. Ti abbraccia.
1: Mi abbraccia. A un certo punto si vede la consistenza della carne era diversa. Ero più frollato, non lo so. Mi dice,
0: oh,
1: non sei tu. E io, beh, sì. Cioè, io sono io, ma non sono.
0: Perché Antonio. Tu eri inerme, cioè ti sei lasciato abbracciare perché non sapevi cosa fare.
1: Ma perché lui.
0: Certo.
1: Era veemente come.
0: Ho capito.
1: Cioè, lui voleva proprio. Sì. Sto Antonio lo voleva.
0: Sì, sì. Capito? Poi ormai ci sei dentro fino al collo, cioè, giochi la partita.
1: Poi a un certo punto si allontana di tre passi per vedere bene, sai, per vedere tutto l'involucro. Ah, no. Ma mi fa, però mi ha detto proprio, oh, ti chiedo scusa, ti faccio vedere una foto di Antonio.
0: Ah, perché lui voleva comunque giustificarsi.
1: Beh, certo. Tira fuori la foto di Antonio. Beh, non era, ma cioè, nel senso, un po' ciecato lo era lui. Però, ti dico, ci assomigliavamo tanto.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Amici,
1: potevamo
0: adesso
1: essere cugini, fratelli, top.
0: Ho capito.
1: Sì.
0: Dopo trattiamo bene l'argomento, adesso ascoltiamo le vostre confessioni. Ma voi lo sapete, vero, che teoricamente abbiamo 7 sosie in giro per il mondo?
1: 7? Quali?
0: Allora, seguo una pagina su Instagram, ma non mi ricordo il nome. Siccome la vedo poco, l'algoritmo non me la propone più, non so come cercarla. Dove facevano vedere le foto di persone nel mondo che trovano. C'è una pagina. Ah, mannaggia.
1: C'è tipo uno in Virginia,
0: sì,
1: e uno,
0: sì,
1: in Bulgaria,
0: sì,
1: uguali.
0: Sì. Ah. C'è un sito che si chiama Twins something, Twins qualcosa, dove la gente manda la foto e dice: "Oh, se trovate qualche mio sosia, sono delle robe che ti fanno accapponare la pelle, che dove sono più uguali di gemelli,
1: sì,
0: omozigoti, ok?"
1: Sì, sì. A proposito di gemelli, guarda, hai proprio dato il senti che roba,
2: Io, essendo una gemella, quasi tutti i giorni mi scambiano per lei.
0: Che fastidio.
1: Dici che è fastidioso, no?
0: Sì, sì, all'inizio puoi anche sorridere. No, non sono io. La seconda, la terza, la tredicesima, la ventitreesima, la quarantesima, la 321esima. Non ne puoi più.
1: Però quando c'era da scambiarsi il ragazzo perché eri stufa, e la passi alla sorella,
0: l'altra che è più brava in matematica, dici, sì, senti, allora tu vai a fare l'esame di matematica.
1: Bravissima.
0: Io da fare.
1: Lì non ti dà fastidio.
0: No, lì no.
1: Bisogna vedere anche quello.
0: Sì.
3: Sì, ciao Marghe, ciao Max. Sì,
1: ciao.
3: Endogana, arrivo in dogana. Il doganiere mi dice:
1: ma lei è Al Capone? Arrestato. Sentiamo.
3: Mi fai un autografo?
0: No.
1: Ma va.
3: Faccio scusi. E canna, fammi un autografo.
0: Canna.
3: Faccio no, guardi che non sono Canna.
1: Canna chi?
3: Ma come no? Sei Cannavaro, niente, no, è mio fratello forse, ma non sono io. Buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Però aspetta,
1: Canna,
0: aspetta, scusami, fermi tutti. Ma alla fine è tuo fratello o non è tuo fratello?
1: Ma no, non è suo fratello, assolutamente.
0: Ah, ho capito.
1: C'è
0: ho
1: la
0: capito.
1: Foto, se vuoi vedere se somiglia a Fabio Cannavaro.
0: Sto guardando poco WhatsApp perché so che poi ci sarà lo scricchia cervelli, non voglio.
1: Non ti vuoi far.
0: No, ma andiamo avanti.
1: Ne mando un altro.
0: Sì.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Sì, mi è capitato 2 volte in realtà, ma la seconda è stata proprio eclatante. La prima è stata una svista, infatti me ne sono ravveduto subito, non ho continuato. Nel secondo caso avevo scambiato sto signore per un mio ex collega dove lavoravo prima.
1: Quindi è lui che scambia.
4: Ma
0: certo.
4: Ero talmente convinto che sono andato fino a lì. L'ho fatto girare e ho detto: ma come, non ti ricordi così, colà, così? E lui, parlava un'altra lingua.
5: Forse ho detto ma.
4: E poi vedendolo parlare ho detto no, non può essere lui. Allora io, oh scusa, guarda, l'ho scambiato per un'altra persona. Chissà se mi ha anche capito, perché poi non lo so. E sono andato via. C'ho ancora quel senso di vergogna da allora. Saranno passati almeno 2 anni.
0: O magari hai ancora il dubbio, ma era lui e faceva finta parlando un'altra lingua?
1: Perché non ci vuole niente a fare. Ah, ciao, io non sono io.
0: Raga, non ve l'ho mai detto. Con un mio ex.
1: Sì. Di dove? L'ex.
0: No, di qua.
1: Ah,
0: sì,
1: ex,
0: sì. Il mio ultimo. Cioè, il mio ex prima di Magnum PI.
1: Il mio ex prima di Magnum.
0: Sì.
1: No. Il tuo ex prima di Magnum PI è greco.
0: Cioè, hai ragione. Avevo perso
1: una
0: il conto.
1: Brutta parentesi, ma va tenuto in conto.
0: Pesa. Ogni ex conta. Dopo ogni centesimo.
1: E non era di qua.
0: Sì. Beh, non era il greco comunque, okay. Era l'altro
1: prima
0: mio
1: del
0: ex.
1: Greco, prima
0: sì.
1: Del greco.
0: Allora, a un certo punto eravamo in coda, non mi ricordo per andare dove.
1: Sì.
0: E lui era davanti a me, aveva il cappellino, ok? Un calcio, voglio dire, il cappellino nero, la camicia verde oliva.
1: Ok.
0: Io mi sono distratta un attimo, mi sono girata, non so se fossi al telefono, mi rigiro, davanti a me c'era uno con la camicia oliva e il cappellino nero,
1: anche
0: no?
1: Anche sulle chiappe?
0: Allora io faccio questa roba orrenda, con te non la faccio mai, ma adesso che siamo entrati in confidenza potrei cominciare. Faccio una roba che avevo imparato dagli amici negli States. Passo la mano, metto la mano così a piatta.
1: Sì.
0: E...
1: piatta e?
0: La passo tra le chiappe.
1: Come tra le chiappe?
0: Ma per ridere, la passo tra le chiappe e faccio carta di credito.
1: Posteggio la bicicletta.
0: Quindi mi giro e faccio.
1: Aspetta, con tutti lo fai o con i tuoi ex?
0: No.
1: Cioè,
0: allora,
1: con gli ex, con gli ragazzi.
0: Ma no,
1: è una cosa.
0: Con amici. Penso di averlo fatto una volta anche a Cocca per ridere.
1: L'ho visto Cocca Allegro quel giorno lì. Mi sa di sì. Sa che la carta.
0: O a volte passo e faccio pin. Ok? Però ci deve essere proprio confidenza, amiconi.
1: Sì, sì,
0: oh,
1: sì.
0: Passo e faccio proprio.
1: Olè. Questo ovviamente si gira, beh, no?
0: Si gira, dirvi di scatto e nero.
1: E anche perché gli passi la carta di credito.
0: Quando si gira io, oddio, ma amore, perché fermi nella mia testa era ancora...
1: Amore.
0: Niente, i miei neuroni erano sentati lì. Oddio amore, ma...
1: sei cambiato.
0: Gli faccio, non sei tu. In compenso, anche la fidanzata non ha apprezzato.
1: Ma dai...
0: Nel frattempo arriva il mio ex dall'altra parte e fa: ma amore, io, oddio, c'è stato. Perché a volte la testa ci mette un po' a starti dietro, non so se mi succede. Ecco.
1: Ma la fidanzata non ti ha graffiato la faccia?
0: No, proprio ho detto: ero talmente impanicata. Cioè, io avevo ancora la mano a paletta.
1: Ancora tenuta... con la carta di credito in mano, così.
0: Avevo ancora la carta di credito, facevo. Ma guardi, veramente non riesco a capire. Raga, ma noi dobbiamo andare in pub. Vabbè, musica al volo, pub. Aiuto, ci licenziano.
1: Comunque, Marco, sta roba della carta di credito, scusami.
0: No, dai, perché sei geloso, lo vuoi anche
1: no,
0: tu. Dai, girati su.
1: Tieni il portafoglio, credimi.
0: Dai, ascoltiamo Piaggio Tracci, girati.

0: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Premetto che io e mia sorella abbiamo 4 anni di differenza. Lei è più piccola di me. E noi abbiamo 15 centimetri di differenza in altezza e una trentina di chili di differenza di peso.
2: Quindi non uguali.
0: Ma spesso, soprattutto se ho la coda, che io non la metto, non la faccio quasi mai, invece mia sorella ha perennemente la coda, mi confondono per lei. Ma proprio addirittura c'è stato un suo ex compagno di scuola che è arrivato proprio ciao ad abbracciarmi, felice e contenta.
2: Ti ha fatto la carta di credito?
0: Non sono lei, com'è? Perché poi non ti fanno neanche parlare.
1: È vero, perché poi non ti lasciano parlare in quei casi.
0: Sì. Mi confondono con la mia sister, sì.
2: Ma non sono uguali, cioè comunque fisicamente sono diversi.
1: Sentite, allora vado in pub, ma prima volevo dirvi, qualcuno ha scritto: ragazzi, siete medici, mio papà lo scambiano per il grande Gino Paoli, vi mando la foto, non pubblicatela.
2: Uguale.
1: Quindi non la pubblicheremo. Oh,
2: è uguale.
1: È
2: Gino Paoli.
3: Volevate un duo scoppiettante, esplosivo? E purtroppo no, abbiamo trovato solo loro, la Marghe e Maxi B. Amici in affitto su Radio 3.
4: Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz Civic e Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, da Vesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
7: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropulitrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
8: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day, pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.

0: Twin Strangers, ecco come si chiama il sito per trovare il tuo potenziale sosia in giro per il mondo. Dopo ne parliamo, eh?
1: È vero, qua scrivono app per riconoscimento facciale, cioè vengono utilizzate per trovare
0: sì,
1: i propri sosia.
0: Sì, sì.
1: Ho capito.
0: Che figo. Beh, dopo ne parliamo.
1: Twin Strangers.
0: Sì,
1: va
0: sì.
1: Bene. Senti. Storia
2: Ciao,
1: brutta.
2: Buongiorno. Giorno. Non
0: Ciao.
2: È proprio la stessa cosa, però mi è successo di incontrare il mio ex compagno di scuola delle elementari, della quale io ero anche abbastanza cotta ai tempi dell'elementare, ovviamente. Lo incontro e dico: "Ah, ciao, come stai? Che bello vederti". E mi guarda serio, gelido, e mi dice: "Non so chi tu sia". E lui dice: "Ma sì, sono la tale, ti ricordi di me?" E lui continuava a negare.
0: Ma
2: dopo 5 minuti di umiliazione da parte mia,
1: che insiste.
2: Ma comunque, certo che mi ricordo, volevo solo prenderti in giro.
0: Scusami, pausa.
1: Beh, ma lui è.
0: Ma Gianni, assecondaci con la base.
1: STRONZO, eh? No.
0: Sì, ma è anche. Scusami, è anche un po' scemo. Perché secondo lui era divertente sta roba.
1: Ma infatti, vabbè, se la fai durare un secondo.
0: Sì,
1: magari,
0: ma un bel
1: magari.
0: Gioco, ricordatelo.
1: Ricordavas.
0: Dura poco.
1: E lei insisteva, poi veniva, diceva: "Ma sì,
0: ma
1: sei tu,
0: amore". Poi lei aveva anche la cotta quando era piccola.
1: Quindi aveva piacere.
0: Che sfigato.
1: Aspetta,
0: no, avanti, dai. Sì.
2: Umiliazione che ho provato in quel momento. E da allora, quando lo vedo, lo evito.
1: Brava.
2: Perché mi ha così umiliata.
0: Brava.
2: Vabbè, non è proprio la stessa cosa, ma il senso di umiliazione che dici: "Ma sono io che sono pazza".
0: Ma certo.
2: Oh, mica cattivo. Ciao.
0: Posso dirvi che ormai ci siamo talmente affezionati a voi, abbiamo creato questa community, che quando vi fanno un torto, vi fanno rimanere male, cioè noi diventiamo vendicativi.
1: Ma infatti puoi mandarci la foto.
0: Esatto.
1: E la macchina, così gliela righiamo anche. No, però è stato cattivello, cioè,
0: sì, non mi è piaciuto.
1: Che gioco brutto. Vabbè. Poi c'era qualcuno che mi raccontava, adesso lo vado a tradurre un po'.
0: Sì.
1: Comunque il papà di un amico.
0: L'ho trovato.
1: Hai trovato?
0: Sì, 20-40 finale. Scusami, perché
1: il
0: tutto
1: papà
0: l'occhio.
1: Di un amico una volta passava in dogana con la moglie.
0: Sì.
1: Lo hanno fermato in malo modo.
0: Sì.
1: Mandano via la moglie. E niente, pensavano, insomma, lo accusavano di aver fatto una rapina.
0: Oddio! Ma a parte che prima di fare una roba del genere, scusami, devi essere proprio convinto, eh. Andiamo avanti.
1: Comunque lui dice: "Non sono io, non sono
0: Oddio.
1: Io".
0: Oddio!
1: Non era come quell'altro che faceva finta. Cioè, diceva proprio: "Non sono io". Beh, loro, i doganieri, giustamente facevano il loro mestiere. Hanno fatto vedere la foto. Oh, era uguale, identico, eh. Anche lui stesso.
0: E alla fine però come hanno fatto a capire che non era lui ma era l'altro?
1: Per fortuna il suo datore di lavoro è andato a garantire per lui, perché poi ci vuole qualcuno che garantisca. Era uguale, eh? E dice: "Altrimenti magari ancora oggi era in gattabuia". E beh, oh, se era identico loro.
0: Oddio.
1: Giustamente.
0: Oddio. Sentite, siamo in ritardo, vado a chiamare Locarno Monti. Capiamo chi risponde, se ha un sosia.
1: Esatto, se è lui veramente o no.

0: Allora, amici, ci siamo collegati con Locarno Monti. Abbiamo Luca Panziera. Luca, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Senti, glielo chiedi tu, Maxi, a Luca.
2: Luca, scusa, ti è mai capitato ti scambiassero per qualcun altro? Cioè, no. Hai dei sosia magari in zona?
0: O lui ha scambiato qualcuno per qualcun altro,
1: Beh, allora, diciamo che alla radio capita spesso che mi scambiano per l'altro Luca.
2: Ok.
1: Luca Nisi.
0: Che salutiamo.
1: È abbastanza frequente, però parliamo di contatti radio, ecco, non a livello così fisico personale.
0: Però Lu, scusami, vi scambiano perché avete lo stesso nome, non perché vi assomigliate, o sì?
1: No, esatto, solo per lo stesso nome, non che ci assomigliamo, se no no. Io abbia scambiato qualcun altro per altre persone, sì, è già capitato.
2: Quello. E insistevi?
0: Certo.
2: Sei tu, dai che sei tu.
0: Dai.
1: No, boh, almeno quello no.
0: Va bene.
1: Che ho visto qualcuno, che in effetti da dietro soprattutto, e mi ricordava un amico, poi... arrivi lì e dopo ci fai un po' una figura da cioccolatino, quello sì.
0: Sì, perché poi sono quello dove sei talmente convinto e talmente tanta confidenza che va
2: male.
0: Pacca sulla chiappa, quelle robe, poi si girano. Oddio! Oddio!
2: Marghi, comunque sta cosa della chiappa,
0: sì, ho capito.
2: La fai tu, non è che tutta la gente tocca chiappe in giro a destra.
0: Sì, Luca, perché io ho questo saluto tra amici dove con la mano a paletta la passo come se fosse una carta di credito tra le chiappette, faccio carta di credito, solo che mi è successo pensando che fosse un mio ex quando stavamo insieme e invece era uno sconosciuto in coda, ma vabbè.
2: Carta rifiutata.
0: No, carta rifiutata, ma non è di questo che dobbiamo parlare,
3: no.
0: Vero?
3: Il metodo è presentato da Risi Carpenteria. No. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risa il tuo tetto. risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
2: Luca Nisi, tra l'altro.
1: Esatto.
2: No, io ero rimasto che oggi così due goccioline le avrebbe fatte.
0: Ah,
2: no?
1: Sì. Beh, allora possiamo dire che la primavera finora forse ha un po' scambiato la stagione per l'inverno.
0: Ci
1: esagerando un pochettino.
0: Ce ne siamo accorti.
1: No, adesso a parte gli scherzi, sì, c'è il rischio oggi di avere qualche goccia, ma il tutto è legato a una debole perturbazione che passa in giornata e sta già provocando, come vedrete, come state vedendo, della nuvolosità. La possibilità di rovesci c'è, soprattutto oggi pomeriggio, qua e là potrà fare qualche goccia. Stamattina difficile, penso dovrebbe restare per lo più asciutto. Parliamo di deboli rovesci locali senza grandi quantitativi d'acqua, ecco, quindi qualcosa davvero di poco conto, però effettivamente la giornata sarà un po' caratterizzata da questa nuvolosità e temperature arriveranno fin verso i 19 gradi. E poi da domani abbiamo ancora un paio di giornate che potremmo dire di transizione, che ci portano verso una stabilizzazione più duratura. Domani annuvolamenti a tratti estesi, ci sarà anche comunque un po' di sole, probabilmente giornata asciutta, un po' più di sole arriva già mercoledì, ma ancora un piccolo rischio di rovesci pomeridiani, soprattutto in montagna, e invece poi da giovedì la stabilizzazione sarà più decisa, più duratura, e avremo una serie di giornate stabili e anche abbastanza calde. Le temperature sono previste in rialzo, torneremo su valori da prima consoni alla stagione e poi anche oltre, infatti già venerdì ci aspettiamo massime sui 27 gradi.
0: Beh,
2: è normale. Sono
0: cioè, quindi adesso stiamo tornando agli standard richiesti.
2: Ma, però anche più in alto.
1: Esatto, quindi il cambio delle temperature si sentirà. Il mattino sarà ancora piuttosto fresco, saremo sempre lì attorno ai 10 gradi, anzi fino a mercoledì anche meno, poi da mercoledì 10-12 gradi al mattino, però pomeriggi che possiamo definire caldi senza problemi, sì, appunto 26-27 gradi.
2: Wow.
1: E poi questo scenario si... prolungherà anche sul fine settimana, aumenta un po' l'incertezza legata soprattutto ai rovesci, perché poi sappiamo quando scaldi la minestra poi si instabilizza un po', quindi dopo sarà da vedere un attimino sul fine settimana, però probabilmente al massimo torneremo a parlare di qualche rovescio, ma nulla più.
0: Va bene ragazzi, direi che siamo soddisfatti. Maxi,
2: restiamo così, non cambiamo
0: niente.
1: non cambiamo niente. Perfetto, siete soddisfatti? Molto bene.
0: Sì, siamo soddisfatti, guarda, ti ringraziamo tanto. Luca Nonnisi.
2: Sì, Luca Nonnisi.
0: Sì, Nonnisi.
2: Come cognome.
0: Non è male, Nonnisi. Anche a me piace. Sa di attore?
2: Sì.
1: Guarda, l'ho appena visto passare qua da fianco, adesso glielo dico.
0: Diglielo, no? Diglielo, salutacelo.
1: Lui è il non Panziera.
0: Senti, grazie Luca Panziera, stupendo, un abbraccio a te e a tutto il team di Locarno Monti.
1: A voi.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao.

0: figata incredibile quella di Eminem e Rihanna. Sai che Eminem era fuori di testa per Rihanna?
1: Me l'avevi detto tu.
0: E anche per Mariah Carey. Lui tutte e due le ha stalkerate.
1: Scusami, e perché non si è messo insieme a Rihanna?
0: No, c'era amicizia, hanno fatto un tour insieme. Poi lui lei adesso è sposata con un altro rapper.
1: No, ok, ma perché non ce l'ha fatta?
0: Non lo so. Più che altro la storia, quella un po' più malata, è Mariah Carey, Eminem. C'è stato qualcosa, ma poi lei non...
1: A lei non ha voluto?
0: E lui se l'è presa e in qualche pezzo l'ha punzecchiata.
1: Pensa a te, dai, vai.
0: Sentiamo,
1: sì.
0: Scambi di persone.
1: Sì.
2: Tanti e varie persone me l'hanno detto che assomiglio al marito di Penelope Cruz.
0: Bardem.
2: Dirò che una volta
1: aspetta,
2: in America.
1: Pausa, scusami. Prima. Ricorda tutti quanti qual è, che film ha fatto?
0: Non è un paese per vecchi, mi sembra si chiami.
1: Sì, sì, ho capito.
0: Bardem forse è noto tra gli altri per questo film. Lui è bravo.
1: Sì, buono.
0: Beh, sì, spagnolo.
1: Sì, ho capito.
2: Vedete un po' per bar, Marghe.
0: In America.
2: Entriamo in un a far colazione.
0: Dove?
2: Bastard, come quelli da fare colazione, insomma.
1: Sì.
2: E la commessa, ti giuro, scappa, appena mi vede, scappa dietro.
0: Dove?
2: E l'altra va subito a vedere se c'è qualcosa. Dopo torna. Praticamente lei era convintissima che fosse lui.
0: Bardem.
2: Che per lei era il suo mito, probabilmente.
1: Certo.
2: Non lo so. E mi aveva scambiato per lui. Dopo, ovviamente, abbiamo detto che non era vero, anche perché sarebbe stato troppo bello.
0: Ma tu che conosci,
1: sì?
0: Claudio, ci assomiglia a Bardem?
1: Sì, ragazzi, cioè, non avevo mai collegato. Adesso che me lo dici, dico cavolo, sì. Perché è brutto. E poi dopo andiamo, che ci sono le news che ci aspettano. E quando ti dicono: oh, ma ti giuro che sei uguale alla mia amica, e ti fanno vedere la foto.
0: E non è?
1: E magari la mica è una cozza, e lì un po' ti girano,
3: Scusa. Volevate uno scoppiettante? Esplosivo?
4: No, purtroppo no.
3: Abbiamo trovato solo loro.
4: La Marghe e Maxi B.
3: Amici in affitto su Radio 3.
5: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
7: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
8: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
10: Hai un po' di sete? Stacca l'etichetta ad ogni bibita menù medium con Golden Win da McDonald's e vinci fantastici premi, deliziosi snack, biglietti per i festival e fino a 1.000 franchi. Solo da McDonald's.
11: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito. Cumulati.

0: Autotris Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
2: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
3: Sono le 8 in punto, buongiorno.
4: Ticino News mattina.
5: Una buona mattinata al microfono Gianluca Albisetti, questo è Ticino News mattina, come sempre ne diretta. Oggi al mio fianco c'è Samuele Quatri.
6: Buongiorno anche da parte mia.
5: A Bellinzona oggi giornata densa sotto il profilo politico. Da una parte inizia la sessione di Gran Consiglio e dall'altra il governo ticinese riceverà in visita il consigliere federale Ignazio Cassis.
6: Si inizierà con la nomina dell'ufficio presidenziale per il prossimo anno parlamentare e poi, a partire da questo pomeriggio, i dossier sul tavolo dei deputati saranno diversi. Ad esempio, c'è il rapporto sui contratti di prestazione per l'anno 2024 tra Ticino e le istituzioni universitarie, ma anche diverse iniziative, tra cui una cantonale, che si lega ad una ipotetica fissazione di un numero massimo di lupi sul territorio nazionale e conseguentemente cantonale.
5: Passando alla visita del responsabile del Dipartimento federale degli affari esteri di cui parlavo, nel corso dell'incontro verranno affrontati vari temi d'attualità per il Ticino. Spiccano le relazioni fra Svizzera e Italia, al centro queste di molti dibattiti negli ultimi mesi.
6: Ma a Palazzo delle Orsoline sarà discussa anche la perequazione finanziaria intercantonale e le misure di risparmio della Confederazione, senza dimenticare i piani di sviluppo dei trasporti e la promozione della lingua italiana in Svizzera, in particolare tramite la presenza di persone italofone nell'amministrazione federale.
5: E proprio a Bellinzona, viriamo però sulla cronaca, si è registrato un infortunio al bagno pubblico. Al centro della vicenda un 25enne cittadino rumeno domiciliato nella regione è rimasto ferito ieri nel tardo pomeriggio dopo un tuffo dal bordo di una piscina. Il protagonista si trova ora in ospedale e ha riportato ferite di una certa gravità. L'inchiesta di polizia dovrà ora stabilire le cause.
6: Riforma sulla disoccupazione dei frontalieri. Sulle pagine del Mattino della domenica, il consigliere di Stato leghista Norman Gobbi invita il Consiglio federale a tutelare con decisione gli interessi del nostro paese per non pagare un conto salatissimo. Oggi, se un frontaliere perde il lavoro, l'indennità di disoccupazione viene pagata dal paese in cui vive, mentre il paese dove lavorava rimborsa solo una parte dei costi.
5: La riforma dell'UE, attualmente in fase di sviluppo, vorrebbe invece che pagasse direttamente il paese dell'ultimo impiego. Per la Svizzera questo potrebbe significare fino a 900 milioni di franchi in più all'anno. Per Gobbi non si tratta solo di una disparità di trattamento verso i disoccupati residenti in Ticino, ma può generare derive pericolose. Il rischio è quello di incentivare contratti di breve durata o rapporti di lavoro costruiti ad arte al solo scopo, dice, di maturare il diritto alle indennità svizzere di disoccupazione.
6: Raffaele De Rosa, in onda la domenica del Corriere, si è espresso su molti dossier caldi che occupano la politica ticinese, dalle iniziative di Cassamalati agli Spitex, passando dalla sanità e dal possibile blocco dei ristorni dei frontalieri. Un tema, quest'ultimo, rilanciato con forza dai colleghi di governo e su cui ora si è espresso lo stesso De Rosa. Sentiamo allora un estratto del suo intervento.
7: È un tema sul quale avete scritto molto, ho visto anche negli ultimi giorni che ci sono state anche diverse prese di posizione. È un tema che ritorna tutti gli anni, forse è utile anche dirlo alla cittadinanza, è un tema che torna tutti gli anni, perché tutti gli anni il governo nel mese di giugno deve espletare queste formalità amministrative del ristorno della quota parte delle imposte alla controparte italiana. Quindi capisco anche che diventa un tema più succulento, più interessante. Dal mio punto di vista è importante capire quelli che possono essere gli obiettivi e capire anche la strategia, perché è un tema che va soppesato bene. Sappiamo che in passato ci sono già state delle decisioni in questa direzione e il governo ne discuterà nelle prossime settimane. Io sono aperto a entrare nel merito, ma va veramente soppesato bene, va condiviso anche con la deputazione ticinese alle Camere federali e vanno chiariti bene gli obiettivi e la strategia che il governo e il cantone intende perseguire, sempre nell'ottica di tutelare gli interessi del nostro cantone.
5: Voltiamo pagina. L'Associazione dei Medici Assistenti e Capi Clinica Ticinesi ha preso posizione sull'inchiesta interna sul reparto di ortopedia dell'ospedale regionale di Lugano. I fatti riferiti negli scorsi giorni dalla regione parlano, lo ricordiamo, di commenti e battute sessuali, ma anche domande sulla sfera privata e familiare rivolte al personale medico in formazione. L'ente ha già deciso di prendere dei provvedimenti. Le sanzioni, afferma l'associazione, rappresentano un primo passo, ma il tema delle molestie nel mondo sanitario resta aperto.
6: La stagione del Lugano Calcio è ufficialmente terminata, così come l'epopea del suo vecchio stadio di Cornaredo e la carriera in bianconero di Mattia Bottani. Con il risultato di 4-0 sul Basilea e con la presenza di 5.000 tifosi, la squadra di Mattia Crocitorti si è classificata terza, sinonimo di preliminari di Conference League.
5: E la nata bianconera è al centro dell'editoriale di Massimo Solari, che a pagina 24 del Corriere del Ticino si sofferma sul futuro del club in vista del campionato 2026-2027, il primo alla AIL Arena. Ricostruendo la stagione, le dichiarazioni di Crocitorti, incluse quelle di ieri in conferenza stampa, Solari mette in evidenza come l'allenatore ticinese, a differenza di altri epiloghi stagionali, ha messo da parte la stanchezza, cercando espressamente di scuotere i piani alti della società.
6: Il tecnico ticinese tenta l'all-in, scrive il giornalista, e osservando il linguaggio del corpo del 44enne ticinese se ne comprende anche la ragione dopo 5 stagioni in prima linea. Il Crus appare schivo.

0: schiavo della realtà bianconera, non resta dunque che giocarsi tutte le carte, mezzi finanziari e infrastruttura. A questo punto, argomenta ancora, vanno a braccetto e chiamano a sé visioni e ambizioni che vanno oltre i campionati di buona fattura.
1: Lasciamo il Ticino, i fatti di Modena scuotono l'Italia. Degli 8 feriti dell'investimento e accoltellamento del 16 maggio, 4 persone sono tuttora ricoverate in gravi condizioni. Il 31enne fermato dalle autorità e accusato di strage si trova ora in carcere.
0: Al momento non gli vengono contestati reati di terrorismo, alle spalle ha una storia di cure psichiatriche e per ora si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sono confuso, si sarebbe limitato a dire ai magistrati che l'hanno interrogato prima di trincerarsi nel silenzio. Oggi nel primo pomeriggio è prevista l'udienza di convalida davanti al giudice. Per le indagini preliminari potrà decidere se fornire qualche spiegazione del suo gesto. È difeso d'ufficio da un avvocato che lo affiancherà.
1: Ancora dall'estero, dopo aver dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale a causa di un raro ceppo di Ebola in Congo, nelle scorse ore l'OMS ha fornito aggiornamenti sull'antivirus, mantenendo ancora una valutazione di basso rischio. Oggi è peraltro atteso l'attracco nei Paesi Bassi della nave da crociera Ondius, a bordo della quale, ricordiamo, si è sviluppato il focolaio.
0: Chiudiamo con la Cina, dove da questa mattina sono arrivate notizie di un terremoto di magnitudo 5.2 ad essere colpita una regione autonoma della parte sud del paese al confine con il Vietnam. Crollati diversi edifici e più di 7.000 residenti sono stati messi in sicurezza. Le prime indicazioni danno 3 persone disperse e 4 ferite. Le informazioni sono ancora frammentarie e nel corso dei prossimi appuntamenti informativi seguiranno aggiornamenti.
2: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
1: Rallentamenti segnalati al momento sulla 2 tra Coldrere e Bissoni in direzione nord, traffico anche dalla dogana di Brusata, di Novazzano verso Genestrero, disagi poi alla viabilità anche da Magliaso verso Bioggio, da Gravesano verso Manno, traffico poi dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno verso Cadenazzo.

0: Va bene, siamo nella seconda ora di Amici in Affitto e fin lì tutto direi bene. Tutto regolare. Quindi siete su Radio 3i, sono sempre la Marghe, lui è sempre Maxi B. Oggi dobbiamo ancora affrontare lo scricchia cervelli. Dobbiamo ancora fare il gioco per portare a casa due giornaliere a testa per partecipare a Cantine Aperte a sto giro nel Sopraceneri.
1: Sì.
0: Abbiamo andato con Sottoceneri.
1: Prossimo weekend nel Sopraceneri,
0: sì.
1: Certo.
0: Abbiamo scoperto che ci sono un botto di sosia in giro per il mondo. Qualcuno, scusami Gianni, togli questo. Qualcuno ha detto che dal numero del passaporto si può capire quanti sosia abbiamo nel mondo.
1: Leggenda metropolitana.
0: Dicono l'ultima cifra. Indica
1: dice, in realtà è una leggenda metropolitana molto diffusa. Ho cercato, sto dicendo cose che sono andato a ricercare. Niente, è un numero alfanumerico in progressione, non c'entra niente con i con
0: ho
1: i
0: capito,
1: sosia.
0: Me l'ho già casata.
1: No, anch'io.
0: Sì,
1: ma è vecchia,
0: sì.
1: È come leggenda.
0: Poi abbiamo scoperto che c'è un sito che si chiama Twin Strangers. Praticamente voi caricate una vostra foto. Fatelo, provate oggi magari se avete del tempo. Caricate una vostra foto, vi registrate. Poi c'è l'AI che analizza il vostro viso
1: e trova soggetti simili.
0: Esatto, il confronto globale. C'è qualcuno che assomiglia a te? I tuoi gemelli sparsi in giro per il mondo.
1: Che non è male, carina come
0: è
1: cosa.
0: È carina, anche a me piace.
1: Più che altro se ne trovi uno vicino. Non so, tu sei di Lugano, ne trovi uno casualmente a Locarno.
0: Dici, aspetta un attimo.
1: No, ma non è male. Poi per chiudere l'argomento, adesso l'abbiamo sviscerato,
0: sì.
1: Quello di non riconoscere qualcuno, di scambiare qualcuno per qualcun altro.
0: Sì.
1: Chiudo con questo perché è molto carino. Allora, 4 anni fa,
0: sì.
1: Una ragazza mi scambiò per un suo amico. Ok? A tal punto
0: ma
1: che
0: è una donna o un uomo che scrive?
1: È un uomo.
0: Ah.
1: È un uomo.
0: Ok.
1: Stay, chiamiamolo così. Stay.
0: Okay.
1: 4 anni fa una ragazza mi scambiò per un suo amico. A tal punto che si arrabbiò e mi fece un cazziatone perché non la stavo riconoscendo. Quindi dice: ma dai, smettila adesso. Sono io. Cioè, sei proprio arrabbiata.
0: Certo, certo.
1: Dopo il momento imbarazzante, salto fuori che avevamo diversi amici in comune, ma non era l'amico in questione. Beh,
0: oddio.
1: Morale della favola: ora stiamo insieme da 3 anni.
0: No!
1: Sì. Sì.
0: Ah, quindi vi siete messi insieme? Quindi vuol dire, scusami,
1: che l'altro amico.
0: Che ti piaceva? Anche tu l'hai pensato.
1: Certo.
0: Cioè. Ecco perché te l'hai ripresa così male che non ti aveva riconosciuto.
1: Il vero dramma di questa storia è che l'altro amico in questo momento è single ed è triste perché
0: anzi,
1: non trova nessuno.
0: Anzi, l'altro amico ti puntava ed è lì che si mangia le mani.
1: Sì, sì, sì.
0: Oddio, che storia assurda.
1: Prima dello scricchia cervelli,
0: sì.
1: Ti lascio con questo quesito.
0: No.
1: Sì, è un quesito legato a un film.
0: Oh no.
1: C'è un uomo che cade da un palazzo di 100 piani.
0: Oh no.
1: Ad ogni piano, mentre cade, dice: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Intanto sta precipitando.
0: Sì.
1: Ma il problema non è la caduta, eh? E c'è il vuoto.
0: Il problema
1: non è la caduta. Lui cade e a ogni piano dice:
0: è la forza di gravità.
1: No. Il film, tra l'altro, un film francese meraviglioso che vi consiglio in bianco e nero, si chiama L'odio. Vi do già la traduzione in italiano.
0: L'odio.
1: Con un primo Vincent Cassel giovanissimo. Vabbè, una storia.
0: Vabbè,
1: molto
0: quindi
1: bella.
0: Cade dal palazzo.
1: A ogni piano,
0: e ogni
1: dice,
0: piano dice: fin qui tutto bene.
1: Fino a qui tutto bene.
0: Mi hai corretto, quindi vuol dire che quello è importante.
1: No.
0: Fino a qui.
1: La citazione.
0: Scusami, fino a qui tutto bene.
1: Poi la voce narrante dice: ma il problema non è la caduta.
0: No.
1: Certo. Qual è? Questo è già uno scricchia.
0: La paura.
1: No, ne.
0: Il viaggio per cadere.
1: Qualcuno scrive l'arrivo? Non lo so. Il problema non è la caduta.
0: Non è la caduta.
1: Sta cadendo da un palazzo di 100 piani.
0: È chiaro.
1: Te lo dico? Te lo dice un nostro ascoltatore?
0: Sì, sì, sì.
1: Vediamo
0: sì,
1: se indovinano.
0: Sì, sì.
2: L'atterraggio.
1: Ma il problema è l'atterraggio. Vabbè.
0: Allora oggi volete fare i filosofi tutti, ho capito.
1: Beh,
0: va bene,
1: film.
0: No, ma
1: è un film devastante, ragazzi.
0: Va bene. Quindi, che bel sound. Quindi tra poco lo scricchia o giochiamo?
1: No, scricchia.
0: Scricchia.
1: Un antipastino. Tanto
0: ok,
1: per,
0: ok. Sono già presa male, te lo dico, eh.

0: Perché sto silenzio imbarazzante?
1: Io non riuscivo a mettere le cuffie, scusami. Eccomi.
0: Okay. Allora, siamo pronti per lo scricchia?
1: Fermi, datemi un secondo. Sì, va bene, metto la sigla allora.
0: Dai.
2: Lo scricchia cervello.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Lo scricchia cervello.
0: Sì, sì, sfogati adesso che... E basta.
1: Sì. Sì.
0: Allora,
1: va
0: oggi
1: bene.
0: Lo scricchia a cervelli. Pensavo di partire con quello offertomi da un ascoltatore in diretta.
1: Sì.
0: Ma in realtà, visto che a breve dobbiamo andare in pubblicità, ti butto questo.
1: Sì.
0: Tu ci provi un attimo, pubblicità è il tempo di pensarci.
1: Ok.
0: Il primo...
1: Quindi questo è quello per scaldare l'atmosfera.
0: L'atmosfera. Lo scricchia cervelli è un indovinello che vi sblocca il cervello dopo un weekend.
1: Sì.
0: Soprattutto se è stato un weekend lungo, comunque
1: sì,
0: vi siete adagiati sul nulla faccentismo.
1: Sono d'accordo.
0: L'indovinello è il seguente. It is the second.
1: Sì.
0: Mi trovi a dicembre, ma in nessun altro mese. Cosa sono?
1: Mi trovi a dicembre
0: e in nessun altro mese.
1: Certo, quindi non è la neve, perché la neve puoi trovarla anche te pochi giorni fa.
0: Cosa c'è solo a dicembre, famosissimo? Solo a dicembre.
1: Solo a dicembre.
0: A novembre no.
1: Natale.
0: Bravissima. È Natale? No.
1: No.
0: Però uno dice
1: Babbo Natale no.
0: Babbo Natale no.
1: Mi trovi solo a dicembre.
0: In nessun altro mese.
1: Capodanno.
0: Capodanno che è a no, è ancora dicembre.
1: Non è.
0: Perché l'altro come si chiama quello a gennaio?
1: È Santo Stefano.
0: No,
1: scusami, Santo Stefano è il 26.
0: Cioè Capodanno e l'altro come si chiama? San Silvestro.
1: Ah,
0: non è la stessa cosa. Boo.
1: Vabbè. No, San Silvestro è Capodanno.
0: Ah, ma non vabbè. No, non no. È Capodanno.
1: 30 giorni a novembre, giugno, settembre, 28 ce n'è uno tutti. Sì. No.
0: La Befana
1: solo
0: con le scarpe.
1: Tutto. Mi trovi solo a dicembre.
0: In nessun altro mese. Cosa sono?
1: Forse una consonante.
0: In che senso?
1: La D.
0: Perché la D?
1: Non c'è negli altri mesi.
0: Sicuro?
1: Gennaio, febbraio. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre.
0: Ah,
1: no. Secondo me la D.
0: La risposta D è
1: sì.
0: Purtroppo.
1: No.
0: Giusto.
1: No, no, no, no. Dimmi che è vero.
0: È vero, vero, vero, vero, vero. Che botta di fortuna.
1: Io ho dormito poco questo weekend.
0: Però effettivamente poteva essere anche il Natale, c'è solo a dicembre.
1: Poteva essere anche il Natale, però avevo capito che stavi andando a parlare da un'altra parte. Pubblicità.
0: E
1: non te l'aspettavi,
0: no,
1: neanch'io.
0: No, no, no.
1: E torniamo con quello vero.
3: State ascoltando Amici in affitto con la Marghe e Maxi B.
4: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Stanco delle solite pareti?
6: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
5: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
6: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
5: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
7: Cassoni Color.
6: Coloriamo i tuoi sogni.
8: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
9: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
10: Amag Ticino presenta Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
11: Non perderti Amaga a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo. AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.

0: quando Fergie o Fergi, non so come si dica.
1: Secondo me adesso. Sì, se intendi lo scricchiacervelli, sì. Allora, abbiamo fatto quello per scaldare un po' gli animi, che ci sta lunedì, per fare un po' di, per smuovere gli ingranaggi, no?
0: Tra l'altro, giustamente, bravi, molto attenti.
1: Sì.
0: La lettera D c'è solo in dicembre, ma anche la C.
1: Fermi, quindi, per chi si fosse perso gli interventi precedenti, la domanda era: ci sono solo a dicembre? Chi sono?
0: La lettera D.
1: La D.
0: Negli altri mesi non ci sono. Anche la C. Infatti, molti hanno detto: io avrei risposto la C.
1: Ah.
0: Poi tanti hanno risposto la D perché è la prima, e quindi
1: ho capito,
0: chi viene,
1: ho capito.
0: Però bravi, bravi.
1: Bravi tutti.
0: Qualcun altro ha detto il vischio.
1: Però il vischio c'è anche in altre stagioni.
0: Sì, ti ci baci.
1: Non è che a fine dicembre il vischio si autoelimina.
0: No, continua, prosegue.
1: E dice: oh, è il primo gennaio, me ne vado, no?
0: Sì, ma non perdiamo tempo.
1: Oh no.
0: Questo non è mio. Secondo me è anche semplice.
1: Sì.
0: È di un ascoltatore che l'ha fatto stamattina, me l'ha mandato proprio. È questo. Cara Margherita Merluzzo Zanatta.
1: Ho tolto WhatsApp così non vedo le risposte degli ascoltatori.
0: Si tuffa ma non si bagna. Di chi si tratta?
1: Ah, finisce così?
0: Sì. Si tuffa ma non si bagna.
1: Scusami, è il suggerimento degli ascoltatori o è una roba che hai trovato tu?
0: No, me l'ha mandato un ascoltatore stamattina.
1: Ah,
0: stamattina
1: si tuffa
0: ma non si bagna. Di cosa si tratta?
1: Si tuffa ma non si bagna.
0: Brava.
1: Si tuffa ma non si bagna sarà il classico modo di dire, no? Mi sono tuffato nei ricordi.
0: Attenzione signori, che oggi la Marghe mi è in forma.
1: Un tuffo nei ricordi si dice.
0: Sì, ma che cosa sono?
1: Io? Me stesso. Mi tuffo ma non mi bagno.
0: Perché mi tuffo nei ricordi.
1: Mi ricordi?
0: Piace come ragioni. Se fossimo in un manicomio, ma no, siamo in una radio, quindi...
1: quindi no.
0: No.
1: Ok, ridimmela, mi tuffo.
0: Ma si tuffa, tuffa ma non si bagna.
1: Si tuffa.
0: Di cosa si tratta?
1: Si tuffa ma non si bagna.
0: Ma è facile, questo è un classicone, eh?
1: Si tuffa ma non si bagna.
0: Sento la gente che va su Google, lo sento proprio.
1: No, sento... anch'io sento, guarda. Abbassa Gianni.
0: Sì. È così, anche senza unghie si sente.
1: Zitti. Allora, si tuffa. Sono scomoda, mi devo spostare per ragionare meglio. Si tuffa.
0: Ma non si bagna.
1: E perché non si bagna? Perché si tuffa, ma.
0: Ma?
1: Perché?
0: Perché?
1: Si tuffa.
0: Ma non si bagna.
1: Non si tuffa nell'acqua.
0: Quindi non si tuffa nell'acqua?
1: Cioè, si tuffa.
0: Ma se si tuffasse nell'acqua e avesse una muta, per dire?
1: Si tuffa ma non si bagna.
0: Beh, ma è semplice. Qualcuno scrive un tuffo nel passato, no.
1: No, l'ho detto anch'io.
0: Nei ricordi, nel passato, no. Oggi cervelli incriccati però,
1: Io di brutto ho dormito troppo poco questo weekend, aspettate.
0: Lo vedo.
1: Poi le ultime due settimane sveglia alle 4, insomma non sono un fiore,
0: Ma questo è semplice,
1: Questo è semplice?
0: Sì, perché, come dirti... Me l'hanno mandato nella prima ora.
1: Ah!
0: Cosa è successo nella prima ora?
1: Cosa è successo?
0: Ragiona, cosa è successo?
1: I sosia.
0: E non solo. Ah. Non solo i sosia.
1: Ah no?
0: Qualcuno dice l'ombra si tuffa ma non si bagna. Beh, però.
1: Ah, però è vero, se ti tuffi c'è la tua ombra proiettata nell'acqua, si tuffa anche lei ma non si bagna.
0: Non
1: bella
0: si bagna.
1: Questa, bravi.
0: Ottimo ragionamento, ma no.
1: L'anima. Devi mortarci.
0: No, l'anima no. L'anima no. L'ombra no.
1: No, perché l'anima vola.
0: Qualcuno dice i paracadutisti. Beh, in effetti.
1: Beh, perché
0: fanno...
1: scusatemi. Ah, ho capito.
0: Però se poi finiscono se ho... in un lago si bagnano.
1: Vero.
0: Non puoi saperlo.
1: Si tuffa, ma non si bagna.
0: Ma dai, è molto più facile di quello che sembra. Qualcuno dice la goccia. Quella che ha fatto.
1: Ma quella che ha fatto traboccare, anch'io lo volevo dire.
0: Non è la goccia.
1: No. Si tuffa.
0: Ma non si bagna.
1: Sarà qualcosa di culinario.
0: Culinario?
1: Sì.
0: Tipo.
1: E col fatto che io non sono brava in cucina, non ce l'ho.
0: Sei fregato.
1: Non ho quella proprietà di linguaggio lì.
0: Allora ti faccio esempio: i salti in bocca alla romana si tuffano.
1: In bocca.
0: No, chiedo.
1: Sì.
0: Non ti sto dando indizi.
1: Saltano.
0: Ma non si tuffano.
1: Gianni!
0: Ma saltano, non
1: abbassa.
0: Si tuffano.
1: Saltano in bocca.
0: Si bagna, c'è la saliva.
1: Ah.
0: Ecco. Forse la pista culinaria la lascerei.
1: No?
0: No, la lascerei.
1: Ok,
0: da parte.
1: Ok.
0: Bella.
1: Dammi solo dacci un indiziello.
0: Dammi
1: qualcuno sta indovinando?
0: Solo un minuto.
1: Stanno indovinando?
0: Chi? Tutti.
1: Tutti.
0: C'è anche un vocale che ho paura a mandare perché spoilerano e finisce il gioco.
1: Mi tuffo ma non mi bagno.
0: Qualcuno dice addirittura l'acqua.
1: Ah.
0: Beh.
1: Però è vero, l'acqua stessa è bagnata, quindi
0: si bagna.
1: No, non si bagna più, si asciuga.
0: Se
1: torna con i suoi simili, cioè l'acqua, la goccia va nell'acqua. E a quel punto torna a essere parte di un tutt'uno.
0: Quindi per fare una goccia
1: ci vuole l'acqua.
0: Non ho capito. No, sì. Non è quello, non è culinario.
1: Oh, raga.
0: Allora,
1: e datemi un suggerimento.
0: È arrivato un indizio. Bravi ragazzi, finalmente qualcuno che partecipa.
1: Ok.
0: L'indizio è sono 11 contro 11.
1: Sono 11 contro 11.
0: Indizio. Molto bello, bravo.
1: Mi tuffo o non mi...
0: Bravo. Qualcuno dice il passato, no.
1: Mi tuffo, ma scusatemi, allora sapete che non seguo il calcio. Se è una roba a livello calcistico siete cattivi, perché io non posso saperlo.
0: Siete cattivi, ma poi non
1: mi tuffo. Dove...
0: Eccola. La vedo negli occhi.
1: Perché stamattina parlavamo dell'Inter, della Juve.
0: Bene, brava, vedi che metti insieme i puntini.
1: Ok. Mi tuffo ma non mi bagno. Mi tuffo.
0: Ma dai, la soluzione te l'ha data.
1: Fuori gioco.
0: Arbitro fallo. Ma hai visto che l'ha sfalcionato? Dai, che rigore quella roba lì.
1: E avrei detto no, si è tuffato per prendere la palla.
0: Che brava.
1: Si è tuffato ma non si è bagnato, perché si è tuffato nel campo.
0: Quindi, signori e signori, mi tuffo ma non mi bagno. Chi sono?
1: Sei un calciatore.
0: Beh, però devi essere più specifica. Non basta dire un calciatore.
1: Perché no?
0: Perché no? Perché l'indovinello vuole un'altra soluzione.
1: Ah.
0: Mi tuffo ma non mi bagno. Dai, ci sei. Sono 11 contro 11.
1: Un calciatore.
0: Sì, va bene. E fin qua. Ok, adesso passiamo allo step successivo.
1: Sì.
0: Non ti incaponire.
1: Sì.
0: Quale? Ti do la soluzione. Quale dei giocatori si tuffa ma non si bagna?
1: Ah, come faccio a saperlo?
0: Come faccio a saperlo?
1: Non seguo il calcio.
0: Allora, ci sono gli attaccanti. Giusto? Qualcuno si tuffa, è vero, ma va bene. Il centrocampista. Dopo chi è che c'è? Dietro a difendere, chi è che c'è?
1: I coprispalle,
0: sì. I difensori. Poi ce n'è uno vestito diverso dagli altri.
1: Il coso, il tizio, Zitti.
0: Quello che...
1: Dai, il portiere.
0: Che cosa fa il portiere? Cosa fa il portiere?
1: Ah, si tuffa a prendere la palla.
0: Ma non si bagna. Vediamo se è la soluzione.
2: Secondo me è il tartuffo.
0: È il portiere.
1: Grazie a tutti. Da sola non ci sarei mai arrivata.
0: Ma non sai niente di calcio.
1: Ma te l'ho detto che una volta ho lavorato per roba di calcio. Ho detto Donnarumma, faccio, ma sta signora dov'è? E su questa la chiudo, basta.

0: Segnate assolutamente il vostro telefonino 091 6462 462, oppure 091 6463 463, perché dopo la pubblicità e i Comunards si gioca per andare a cantine aperte
1: Super Ceneri,
0: quindi insomma è un bel premio,
1: non si scherza niente.
2: State ascoltando Amici in Affitto con la Marghe e Maxi B. Buon divertimento.
3: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni, tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
4: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo, compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
6: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
7: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
8: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
9: Marino Bernasconi.
8: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
10: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
11: Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
12: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
13: Shop like a Fox.
2: Questa è Radio 3i. Radio 3i.

0: Comunque, prima di lanciarvi la sigla di apertura Cantine Aperte, dove vi ci mandiamo grazie giornaliere gratis,
1: giornaliere speciali che vi regaliamo, dunque.
0: Vi ricordo il numero di telefono perché è importante: 091 6 462 462, oppure per gli amanti dei numeri dispari,
1: sì,
0: 091 6 463 463.
1: Cambiamo,
0: o anzi,
1: l'ultimo
0: 46 te a vincere.
2: Questo appuntamento è offerto da Swiss Wine Ticino. Scopri e vivi Cantine Aperte nei weekend 16-17 e 23-24 maggio.
0: Molto bene, dimmi.
1: Lasciamo il tempo di digitare il numero, ma prima sigla fatta in casa.
0: Se
3: vuoi

0: possibili.
1: Brava, giusto.
0: Mi farà l'indovinello. Forse fa.
2: Che canzone è?
0: Chissà.
2: Che canzone è? Che canzone è?
1: Non lo so, non lo so. Presa dai cartoni, ma non
2: ho capito. Idea. Bello, brava Letti.
1: Allora, chiamate adesso, potete farlo.
2: Sì.
1: Perché vi portate a casa due giornaliere, quindi chi vince si porta a casa una giornaliera per sé.
2: Oh yes.
1: E per partner, figli, nipoti, quello che è. Il bello è che quella giornata giri gratis con i mezzi, quando, dove vuoi. Quindi, sì, insomma, non male. Vi regaliamo ovviamente due giornaliere per cantine aperte sopra Ceneri, perché quelle del sottoceneri sono già andate, quindi questa settimana è così.
2: Quindi 091 6462 462 091 6463 463 giocherete uno contro l'altro, tempo di una canzone, torniamo a prendervi tutti belli e brutti.
1: Oh.

0: ti dicevo, secondo me c'era qualcosa di strano sotto con quel coso che lampeggiava. Ah, ho capito.
1: Allora ci scrivete in tanti, le linee purtroppo non predice, al momento non è possibile stabilire il contatto con questo numero. Abbiamo chiamato la tecnica, ce lo risolveranno. La canzone era Mulan, di Mulan.
0: Aspetti, allora Mulan. Fermi, perché se uno accende la radio adesso non capisce niente. Fermi, siamo gli amici in affitto, stavamo lanciando il concorso per cantina aperta, abbiamo avuto problema con le linee, dicevo strano che la cosa non funzioni, ok, stiamo cercando di risolverlo, quindi non mollate il colpo, dateci il tempo solo di mettere il tutto, i puntini sulle i, come si suol dire.
1: Che vogliamo regalarvi le giornaliere.
0: Esatto, poi una nostra ascoltatrice, ormai per chi è della vecchia guardia conosce, perché ormai sapete,
1: Letizia.
0: La buona Letizia ogni volta improvvisa delle canzoni, intorno a delle canzoni a seconda di quello che ci accade.
1: Di solito legato ai disegni animati, cartoni animati, manga, e queste cose qua.
0: In questo caso era Mulan.
1: Mulan.
0: Bah, io dico Mulan, non lo so,
1: Non lo so.
0: Anche ieri mi hanno detto Quasimodo, ma io dico Quasimodo, non Quasimodo.
1: Ma chiediamo a Sam.
0: Scusami, Sam, tu dici Quasimodo o Quasimodo?
2: Quasimodo.
0: Quasimodo. Vedi?
2: Non penso ci fosse neanche il dibattito su...
0: E invece, quando meno te lo aspetti, ieri...
1: Ah, ad esempio, tu dici Marco o Marco? Io dico Marco.
0: Io dico Marco.
1: Vero? Tutti dicono Marco.
0: Sì.
1: Non c'è dibattito.
0: E dici Maxi o Maxi?
1: Maxi.
0: Ah.
1: Moxi, tra l'altro. Moxi.
0: Va bene. Allora, andiamo in musica. No, ragazzi, non andiamo in musica. Guarda, sai cosa facciamo noi adesso? Tolgo qua, che almeno andiamo, dai.
1: Sì, andiamo subito con l'info.
0: Sì, andiamo subito con l'info. Meglio così.
3: Grandi contenuti, grandi contenuti, emozioni, risate. Nelle altre trasmissioni, certo, qui no. Qui ci sono amici in affitto e non aggiungo altro.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
6: 100% pronti per l'estate. Scopri la nuova collezione di occhiali da sole Filman, tutti i trend del momento, da 58 franchi e 50, con lenti graduate. Prenota un appuntamento o acquista online su filman.ch. Lasciati abbagliare. Filman.
7: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
8: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
9: Il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV.
10: La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.
11: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
12: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredobagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
0: Fra 3 minuti sono le 9. Buongiorno.
3: Ticino News.
2: Ben ritrovati da Samuele Quadri. Apriamo con i fatti di Modena che scuotono l'Italia. Nel pomeriggio l'udienza al 31enne accusato di strage, mentre a Strasburgo la Lega chiederà un dibattito urgente parlando di attacchi terroristici. Gianluca Albisetti.
13: Partiamo dal bilancio. Degli 8 feriti dell'investimento e accoltellamento del fine settimana, 4 persone sono tuttora ricoverate in gravi condizioni. Il 31enne, nato in provincia di Bergamo in una famiglia di origini marocchine, è accusato di strage e si trova in carcere. Al momento non gli vengono contestati reati di terrorismo. Alle spalle ha una storia di cure psichiatriche e per ora si è avvalso della facoltà di non rispondere. Infatti, l'ipotesi prevalente al momento resta quella di un gesto riconducibile ai problemi mentali di cui l'uomo soffre e di cui è in stato di cura. Tuttavia, oggi gli europarlamentari leghisti chiederanno in aula a Strasburgo di aggiungere ai temi della plenaria un dibattito denominato attacchi terroristici di Modena, necessità urgente dagli stati membri di intensificare le misure contro l'islamismo domestico e di rendere più stringenti i criteri di rilascio delle cittadinanze, come si legge in una nota del partito di Matteo Salvini. Oggi invece nel primo pomeriggio è prevista poi l'udienza di convalida del 31enne. Davanti al giudice per le indagini preliminari, l'uomo potrà decidere se fornire qualche spiegazione in più al suo folle gesto. È difeso d'ufficio da un avvocato che lo affiancherà.
2: G7 di Evian in Francia. Il ministero pubblico ginevrino sta predisponendo un dispositivo speciale in vista del vertice in programma dal 15 al 17 giugno. Si sta lavorando, afferma il procuratore generale Olivier Journaud al quotidiano Le Temps, allo scenario più critico per gestire numerosi arresti. L'idea è di raddoppiare o triplicare il personale ordinario, fino a 6 procuratori in servizio ogni giorno. Dopo aver dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale a causa di un raro ceppo di Ebola in Congo, nelle scorse ore l'OMS ha fornito aggiornamenti sull'antivirus, mantenendo ancora una valutazione di basso rischio. Oggi è peraltro atteso l'attracco nei Paesi Bassi della nave da crociera Ondius, a bordo della quale si è sviluppato il focolaio. Almeno 4 persone sono rimaste ferite in una serie di sparatorie ad Austin, in Texas, 10 in 48 ore. Fermate 2 persone, ma le autorità hanno chiesto a molti residenti della città di restare in casa mentre proseguono le indagini. Le sparatorie sono avvenute tra sabato sera e domenica mattina, 2 delle quali presso alcune caserme dei vigili del fuoco. Gli autori sono stati identificati come giovani di origine ispanica, ha dichiarato il capo della polizia Lisa Davis. Non è stato individuato alcun movente.
14: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
3: L'infotraffico.
2: Via Swiss segnala in Ticino ancora forti rallentamenti da Magliaso verso Bioggio.
15: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
3: Previsioni del tempo.
2: Nuvolosità variabile con schiarite alternate a occasionali deboli rovesci, più probabili nel pomeriggio, massime sui 19 gradi.

0: Senti Maxolins, stavo pensando, finché non ci risolvono il problema della linea qua. E tra l'altro grazie ragazzi per averci avvisati, mi rendo conto che poi uno chiama, sente occupato, dice beh cavolo, allora non ho preso la linea. No no, perché abbiamo, si gioca ancora,
1: abbiamo lanciato il gioco cantine sì, aperte, sì. Va bene, e beh, che il bello che per fortuna tra l'altro sì, se chiamiamo noi funzionano, se ci chiamate voi no, i telefoni
0: sì,
1: dico.
0: Ah sì, quindi Giorgia potevamo chiamarla.
1: Eh sì, è quello il dramma.
0: E lei ed è qui, Giorgia Loria. Buondì.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Per le perle di Giorgia,
1: allora,
0: ok?
1: Io ho qua il mio telefonino con i compiti fatti a casa.
0: Vuoi che lanci la sigla prima?
1: Quale, la 103 o la 602?
0: 602.
1: 602, sì. Vai, vai, vai.

0: il nostro direttore Sasha dal colle, perché ha detto: ragazzi, c'è un sosia, e lì torniamo all'argomento di apertura puntata. Ma andiamo avanti.
1: Allora, Giorgia, io ho fatto i compiti come avevi chiesto.
0: Oh, che lecchino ogni volta.
1: Verità, vuoi tirare fuori i compiti?
2: Mm. Maxi, non avevo dubbi sui tuoi compiti svolti. Devo dire che il tuo andamento scolastico è veramente sul distinto. C'è. Quindi prego.
0: Qual era il compito?
1: Lasciamo parlare l'ospite, dai.
2: Allora, innanzitutto mi dispiace tantissimo non essere lì, mi mancate un sacco, però oggi parliamo proprio di questo argomento, cioè il lasciarsi desiderare.
0: Oh. Adoro!
1: Perché in amore chi fugge vince.
0: Vince. Mm.
2: Ecco, noi la semplifichiamo sempre così questa cosa, però parliamo un po' di rapporti sentimentali, amorosi. Cos'è il lasciarsi desiderare? Secondo voi, che cosa significa? Che cosa può, innanzitutto, può essere una cosa positiva o negativa? Datemi questo vostro feedback.
1: Beh, tanto è positivo in alcuni casi, è negativo in altri, dipende come lo fai.
0: Sì.
1: Se ti lasci desiderare perché è piacevole anche per l'altra persona, quindi dopo e non dopo, ok, ma se no.
0: Beh, ma scusami, non è mica sempre. Non è che glielo dici, guarda che adesso mi faccio desiderare,
2: Lo scrivo, mi lascio desiderare.
0: No, beh, ci sono quelli che studiano le tattiche, tipo allora mi scrivi un messaggio, rispondo tra mezz'ora, è una roba che mi manda ai pazzi.
1: Ah, tu dici, ti faccio friccicare.
0: Però ai tempi l'abbiamo fatto un po' tutti. Io adesso mi sono stufata, io ti rispondo subito se ti va bene, bene, se mi prendi per una sottona, cavoli tuoi.
1: Ho capito.
0: Vai a parlare con qualcuno di bravo. Che cavolo. No.
1: Perché tu non sei sotto a nessuno.
0: No.
1: Brava. Ecco.
2: È proprio questo il punto, brava. Cioè, lasciarsi desiderare non significa creare dei giochini manipolativi o delle
0: Aspetta, Giorgins, ti sentiamo malissimo, come se fossi finita sott'acqua. Prova a spostarti,
1: si
0: per
1: fa
0: favore.
1: Desiderare.
0: Ah, si fa.
2: Sono sempre qui a fare lo stesso punto.
0: Sì.
2: Lascio desiderare.
0: Sì.
2: Mi sentite?
1: No. Sì.
0: Non benissimo.
1: No, forse uscire dall'acquario può aiutare.
0: Sì.
2: Mannaggia, sono sempre ferma io nello stesso punto dove di solito prende.
1: Vabbè, che dove vive lei?
2: Adesso meglio? Meglio?
0: Maxi, non benissimo.
1: Oggi con i telefoni, ragazzi.
0: Sì, oggi con i telefoni abbiamo problemi.
1: Vabbè. Dai, rischiamola, vai.
0: Sì.
2: Vado?
0: Sì.
2: Fermatemi nel caso. Allora, dicevo che lasciarsi desiderare non significa creare appunto dei giochini manipolativi o ghostare una persona, per esempio, apposta, o creare quelle strategie che poi dall'altra parte mettono soltanto ansia. Ecco, non è questo. Lasciarsi desiderare significa comunque creare dei confini, il che è sano in un rapporto di coppia. Quindi significa mantenere un po' il proprio spazio, il proprio valore, ecco, senza annullarsi per l'altra persona.
1: Ma domanda, quindi, tipo il giovedì esco con le amiche, quello è un lasciarsi desiderare?
2: Ma potrebbe essere inteso come un lasciarsi desiderare della serie, guarda, esce con le amiche anziché stare con me. Però questa situazione ovviamente si è fatta con trasparenza, lealtà, eccetera, eccetera. Invece è una cosa.
0: Ecco, no, ti sentiamo male.
1: No,
0: Acquario,
1: si lascia desiderare
0: Acquario.
1: Troppo.
0: Sì.
2: Ma perché ogni tanto vi sentite ogni tanto? No?
0: Niente. Si sente malissimo.
1: Sai che oggi con i telefoni credo dovremmo dare il forfè?
0: Secondo me è proprio il mood del lunedì. Può essere.
1: Dove è andata? Ma
0: non lo so, si sente malissimo.
2: È un segno che devo venire, Basta.
0: È un segno. Sì.
1: Facciamo così, Giorgia, lasciati desiderare.
0: Sì.
1: Mi dispiace. No, ma adesso si sente per dire.
0: Però è un peccato, dai. Cosa dici?
1: Peccato. Giorgia, prova, riprova, vai.
2: Vado?
1: Sì.
2: Riprovo. Allora, quindi dicevamo, appunto, mantenere il proprio spazio, creare dei confini sani.
1: Bene.
2: Che per l'altra persona è soltanto un valore aggiunto, cioè io esco con le amiche a mangiare una pizza, tutto a luce del sole, tutto chiaramente detto in modo trasparente, l'altra persona dice: beh, guarda però la mia compagna, ha i suoi interessi, ha i suoi hobby, ha la sua vita piena di impegni, cioè suscita anche una certa sicurezza, no?
1: Sì.
2: Fa apprezzare.
0: Della serie non, non pende dalle mie labbra, non è lì, che non è... senza di me non ha una, un'identità.
1: Che a volte è pesante.
0: Oh, sì. Che responsabilità. Certo.
2: Esattamente, è così, è proprio così. Cioè, non bisogna annullarsi mai per l'altra persona. Quindi lasciarsi desiderare nei termini di conservo il mio spazio e metto dei confini sani, è anche percepito con curiosità dall'altra persona. Cioè, comunque è una cosa che sì, che diciamo che se uno è sempre disponibile, fa calare un pochino il desiderio e l'ammirazione. Non so se,
1: sì,
2: se
1: sì, mi capite. Certo.
2: Ok, invece quando si mettono quei due paletti della serie, appunto, io ho anche la mia vita, questo suscita più interesse, quindi fatto in questi termini alimenta la relazione in modo positivo.
1: Quello che dicevi deve essere una cosa alla luce del sole, cioè il troppo mistero a volte poi porta negatività, invece così, esatto. No, invece no, fai vedere che hai una persona sicura al tuo fianco e ti dà forse sicurezza anche a te.
0: Allora, se esatto. mi faccio desiderare un attimo, scompaio, vado in musica e poi riappaio, va bene?
1: Sì, però non gustarci, no. Per sempre.

0: stavo pensando che comunque nel 2026 avere ancora problemi legati che quando non senti una persona al telefono è snervante, perché dici ma cavolo, facciamo i collegamenti con la luna. Eppure
1: allora intanto diciamolo, molti scrivono e vi ringraziamo per questo, ragazzi. Guardate che fuori si sente tutto, noi invece la sentiamo malissimo, poi non riusciamo a ricevere chiamate dall'esterno e quindi non possiamo fare il gioco.
0: Oggi va così,
1: oggi beh, però i nostri tecnici sono già al lavoro, eh.
0: Sì, diciamolo, stupendi, grazie.
1: Sì, grazie,
0: però deve essere proprio il mood della modalità lunedì.
1: Sì, il martedì non ti capita.
0: No, non capita queste robe, solo lunedì. Hai notato?
1: Allora, intanto chiedo scusa a Giorgia che ha dovuto togliere il costume, uscire dall'acquario. Sai, lei era comunque a mollo, cosa fai? La togli? Sì, almeno per l'intervento di chiusura che riusciamo a sentirci.
0: Sì.
1: Allora, stavamo parlando del fatto di lasciarsi desiderare, ovviamente in modo positivo, dicevi Giorgia.
2: Certo, certo, c'è tutta appunto una costruzione affinché la cosa sia positiva e possa alimentare la relazione invece che distruggerla.
1: Ma io ho una domanda, metti che a casa c'è qualcuno che dice è vero, mi do troppo e poi mi danno per scontato o scontata. Che cosa si può fare per farsi desiderare, ripeto, sempre in modo positivo, pulito, non che poi diventi negativo per la coppia? Quali sono le cosine che si possono fare, mettere in campo?
2: Allora, innanzitutto, appunto, questo concetto è sbagliato, dare troppo. Cioè, allora, non dare troppo, dai un po' meno, lo dai in modo un pochino più parsimonioso, che però sia prezioso per l'altro, capito?
1: Sì.
2: Cioè, il dare troppo, tutto, sempre, poi diventa scontato, ragazzi. È proprio una cosa matematica.
0: Non troppo disponibile, sai quelli che ci sono sempre, fanno sempre, basta.
2: Sì, esatto, sì. Esatto.
1: Però faccio un esempio, scusami Giorgia, faccio un esempio non per forza nella coppia, perché a volte bisogna farsi desiderare anche, ad esempio, nel rapporto genitoriale. Io vedo a casa, la famosa domanda che io non farei mai è: che cosa volete da mangiare? E ognuno vuole una
2: cosa
1: diversa.
2: Di diverso.
1: E lei, lo dico perché è una santa donna, fa per ognuno quello che... Cosa che io dico sempre, non lo fare.
0: Okay? Ah, ho capito.
1: Certo. Però noto, soprattutto nei più piccoli, perché si abituano, no? Hanno sempre quello che vogliono. Poi, anche se fai una cosa meravigliosa, non c'è quel bel entusiasmo di dire
0: bravo, bravo,
2: ma
0: Max.
2: È come quando tu fai tanti regali e poi arriva il regalo a Natale e lo scarti quasi come per dire, vabbè, l'ennesimo. Cioè, non c'è più quella... quella felicità, quell'entusiasmo, quell'unicità che ti dà proprio il fatto di fare delle azioni in modo un po' parsimonioso, un po' controllato, ma è solo un bene per l'altro. Cioè, tu stai insegnando all'altro ad essere comunque felice ed entusiasta e a non dare la cosa scontata.
1: Però qualcuno potrebbe dire, Giorgia, sì, però così è tutto studiato, è poco istintivo,
0: troppo artefatto.
1: Perché a volte nell'amore, io ad esempio sono uno che se mi va lo faccio.
0: Anche a me.
1: A volte invece tu dici no, cioè trattenersi, imparare forse a trattenersi.
2: Esatto, perché poi alla fine certo noi facciamo quello che ci sentiamo, cioè non lo so,

0: se ti senti di preparare due piatti differenti per i figli perché ti senti che loro sono felici, perché sei una mamma, sei di cuore, adori i tuoi figli e lo fai con quella passione lì, certo, lo fai, no?
1: Sì.
0: Allora, quello va bene, vorrà dire che su altro magari ti controlli, su altro magari ci pensi due volte, dai un insegnamento diverso, cioè bilanciamo un po' le cose, magari siamo un pochino più di manica larga in alcune cose e teniamo un po' in altre, cioè ognuno poi deve trovare un po' il proprio equilibrio, no? Per far funzionare, ma il consiglio è questo. Cioè, non sempre tutto subito, perché le cose diventano semplici, le cose sono semplici, sono scontate, sono subito afferrabili, sono per tutti. Invece no, creiamo un po' l'esclusività, ecco.
2: Quindi non troppo, perché il troppo, Marghe?
3: Storpia. Ah, abbiamo fatto una puntata intera sul storpio stroppia. È un po' come il primo appuntamento.
2: Brava,
3: quando dicono
2: brava.
3: Di non dare tutto.
2: No, perché okay, se diciamo giochi...
3: Chi vuole intendere intenda, gli altri in camper.
2: Non dare tutto.
3: Brava, non dare tutto
2: e
3: subito la prima sera.
0: Brava, esattamente, hai tolto Marco.
3: Perché almeno, cioè, fatevi un po' desiderare.
0: Qualcosina di, esatto, di cioè, fatti, piccantino,
3: capito?
0: Lo lasciamo per le volte dopo.
3: Poi fai capire che non è così facile conquistarti da quel punto di vista lì.
2: Anche se magari tu dentro muori di passione.
3: Sì, anche certo, se posso dirvi, certo. Tutte brave a dire, ehi. Poi è capitato a tutte, cioè dai, dai, tutte e tutti.
0: No, devo resistere.
3: Resisto.
0: No, perché se no è scontato.
3: Ecco, e poi dopo il giorno dopo chiami l'amica. Allora ho ceduto.
2: Ho ceduto.
3: Speriamo non mi giudichi, ho ceduto.
0: La mia forza di volontà, ragazzi.
3: Esatto.
0: Dai, però.
3: Esatto, pari a zero. Comunque, allora, amici, devo dire che adesso Giorgina la sentiamo
2: si
3: bene
2: sente
3: al telefono.
2: Bene. Sì,
3: per
2: sì,
3: fortuna.
2: Siamo riusciti a ripristinare.
0: Sono uscita dall'acquario, mi sono rimessa a posto.
3: Brava, brava. Allora, ragazzi, scusatemi, Mappo Morettina, direzione Locarno, importante perché diamo anche delle info per quel che riguarda il traffico. Semaforo rosso, tutti fermi.
2: Ah, sì, lo leggo.
3: Okay?
2: Lo leggo, magari dateci più info.
3: Sì.
2: O se siete ripartiti, se si è formata colonna, così possiamo darvi una mano. Giorgia, ti ringraziamo davvero tanto.
3: Stupenda.
2: Chiediamo scusa per un collegamento un po' gnecco, ma insomma.
0: Però figuratevi, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, dai. Spero che i concetti siano chiari o comunque
3: sì.
0: Poi li riprenderemo se volete.
3: Quindi, diciamo. Che è sempre meglio farsi un po' desiderare rispetto a dare troppo, soprattutto all'inizio, prima che si crei quella confidenza.
2: Infatti,
3: ecco.
2: Giorgia, non prometterci che lunedì prossimo
3: vieni
2: ci sarà.
3: In presenza.
2: No, fatti, non
3: sì, fatti desiderare.
2: Lo voglio un po', chissà.
0: Hai ragione, Maxi.
3: E nel frattempo, ecco, nel frattempo, se ti cercano, sappiate che non la trovate qui tutti i giorni, c'è cioè lunedì, altrimenti la potete contattare voi dove?
0: Allora, alla mia mail giorgia.loria@hotmail.com oppure su Instagram è giorgialoria.mc. Vai, Marghe.
3: M di Maxi B, però con la C.
0: Ok.
3: Maxi C.
2: Come non incasinare la testa di gente. Mi piace.
3: Va bene.
2: Mi piace. Ciao, Giorgia.
3: Giorgia, we
0: ragazzi.
3: Love you. Ciao.
0: È stato bello. Ciao.

0: giustamente già mi scrive. Beh, c'è anche da dire che se ti fai desiderare troppo, poi ti passa la poesia. E beh, ma è quello l'equilibrio, è lì la positività.
1: Allora, però aspetta, se ti fai desiderare troppo, passa la poesia all'altra persona? Perché parlavamo del farsi desiderare, vero? Cioè, esempio, esempio assurdo. Vai. Io e te ci conosciamo, ci piacciamo, ti mando un messaggio e ci metti un'ora a rispondere. Due ore, va bene, una volta, va bene due. Dopo due o tre settimane che ci metti un'ora o due a rispondere, dico, sai che c'è? Ma mo prendo, vado a scrivere a qualcuno che mi risponde con entusiasmo dopo 30 secondi.
0: C'è una pagina interessante che spiega tutte queste cose.
1: Davvero?
0: Sì, adesso non ricordo, è su Instagram, però dice, se lei, in questo caso è rivolto a lei, ma può essere anche lui, se lei non ti risponde una, due, tre, come hai detto tu, non è che non ha il telefono sotto mano, non è che dormiva, è che c'è qualcosa di più importante. Ogni tanto i segnali sono chiari, quindi è bene lasciarsi desiderare, però con garbo, perché
1: sentite, allora non ci facciamo desiderare, ma andiamo un salto in pub. Più che altro perché altrimenti questa baracca chi la manda avanti? Cosa c'è?
0: È un messaggio. Ciao Marco, ciao Max. Ciao. Scusate, una domanda. Non è che riuscireste a mandarmi l'Instagram della signora che ha appena chiamato? Sai che se Giorgia sente chiamare signora ci rimane male.
1: Però teoricamente è signora.
0: Ho capito.
1: Lo so, ma adesso dovremmo sdoganare questa roba qua del...
0: Quindi tu sei una signora?
1: No, io non sono sposata.
0: Ah, signora è solo sposata.
1: Eh
0: non
1: sì.
0: È l'età.
1: Aspetta, però forse anche lei non è sposata, solo figli.
0: È un'altra parola.
1: Però so che teoricamente signorina finché non ti sposi.
0: Sì.
1: Poi puoi essere sposata a 20 anni. Diventi una signora.
0: Non sono una signora.
1: Eh sì, sapevo sta roba qua.
0: Io non sono una signora, non sono sposato.
1: No, infatti.
2: Questa è Radio 3i Telesuona. Chiama un vecchio amico, raccoglie i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9530. Hashtag giornata della buona azione. New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch. C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savosa.
3: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento. È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.

0: partirei subito con Platone, così per far capire anche il livello della nostra trasmissione,
1: okay,
0: che si aggira tra Platone e gente
1: chiaro,
0: simile.
1: Chiaro, chiaro.
0: Care amiche e amici di Radio 3, un bellissimo mito di Platone nel Simposio lo spiega bene, cioè l'amore è mancanza, tornando a Giorgia Loria che ci parlava del lasciarsi farsi desiderare.
1: L'amore è mancanza.
0: L'altro, bellissima questa cosa, l'altro deve mantenere qualcosa di suo e inaccessibile. E ognuno è in cerca di quel mistero. L'amore è mancanza.
1: Ah.
0: Bon, Platone, non...
1: Beh, più che Platone, il Simposio. Ve l'avevo già parlato, no?
0: Sì.
1: Che è uno dei miei libri preferiti, che eravamo di questi esseri informi. Ve l'avevo raccontato, no? Con due teste, quattro gambe, quattro braccia. Ve l'avevo raccontato,
0: parli
1: no?
0: Di essere informi, con me vai
1: a... Vabbè, dai, andiamo avanti, che stupidino.
0: Poi cambiamo completamente. Signora o signorina, conta l'età, conta essere sposati.
2: Ciao ragazzi, sì, Marghe, ma va bene, signore e signorina, col matrimonio, però è anche con l'età. Non è che se una sciura di 80 anni non è sposata, la chiami signorina,
1: ma
2: penso, no?
1: Boh.
2: È comunque una sciura. Da 30 sei considerata signora.
1: Ma no!
0: Tu sei signora.
2: Anche te sei una signora.
1: Ma oh!
0: La signora Margherita.
1: Ciao. Ma scusate, intanto...
0: Scusate, avete visto la signora Margherita che ho bisogno? Sì, grazie.
1: Io comunque... Gianni, te le stacco quelle mani, eh?
0: Poche, ma te le stacco. Allora, una Lisa scrive: non l'abbiamo studiato a scuola. Due
1: cosa,
0: punti.
1: Cosa? Ah.
0: Signora è dai 18 anni.
1: Ragazzi, ma cosa state dicendo?
0: Tu non sei più signora, tu ormai sei sciura.
1: Dai 18 anni.
0: La sciura Marghe.
1: No, dai, non sto ridendo.
0: Non sto ridendo.
1: Ma come dai 18 anni?
0: Oh, l'ha studiata a scuola.
1: Ma dai, ma ragazzi, allora mia nipote che ha 22 anni è una signora? Ma che cosa state dicendo? Dai, basta, boiate, sì. Su. Facciamo il concorso?
0: Oh, tu sei signora, questo è chiaro, eh?
1: Posso fare il concorso?
0: Sì, signora.
1: Proviamo, anche se, ragazzi, facciamo un metodo alternativo, tentate di capirci.
0: Sì.
1: Perché stiamo cercando di risolvere il problema alle linee telefoniche, ok?
0: Che per oggi.
1: Quindi, per oggi la portiamo a casa così. Vi prendo con un altro metodo, con le chiamate, quindi non sarà un ascoltatore contro un altro, ma può giocare
0: singolo.
1: Solo una persona,
0: certo.
1: Ok? Voilà.
3: Questo
1: voilà.
3: Appuntamento è offerto da Swiss Wine Ticino. Scopri e vivi cantine aperte nei weekend 16-17 e 23-24 maggio.
1: Riproviamo col numero.
0: Vi prego, chiamate, perché con tutti i problemi che abbiamo avuto adesso, se non chiamate veramente è una tragedia. Allora il numero rimane sempre quello: 091 6462 462, oppure per i numeri dispari.
1: Aspetta. Sì.
0: Già fatto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
0: Pronto?
1: Chi è?
0: Chi è?
4: Mary.
1: Linea. Allora, Mary, hai preso linea perché stiamo cercando di spostare da di là e di qua, quindi giochi da... Ti va bene che per questo problema, questo disguido tecnico, tu giochi da sola e non contro qualcun altro.
0: Bravissima. Allora, Mary, devi indovinare a due quesiti su tre. Quindi, insomma, hai anche la possibilità di sbagliare una volta. Ti prego, porta a casa le giornaliere perché ci teniamo.
1: Esatto, quindi due giornaliere per te, quindi te più uno, per partecipare a Cantine Aperte nel sopracciglio di questo weekend che viene.
0: Sì, esatto. Allora, Mary, la prima domanda è questa. Senti bene, eh?
1: Sì.
0: Il vino rosso prende colore da due punti.
1: Oddio.
0: A. Il succo dell'uva. B. Le bucce. C. Il legno. D. Il lievito. Da quale prende, di questi elementi, prende il colore il vino rosso?
1: Sembra facile, ma non è facilissimo, eh.
0: Sembra male.
1: Sì.
0: Buttati.
4: La buccia.
0: Buccia.
1: Aspetta, buttati, non vuoi condividere il ragionamento, no?
0: Che
1: così.
0: Ragionamento hai fatto?
4: Sì, il ragionamento è stato perché quando ero piccola alle elementari ci hanno fatto fare la marmellata d'uva e con la buccia ci avevano detto mettetela sul dito e fate i disegni e rimaneva il colore.
1: Film, allora non c'è un ragionamento a caso, c'è il ragionamento.
0: L'esperienza.
1: Cavolo, sì.
0: Però è stata un'esperienza orribile la tua, lo so, esci da una situazione orribile perché la risposta purtroppo è le bucce, giusto? Brava!
1: Hanno rimesso le mani a Gianni.
0: Ma sì. Basta Gianni, se no te le taglio.
1: Sì, basta così.
0: Basta Gianni, ho
1: detto. Ok, allora siamo a 1 su 3. Se ne azzecchi un'altra, Mary, sappi che ti porti a casa i giornalieri. Altrimenti
0: prossima domanda.
1: Sì.
0: Cara Mary.
1: Sì.
0: Il tappo, scusami, sono partito troppo alto. Il tappo di sughero arriva da 2 punti. A, una vite.
1: Ah.
0: Vite nel senso,
1: sì,
0: la
1: non
0: pianta.
1: Una vita, se no sarebbe stato 2 vite.
0: B, una quercia. C, un fungo. D, bambù. Da dove arriva il tappo?
1: Beh,
0: di
1: scusami, non si è capito. Da un fungo, poi un'altra risposta è da un bambù o da un fungo di bambù?
0: Ma perché c'è il fungo di bambù, scusa?
1: Non lo so.
0: Ma no, cioè il fungo C, D, il bambù. Ma che è sto fungo di bambù?
1: Ah, D era l'altra lettera. Non avevo capito, pensavo un fungo di bambù, te
0: ma
1: lo
0: no,
1: giuro.
0: Sì, fungo
1: capito,
0: di bambù.
1: Ho capito, scusate.
4: Scusate, ma non è che mi state facendo me lo specchia cervelli.
1: Guardate che viadotto, tutto attaccato,
0: tutto attaccato.
1: Viadotto.
0: Allora, il tappo di sughero arriva da... Beh, facile, dai.
1: Beh, ridiciamolo.
0: Una vite, una quercia, un fungo oppure staccato, molto staccato a capo, bambù.
4: Io direi tipo una pianta, quindi la quercia, non, perché mi sembra una roba naturale. Ma anche un fungo naturale.
1: Fermi.
4: Beh, quercia, dai.
0: Ma anche una vite è una
1: allora,
0: naturale.
1: Io, Maxi, no, io e Gianni non sappiamo quale sia la risposta corretta, quindi è tutto nelle tue mani.
0: Ma è io staccato e Gianni o io e Gianni tutto attaccato?
1: No, io e Gianni tutto attaccato.
0: Viadotto. Sì. Allora, la risposta esatta, visto che tirava fuori una pianta, è... una quercia. Brava Mary.
1: No!
0: Brava Mary.
1: No, vabbè, ma Mary! Senti, la fortuna che non vanno le linee oggi e che abbiamo dovuto fare tutto tramite Teams e quindi di conseguenza non potevi giocare contro nessun altro e quindi ti porti a casa la giornaliera, anzi le 2 giornaliere. Con chi andrai?
4: Con la mia dolce metà.
0: Va bene,
1: andate a sbevacchiare.
0: Però non dirglielo subito, esatto. Lasciati desiderare.
1: Sì.
0: Cioè, fino alla fine non dirgli nulla.
1: Bravo.
0: Capito?
1: Senti Mary, vuoi andare domenica? Scusami, sì. Sabato, no, cos'era?
0: Sabato
1: o domenica? Scusa.
4: Oddio, e allora glielo devo dire.
0: Ah, è vero, non può farsi desiderare. Perché magari guida lui.
1: Beh, ma lo saprai cosa avete organizzato per il weekend, no?
0: Non lo sa. Vabbè,
1: capito.
0: Facciamo così: noi andiamo in musica,
1: sì.
0: La teniamo
1: sì.
0: con noi e
1: sì.
0: ci dà tutti i dati. Grazie, Mary, grazie mille.
4: Grazie a voi, ciao.
1: Brava, Mary.
0: Ciao. Che brava, però.
4: No, ma che fortuna.
1: Ma sta parlando con noi o?
0: Ma lei parla in generale.
4: Ah,
1: con noi. Allora, guarda, siamo ancora in onda. Attenta a cosa dici. Facciamo che metto solo musica.
4: Con voi.
1: Ah, ecco.

0: grandi contenuti, emozioni, risate.
1: Delle altre trasmissioni, certo.
0: Qui no, qui ci sono Amici in Affitto. E non aggiungo altro.
2: Fermati un attimo. Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito.

0: Autotris a Lamone su mazda.ch/autotris.
1: Sabato 23 maggio vivi il Biascafaido Cari Bike Day, pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari, navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
4: Ovviamente Honda, lo so persino io.
3: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
6: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
7: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
8: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Visto che in questa mattinata abbiamo avuto un po' di problemi tecnici,
1: sì.
0: Guardavo la lollina che è qua fuori onda,
1: sì.
0: Speravo che andasse tutto bene, sai, controllo tecnico anche la lollina.
1: Sì, ma la lolli, guarda, te lo dico per esperienza personale, anche se viene giù il pianeta non si
0: niente,
1: preoccupa.
0: Si scansa e dice, aspetta sì, che forse sì. Mi sono sporcata.
1: E poi quei piedini fa così, ma va.
0: Sì, tu che mi avevi raccontato che quando andavi in onda all'inizio c'era lei che ti seguiva, non mi avevi raccontato tu.
1: Allora, io andavo in onda, all'inizio c'era Riccardo Pellegrini che mi ha abbandonato a me stesso. Mai fatto radio, è sparito per 4 ore, ma questo lo racconto sempre. Poi raccontando del mio problema, la lollina, ma lo dico sempre, che è stata la mia seconda maestra, mi dice, Maxi, alla fine è radio, non è che stai aprendo...
0: Non è un'operazione a cuore aperto.
1: Ma sì, vai tranquillo. Si aggiusta tutto. E da lì ho detto, ma manfatti, tutto attaccato, manfatti.
0: Finché poi non hai trovato mai, dici, aspetta un attimo Lolli, ti ricordi quella roba che mi avevi detto tempo fa? Eccola.
1: Non sempre.
0: Esatto.
1: Messaggio.
0: Vai.
2: No, ha ragione la Marghi.
0: Scusami, pausa, scusami,
2: pensate.
0: Puoi mandarlo indietro?
1: Oh.
0: Scusa Gianni.
1: Vabbè, per una volta che
0: vai,
1: succede.
0: Vai.
2: No, ha ragione la Marghi. Perché se voi pensate alla signorina Rottermeier in Heidi, aveva l'età dell'anticristo ed era sempre la signorina Rottermeier.
1: Vero.
2: Che non si era mai sposata.
0: Brava.
2: Perciò ha ragione la Marghi. Un bacio.
0: Brava.
1: Però
0: Lollina, lo sapevi tu che signora se ti sei sposata, signorina, se non ti sei sposata, indipendentemente dall'età. Conferma anche la Lolli.
1: Boh, ma la Lolli è una sciura da tanti anni ormai. È una sciurona.
0: Sei proprio,
1: ma sì, cioè quando la vedo dico che sciurona.
0: Questo. Vai.
1: Poi, dai, 55 anni è una signora. Poi qualcuno dice,
0: dai 55, perché qualcuno prima ha detto dai 30, qualcuno addirittura dai 18. Facciamo dai 6 mesi, raga, si nasce già signora. Cioè,
1: quando tu nasci, cos'è, femmina, signora?
0: Sì.
1: Basta. Allora, qualcuno dice no, punto.
0: Sì.
1: E tanti scrivono questo, Non si usa più signorina. Anche non è come il maschio, che non, il signorino non si usa più. Hanno deciso che anche signorina al femminile. Sai che
0: però posso dirvi che a me fa lo stesso effetto anche sull'uomo dire signore. Infatti, prima quando ti ho detto che ho beccato un ragazzo in volo, un ragazzo di 45 anni, non mi viene a dire ho beccato un signore di 45 anni.
1: Ma perché tu sei un ragazzo di quell'età, una ragazza di quell'età?
0: Beh, ragazzo o ragazza, guarda che
1: dipende dalla barba.
0: Anche qui, esatto, potremmo aprire una grande parentesi.
1: Poi io a scuola avevo una maestra che aveva già quasi 60 anni, non era sposata e noi la chiamavamo signorina maestra e lei ci teneva ad essere chiamata signorina
0: maestra.
1: Ma sposata?
0: Certo, diceva if you like it then you put a ring on it.
1: Cioè, esatto, non ce l'ho,
0: mettetemi,
1: scusa,
0: l'anello al dito, non ce l'ho.
1: Ma, sì. Lasciamo perdere, signora, sì. Signorina uguale.
0: Si è fatta una certa, raga. No, stop, Gianni!
1: Cosa
0: non
1: c'è?
0: Abbiamo mandato la sigla.
1: Ti taglio
0: allora,
1: le mani, Gianni.
0: Mamma mia, te le butto nella raccolta dell'umido con le mani lì. Allora, ragazzi, si è fatta una certa, vi salutiamo, ma ovviamente non prima di...
3: C'è una mia cliente che vuole sapere per suo figlio che canta tutte le mattine la canzone che va in diretta in radio, che si chiama O Come Mai, non la riescono a trovare su YouTube perché il figlio continua a cantare questa canzone e mi ha detto se potevo chiederlo.
1: Oggi... sentirete una sigla tutta al femminile perché la canteranno le sciure di 6 mesi,
0: ma
1: radunate nelle culle del vostro vicinato, più tamarre che mai.
0: A domani alle 7. Ciao.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona.
1: Ciao Carlo, già in giro?
2: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
1: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
2: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna. Entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
4: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
5: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori e tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
6: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
7: Tesoro, che fai?
8: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
7: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
8: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
7: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
8: Non vedo l'ora di partire!
7: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
9: Sono le 10, buongiorno.
10: Ticino News.
11: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti. Arrivano dati sorprendenti dalla Segreteria di Stato dell'Economia. Stando all'ultima stima rapida del PIL reale, il prodotto interno lordo è cresciuto dello 0,5%. Il risultato porta dunque l'economia svizzera a registrare un inizio sorprendentemente positivo per questo 2026. Gli esperti avevano previsto in precedenza un dato inferiore. Aumentano invece i disoccupati in Svizzera rispetto allo stesso periodo del 2025, rapportando i dati al trimestre precedente invece si denota un calo. Il punto con Samuele Quadri.
12: Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, nel 2026, i disoccupati in Svizzera sono aumentati. In totale sono 266.000 le persone senza lavoro nel nostro paese, più 26.000 rispetto al 2025. Ciò significa un aumento dello 0,5%. A renderlo noto è l'Ufficio Federale di Statistica. È aumentata d'altro canto anche l'occupazione dello 0,2%. In rapporto al trimestre precedente, invece, i disoccupati ai sensi del l'Ufficio Internazionale del Lavoro sono leggermente diminuiti. Tra i nostri vicini, calo di disoccupazione per quanto riguarda la Germania e l'Italia, mentre aumentano in Francia e in Austria. Per persona disoccupata ai sensi dell'ILO si intende una persona che...
11: Dall'estero, dopo aver dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale a causa di un raro ceppo di Ebola in Congo, nelle scorse ore l'OMS ha fornito aggiornamenti sull'antivirus, mantenendo ancora una valutazione di basso rischio. Oggi è atteso l'attracco intanto nei Paesi Bassi della nave da crociera Ondius, a bordo della quale si è sviluppato il focolaio. In chiusura i mercati azionari che ci indicano un'apertura in calo per la borsa svizzera. Circa un'ora fa l'indice dei valori guida SMI cedeva infatti lo 0,89%. Gli investitori temono una ripresa delle ostilità in Medio Oriente.
13: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage e carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
10: L'infotraffico.
11: Due minuti dopo le 10 il traffico risulta essere rallentato tra Ponte Tresa e Agno.
14: Buongiorno Ticino, state ascoltando Lolly Day, due ore insieme tra ospiti, storie e tanta voglia di stare bene.

Buona mattina, buongiorno. Ma che bello avere dei colleghi come il nostro Gianluca Albisetti. Perché voi lo vedete tutto serio a fare il radiogiornale, però poi è un gran burlone giocherellone. Buon lunedì 18 maggio, Lolli con voi fino a mezzogiorno in questo inizio settimana. Ci siamo svegliati con cielo coperto, Cielo coperto fa niente, perché comunque sopra le nuvole cosa c'è? Cosa c'è? La speranza. No, c'è sempre il sole, dai, poi magari qualche raggio lo vedremo. Comunque non facciamo caso al meteo, o alla meteo che dir si voglia, o alle previsioni del tempo. Tra poco andremo a Lucerna dalla nostra mental life coach, no, life coach Jessica Nichols. Come avete capito, questa giornata l'ho iniziata in maniera strana, sono un po' confusa e stanca, ma non so perché, sarà l'età. Comunque, voi come state? Fatemi sapere, 079-449-9537, se non avete ancora capito, oggi la radio dovete aiutarmi a farla voi. Ce la fate? Sì, dai. Tra una cosa e l'altra, tra un appuntamento e l'altro, tra una call e l'altra, tra una spesa, tra il dentista, date un orecchio a Radio 3i e aiutatevi. Dai che ci siamo, buon inizio settimana!

Ciao Luca, buongiorno, buongiorno. Un saluto dal Mendrisiotto, dice Luca, buona settimana tra una consegna e l'altra. Bene, grazie insomma per far parte della tribù di Radio 3 in generale. Tutto il giorno, grazie. Allora, questa mattina abbiamo un piccolo problema con le linee telefoniche in entrata, come avrete capito con i nostri amici in affitto. Nessun problema, tanto io ho solo chiamate in uscita, Non mi chiama nessuno, beh qua, fa niente. E quindi tra poco ci collegheremo con Lucerna. Non sono ancora riuscita tra l'altro a leggere i messaggi della nostra Jessie. Ho due temi. Ah, ci sono due temi. Due temi: o la paura del mondo, oppure come gestire la frustrazione con le persone che non ti ascoltano e sono irremovibili. Sono due belle tematiche, vedremo quale andrà ad affrontare la Jessie. In ogni caso ci dà sempre una mano, Sempre. Ma anche a voi capitano quei periodi in cui siete saturi di messaggi, di vocali e fate fatica a rispondere a tutti quanti? Allora arrivate a un certo punto e dite basta, faccio una pausa perché altrimenti mi scoppia la testa, Capita, dobbiamo ricaricare le pile. Allora, un saluto anche a chi sta bevendo il caffè con Radio 3 in sotto. Saluto tutti i bar, posso salutare i bar? Ciao bar della Svizzera italiana che ci state ascoltando, ma spesso nei bar ci guardano. Quindi buongiorno tramite Teleticino anche. È bello sapere che vi facciamo compagnia. Molto molto bello.

0: E in questo lunedì un pochino uggioso e frizzante, frescolino, c'è la nostra Jessie, la nostra life coach di fiducia in diretta da Lucerna. Buongiorno Jessica Nichols.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Che cara che sei. Allora Jessie, come va il cielo dalle tue parti? Sentiamo.
1: Ma c'è un po' di sole, nuvoloso, dovrebbe piovere un pochettino fino a mercoledì e da mercoledì via sole.
0: Oh, allora aspettiamo mercoledì. Dai, no. Diciamo che siamo un po' sulla stessa scia, ecco, sia in Ticino che a Lucerna, va bene. Allora Jessie, prima ho parlato dei tuoi due temi, ho detto sono veramente entrambi interessanti e ho detto sentiamo la gente.

0: chiedessi a cosa si sente più affine stamattina, quale tema hai scelto?
1: Allora, ho scelto Il mondo fa paura.
0: Mm-hmm. Ci sta.
1: Perché sì, con tutto quello che succede un po' nel mondo, ho detto, dai, mi ritrovo io come anche tante altre persone, ho detto proviamo ad andare con questo.
0: Ci sta, ci sta. E come? Assolutamente.
1: Che dire, è una sensazione di fondo difficile da spiegare, sì, ma che riconosciamo tutti, una specie di ansia costante con un peso che non riusciamo a posare. Guerre, crisi, notizie che arrivano una sopra l'altra, senza pause. E noi lì che cerchiamo di andare avanti con la nostra vita normalmente, in modo sereno, ma sembra tutto tranne che normale. Ecco, voglio stare qui con voi su questo, senza minimizzare, senza dire pensate positivo e con onestà. Prima cosa e la più importante, la paura che sentiamo è normale. Non siamo fragili, non siamo esagerati, siamo umani. Il nostro cervello è fatto per captare il pericolo ed è un meccanismo di sopravvivenza antico migliaia di anni. Ma quel cervello non era stato progettato per ricevere 100 notizie al giorno da tutto il mondo. Alluvioni, conflitti, instabilità economiche, cambiamenti climatici. Il nostro sistema nervoso non riesce a distinguere tra un pericolo reale immediato, il leone davanti a noi, e una notizia drammatica dall'altra parte del pianeta. Reagisce sempre allo stesso modo: adrenalina, tensione, paura. Quindi no, non siamo noi il problema, è il volume del mondo che è diventato insostenibile. Detto questo, non possiamo restare paralizzati. Quindi cosa si fa? La prima cosa è scegliere quando informarci. Non tenere le notifiche accese tutto il giorno, non guardare il telefono appena svegli e non farlo prima di andare a dormire. Diamo al nostro cervello dei momenti in cui il mondo semplicemente non entra. Non è ignoranza, è igiene mentale. Seconda cosa, distinguiamo cosa possiamo controllare da cosa no. È la cosa forse più difficile, ma anche la più liberatoria. Non possiamo fermare una guerra, non possiamo controllare i mercati finanziari e non possiamo sapere cosa succederà domani, ma possiamo scegliere come trattare le persone intorno a noi oggi. Possiamo scegliere di essere presenti per chi amiamo e di fare qualcosa di concreto, anche se piccolo, nel tuo angolo di mondo. Terza cosa, cerchiamo le prove del contrario. Quando siamo in un momento di paura profonda, il cervello tende a vedere solo il buio. Ma il mondo non è fatto solo di quello che le notizie ci mostrano. Ogni giorno milioni di persone si aiutano, si amano, costruiscono, curano, proteggono queste cose. Ed esistono, semplicemente non fanno notizia. Quindi non vi sto dicendo di ignorare la realtà, ma di non permettere che la realtà più buia sia l'unica che vediamo. Quando il mondo fa paura abbiamo bisogno di ancoraggi, cose concrete, piccole, nostre. Una camminata, una conversazione con qualcuno che amiamo, cucinare qualcosa, leggere e stare nel corpo e non solo nella testa. Perché la paura vive nell'astrazione, nel e se, e chissà, però potrebbe. Il presente la ridimensiona, non la elimina, ma la ridimensiona. E poi ricordiamoci questo, le generazioni prima di noi hanno attraversato cose enormi, guerre, pandemie, crisi profonde e sono andate avanti, non perché avessero paura, ma perché hanno trovato il modo di continuare a vivere nonostante la paura e lo possiamo fare anche noi. Se oggi ti senti sopraffatto, va bene, respira, fai una cosa sola, piccola, concreta e poi un'altra. Non devi salvare il mondo, devi solo trovare il modo di starci dentro, con presenza, con cura, con il cuore aperto, nonostante tutto. Vi ringrazio per ascoltarmi ogni volta con i miei idee e proposte.
0: Grazie a te, grazie.
1: Io cerco solo di, appunto, di aiutarvi. E mi raccomando, prendetevi cura di voi e dei vostri cari.
0: Guarda, grazie Jessie, perché ci scrive Luca e dice: io percepisco le paure anche sulle mie figlie, di conseguenza su di me per loro. Queste belle parole della Jessie le farò ascoltare questa sera anche a loro, quindi grazie a voi.
1: Ma posso dirti,
0: certo,
1: io penso anche tu, tutti i genitori, il mio primo pensiero è: se dovesse scoppiare una guerra, se mi pigliano, pace, ho fatto la mia vita. Noi ci preoccupiamo per i nostri piccoli.
0: Eh sì, assolutamente.
1: Ed è quello. Quindi capisco 100% questo papà.
0: Comunque sì, dovremmo semplicemente, come dici tu, decidere di chiudere un attimino il mondo fuori da noi, quindi via questo telefono, queste notifiche che ci bombardano di notizie solo negative e mai positive. Quindi diamo spazio, come dici tu, alle cose belle, vere e giuste, positive.
1: Dovrebbero fare un notiziario solo
0: sì,
1: con cose positive.
0: Ma sai che lo dico anch'io? È da anni che ci lotto, solo che ci sarebbe poco mercato probabilmente. Però sarebbe veramente utile. Potremmo pensarci una volta a settimana le news positive dal mondo. Sarebbe carino. Jessy, grazie di cuore. Come sempre ci si sente col podcast. Ti auguro una buona settimana e alla prossima.
1: Cheers.
0: Ciao.

0: Stai ascoltando La Lolli.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premio nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
3: Torna a Cantine Aperte.
4: Torna a Cantine Aperte.
3: A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
5: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni. Tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
6: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
7: Anche io.
6: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
7: Ho un'idea, da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
6: E se ci piace lo compriamo.
7: Esatto, SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

qualche appunto per quanto riguarda la viabilità. Allora, siamo... aspetta che cerco di tradurre il messaggio. Aeroporto di Locarno e Cadenazzo, quindi in questo tratto di strada c'è un po' di colonna. Poi ci segnala Via Suisse che è chiuso il raccordo autostradale in entrata ad Airolo, appunto, ci vuole un po' di pazienza. E poi avevo visto anche un'altra situazione alla rotatoria di Aeroporto. Vabbè, siamo comunque dalle parti di Cadenazzo, anche lì c'è il traffico congestionato, c'è un po' di colonna. Alla fine è lunedì, forse pioverà, e già questo ovviamente è un incentivo ad avere più macchinine che girano, meno biciclette e meno moto, ma più macchinine che girano sulle nostre strade. Come sempre, prudenza, pazienza in qualsiasi situazione siate incappati. Detto questo, saluto anche la Mariella, la nostra idola, che dice: buongiorno, da aprile a ottobre non accendo mai la TV e vado di Radio 3i. Mi dedico ai miei fiori, alla vita quotidiana che mi rende la persona che sono. Guarda che è tutta salute, questa. Lo dico ovviamente a mio discapito, cioè il non accendere le notifiche, tra virgolette, i programmi infiniti di informazione, è tutta salute. A parte Ticino News, che secondo me è fatto benissimo, non ti mette l'ansia, ma ti informa in maniera corretta ed equilibrata. No, non sto facendo la lecchina, è veramente quello che penso. Poi si sa che nel mio cuore c'è un programma televisivo in particolare che è fatto da un'altra emittente, ed è Patti Chiari. Io senza Patti Chiari non posso vivere, però alla fine ognuno ha le proprie passioni nella vita, no? Bene, andiamo avanti con la musica. Ci sono un po' di Jovanotti con un featuring dei Neri per Caso, ve la ricordate?

0: Questa è perfetta per il lunedì, non da ascoltare troppo presto al mattino, ma tipo adesso, no? Quando uno ormai è già sveglio da qualche ora, ti dà la bella carica energetica. 10:40, puntualissimi per un po' di pubblicità.
1: Stai ascoltando la Lolli con ospiti e musica, la mattina di Radio 3 ha un ritmo in più. Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
4: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
1: Questa è

Per tutti gli amanti delle temperature caglienti, stavo leggendo proprio questo articolo che potrebbe sicuramente far gioire chi adora il caldo e preoccupare chi magari invece è un po' più fragile e con il caldo accumula problemi. Praticamente da giovedì in Ticino si avrà un anticipo d'estate con la colonnina di Mercurio che toccherà i 27 gradi. Non sarà però la regione con la temperatura più elevata. In Vallese le giornate saranno ancora più calde. Quindi ancora 3 giorni di primavera normale, quella che stiamo vivendo adesso, con temperature intorno ai 20 gradi, il sole che fa capolino ogni tanto tra le nuvole, che si alterna con qualche debole rovescio. Poi da giovedì un assaggio di estate con la colonnina di Mercurio che comincerà ad alzarsi fino ai 26 gradi e arriverà addirittura a 27 gradi nelle giornate di venerdì e sabato. Per domenica Meteo Svizzera prevede temperature sopra i 25 gradi, anche se nel pomeriggio non sarà da escludere qualche debole rovescio. Per oggi e domani lo vediamo, lo abbiamo sentito anche prima con i nostri amici in affitto. Il tempo sarà variabile con schiarite alternate, occasionali deboli rovesci, più probabili comunque dal pomeriggio. Speriamo insomma che le passeggiate scolastiche di questi giorni riescano a svolgersi tranquillamente. Quindi abbiamo capito, sta arrivando una specie di estate un po' in anticipo. In Vallese, pensate, raggiungeranno i 30 gradi nel prossimo fine settimana. Tra l'altro il fine settimana di Pentecoste, giusto? Perché domenica è Pentecoste e anche lunedì, quindi lunedì sarà festivo e avremo questi caldi un po' anomali. Vabbè, speriamo possano portare bene, speriamo che chi appunto è un po' più fragile riesca ad uscirne tranquillamente. Cominciate a prepararvi, quindi idratati, mettete il ventilatorino a casa, sì, è arrivata, è arrivata.

0: Fermo lì, c'è la pubblicità. La Lolla torna subito. Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
1: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
2: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato. Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
3: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Sono le 10:58 minuti.
0: Ticino News.
5: Ben ritrovati da Samuele Quadri. Regolazione della popolazione di lupi, le misure preventive funzionano, rallenta la crescita dei grandi predatori. Gianluca Albisetti.
6: L'ultimo rapporto sul tema dell'Ufficio Federale dell'Ambiente è chiaro, le misure stanno portando i loro frutti, rallentando così la rapida crescita della popolazione di lupi in Svizzera. Nel corso infatti dei tre periodi di regolazioni preventive adottate dai cantoni, l'aumento del numero di branchi è stato nettamente più contenuto. Alla termine dell'ultimo ciclo, tra settembre 2025 e gennaio di quest'anno, la Svizzera conta 30 branchi stabilmente presenti in Svizzera e 10 transfrontalieri, e questo dopo che l'UFAM ha autorizzato appunto la regolazione di circa 115 lupi, che ha portato dunque all'abbattimento di 77 esemplari. Allo stesso tempo, come argomentano le autorità in un comunicato, la protezione delle bestiame si conferma un pilastro fondamentale nella gestione della specie, contribuendo in modo decisivo a prevenire i danni agli animali da reddito.
5: Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, nel 2026 i disoccupati ai sensi dell'ILO in Svizzera sono aumentati dello 0,5%, cifra che si attesta ora al 5,2%. A renderlo noto è l'Ufficio Federale di Statistica. È aumentata d'altro canto anche l'occupazione dello 0,2%. Tra i nostri vicini calo di disoccupazione per quanto riguarda la Germania e l'Italia, mentre aumentano in Francia e in Austria. Fermato in Germania con 50 kg di marijuana in auto, il 24enne polacco proveniva dalla Svizzera, dove ha dichiarato di aver acquistato la droga per uso personale. Lo hanno fermato i doganieri tedeschi a Blumberg, al confine col canton Schaffusa. L'importazione, l'esportazione e il transito di cannabis sono vietati in linea di principio anche per uso personale, ricorda l'ufficio doganale principale di Singen, in Germania. Il fermo del giovane polacco risale alla fine di aprile. Nei confronti del 24enne è in corso un procedimento penale. Sempre all'estero, i soldati dell'IDF hanno preso il controllo a Cipro delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette verso la striscia di Gaza. A scriverlo sono i media israeliani. Poco prima il Ministero degli Esteri dello Stato ebraico aveva affermato su X ancora una volta una provocazione fine a se stessa, un'altra cosiddetta flottiglia di aiuti umanitari senza alcun aiuto umanitario. Le 54 imbarcazioni, ricordiamo, sono salpate giovedì dalla Turchia.
1: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
0: L'infotraffico.
5: Traffico congestionato tra l'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in direzione di Cadenazzo, sulla A2 in direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, 20 minuti di attesa. Sempre ad Airolo chiuso il raccordo autostradale in entrata.
7: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Molinari Pittura. Passione e professionalità. Info su molinari.ch.
8: Previsioni del tempo.
5: Nuvolosità variabile con schiarite alternate a occasionali deboli rovesci, più probabili nel pomeriggio, massime sui 19 gradi.

Ecco perché questa mattina ho visto arrivare il nostro Danny Morandi molto presto e poi andare. Perché? Perché Danny e Michael si trovano al mercato coperto di Giubiasco per la Coppa della Pizza. Bellissima Coppa della Pizza, sesta edizione quest'anno, affermandosi tra le competizioni più prestigiose per numero di partecipanti, visibilità e posizionamento. Ci sono in totale, in questi anni sono passati 400 pizzaioli provenienti da tutta la Svizzera e dall'Austria, quindi un'occasione sicuramente per andare ad annusare il profumo di pizza vera, non quella che faccio io, quella vera, e sentirsi parte di un gruppo, magari scoprire anche qualche trucchetto per offrire pizze particolari, pizze nuove, perché quella è più croccante dell'altra, insomma. Mercato coperto di Giubiasco e ci sarà anche modo di sentire appunto Michael e Danny, poi magari riusciamo a fare un collegamento in diretta per capire un pochino com'è la situazione. Stavo vedendo online il programma, i forni sono già attivi, che poi immagino che stiano cuocendo con forno a legna la pizza, no? Però non è detto, essendo una competizione magari hanno fretta, chi lo sa? Ecco, chiederemo anche questo. Come vengono cotte le pizze al mercato coperto in questo 18 maggio? Qual è il modo migliore per preparare la pizza? In ogni caso le porte hanno aperto questa mattina alle 7, le gare sono iniziate alle 8:30, finiranno alle 17 e la premiazione sarà alle 18, quindi siete ancora assolutamente in tempo per fare un giretto e cercare di captare qualche segreto da chi la pizza ormai la lancia in aria da anni.

0: col mercato coperto di Giubiasco. Per noi ci sono Danny Morandi and Michael Casanova. Buongiorno.
1: Per me sei il pagliaccio, lo spritz, grazie.
0: Siete già allo spritz alle 11:15?
2: Ciao Lolla,
3: siamo in diretta.
0: Daniele, buongiorno. Allora, buongiorno, volete Lina. Ricordarci in quale meraviglia di evento siete questa mattina?
1: Allora, siamo in Giubiasco, mercato coperto. Come ogni anno c'è la Coppa Svizzera della Pizza. E noi siamo protagonisti, nel senso che faremo dei video, aiuteremo.
0: Se assaggerete, cosa farete dei video? Sì.
3: No, allora, la verità, cara Lolli, è che noi dovevamo venire a fare i giudici, ci siamo presentati come giudici.
0: Sì.
3: Però non ci hanno dato il camice da giudice.
1: Perché cercavano il cognome giudici sulla lista.
0: Ah, e, non... e quindi è per quello che non vi hanno accettati.
1: Non risultava e quindi...
0: Mi spiace.
1: Ci siamo appartati e ci stanno comunque portando delle fette di pizza d'assaggio.
3: Sì.
1: Quelle, diciamo, abusive, non regolari da voto.
0: Non quelle da concorso. Ma raccontate, ma esatto. Tra l'altro ci chiedevamo fuori onda, ma vengono cotte nel forno a legna oppure per fare in fretta utilizzano dei forni elettrici? Cosa vedete?
1: In questo momento vediamo... siamo davanti al momento aperitivo.
0: Sì, giustamente. No.
3: In realtà sono dei forni elettrici che però sembrano a legna, non so come spiegarti.
0: Ho capito, hanno la forma di quello a legna ma sono elettrici.
1: Brava,
3: però sono elettrici.
1: Esatto, brava Lolla.
0: Ci
3: però
0: sta.
3: Su questa cosa poi ci informiamo, perché siamo arrivati e non abbiamo ancora avuto modo di fare tutte le domande del caso.
1: Sono tre i forni attivi, quindi tre le postazioni dove i pizzaioli stanno facendo il concorso, e anche quest'anno sono tre i tipi di pizza diversi che devono fare, più che di pizza, di impasto, che ora Michi ti va a elencare. Prego Michi. Allora, c'è...
3: No, c'è un l'impasto, c'è l'impasto bianco.
1: No, aspetta, quello... a parte gli scherzi, c'è quella, è impasto napoletano.
0: Sì. Quella alta. Poi c'è,
1: sì, quella diciamo bella col cornicione.
0: Sì.
1: Poi c'è quella contemporanea.
3: E poi?
1: È la terza che mi sfugge.
0: La terza sorpresa. Non si dice,
1: vabbè. Napoletana e normale forse.
3: Normanna.
0: Va bene, vabbè, sapete voi. Tra l'altro voi fino a che ora rimarrete ad annusare questo profumo?
3: Sei pizzaiolo? Siamo in diretta.
1: Tutti i tipi di impasto che state utilizzando per sfornare la pizza?
4: Sto utilizzando io.
3: Che tipi di impasto?
4: Quanti tipi dovete fare per il concorso?
5: Ah, ci sono vari. C'è la STG, la contemporanea.
4: Ecco, vedi?
5: Sì. E poi c'è la pizza classica.
4: Puoi spiegare la differenza tra queste tre velocemente? Sei in diretta radio.
5: Ok. Assolutamente no. Niente, la contemporanea diciamo è un impasto molto più idratato, quindi tende a essere anche con un cornicione bello voluminoso, alveolatura un pochettino più leggera dentro, mentre la classica napoletana è quella a bassa idratazione, 50-60%, e niente, diciamo la contemporanea è un po' più gourmet.
4: Okay.
5: Quindi ci vuole un pochettino più di lavoro sopra, però...
3: Come ti chiami tu?
5: Gavino.
3: Gavino?
5: Sì.
3: Gavino di nome e di cognome?
5: Gavino di nome, di cognome Spano.
3: Ah, ok. E da dove vieni?
5: Sardegna.
3: Dalla Sardegna?
5: Sardegna.
3: Oh, col Cagliari non fate scherzi,
0: Dai, Michael.
3: Ci vediamo, grande.
0: Che carino, ringraziatelo. Che carino, Gavino. Ma tra l'altro.
1: Sai che hai detto, scusa, carino Gavino?
0: Gavino è carino. Aspetta, no. Gavino è carino, mi fate confusione. Ma io posso venire a provare, cioè assaggiare le pizze? Un comune mortale può entrare al mercato coperto e assaggiare?
1: Allora. Sì, anche perché ci sono i tavoli ufficiali della giuria, dove ci sono davvero i giudici, quindi sì, coloro che voteranno, e poi c'è a parte un tavolino dedicato agli ospiti, insomma, a chi vuole assaggiare i vari tipi di pizza.
0: Ma che bello!
1: Esatto, ci sono delle scuole elementari qui vicino, di conseguenza stanno arrivando anche le scuole, quindi piano piano si riempie, anche perché adesso fra poco è l'ora di pranzo, di conseguenza.
0: Sì. Oggi tutti pizza a pranzo. Tra l'altro mi immagino i giudici che non, cioè secondo me loro parlano con la fetta di pizza, non l'assaggiano quasi, sì. No, la guardano,
1: allora,
0: la girano.
1: Ho visto gente annusare la pizza prima di assaggiarla. No, è vero,
0: È vero.
1: Allora, sai cos'è che dicono? Che l'occhio vuole la sua parte, ed è vero anche sì, nella presentazione di una pizza. La seconda dicono che è l'odore,
0: sì,
1: e il terzo poi è il mangiarla,
0: la fragranza.
1: Dicono
3: anche col prosciutto crudo è uguale, no?
1: Tra l'altro, probabilmente.

0: prosciutto crudo, devo dirti che Miguel ne capisce. Siamo arrivati al bancone prosciutto. Allora lui indica il prosciutto, l'unico crudo che c'era.
1: Certo.
0: E lui e dice: mi sa dire che cos'è? E il tipo fa: credo sia Parma. E Miguel dice: confermo, perché lo conosco dal colore, dal poco grasso, dal taglio. Torna il tipo e dice: ah, tra l'altro prosciutto San Daniele.
1: No. Bellissimo. Cioè, Michael il sommelier del prosciutto praticamente, esatto, fantastico. Esatto. Ragazzi, io intanto proseguo con la musica, però so che anche tre tenori verranno a bussare alle vostre porte, sì. Ricordiamo dove siete.
0: Siamo al mercato coperto di Giubiasco per la Coppa Svizzera di pizza. Ricordiamo tra l'altro, bravissimo, che chi vince evento partecipare al mondiale della pizza.
1: Ecco, quindi questo è un premondiale, insomma, sono le semifinali.
0: Esatto.
1: Va bene, ragazzi, vi bacio e vi abbraccio. Buona pizza.
0: Buon lavoro, ciao.
1: Ciao.

0: Fermo lì, c'è la pubblicità. La Lolla torna subito.
1: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
2: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
3: Hai un po' di sete? Stacca l'etichetta ad ogni bibita menù medium con Golden Win da McDonald's e vinci fantastici premi, deliziosi snack, biglietti per i festival e fino a 1.000 franchi. Solo da McDonald's.
4: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
5: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
6: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emil Frey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emil Frey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emil Frey Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emil Frey, Noranco, Lamone e Balerna.
7: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax e si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
8: Occhiali da sole per ogni occasione? Da Filman li trovi con protezioni UV e lenti graduate da 58 franchi e 50, con lenti progressive da 158 franchi e 50. Prenota un appuntamento su filman.ch. Lasciati abbagliare. Filman.
9: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
10: Ah, lo so. Il traffico.
9: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
10: Ah, lo so. Il tramonto.
9: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
10: E vabbè, ma così è troppo facile.
9: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
10: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
9: Chiamala Trapletti pittori.

0: floor.
1: E tra una cosa e l'altra siamo arrivati alle quasi 11.30, scusatemi, quindi il primo pranzo della settimana in avvicinamento. Domani dalle 11 tornerà nel nostro studio il nostro esperto di make-up e parleremo di tendenze estive e non solo. Sto parlando del Mickey.

articolo apparso ieri sul Corriere del Ticino che parla di un forte aumento delle richieste di assistenza sociale a Locarno nell'anno appena terminato, cioè nel 2025, con dati che stanno preoccupando un po' il municipio. Le domande di assistenza sociale sono aumentate più del 13% rispetto all'anno precedente, mentre il numero delle persone coinvolte è cresciuto del 18%, molto più della media cantonale. A pesare è soprattutto il fatto che poche persone riescono poi a uscire dal sistema di aiuto sociale. Pensate che il 35% dei beneficiari riceve prestazioni già da oltre 5 anni. E che cosa preoccupa ancora di più in tutto questo? Preoccupano molto i giovani. Il 21% dei beneficiari di assistenza sociale è minorenne, pensate un po', sommando anche i ragazzi della fascia 18-25, quasi un terzo degli assistiti è molto giovane. Molti utenti hanno difficoltà nelle formazioni professionali, quindi il 55% di queste persone non ha una formazione. Il 33% ha una formazione che ormai non è più adeguata al mercato del lavoro. Solo il 12% possiede qualifiche considerate realmente spendibili. Quindi il comune in qualche modo sta cercando di reinserire tramite attività di pubblica utilità in diversi settori questi cittadini. Quello che preoccupa appunto, che balza all'occhio, è quanto stia crescendo il disagio giovanile se un numero indefinito di minorenni già chiede l'assistenza sociale al comune. Stesso problema che si vorrebbe evitare si teme in quel di Lugano. E infatti è partita un'interrogazione al municipio di Omar Wicht, consigliere comunale per la Lega, che ha chiesto dati precisi e possibili misure preventive. E questo partendo proprio dai dati pubblicati da Locarno, quindi che un terzo dei beneficiari dell'assistenza sociale ha tra i 18 e i 25 anni, e questo dato viene definito veramente inquietante. Però è servito ad accendere il dibattito in quel di Lugano, quindi magari la prevenzione è la cosa migliore. Vedremo insomma come proseguiranno con questa situazione. L'importante, ecco, che si sia presa in mano, però fa riflettere.

0: Attenzione in autostrada in direzione nord, tra Lugano Nord e la Galleria del Dosso di Taverne. Via Suis segnala pericolo a causa di oggetti sulla strada, quindi vi ripeto, in direzione nord in autostrada tra Lugano Nord e la Galleria del Dosso di Taverne. Oggetti sulla carreggiata, quindi attenzione, situazioni di pericolo. Questo è quanto ci racconta Via Suis. Salutiamo papà Fabio che dice: ciao Lolli, oggi ho la mia ciotolina Emily di 8 anni a pranzo e indovina? Siamo in auto e stiamo andando al mercato coperto di giubbiasco a salutare i due casinisti Danny e Michael. E poi dice: ciotolina, ti amo tantissimo, sei tutto per me, tuo papà Fabio. Credevo volesse scrivere cucciolina, invece no, era proprio voluto il ciotolina. Comunque buon appetito, ma soprattutto buon divertimento.
1: C'è la Lolli, con ospiti e musica, la mattina di Radio 3 ha un ritmo in più.
2: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
3: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
7: Ciao Carlo, già in giro?
8: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
7: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
8: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno. Leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
10: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
1: Radio 3i, dove batte il cuore.

sognare questa musica. Parti, parti con la testa e fai i tuoi viaggi, poi ritorni, vedi il countdown e capisci che devi ritornare in studio per essere presente. Mancano 8 minuti all'appuntamento informativo con Ticino News. Alex Warren, nato come cantante prima su TikTok e poi eccolo qua.

anche questa mattina abbiamo condiviso emozioni, qualche riflessione che è arrivata dritta al cuore con la nostra Jessica Nichols. Ora vi lascio andare incontro alla vostra giornata e ci sentiamo domani. Buon appetito!

0: Autotris Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
2: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
3: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
4: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
3: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
4: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
5: Cassoni Color.
3: Coloriamo i tuoi sogni.
6: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
8: 11:59.
9: Ticino News giorno.
10: A Bellinzona giornata densa sotto il profilo politico. Da una parte inizia la sessione di Gran Consiglio e dall'altra il governo ticinese discute dei temi caldi per il cantone con il consigliere federale Ignazio Cassis.
11: Tornano ad attualità i possibili ridimensionamenti delle strutture legate ai trasporti cargo in Ticino, un tema sottolineato anche dall'associazione Giù le mani dalle officine di Bellinzona, per cui è importante tornare a difendere il servizio pubblico, motivo per cui l'associazione ha tenuto una conferenza stampa questa mattina a Bellinzona.
10: Battendo ieri il Basilea, il Lugano Calcio ha chiuso la sua stagione, così come l'epopeo del suo vecchio stadio di Cornaredo e la carriera in bianco-nero di Mattia Bottani. Stasera torna anche l'hockey con il Mondiale.
11: Previsioni del tempo, nuvolosità variabile con schiarite alternate a occasionali deboli rovesci, massime non oltre i 19 gradi.
10: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti con TCO News Giorno, come sempre in diretta. Oggi al mio fianco, l'avete sentito, c'è Samuele Quatri.
11: Buongiorno anche da parte mia.
10: Dunque oggi torna il Gran Consiglio e all'ordine del giorno ci sarà il rinnovo dell'ufficio presidenziale, un passaggio di consegne che potrebbe anche non essere solamente un momento di festa. Ce ne parla Giorgio Doninelli.
12: Senza sorprese, l'ultimo anno di questa legislatura vedrà la presidenza del Gran Consiglio la socialista Daria Lepori, che subentrerà al liberale radicale Fabio Schnellmann. Classe 1962, impiegata d'ufficio in Parlamento dal 2020, Lepori verrà poi festeggiata dal suo comune di residenza, Canobbio, anche se l'appuntamento è in programma per le 18:30 nell'Aula Magna di Trevano a Porza. Scontato anche il primo vicepresidente Giovanni Berardi del Centro, mentre l'elezione del secondo vicepresidente potrebbe suscitare malumori. La Lega dei Ticinesi, a cui secondo la rotazione dei partiti spetta la carica, ha deciso di puntare sul segretario agricolo cantonale Sam Genini, una scelta che non è piaciuta a tutti, in particolare a Maruska Ortelli, gran consigliera dal 2011, che contattata dal Corriere del Ticino non ha nascosto la propria delusione. Mi sarei aspettata un minimo di riconoscenza, ma così non è stato. Ora ragionerò sul da farsi, ha spiegato. Forse già nel pomeriggio, forse nei prossimi giorni, vedremo quali saranno le sue conclusioni.
11: Il responsabile del Dipartimento federale degli affari esteri, Ignazio Cassis, è, come anticipato, a Bellinzona per un incontro con il governo ticinese. Le parti affronteranno vari temi d'attualità, spiccano le relazioni fra Svizzera e Italia, al centro di molti dibattiti negli ultimi mesi.
10: Sì, a Palazzo delle Orsoline sarà discussa anche la perequazione finanziaria intercantonale e le misure di risparmio della Confederazione, senza dimenticare i piani di sviluppo dei trasporti e la promozione della lingua italiana in Svizzera, in particolare tramite la presenza di persone italofone nell'amministrazione federale. L'appuntamento è con Ticino News Sera, con le considerazioni proprio di Cassis.
11: Restiamo a Bellinzona, dove si è tenuta la conferenza stampa dell'associazione Giù le mani dalle officine di Bellinzona, secondo la quale è particolarmente importante difendere il servizio pubblico in questo momento. Il presidente Elia Agostinetti.
8: Noi vogliamo che l'associazione Giù le mani dall'officina diventi uno spazio di discussione e di dialogo tra ferrovieri per far emergere problematiche che sono trasversali tra le varie divisioni delle FFS, ma anche per essere propositivi ed incidere, perché se c'è qualcosa che insegna lo sciopero delle officine è proprio che quando i lavoratori si organizzano e si responsabilizzano e decidono di non delegare le decisioni che gli competono, possono effettivamente incidere sulle politiche economiche di questo cantone. Oggi lo vediamo che lo smantellamento, per esempio, di Cargo sta avanzando a tutto discapito del nostro tessuto lavorativo, delle condizioni di lavoro dei ferrovieri, dell'ambiente, del clima, anche del traffico, della vivibilità del nostro cantone. Sono tutte tematiche nel quale noi pensiamo, forti della nostra storia, di poter dare un contributo.
10: Regolazione della popolazione di lupi, le misure preventive funzionano. L'ultimo rapporto infatti dell'Ufficio federale è chiaro, le misure stanno portando i loro frutti rallentando la rapida crescita della popolazione di lupi in Svizzera. Nel corso infatti dei tre periodi di regolazioni preventive adottate dai cantoni, l'aumento del numero di branchi è stato nettamente più contenuto.
11: E al termine dell'ultimo ciclo, tra settembre 2025 e gennaio di quest'anno, la Svizzera conta 30 branchi stabilmente presenti sul nostro territorio e 10 transfrontalieri. E questo dopo che l'UFAM ha autorizzato la regolazione di circa 115 lupi, che ha portato all'abbattimento di 77 esemplari. Allo stesso tempo, come argomentano le autorità in un comunicato, la protezione del bestiame si conferma un pilastro fondamentale nella gestione di questa specie, contribuendo in modo decisivo a prevenire i danni agli animali da reddito.
10: Arrivano intanto dati sorprendenti dalla Segreteria di Stato dell'Economia. Stando infatti all'ultima stima rapida del PIL reale in Svizzera, il prodotto interno lordo è cresciuto dello 0,5%. Il risultato porta dunque l'economia elvetica a registrare un inizio sorprendentemente positivo per questo 2026, nonostante lo shock dei prezzi del petrolio e le recenti turbolenze doganali.
11: Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, nel 2026 i disoccupati ai sensi dell'ILO in Svizzera sono aumentati dello 0,5%, cifra che si attesta ora al 5,2%. A renderlo noto è l'Ufficio federale di statistica, è aumentata d'altro canto anche l'occupazione dello 0,2%. Tra i nostri vicini, calo di disoccupazione per quanto riguarda la Germania e l'Italia, mentre aumentano in Francia e in Austria. Per persona disoccupata ai sensi dell'ILO si intende una persona che non ha un impiego, che ha cercato un lavoro nelle 4 settimane precedenti ed è disponibile a lavorare.
10: Torniamo ora sui fatti di Modena. Nel pomeriggio l'udienza al 31enne accusato di strage, mentre a Strasburgo la Lega, che parla di attacchi terroristici, chiederà un dibattito urgente. Barbara Venneri.
13: Partiamo dal bilancio. Degli 8 feriti dall'investimento e accoltellamento del 16 maggio, 4 persone sono tuttora ricoverate in gravi condizioni. Il 31enne, nato in provincia di Bergamo in una famiglia di origini marocchine, è accusato di strage e si trova in carcere. Al momento non gli vengono contestati reati di terrorismo. Alle spalle ha una storia di cure psichiatriche e per ora si è avvalso della facoltà di non rispondere. E infatti l'ipotesi prevalente al momento resta quella di un gesto riconducibile ai problemi mentali di cui l'uomo soffre e di cui è stato in cura. Oggi gli europarlamentari leghisti chiederanno in aula a Strasburgo di aggiungere ai temi della plenaria un dibattito sugli attacchi terroristici di Modena e, citiamo, sulla necessità urgente degli stati membri di intensificare le misure contro l'islamismo domestico e di rendere più stringenti i criteri di rilascio delle cittadinanze. Allo stesso tempo a Modena è prevista l'udienza di convalida nei confronti del 31enne.
11: Ora la pagina sportiva, Stefano sarà in studio per parlare di calcio e hockey, iniziamo magari dall'ultima del Lugano a Cornaredo.
14: Buongiorno, l'ultima con tante emozioni, l'ultima di campionato, soprattutto l'ultima di uno stadio glorioso e storico, l'ultima di Bottani. Insomma, ieri c'erano tante emozioni, poi c'è stato il calcio, c'è stata una bella vittoria per concludere e celebrare al meglio tutto questo. Insomma, è stata una bella giornata. Dall'altra parte, lo avete detto voi nel lancio, Lugano che finisce terzo, stasera fuori gioco se ne parlerà, è la posizione giusta in questo momento del Lugano, è quello che il Lugano ha messo per il massimo possibile, oppure c'è qualche rammarico perché si poteva finire più in alto, si poteva addirittura pensare a una vittoria. Ne parleremo stasera dalle 19:15 a fuori gioco, si parlerà anche della situazione del Bellinzona. Domani c'era una conferenza stampa, non lo so neanche io, stamattina ci hanno comunicato che ci sarà, ma non sarà una conferenza stampa, saranno interviste uno alla volta con il patron Truio, cioè ogni testata avrà a disposizione una ventina di minuti, noi ci saremo qua in diretta, però insomma, ecco, tutti questi cambiamenti danno veramente la situazione che si vive in casa granata di assoluta, diciamolo un po' bene, mi verrebbe un'altra parola, però assoluta confusione.
11: Dal calcio al mondiale di hockey, questa sera la Svizzera in pista.
14: Sì, contro la Germania che non ha ancora vinto, una Germania che ha perso sia con la Finlandia che con la Lettonia. Lettonia battuta nella seconda partita dalla Svizzera che aveva già vinto contro gli Stati Uniti. Insomma, un'ottima partenza per i rossocrociati. Vedremo, le prime partite del mondiale solitamente sono quelle senza grandi sorprese, quindi ci si augura di continuare così verso le sfide che conteranno più avanti dalla prossima settimana.
11: Grazie Stefano. Grazie. Sala, questa era l'ultima notizia, ora il traffico.
9: L'infotraffico.
10: Yeswiss ci segnala sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo code di 4 km a partire da Quinto con conseguente attese di 40 minuti in direzione di Lucerna.
9: Previsioni del tempo.
11: Nuvolosità variabile con schiarite alternate a occasionali deboli rovesci, massime non oltre i 19 gradi.
9: Radio 3 presenta.
15: Cosa?
9: I tre tenori a pranzo.
15: Eccolo qua l'appuntamento della pausa pranzo. Grazie ai ragazzi della redazione, bentornati. Siamo
16: Eccoci.
15: Una formazione
16: di buongiorno.
15: Buongiorno.
16: Lei ha riposato? Ha
15: molto.
16: Fatto i massaggi.
15: Chi insinuava che tu
16: venerdì
15: volevi fare il ponte?
16: Cioè, Io volevo fare il ponte. Venerdì l'abbiamo scoperto, no, l'abbiamo detto tutti.
17: Dopo cioè. Racconto cosa ho fatto.
18: Buon appetit, buon appetit. Con i tenori aujourd'hui. Sulla due in cantonale, a grotto in campagna in città. I tenori sono qua.
16: Non avete visto l'espressione che ho visto io?
15: No, anche perché noi stiamo cantando davanti a un vero
16: sì,
15: cantante.
16: Sì, certo.
17: Ho detto, me ne vado.
16: Ci sono delle espressioni un po' particolari.
17: Diamo subito
16: si presenta adesso?
17: Sì, Cerno!

0: Microfono 4.
1: C'è? 4? Ci siamo, sì, sì, ci siamo, sì, ci siamo.
0: Sì, ci siamo.
1: Aspetta, sentiamo. Eccolo, dovrebbe pronti, essere. Arrivato.
0: Perfetto.
1: Eccoli, guarda, guarda che bello che sei.
0: Ben
1: guarda.
0: Arrivato, Cerno.
1: Ti vedi?
0: Guarda in TV.
1: Ti vedi là? Eccolo là. Vedi? Vedi? Ecco. 12:10, giornata con ospite. Si parte bene in questa settimana?
2: Sì, sì, dai. Sì, sì. Apriamo con i Vadvuk perché è uscito un nuovo singolo e io sono rimasto preso benissimo dalla lettera che avete fatto di accompagnamento, perché è reale, è vero, perché detta in due parole diceva: in un'epoca in cui ci sono mille modi per far conoscere la propria musica, per presentarsi da Spotify, YouTube, una volta c'era la cassettina e spedivi quella sperando di avere una esatto. risposta, no? E dice: noi che siamo partiti con le radio, questo pezzo lo vorremmo dedicare in pratica proprio alle radio. Ed è stato un riconoscimento bello che tanti artisti non pensano nemmeno di dare, no? E allora abbiamo detto: tac, vediamo se, se riusciamo a portare il Cerno in radio.
1: Ha preso la zanzara.
2: Com'è nato questo pensiero?
3: Ma allora, beh, è nato sulla scia di un pezzo abbastanza complicato che si intitola Lacrime Nere.
2: Sì.
3: E insomma, se lo si ascolta si capisce un po' di che cosa parla. E quindi, siccome il pezzo era abbastanza toccante e complicato, ci siamo detti: è un po' brutto buttarlo in pasto al web, in pasto ai distributori digitali, eccetera, eccetera. Abbiamo pensato un modo un po' alternativo per farlo uscire. Quando a un certo punto, rimembrando i nostri inizi, ci siamo ricordati: ma noi come facevamo 25 anni fa? Noi spedivamo un CD,
2: sì,
3: oppure chiedevamo un appuntamento, portavamo la nostra registrazione, la facevamo ascoltare. Se ci dicevano sì, la facciamo passare, festa grande, e da lì via poi spendavamo migliaia di franchi in SMS a richiedere il nostro brano noi stessi.
2: Eh beh, certo.
3: Però era un evento, quando passava quel brano era un evento, penso per noi o per chi lo voleva ascoltare.
4: Sì, che fa sempre un certo effetto ascoltare la propria musica alla radio, no? Cioè, credo che sia abbastanza emozionante.
3: Ma è stato molto emozionante, anche perché è una specie di riconoscimento la radio, cioè tu hai prodotto della musica, passa in radio, cioè viene da dire, in un certo senso un pochino sono arrivato dove volevo arrivare. E quindi niente, per questo singolo abbiamo deciso di fare un viaggio all'indietro.
2: E come vi hanno accolto le radio? A parte, vabbè, noi vi abbiamo chiamato.
3: Molto bene, le radio ci hanno ringraziato tutti per questa cosa e non me l'aspettavo, del tipo: wow, ma come mai avete deciso di far così? Cioè, per noi della radio è veramente
2: un riconoscimento, come no? Perché vabbè, noi siamo chiaramente convinti sempre del mezzo radio, no? Però coscienti di come sono cambiate le cose.
4: È bella questa cosa, perché molti danno per scontato, certo, insomma, questa roba qua. Invece loro hanno riconosciuto il fatto che comunque le radio sono state il primo modo per arrivare alla
2: mi
4: gente.
2: Mi permetto,
4: insomma,
2: di aggiungere una cosa per chiudere questo punto qua, no? Ne parlavamo con Andrea Zinzi qualche giorno fa, che è venuto a presentare il disco, no? E dicevo, noi...
3: Bello il disco di Andrea Zinzi, posso dirlo?
2: Molto intimo, bellissimo, molto bello, sì. Noi radio dobbiamo andare, si sono invertite le parti e i tempi, dobbiamo andare a cercare attraverso Spotify, YouTube, quali sono i nuovi fenomeni della musica ticinese. Perché tanti nuovi artisti alla radio non lo mandano più nemmeno il file.
3: Sì.
2: Utilizzano proprio gli altri canali, quelli che abbiamo citato adesso, e raggiungono magari, perché...

0: fallo delle radio che non seguono più, no?
1: Ma è un po' tutto il sistema.
0: La fiducia è venuta a mancare anche da parte degli artisti, dobbiamo prenderne atto.
1: Secondo me è anche il sistema che è cambiato, anche perché a te basta fare un contratto con un distributore digitale e basta, tu invii i tuoi file e ce l'hai ovunque. Perché devi stare lì a sbatterti e mandarlo in radio? Adesso sinceramente.
0: Però anche se le radio poi... non lo mandano, perché comunque la radio è diffusore, no?
1: Cioè, certo che è diffusore.
2: Sì,
1: però...
2: secondo me dipende dal pubblico che vuoi raggiungere.
1: Ma se vuoi, se cerchi un pubblico più internazionale, come spesso fanno i nostri artisti locali, e fanno anche bene.
0: Sì, perché i numeri danno ragione a loro.
1: Uno magari si dice, vabbè, io punto a quel mercato là, punto ad andare fuori, e quindi la radio locale.
2: In quel caso lì riesci a sapere quante persone hanno ascoltato il tuo pezzo dall'estero, da...
1: Allora, tu stai parlando con un troglodita di ste cose. Cioè, io quando già mi diceva si contano in followers, già ero in, mi scendeva la gocciolina di sudore.
0: Secondo te è la radio che deve adeguarsi a questo cambiamento andando alla ricerca di questi fenomeni che si sono internazionalizzati senza usufruirne? Senti che roba, oh.
3: Mamma mia,
0: o sono gli artisti che dovrebbero fare un passo indietro, come in questo caso voi l'avete fatto, vedi che notiziona che è diventata, avete semplicemente detto riconosciamo le radio, è fatto notizia, no? Perché non è più un...
1: Ma allora, secondo me il mondo cambia e quindi bisognerà seguire il cambiamento e anche la radio dovrà seguirlo. Noi abbiamo fatto notiziona fondamentalmente perché noi siamo un po' anticonformisti su tutte le linee, a vari livelli, e quindi per questa canzone qua, dalla quale ci sarebbe piaciuta una divulgazione, però appunto non condita da... like, non condita da soldi, non condita da, nel senso, noi l'abbiamo mandato alle radio e tra l'altro molte persone ci hanno scritto per poterlo sentire. Dove lo trovo? Mi mandi il file, come faccio? Io gli ho sempre risposto, richiedilo in radio.
0: Ecco, perché attualmente il pezzo, allora, noi ce l'abbiamo, perché
1: non esiste, fuori da
0: se
1: qua non esiste.
0: Se uno adesso dice, oh, già che vado su Spotify, non lo trova, lo metterete neanche?
1: Lo metteremo, perché adesso c'è
0: la promozione,
1: l'uscita del disco, abbiamo anche preparato un videoclip molto bello, girato da Riccardo Bernasconi. Ecco, arriverà, ma secondo me deve arrivare... passo dopo
0: piano,
1: passo
0: piano.
1: Sì.
0: Allora facciamo così,
3: loro hanno un sacco di followers e secondo me se piratiamo un po' il tutto, lo facciamo di nascosto, un franchetto l'uno, andiamo anche lì, ci può stare.
0: Quindi tra poco facciamo come si faceva veramente una volta, adesso c'è la pubblicità, giusto? Poi rientriamo con una canzone, poi spieghiamo la canzone.
1: Urca.
0: Perché una volta si faceva così.
2: Spieghiamo prima, la sua canzone?
0: Sì, okay. Prima di farla ascoltare la presentiamo come si faceva una volta proprio. Poi ha già detto che c'è un disco, quindi è un album?
1: Un album, sì.
0: Ecco, qui hai capito? Ce n'è
3: Reclam.
0: Da raccontare.
3: Reclam.
4: I tre tenori. I tre tenori a pranzo. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. Valerio Ventura. Torna Cantine Aperte. Torna Cantine Aperte. A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino in collaborazione con Banca Stato.
5: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
6: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità. Perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
7: Marino Bernasconi.
6: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote,

0: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta. Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
1: Ora tocca a te. Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
2: Amag Ticino presenta...
3: Che bonus! E che promozioni!
4: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
2: E a un tratto...
3: Che amore di affari!
4: Andiamo?
3: Adesso o mai più!
2: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
5: Il migliore accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV.
6: La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.

0: che fa un certo effetto ritrovarsi qui nel mese di maggio del 2026, presentare il nuovo singolo dei Rolling Stones, tenendo conto che è appena uscito il nuovo album di Paul McCartney,
1: sì,
0: e anche Ringo Starr ha fatto un disco nuovo.
1: E che a luglio uscirà anche l'album dei Rolling Stones.
0: Hai capito? Quindi. Incredibile. Eppure è vero. Allora, c'è Cerno che è venuto a trovarci, stiamo parlando dei Vavuk, della loro nuova produzione, che è un progetto tutto in divenire, perché non cercatelo in questo momento, lo trovate solo in radio attraverso questo singolo. E parlavamo prima, Cerno, del fatto che insomma anche a microfono spento il nuovo modo che hanno di presentarsi, certo, i nuovi artisti, no? Se noi facciamo un po' l'appello di quelli che sono le realtà ticinesi degli ultimi anni, siete sempre voi gli inossidabili Vavuk, McPlain,
1: Sebalter, sicuramente
0: Cost,
1: se ne sfuggono,
0: però
1: tanti,
0: siamo lì, no? E ti ho fatto prima la domanda dicendo: ma dei nuovi, e anche tu sei rimasto un attimo lì, però un nome l'hai tirato fuori.
2: Io ho delle cose nuove prodotte in Ticino, che una cosa che mi è piaciuta tantissima è il disco di Frank Atene, cara Grazia, che invito tutti ad ascoltare, anche perché è un ragazzo che scrive molto bene, la musica è ruspante, è punk, post-punk, parla di Lugano, parla della nostra realtà, quindi è una voce abbastanza vera. E ecco, è stata proprio una bella sorpresa. Gli ho anche scritto un messaggio dicendogli che bel disco che hai fatto, e niente.
0: Quindi che parliamo di un artista che però fa punk, no? Perché questo poppizzare tutto degli ultimi 20 anni ha fatto male, secondo me, alla musica, perché non nascono più i gruppi come, cioè, voi siete partiti dal pub, no? Facendo quel tipo di musica lì.
2: Siamo ancora rimasti al pub.
1: Loro erano e sono il pub.
0: Esatto. Però hanno segnato,
1: per chi vive chiasso di
0: hanno interno, segnato un'epoca, e fedeli alla loro linea. Oggi invece tante volte ti lasci condizionare da questa roba che ti dicono le radio, ma non hai i suoni del momento, non è qui, non è là, e cerchi di piacere a loro. Anche questa è una cosa sbagliata di molti artisti, no? Questo Frank che hai appena citato te, sei partito subito dicendo punk, fa questa roba qui.
2: Sì, è una musica di rottura, ma io concordo con te, nel senso che a me spesso mi capita di ascoltare musica anche in maniera curiosa, poi ascolto anche musica contemporanea, nel senso che ne so, ascolto Alfa e dico ok, ci sono delle cose molto belle nel disco di Alfa, anche delle cose scritte bene, però mi sembra di tornare a sentire o riascoltare cose già sentite e riascoltate, come se fosse musica fatta con uno stampino. E la cosa un po' mi deprime,
1: sì,
2: perché
1: ma
2: c'è manca tanto di suono da,
1: sì,
2: poter
1: manca
2: fare
1: di fantasia, insomma, ecco, per quanto riguarda i nuovi.
2: E sì, poi adesso con l'avvento anche dell'intelligenza artificiale, la mia paura è che questa cosa si uniformi ancora di più.
1: Già.
0: Esatto.
1: Quanto tempo è che fai musica, Cerno? È un bel po', eh?
2: Mai. Nel senso, anni che provo a far musica, ci provo, sono tipo 26 quest'anno con i Vavuk.
0: Cavolo, 26
2: vecchissimi
0: anni. E questo nuovo singolo da dove nasce?
2: E questo nuovo singolo è stato uno sfogo proprio, vero e proprio, nel senso che ci ricordiamo tutti come è iniziato l'anno quest'anno, ok? Quindi nei giorni a seguire, con tutto quello che si è messo in atto, questa canzone, diciamo che ha scelto lei quasi di uscire, proprio come uno sfogo.
0: Però l'avete scritta dopo?
2: L'ha scritta dopo, sì. Questa è tipo l'8 di gennaio, okay, dico anche la data.
0: Quindi proprio d'impulso, così.
2: D'impulso. E insomma è un po' un interrogarsi su come funziona la società contemporanea, come funzionano anche il mondo dei media, la superficialità dei giudizi che vengono dati e sputati come sentenze a volte in modo gratuito, senza poi rispettare il dolore delle famiglie, delle vittime di fatti più o meno gravi. Quindi mi sembra che si tenda spesso a fare più notizia, più il titolo sensazionalistico, piuttosto che poi la delicatezza di raccontare le cose come forse andrebbero raccontate.
1: Visto che si parlava, scusa, del pub, ci sono dei messaggi che sono arrivati nel, sì, frattempo. C'è Alessia che dice: mamma mia, quanti concerti gratuiti da gringo a Chiasso con i Vavuk, che ricordi. E questo appunto perché voi con Chiasso avete una radice unica.
2: Ma diciamo che noi proprio in quel pub ci siamo nati, tant'è che il primissimo EP l'abbiamo intitolato Murrayfield Pub, che era una canzone del brano al quale, al Murrayfield, abbiamo chiesto pure un contributo finanziario per poterlo pubblicare, del tipo: se noi intitoliamo il disco Murrayfield Pub, te
0: tu
2: quanto ci
0: produci,
2: dai? E tu pensa, vabbè, che il Tom ai tempi, e noi eravamo ragazzini di 18 anni, 17, 16, anche minorenni, cioè ci ha dato qualcosa tipo come 1000 franchi, una cosa incredibile, io non ci credevo, cioè basta, lì è stata fedeltà. Cioè, tu pensa che investimento, adesso te ne do 1000, ma negli anni
1: quanti gliene hai dati?
2: Tanti zeri in più.
0: Però vedi che nell'arco di questi 26 anni, no, ci sono delle cose che rimarranno indelebili per sempre. Adesso tu hai citato il Murrayfield Pub, a me viene in mente ad esempio anche la cosa che facevate, non so se la fate ancora, in treno.
2: E in treno sì, è stata una bellissima...
0: Anche questa è stata storia.
2: È stata storia, abbiamo fatto 5 anni di treno, abbiamo raccolto i fondi per l'associazione Alessia per comprare questa incubatrice da viaggio, da trasporto, che potesse essere messa anche sugli elicotteri, sulle ambulanze, che era uno degli obiettivi dell'associazione Alessia. E poi niente, come ogni cosa bella, anche la sua fine, no? Nel senso, l'abbiamo fatto, l'incubatrice è stata comperata, donata all'ente ospedaliero cantonale e basta, siamo molto felici.
0: Cosa c'è?
1: No, stiamo dicendo, no, dicevo, questa canzone qua magari dopo, che dici?
0: Sì, no, adesso mettiamo,
1: adesso facciamo una
0: pausa,
1: mettiamo subito la loro.
0: Sì, sì, sì,
1: sì, era quello che stavo per entrare a chiedere, perché...
0: Lacrime nere dei Van Vuk, che ci è stata già anticipata un po' da Cerno, ma adesso andiamo proprio ad ascoltarla, perché oggi è la giornata Van Vuk qui con i tenori.

0: Vedi, quello che ci stavamo dicendo adesso mentre andava il pezzo, secondo me sono le cose belle di quando fai la musica proprio per il piacere di farle, vuoi mandare ancora dei messaggi, il che fa già notizia, no? Quello di, tu mi dicevi, abbiamo fatto sentire sto pezzo e ci dicevano, ma c'è l'inverno di qua, tu, perché tutti si aspettano i Bad Vuk, nuovo singolo a maggio, che li fai ballare e fai festa, no? Però certo, questi sono quei pezzi che rimangono anche dopo, cioè non hanno tempo.
1: Giustamente parlava di neve addirittura, quindi insomma una cosa che il tema, con l'estate.
0: Del resto il tema lo ha anticipato, sì, è un tema importante.
1: Vero.
0: No, poi vabbè, ci sono anche quelli che ti parlano di cose serissime su basi e ritmi che dissacrano un po', no?
2: Sì, ma l'abbiamo fatto anche noi, questo esperimento. Ma in realtà noi questa scelta qua è stata fatta veramente di pancia. Avevamo questi brani, ci siamo detti, vabbè, prima dell'estate uscirà il disco, buttiamo fuori un singolo, quale? E poi, non so...
0: Quindi 29 maggio hai detto, settimana 20... prossima. Cioè,
2: e tra...
1: Sì, venerdì 29.
0: Non questo weekend, ma quello
2: venerdì
0: dopo.
2: 29, venerdì 29 i brani, anche questo, saranno disponibili ovunque. E quindi si potranno ascoltare.
1: Come si chiamerà l'album?
2: Il fondo del barile.
0: Okay. L'abbiamo toccato?
2: Insomma, anche il titolo arriva un po' da questa idea qua, nel senso, chiaramente l'immagine è quella di raschiare il fondo del barile. È un po' ambivalente, nel senso che noi l'abbiamo raschiato facendo questo disco, perché in realtà ci sono brani che sono stati, alcune registrazioni hanno 21 anni. Quindi siamo andati a ripescare dei brani esclusi per un motivo o per l'altro da alcuni dischi. Li abbiamo riregistrati in parte o riregistrati tutti, cambiato il testo, attualizzato il testo. Alcune canzoni tipo Lacrime Nere è nata qualche mese fa, però il resto arriva dal passato.
0: Si collegano le canzoni? Perché voi siete partiti con questo pezzo che ha un tema importante, no? Quello che è accaduto. Le altre si staccano o in un certo modo, anche pur essendo scritte in tempi...
2: No, diciamo che il grande tema di fondo, se posso usare una parola poco radiofonica, è lo scazzo. Cioè, il tema di fondo del disco è un po' questo fondo del barile che tutti stiamo un po' raschiando, sì, in questo periodo dove, insomma, il mondo sta andando come sta andando, sperando che prenda un'altra piega. Il fondo del barile ci piaceva un po' anche come immagine di, una volta che tu tocchi il fondo, c'è una sola direzione da prendere.
0: Risalire. Certo.
2: E quindi ci piaceva un po' anche questa immagine qua, quindi non deve essere per forza una visione negativa. Il fondo del barile può essere... ecco, il momento di lucidità che arriva e per cambiare rotta.
1: Senti, date future per quanto riguarda concerti?
2: Date future, mi sono preparato col telefonino. Allora, saremo il 30 maggio a fare una chiacchierata con Gianluca Verga alla Filanda di Mendrisio alle 6, perché vuole passare, suoneremo qualche brano in duo o trio.
0: Bello.
2: Poi saremo il 4 giugno a Bellinzona a suonare insieme ai Gypsy Kings. Esatto. E poi saremo, vabbè, in Svizzera Interna dall'AU, saremo a Poschiavo il 19 giugno, il 20 giugno a Coldrerio, imperdibile Coldrerio. Poi saremo a Muralto, Moon and Stars, il 14 luglio, il 30 luglio ai campionati europei di mountain bike del Monte Ceneri, 1 agosto alle feste al Lago Caslano e via dicendo. Beh, le date le trovate.
1: Un'estate piena. Ricca di appuntamenti, bella piena.
0: Bene, quindi prossimo
3: appuntamento. Io vado a Coldrerio, adesso volete venire anche
0: voi. Che giorno cade il Coldrerio?
2: 20 giugno.
0: 20 giugno, guarda un attimo. 20.
3: Poi ci arriva l'estate giugno. Meteorologica anche.
0: È vero, 20 giugno, è un sabato.
2: È un sabato.
0: Sabato sera.
3: Sì. Stavo pensando di lunedì un po'.
0: Forse ci sono ancora. Sì. Bello, allora, però prima di tutte queste date venite qui a presentare l'album, eh?
2: E se ci inviti, veniamo.
0: Invito mandato, l'album esce il 28, abbiamo detto.
2: 29
0: venerdì, maggio.
1: Venerdì.
0: Nel frattempo ascoltate questo nuovo singolo, Lacrime Nere. Se avete perso l'intervista perché avete acceso la radio adesso, questa sera entrate nel nostro sito e ci sarà il podcast. Grazie, Cerno.
1: Grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie mille.
0: Ciao, ciao. Grazie.
4: I tre tenori a pranzo. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
7: Solo?
6: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
7: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
8: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
9: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni, tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
10: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
11: Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
12: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
13: Shop like a Fox.
14: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
15: Questa

0: per dovere di cronaca dobbiamo dire che era il 1991, lui era al primo posto in classifica.
1: Sanremo.
2: Che bella anche la versione di Sarah Jane Morris, ve la ricordate? Sì. Fatta da, insomma, di questo pezzo.
1: Bello, bello.
0: I brani così non ci sono più, i Cerno non ci sono più. Il dialetto, visto, c'era quasi anche più una gotta, cioè si dice, no, dirla proprio in dialetto così.
1: Che più una gotta, sapomia.
0: Più o meno.
1: Quasi quasi me acciami la mezzia, la porta via, chi l'ha dalla pulizia.
0: Sempre, tutto torna praticamente.
2: Ah, ricordiamo che tra l'altro più tardi ci collegheremo con Danny e Michael che sono al campionato della pizza. Sì, infatti, quindi staremo a sentire un attimo. Chissà cosa sta mangiando.
0: Che invidia, stanno facendo tutti gli assaggi. Sì, ci Cristina. Sono i pizzaioli più bravi.
2: In assoluto.
0: Cioè, capisci? Uno diventerà il pizzaiolo più bravo della Svizzera in questo contesto.
2: Certo,
0: sì, giusto.
1: Pazzesco. Con Cristina c'è anche
0: Dunque,
1: Cristina.
0: Portiamo Cristina a mangiare la pizza. Gli suoneranno le orecchie a sta ragazza.
2: Allora, ricette oggi?
0: Sì, sì, sì. Allora, si è tenuta la finale del Festival della Canzone Europea. È una cosa assurda perché Eros Ramazzotti nel mese di aprile in un suo concerto a Sofia in Bulgaria. Aspetti, cosa fa lei? È bello così. Allora, no, dicevo, in un suo concerto a Sofia in Bulgaria ha anticipato i tempi perché lui ha intonato questo pezzo che ha partecipato per la Bulgaria e che ha vinto questa edizione.
1: Ma era già in onda nelle radio live, evidentemente, per conoscere.
0: Sì, sicuramente.
2: Lei è un po' che in giro questo pezzo.
0: Lei è un grande personaggio in Bulgaria. Sì, viaggia mille. Sì. No? Lui l'ha fatta da furbo, ha detto vado là, faccio anche il pezzo di lei.
1: Me li ruffiano un po'.
0: Ma certo, così, no? Solo che adesso sta girando in rete tutta questa cosa particolare, perché dicono profeta Ramazzotti, lui sapeva, lui diceva, loro sapevano, ma non è vero, ma no, non si sapeva niente. Però in ogni caso lei ha avuto anche questo omaggio,
1: ma da quello
0: ha vinto,
1: che mi è sembrato di capire, io non ho seguito l'Eurofestival, no, però
0: è stato un po' sottotono,
1: però questa lei non era tra le favorite, ma ha messo d'accordo tutti perché il pezzo è piaciucchiato un po' a tutti. C'è anche mia moglie che scanala un po',
0: io sono
1: bello sto pezzo qua, mi era piaciuto.
0: Guarda, non voglio dire togliere mettere niente a nessuno, però avevano il terrore della vittoria di Israele, anche se magari secondo alcuni poteva meritare, sarebbe stato catastrofico,
1: secondo
0: una parola grazie, è arrivato secondo, e già lì ci sono tutte le varie situazioni, hanno fatto apposta, hanno girato, hanno preso chi dovevano mettere, chi non dovevano mettere, perché secondo alcuni Israele avrebbe anche vinto. Sarebbe stata un po' la situazione che si era creata, però
2: non
0: in modo
2: le storie tese tanti anni fa.
0: Sì, ma no, nel modo opposto a quello che era successo quando è partita la guerra in, Russia e Ucraina.
2: Sì.
0: Ecco, che guarda caso l'Ucraina ha magicamente vinto, no? Qua per tutte queste cose invece Israele secondo alcuni doveva meritare, secondo altri no. Ed è diventato.
2: Ma com'era la canzone di Israele?
0: A me non è piaciuto. Maria forse si chiamava, non mi ricordo. Okay. Era il nome di una ragazza ripetuto all'infinito. C'era tutta una storia dietro, però personalmente non per la nazione, per l'amor
2: certo,
0: di cielo.
2: No.
0: Proprio a livello di non meritava il secondo posto, secondo me.
1: E questo?
0: A così. Lui quinto. E con il suo quinto posto ha messo d'accordo però tutta l'Europa, perché in Italia hanno detto di tutti i colori sulla sua partecipazione,
1: negli
0: soprattutto per le esibizioni. Guardi i social, ci sono i ragazzi che cantano la sua canzone in tutte le lingue. Lui è diventato un idolo
2: forse
0: incredibile.
2: Forse lo scopo era quello.
0: Sì, può darsi,
2: no?
0: Può darsi. Però quinto non è brutto.
1: Allora, bisogna
0: brutta
1: riconoscere
0: posizione.
1: Che lui si è posto con molta umiltà. No? Anche se nelle interviste era molto quasi spaventato, rendendosi conto anche di essere forse il più anziano di tutti quelli in gara. No?
0: Lo era,
1: comunque
0: lo era.
1: Ecco. La canzone è quella lì, non è che cambi il parere. Però secondo me alla fine, ieri nelle interviste che ho visto, ringraziava tutti, no? Mi ha fatto quasi tenerezza.
0: È vero, secondo me.
1: Mi ha fatto quasi tenerezza perché comunque non è neanche.
0: Sta fingendo, dai, cioè
2: no,
0: è così, è di
2: no,
0: cuore, comunque la sente.
1: Si avrà sofferto anche di quelli come me che gli è andato dentro 6 mesi, no? E allora il pezzo può piacerci, non piacerci, sembrare da Castello delle Cerimonie, non sembrare da Castello delle Cerimonie, però questo Saldavinci mi sembra un personaggio del resto arriva da Napoli, i napoletani sono veraci, sono veri, non sono falsi, e li vedi per quello che sono, no? E quindi alla fine mi piace
0: scenografia, era la sposa che usciva, che c'era,
2: anche
0: tutto
2: bandiera,
0: quanto
2: eccetera,
0: anche
1: è stato coerente con sì, certi vero. Messaggi, no?
2: Beh, dunque, insomma, visto che l'hai citata la canzone,
0: ti voglio far sentire un pezzettino. No, andiamo a sentire la Dara. Andiamo a sentire la Dara, perché poi, se riusciamo, logicamente però, abbiamo una ricetta bulgara.
1: Sì, però prima di tutto, una parola per anche
0: per la Dara,
1: no, la Dara, no. Per la ragazza che è stata eliminata e che ha rappresentato.
0: Vabbè, ma c'è, ne abbiamo parlato venerdì noi.
2: Fusaro,
0: tra l'altro, un'esibizione bella. Bella, non so se l'avete vista giovedì.
2: Sì, l'ho vista.
0: È stata veramente brava. È stata forse una delle esibizioni più senza
2: posso
0: quel velo di paura.
2: Posso dire una cosa? Forse perché il brano era poco trash.
0: Sì, no, il brano era bello.
2: Appunto, per quello, non era... era troppo bello per essere
0: perché non era un brano da Eurovision.
2: Bravissima,
0: e lei è riuscita a portarlo senza far trasparire l'emozione.
2: Esatto.
0: Dunque la sua voce non era tremolante, non era, era perfetta.
1: E allora,
0: bravissima.
1: Allora adesso, no, che è finito l'Eurofestival e non c'è più l'esclusiva di nessuno, sarebbe bello mettersi tutti d'accordo noi delle radio svizzere e sostenerla davvero sta ragazza, non che prima perché andava là dovevi
0: prendere l'appuntamento. So che in Svizzera tedesca la stanno
1: sostenere.
2: Sì, sì. Ha già fatto Glastonbury, ha già fatto i festival più importanti d'Europa.
1: Però,
2: quindi insomma,
1: qui in Ticino, ad esempio, non dimentichiamoci.
0: Qui siamo noi tre radio, cioè, insomma, no, adesso ce n'è anche una quarta.
1: Non dimentichiamoci di lei, ecco.
0: Siamo in quattro, quelli che siamo, e dobbiamo farlo. Di là sta viaggiando a Milano.
1: Anche una quarta.
0: Dai, senti un po', senti.

0: Bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga. Vedi che già la cantiamo. È orribile, è di più che orribile, però è uno di quei brani che ti resta qua.
1: Mi è venuto in mente un portiere.
2: Boranga, sì. Lamberto Boranga.
1: Paraboranga, possiamo fare la versione Paraboranga, Paraboranga, Paraboranga.
0: Sentila, sentila, sentila,
1: Paraboranga.
0: Paraboranga. Allora, la ricetta bulgara dopo, adesso la pubblicità e poi l'informazione.
3: Perfetti. I tre tenori con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. Valerio Ventura. Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz, Civic e Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, da Vesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Sabato 23 maggio, vivi il Biasca Faido Cari Bike Day. Pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.
7: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni STIHL con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore STIHL. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
9: Amag Ticino presenta.
10: Che bonus! E che promozioni!
11: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
9: E a un tratto...
10: Che amore di affari!
12: Andiamo?
10: Adesso o mai più!
9: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
13: Di sete. Stacca l'etichetta ad ogni bibita menù medium con Golden Win da McDonald's e vinci fantastici premi, deliziosi snack, biglietti per i festival e fino a 1000 franchi. Solo da McDonald's.
0: Ticino
14: News. Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti. In apertura torniamo a parlare della nave da crociera colpita dal focolaio di antivirus attraccata questa mattina nei Paesi Bassi. Il punto con Samuele Quadri.
15: È arrivata questa mattina alle 10.30 a Rotterdam la nave da crociera MV Ondius, a riportarlo è il Guardian. L'imbarcazione, che ha suscitato inquietudine a livello mondiale, ricordiamo, è stata colpita dal focolaio di antivirus. La nave ha così terminato la sua personale odissea e subirà ora una procedura approfondita di disinfestazione e pulizia. Dal canto loro, i 25 membri dell'equipaggio, al momento tutti asintomatici, e i due del personale medico che si trovavano ancora a bordo, saranno messi in quarantena. I 120 passeggeri invece erano già stati fatti sbarcare alle Canarie una settimana fa. L'Organizzazione Mondiale della Sanità questa mattina ha inoltre mantenuto la sua valutazione di basso rischio in merito all'epidemia di antivirus sulla nave.
14: Parliamo del lupo adesso, perché l'ultimo rapporto dell'Ufficio Federale dell'Ambiente ha indicato che nel corso dei tre periodi di regolazioni preventive adottate dai cantoni, l'aumento del numero di branchie è stato nettamente più contenuto. Al termine dell'ultimo ciclo, tra settembre del 2025 e gennaio di quest'anno, la Svizzera conta 30 branchi stabilmente presenti sul territorio e 10 transfrontalieri. Voltiamo pagina. Dopo un lungo stop di quasi un anno, la fresa meccanica denominata Paolina riprende oggi lo scavo del secondo tunnel autostradale del San Gottardo. Nell'annunciare la notizia, Lustra ha anche informato dell'inizio dei lavori preliminari per la ristrutturazione della galleria inaugurata nel 1980. Solt vittima di un attacco informatico è successo venerdì. L'operatore, interpellato oggi dall'agenzia AVP, ha assicurato che i dati non sono stati né consultati né compromessi. Ad essere temporaneamente interessate sono state alcune parti dei servizi internet di rete fissa dell'operatore, sconosciuta al momento l'origine dell'attacco.
3: L'infotraffico.
14: E spesso non ci segnala particolari disagi.

0: piatto simbolo della Bulgaria.
1: Ah, ecco.
0: La banizza.
2: La banizza. Cosa ti viene in mente detto così dal
0: nome? Ti preparo una banizza questa sera.
2: Mi viene in mente la pizza.
1: È vero, la pizza.
2: Che potrebbe essere, non c'entra niente. Non sto guardando il menù.
0: Ma, cioè, non è una propria, una vera pizza.
2: È un dolce o un salato?
0: È salato, è salato.
2: È un salato. Uh-huh.
0: Sì,
2: okay.
0: Non hai spiegato la ricetta
2: banizza.
0: Prima?
2: No.
0: Dunque, la banizza è una torta salata fatta con la pasta a filo, dunque anche abbastanza semplice. C'è il formaggio bianco, la feta. Resta croccante fuori e morbida bella ma l'avrai già mangiata.
2: Per me va bene.
0: Perché c'è, sì. C'è, è un piatto che si trova comunque comunemente nelle varie pasticcerie in giro anche per Europa e negli street food, ecco, negli street food lo trovi praticamente ovunque ed è semplicissima perché praticamente gli ingredienti che adesso vi diamo li sbriciolate tutti assieme, li mettete dentro nella pasta a filo, la pasta a filo viene arrotolata, viene fatta come una lumaca, tutta questa cosa qua la metti in forno, quando è pronta diventa buonissima,
2: ecco.
0: E dunque all'interno c'è.
2: Ah, ma ok, ho capito.
0: Hai capito cos'è?
2: A casa lo chiamiamo rotolone.
0: Se vuoi, se vuoi
2: è vero, no?
0: Vedi che sì, cucini bulgaro da una vita e non lo sai.
2: La bambina lo fa,
0: dunque,
2: rotolone.
0: Sì, dunque, se vuoi, metti quella originale bulgara.
2: Che
0: viene
2: poi lo
0: fatta.
2: Tieni in frigo.
0: Sì, se non lo mangi
2: lo
0: tutto subito,
2: lo,
0: sì.
2: Frigo.
0: Lo fai con la feta, con le uova, lo yogurt bianco, buono. Il burro, il
1: burro
0: sulla cosa, sì, un pezzettino. Un
2: ottimo
0: cucchiaino.
2: Per gli aperitivi anche.
0: Buonissimo, buonissimo.
2: Perché lo tagli a fettine.
1: Ma quindi l'hai già provata, Boris, questa?
0: Sì, sì, più volte. Okay. Sì,
2: sì, presente, bello.
0: Sembra una cosa complicata, invece veramente
2: io
0: semplice da fare.
2: E anche un'acciughina dentro,
0: Ma perché devi rovinare? E un po' di peperoncino.
2: Oh, ragazzi, ieri sera avete visto la mia stories?
1: Ho visto che hai messo dei pomodori.
2: È ancora attiva, se volete vederla, Riccardo Pellegrini su Instagram, diventate amici e vedete la storia. La ricetta del l'ho chiamato il pomoric.
0: Il pomoric?
2: Eh sì, perché l'altra volta l'insalata mi hai fatto, l'hai chiamata,
0: giusto.
2: Com'è che l'hai chiamata? La Richard Salad.
0: La Richard Salad.
2: Ieri pomoric. Beh, buonissimo. Allora ho messo la ricetta per i miei fan.
1: Beh, magari ricorda.
2: Di follower, per i follower.
0: Ah, adesso fai le ricette. Inizi a diventare.
1: Cosa hai messo? Pomodori?
2: Pomodori, feta. Peperoncino piccante,
0: un'acciughina,
2: tante acciughine,
0: vedi?
2: Olio, quello di oliva
1: extravergine.
2: Okay. Infatti non sapevo che si chiamava Evo.
1: Che extravergine.
2: Ero chiesto oliva. Alla Gabri, ho detto ma devo scrivere tutta sta roba, scrivi Evo.
0: giusto.
2: E poi gli ho messo, cos'è che manca? Niente sale perché comunque la feta e le acciughine già salano l'ambaradan. E poi vabbè, ci vuole come extra un panino. Ah, ecco, spruzzata di limone.
0: Sì.
2: Sopra tanto limone.
1: Pomodori maturi, il giusto, insomma.
2: Buoni, sì.
1: Okay.
2: Buoni.
0: Tanto là c'è la banizza bulgara, ma fa niente.
1: Dunque, fa niente, va bene.
0: Allora, se volete la ricetta di Pellegrini, scrivete a lui sul suo Instagram.
1: Ah, perché tu non la vuoi mandare.
0: No, non bisogna fare tutto. Se volete, la banizza è già pronta e ve la mandiamo volentieri.
2: Ok. Piango.
0: No, adesso prossima volta però ci fai qualcosa senza acciughe, senza peperoncino, sennò sa tutto della stessa cosa.
2: Domani.
0: E senza pomodori.
1: Però con la feta.
2: Con la feta.
0: Siamo già al limite, con la feta. Anche quella.

0: Mi piaceva molto il titolo di quello che stava raccontando prima Cerno, del ragazzo di Frank.
1: Sì. Cioè,
0: no, perché adesso lo vedo qua ancora pronto.
1: Sì.
0: Lo volete sentire?
1: Frank, certo. Frank.
0: Vuoi provare a sentirlo? No,
1: sì.
0: Nel senso che ha fatto una cosa molto
1: com'è
0: particolare.
1: Che si chiamava Frank?
0: Solo Frank.
1: D'Amico.
0: Frank Atene. Frank Atene.
1: Atene,
0: Frank
1: Atene. Atene.
0: E
1: no,
0: cara Grazia. Sì,
1: saluto.
0: È totalmente un altro. Cara Grazia, se non sbaglio, non era già un titolo o qualcosa che ha fatto Nino Manfredi? C'era un Cara Grazia tornando Aiuto. Dietro. Mi sembra Manfredi, era per grazia ricevuta.
1: Per grazia ricevuta,
0: era per grazia ricevuta. Ci stavo pensando adesso. Dicevo, allora il pezzo fa più o meno così. Non l'abbiamo ascoltato prima. Se c'è qualche parolaccia, chiudete gli occhi, le orecchie e tutto quello che volete chiedere.
2: Non voglio farti la morale, non voglio farti innamorare. Capelli grigi come spazi tra i palazzi e tutto ciò che rimane. A Lugano piangi due giorni, quello in cui arrivi e quello in cui torni.

0: è tosto, eh. Aveva ragione, certo. Allora,
1: fa dei riferimenti Kito, veramente locali, sì, insomma.
2: Prima quindi. Kito mi ha fatto ricordare Baustelle, non so perché.
1: Vero, di Baustelle,
2: mi è venuto in mente.
0: Sì,
2: è vero?
0: Sì, sì.
2: Così,
0: sì.
2: Nel secondo, quando ha fatto.
1: Mi sembra molto ska come, sì, come, sì, come pezzo. Insomma.
2: Bene, allora, se conoscete Frank Atene, ditegli di prendere contatto con Radio 3 perché lo vorremmo ospitare ai tenori.
0: Ah, addirittura.
2: Lo facciamo venire qui, no? Facciamo una chiacchierata, facciamo la clean version.
0: Io lo metterei, un pochettino più in là nel.
1: Io preferirei di sera di notte. Che
2: un venerdì che facciamo fino alle 3.
0: Bisogna capire se siamo in fascia protetta o no, quelli che sono i testi, perché non puoi andare a dirgli mettiamo i beep durante il giorno.
2: Scegliamo le clean version.
0: Perché infatti le avrà fatte le clean version.
1: E le facciamo noi al volo.
2: Facciamo noi, dai.
0: Allora, tanti compleanni, quest'oggi veramente tanti, poi c'è anche una particolarità strana, ma capita nella vita. Allora, nel 1912 nasceva Perry Como, ve lo ricordate?
1: Magic Moments, come no? Sì. Poi, 1920, Giovanni Paolo II, Carol Wojtyla.
2: Fratelli e sorelle.
1: Un po' di anni, però insomma, ricordato da
2: grande
1: tutti.
2: Grande Carol Wojtyla.
0: Perché si ricordano fratelli e sorelle?
1: Fratelli. mi corriggerete.
0: Sì, esatti.
2: Ogni generazione.
1: Hai detto esatti.
0: Esatti.
2: Ogni generazione ha i ricordi del suo papa, no? Per quanto mi riguarda, il mio papa è stato lui. Mentre

0: E mi dava la carezza e mi diceva: questa è la carezza del Papa. È vero, eh?
1: No, no, è
0: vero. Papa
1: verissimo,
0: Giovanni è entrato nella mia vita. Invece il Carol, proprio perché diceva: corrigetemi se sbaglio.
2: Ma perché faceva così?
1: Non faceva così. Vabbè, dai, siamo nei compleanni. Dunque, Carol Wojtyla nasceva oggi nel 1920. Poi Silvan,
2: oh,
1: ti venivano a fare simsalabim.
0: No, Silvan mi fa venire in mente quell'altro, quello là che addormentava tutti, che è ancora vivo.
2: Di Cascasella.
0: Esatto. Che ha i capelli. Hai beccato subito che parlavo di lui.
2: Dici quello che addormentava.
0: Adesso
1: è da Fazio, no?
0: Che diceva, so, quando lo dico io, solo quando lo dico io.
2: Quando lo dirò io.
1: Poi.
2: Comunque, Silvan, io mi ricordo i capelli, non so se ve lo ricordate.
0: Sì, uguali, ce li ha ancora uguali. Lo stesso
2: anche
0: parrucchino.
2: La stessa tinta, tra l'altro.
0: Aveva già il parrucchino a 20 anni, Silvan. Sì.
1: 1964, Paolo Vallesi nasceva.
0: Grande Paolo.
2: Sì. La forza della vita.
1: Nel 69, Martica, chi se la ricorda?
2: Martica, Toy Soldier. Sì. Penso che questo è stato campionato anche da Eminem, quindi.
1: Sì. Comunque lei, bene o male, le nostre latitudini sono con quello.
2: Sì, sì, sì.
1: Jack Johnson, 75.
0: Upside down.
2: Oh là là.
1: Michael Cretu,
0: samurai.
2: Produttore insomma di tanti pezzi anni 80.
1: Produttore anche di sua moglie.
2: Sì, esatto.
1: Che è Sandra. E che oggi compie gli anni.
2: Quanti ne compie?
1: Oggi è del 1962.
0: 62. È più di me.
1: E uno.
0: Due.
1: Due, vero? Sì. Due.
2: Questa canzone ce la ricordiamo noi, è leggendaria.
1: Però guarda che strano, tu c'hai il produttore, lo sposi e c'hai anche il compleanno assieme.
2: È incredibile.
1: Vanno d'amore d'accordo, tanti soldini da dividere. Lei negli anni 80 ha veramente spianato la strada tutto.
2: Chissà come stanno adesso.
1: Con gli Enigma bene per un po'.
2: Vero,
1: bene.
2: Sì.

0: Amagticino presenta
1: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
0: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
2: Stanco delle solite pareti?
3: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
2: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
3: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
2: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
4: Cassoni Color.
3: Coloriamo i tuoi sogni.
5: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza.
6: PNT Motorsport.
5: PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
7: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
8: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
10: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
11: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.

0: Slide Jagger con i Maroon 5 insieme a Christina Aguilera. Pensate, una canzone dedicata al passo di Mick Jagger, pazzesco, quindi il mito.
1: Siamo arrivati alle 13:26, adesso chi guarda Teleticino, beh, l'ora di pranzo è passata, però sì, per chi magari ha mangiato solo l'insalatina perché si comincia ad essere a dieta, guardare delle immagini di questo tipo,
0: che bella pizza,
1: guarda che roba, perché parlando di pizze andiamo,
0: evviva! Non a caso, perché ci colleghiamo dove stanno facendo la Coppa Svizzera della pizza e lo facciamo con Danny e Michael. Ragazzi, benvenuti!
1: Aspetta che abbiamo satellite, vediamo se
2: sì,
1: funziona.
2: Ciao ragazzi,
1: ecco.
2: Benvenuti, ciao.
1: Buongiorno, dove siete?
0: A Giubiasco.
2: Buongiorno,
0: no?
2: Sì. Ricky, buongiorno Valerio.
3: Buongiorno.
1: Prego, vada avanti. Mi sa che non ci sentiamo.
0: Mi sa che non ci sentono bene.
2: Ci troviamo qui a Giubiasco. Sì, ci troviamo qui a Giubiasco, appunto al mercato coperto. Secondo anno per noi consecutivo di questa Coppa Svizzera della Pizza. Ricordiamo che chi vincerà questo concorso di oggi andrà al Mondiale della Pizza, giusto Michael?
4: No, al Mondiale negli Stati Uniti, Messico Canada.
2: Sì,
4: giocherà,
2: addirittura.
4: Giocherà con la squadra dei pizzaioli.
2: Sono quattro i forni che si stanno sfidando, possiamo dire così, con tre tipi di pizza differenti.
3: Che fanno cosa? Quali sono? Differenti. Ah, l'impasto, allora, non il condimento.
2: No, le tre differenti tipi di impasto, ovvero contemporanea, SGT e Michael, l'ultima che mi sfugge,
4: SAGL.
0: Ma come? Cioè, no, non è vero.
2: No, è classica, contemporanea, SGT, che variano in base
4: all'umore del pizzaiolo.
0: Ragazzi, ma la più buona che avete provato voi fino adesso?
2: È una focaccia comprata dalla Migros.
0: No, non è vero, dai.
2: No. Allora, io ne ho provata una molto buona, era base bianca, ma in realtà non era base bianca perché al posto del classico pomodoro c'era una crema di barbabietola che era la fine del mondo, con dei friarielli molto molto molto buoni.
3: I friarielli, che buoni.
2: Devo dire che le varietà di pizza, ovviamente l'impasto varia, ma come suggeriva Riccardo, ovviamente anche il condimento cambia, quindi siamo in balia di molti gusti, diciamo così.
3: Senti, ma adesso l'integrale non è ancora arrivato, cioè non lo fanno? Non è tra gli impasti che provano? Perché adesso comunque sta prendendo piede anche questa cosa qui. So che gli amanti della pizza originale è come dirgli di mettere nella carbonara un'altra roba anziché il guanciale, però la pizza integrale.
2: Allora, l'impasto integrale sì, è già arrivato, esiste, però non è in concorso oggi.
3: Non è in concorso.
4: Oggi non è in concorso, però possiamo chiedere a un giudice che è qua con noi. Possiamo disturbarla?
2: Siamo in diretta radio.
4: Allora, lei lavora,
2: Pietro,
4: esatto, e lavora per oggi sei giudice responsabile di tutto, giusto?
5: Dei forni.
4: Dei forni, solo dei forni.
5: Solo dei forni.
4: Ma quindi non, cioè, deve diciamo rispettare la temperatura dei forni.
5: Temperatura dei forni è come stendere la pizza e la cottura.
4: Ah, ok.
3: Che è la temperatura ideale del forno per fare una buona pizza, così c'è anche chi ci ascolta e la fa da casa, non è uguale, però il forno deve
5: 380,
3: essere a
5: 380.
2: 380.
3: Hai capito? È il doppio dei 180, certo, canonici che ci dicono a noi, eh? È il doppio.
4: Sì. Ci chiedevano dallo studio più che altro perché non c'è la pizza integrale oggi.
5: Perché è una gara, quindi fanno la pizza
3: seria.
5: Le farine così.
4: Ah, ok, perché l'integrale non è seria.
5: No, è seria, anche più sana.
3: È più sana, è vero, è certo, fa meglio. Però in questo caso non la pizza tradizionale non rientra in quella cosa lì. Bene,
2: fate delle belle Staufacher da noi. Ti ho dato un bel salutone, ciao Dani.
3: Ecco, ma in gara chi c'è?
5: Ma il pizzaiolo di tutta la Svizzera.
2: Tutta la Svizzera, sì. Quindi non soltanto tutti i cinesi, ma anche da tutta la Svizzera, Zurigo, Argovia, dal Canton Giura, ovunque. Rappresentano appunto la Svizzera qua a Giubiasco. Chi vincerà, dico bene, giudici, chi vincerà andrà a fare il mondiale.
5: Sì,
2: giusto?
5: A Napoli.
3: E i favoriti sulla carta, così c'è già qualcuno che è più favorito di un altro?
2: Allora, c'è la ragazza che ha vinto l'anno scorso, che è molto brava, Marta, se non sbaglio, che da poco ha fatto una sua pizza. Non so se è ancora in gara lei.
5: È sì, ancora in gara. Un'altra categoria dopo.
2: Ah, ok. Comunque sì, c'è molta, molta aspettativa.
4: Ma ci sono anche pizze creative, per esempio pizza con l'ananas o pizza con kiwi. Non ci sono queste.
5: No, non ho ancora visto.
3: Com'è che le chiamate, Michael? Creative?
2: Creative, alternative, creative.
4: Pizze creative. No, bene, allora grazie a Pietro, che tra l'altro Pietro, lui è il pizzaiolo del ristorante La Rocca.
2: Di Rocca d'Agno.
4: Sì.
5: Venite a trovarci.
4: Andiamo a trovarlo assolutamente.
2: Grazie Pietro.
5: Ciao, buona
3: pizza. Ciao, ciao, buona pizza.
2: Ragazzi, se non avete altre domande, noi tra poco affronteremo la sfida da giudici.
0: Cosa farete da giudici? Dovete giudicare una pizza?
2: Assaggiamo le pizze.
3: Allora, io vi suggerisco una gara tra voi due, tra Daniele e Michele.
2: Sì, quale?
3: Andate dai pizzaioli e gli dite che volete fare la gara di chi mangia la pizza più piccante. E vediamo chi vince. Secondo me sulla carta vince il Daniele, però
0: secondo me anche.
3: Perché comunque
4: no, io piccante proprio zero, io non mangio
3: già perso. Ok.
4: Non sono, non amo il piccante, però so che fa bene alla salute, dicono che
3: come
4: fa bene.
3: No, certo.
2: Quindi prendilo. Devi iniziare a mangiarlo un po', Michelito, quei calcoli che ha.
3: Va bene, niente, gara rifiutata.
2: Grazie, allora.
0: Grazie ragazzi, ci risentiamo più tardi.
1: Buoni assaggi.
2: Ciao. Buon lavoro, voilà. Ciao.
1: Dalla luna erano Danny e Michael. Ecco.

0: succederà.
1: C'è stato il grande concertone a Milano, che siamo vicini a casa, so che tanti anche dal Ticino ci sono andati, il concerto dei colleghi di Radio Italia, se non sbaglio, che è stato, l'ho visto in parte in televisione, e loro si sono esibiti per secondi.
2: I Colors.
1: Sì, esatto, okay. Esatto. Mm-hmm. E si stava commentando, perché a me lui, Slash si chiama?
2: Slash.
1: Sì, sì. Lui sì, mi sembra diventato...
2: No, Slash.
1: Slash, mi sembra diventare ancora più grosso. Ma è incredibile,
3: palestra,
1: cioè,
3: palestra.
1: Poi mi dicevano, ma come Pifaretti, ma come vivi nell'anteguerra, cioè tutto vestito di pelle, no? Cioè, è la tendenza di... Infatti dopo è uscito Emma o qualcun altro, stessa cosa,
2: stessa roba.
1: Pelle da tutte le parti,
3: cioè, tutti in pelle, cioè, adesso,
1: cioè, diventa
3: la tendenza del momento.
1: Ma è strano, dai, cioè, scusa.
3: Ma tutto torna, cioè, ma infatti, tutto torna, le sì, mode tornano. Cose. Ma avete fatto caso, ad esempio, negli ultimi anni, no? Io mi ricordo anche qui in radio, fino a qualche anno fa, tutti con la giacchettina, perché c'è stato il periodo dove hanno rispolverato la giacchetta. Adesso la giacca è già scesa, a parte quelli che la mettono normalmente, no?
2: Certo.
3: Però le mode vanno, tornano, ritornano, vengono riproposte in nuove chiavi, e adesso in effetti c'è questo ritorno, anche se avete fatto caso dei quelli, gli impermeabiloni in pelle, no? Quest'inverno
2: sì, artisti,
3: ce n'erano
2: sì,
3: parecchi, alla Billy Idol,
2: sì,
3: o come lo usava Slash lì. E arriva da lì, no?
1: Sì, comunque è incredibile vedere, hai ragione tu,
3: devi anche avere del fisico,
1: vabbè, certo,
3: perché
1: no,
3: se lo metto io sembra un barrio,
1: ma a parte
3: lui è alto,
1: no, ma è anche proprio per portarlo, cioè,
3: certo,
1: perché cioè, restano un po' così, cioè, devi avere una prestanza non solo fisica, ma magari proprio anche come persona.
3: Lui è alto,
1: io mi ricordo negli anni, cioè mi ricordo gli anni 70, c'è stato un momento, forse negli anni 80 c'erano anche gli stivali, quelli di pelle,
2: sì, come no,
1: le
2: certo,
1: ragazze, le signore, no, questi stivaloni, queste cose
3: incredibili,
1: c'erano,
3: no,
1: quelle alte 1,20 m, facevano un po' ridere.
3: Ma infatti gli stivali mi fai morire. L'anno scorso mi sono fatto tantissime risate con la storia degli stivali in vacanza. L'anno scorso andavano tra le ragazzine giovani questi stivali,
2: anche quest'anno,
3: che vanno fino al ginocchio, no?
2: Beh, fino al ginocchio d'estate?
3: Sì,
2: ah, okay.
3: E li vedi che soffrono, ma li
2: certo,
3: mettono su tutte seminude con su stivalino. È che anche lì devi avere sì, il fisico, perché se non sei un po' snella, alta, sembri veramente un carrello.
1: Sì, no, è vero. Vabbè,
2: poi ognuno si veste come
3: no,
2: vuole.
3: No, ma
2: cioè,
3: certo,
2: è importante,
3: però,
2: questo.
3: Non so.
1: No, sono considerazioni,
3: come
1: nel senso,
3: se
1: io vedevo lui
3: mettermi qualcosa di aderente o robe così, no?
1: No, beh, ti dicono, poi sembra tutto riportato al sollo, no? Cioè, no, ma te non sai, queste cose qua sono, si vestono, sono 5-6 mila franchi di roba,
3: sì,
1: che hanno addosso. Ho detto, vabbè, sai.

0: Eccolo qua, il coro oggi, dell'oratorio.
1: Diciamo che oggi è la gara per quanto riguarda un maestro. Purtroppo è una data da ricordare non bellissima, visto che era la sua scomparsa. Era il 18 maggio del 2021 e ci lasciava Franco Battiato.
2: 2021. Esatto. Sai che non avevo fatto sto calcolo, perché oggi è una giornata un po' particolare.
1: Anche per
2: ci lasciava anche mio papà il 18 maggio, no? E non avevo abbinato la stessa data di Battiato. Adesso l'ho abbinata in questo momento. Allora, tra l'altro, quando sono andato in Sicilia ho visto le prime vie Franco Battiato. A Catania, che era poi la sua città. Lui era di Catania,
1: della provincia.
2: Non so
1: dove
2: era.
1: Milo, mi sembra. Milo ai piedi, alle pendici dell'Etna.
2: E ha fatto un certo effetto vedere via Franco Battiato.
0: Pensa via i tre tenori.
1: Scusatevi,
2: ci dedicheranno una via.
1: Credo che in quel paese, non mi ricordo se è Milo adesso, c'è una statua che, dove c'è Lucio Dalla che suona il piano e lui di fianco.
2: Oh, che bello.
1: Statua, anche perché Lucio Dalla frequentava molto quelle zone.
2: Sì. Comunque,
0: allora andiamo avanti con la gara. Siamo alla canzone numero uno, proposta numero uno.
3: Sul ponte spento la bandiera bianca. Sul ponte spento la bandiera bianca.
1: Canzone numero uno è Bandiera Bianca e la canzone numero due è questa, La Cura.
4: Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie.
2: Emozioni pure, emozioni pure. La canzone numero tre torna al ritmo, centro di gravità.

0: Allora, canzone numero uno.
1: Canzone numero due.
2: Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie.
3: Canzone numero tre.
2: Cerco un centro di gravità permanente.
0: 079-449-9537.
4: I tre tenori. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. Chiama un vecchio amico, raccoglie i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9537. Hashtag giornata della buona azione.
5: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
6: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni, tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
8: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
4: Radio 3. Emozioni che restano.

0: non c'è stata la gara. Non c'è stata la gara, perché una timida numero 3, una timida numero 1 e poi una valangata di
1: numero 2,
0: incredibile, incredibile davvero.
1: Beh, era quasi prevedibile comunque,
0: sì,
1: dai.
0: Sì, sì, una bellissima canzone e la canzone penso più dedicata nell'universo, però,
1: sì,
0: soprattutto perché
1: sì,
0: capisce la lingua italiana, è bellissima,
1: una vera canzone d'amore.
0: Dedicarla a qualcuno che vuoi bene, bellissima, ci sta benissimo. Allora, prima stavo chiedendo questa cosa, perché mi aveva colpito un articolo che ho letto, ma velocissimo, so che faccio contento il signor Pellegrini con questo. Allora, adesso ho scoperto perché e devo leggere, perché altrimenti non c'è arrivo io da solo. Dopo una stagione straordinaria, sabato il Como Calcio ha scritto una pagina di storia con una vittoria si è assicurata la qualificazione in Europa. Non guardarmi così.
2: No,
0: sono i nostri vicini di casa.
2: Ma certo, sportivamente soffro e mi taccio dopo che il mio Varese ieri in quel di Ligorna ne ha presi 5.
1: Dove? Ecco,
2: dove? Ligorna. Non va una squadretta lì, fa le focate caccia a Genova e giocano, okay. Ieri gliene è andati 5.
0: Okay. Dunque, però non volevo entrare sul discorso calcistico.
2: Cosa,
0: perché
2: cosa devo dire?
0: No, niente, non ho, sì, sì, sì.
2: Servo, ammiro, compiaciuto.
0: Sì. Allora, prima del match, comunque, a voler celebrare al meglio questo momento, che per loro ovviamente è importante, i giocatori si sono presentati in campo con un look di grande eleganza, cioè tutti completi, firmati da Brioni. E dunque vedi che anche il calcio nel suo, quando si dice sempre sono 11 mutande che corrono dietro la palla, no, vedi come
2: ma lì dipende un po' dallo status di squadra che hai in quel momento. Sì. Adesso Como è diventato una delle società, tra l'altro i presidenti
1: è uno dei più ricchi al mondo.
2: Il proprietario del Como, no?
0: Dunque dove ci sono tanti soldi ci si fa vedere, c'è qualcosa e funziona,
2: ed è una cosa che va oltre il calcio, perché sta facendo molto bene anche alla città stessa, che sta investendo tantissimo. Adesso vai a bere un caffè a Como?
0: No, Como non ci vai più, per l'amore del cielo ci vai, fa quello che devi fare. Ci sono dei prezzi incredibili, ma vedevo
2: quanto
0: ieri.
2: Quanto costa adesso un caffè a Como?
0: Io non voglio esagerare.
2: 2,50, 3 euro, no?
0: Abbastanza. Piazza? Se vai nella piazza,
1: anche
0: piazza
1: anche qualcosa.
0: Ma arriverai anche lì sicuramente. Dipende con che accento ti sentono parlare.
2: Cioè, vedi, dopo... invece a Varese 0,80, perché se è riabbassato.
0: Poi ha portato, va bene, sono d'accordo, la città qualcosa, però il sabato la gente impazziva, perché praticamente per fare quattro vie c'è gente che ci ha messo 2 ore e mezza d'orologio.
1: Sì, ma c'è molto turismo,
2: è anche una bella città.
0: Sì, no, non volevo arrivare,
2: non si può dire nulla,
0: volevo semplicemente dire che si pensa sempre il look, quanto può essere importante e come può funzionare in questo caso la squadra di calcio che si presenta tutta in tiro. Non è mai successo,
1: che non è mai successo,
0: poi dicono di no, dopo non so io chi è che l'ha scritto questo,
2: forse non è mai successo
1: a questi livelli, però altre squadre che si presentano prima con l'arbitro,
0: è anche scritto in inglese ma non vedo da dove arriva,
1: quindi presente che le squadre hanno la divisa ufficiale ma divisa inteso come,
2: però questa ce la fa capire, no? Perché stiamo parlando
1: non è la prima volta,
2: credo, di un business internazionale, no? Che va oltre il fatto che è scritto in inglese, ti dice già tanto, il fatto che in campo ci sono 11 giocatori stranieri, perché non c'è neanche un italiano che gioca in campo, no? Te la dice, sono quei progetti fatti a tavolino dove io ho il soldo, quindi gioco per vincere e vinci, perché alla fine in 3 anni fa erano in Serie B e l'anno scorso si sono piazzati bene, quest'anno entrano nelle coppe europee per l'anno prossimo, forse addirittura in Champions League più farete.
0: Sono dentro, con sabato è quello che c'è scritto qua, no?
2: Champions League si vede, deve perdere il Milan e deve perdere la Roma.
1: Sì, ci sono diverse combinazioni.
0: Vabbè, lo sapevo che tirava fuori uno dei miei casini.
2: Attenzione, una roba, se entrano in Champions League spendono ancora soldi perché ne hanno
1: lo stadio.
2: E rischiano di vincerla, nel senso che non è
0: io volevo parlare dei nostri vicini di casa che erano vestiti bene, punto, basta, la storia finiva.
1: I Simple Minds il 18 maggio erano primi in classifica con questa canzone.

0: seconda parte del coro dell'oratorio.
1: Ma
0: è giusto, ci sta benissimo.
2: Perché qui le canzoni le viviamo davvero, le viviamo, noi le cantiamo, non è che siamo qui a fare il baobab. Adesso qua sarà là, 1, 2, 3, la la la la la la.
0: 1985, loro erano numero uno nella classifica svizzera, sì. E hanno regalato poi anche delle cose veramente carine e simpatiche.
2: Qual è la canzone che preferite dei Simple Minds? A parte questa che è bellissima.
0: Ah, beh, poi dopo
2: questa mi piace bellissima. Anche Alive and Kick.
1: Alive and Kick, sì. Stupenda anche quella.
2: You walk,
0: cioè, sì, sì, bella.
2: Quella atmosfera.
1: Sì, c'è anche All the Things She Says.
2: Non assomiglia un po' a Diabolik?
0: Lui?
1: Samuele?
0: Samuele si è diventato Diabolik.
1: Forse per
3: come mai Diabolik?
2: Perché
3: per i capelli,
2: col capello
3: forse.
2: Rasato così e il viso in quel modo, sei un incrocio tra Diabolik e Rich Cunningham.
0: Ma no, ma anche perché Diabolik, scusa,
2: Ron
0: è che...
2: No,
0: Ron Moss è una...
1: No, Ron Moss è diverso. Ron Moss è quello di Beautiful.
0: Sì, esatto.
2: Ho detto, no, Cunningham è quello di Fonzie.
1: Sì.
2: Howard,
1: tu dicevi.
2: Dire, Ron Howard, no.
1: Ron Howard, sì.
0: Ron Howard aveva 60 anni.
1: Esatto. No,
2: no,
1: Ron
2: Pellegrini.
1: Howard.
2: Ron Moss.
1: No, Ron Moss è il cantante dei cioè
2: Player.
1: Beautiful dei Player e sì. Beautiful.
0: E su questo dubbio amletico, la reclame...
1: Di chi volevi parlare?
2: In realtà il suo nome è
1: Samuele Quadri.
2: Grazie per avermelo.
4: Questa è Radio 3.
5: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
7: Marino Bernasconi.
6: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
8: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day, pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.
9: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
10: Ovviamente Honda, lo so persino io.
9: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
11: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
12: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
13: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza a Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
0: 13:58.
14: Ticino News.
15: Ben ritrovati da Samuele Quadri. Infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, due arresti nel Mendrisiotto, lo rende noto la polizia cantonale. Sono stati arrestati un 19enne e un 17enne, entrambi cittadini italiani residenti in Italia. I due giovani, che si trovavano a bordo di una vettura con targhe italiane, sono stati fermati il 12 maggio, poco dopo le 17:30 a Mendrisio, nella loro auto circa 50 grammi di cocaina. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di infrazione aggravata subordinatamente semplice alla legge federale sugli stupefacenti ed infrazione alla legge federale sugli stranieri. Dopo aver dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale a causa di un raro ceppo di Ebola in Congo, l'OMS si è riunita in un'assemblea per discutere della riorganizzazione dell'agenzia. Gianluca Albisetti.
3: Si è aperta questa mattina a Ginevra la 79esima Assemblea Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sul tavolo dei delegati numerosi dossier, dal piano pandemico alla riorganizzazione dell'agenzia e del suo finanziamento. Quest'ultimo è il tema più urgente, vista l'uscita degli Stati Uniti. In assemblea il direttore generale Tedros Ghebreyesus ha evidenziato il recente difficile periodo vissuto dall'agenzia che, tuttavia, è ora terminato grazie al completamento del processo di ristrutturazione. Per arrivarci, però, non ha nascosto, sono stati necessari tagli dolorosi al personale e all'attività stessa dell'OMS. Per quanto riguarda l'accordo pandemico, nonostante l'adozione dello scorso anno, resta ancora da definire la modalità di condivisione dei dati sugli agenti patogeni. È stata comunque espressa fiducia sul raggiungimento di un'intesa.
15: Alcuni degli attivisti delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono stati trattenuti e trasferiti a bordo di una nave che dovrebbe partire alla volta del porto israeliano di Ashdod. Lo riporta il sito INET. Le navi, ricordiamo, sono state fermate dall'IDF a largo di Cipro. Gli attivisti erano partiti la scorsa settimana dalla Turchia meridionale con circa 500 persone in 54 imbarcazioni. La BBC ha chiesto di accedere alle dichiarazioni dei redditi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo fa nell'ambito della causa per diffamazione intentata dal tycoon contro l'emittente pubblica britannica per il montaggio manipolato del discorso tenuto nel 2021 a Capitol Hill. Lo rivela il Sun, secondo cui i legali della TV di Stato vogliono davvero vedere se Trump ha subito un danno diretto ai suoi interessi, come è stato affermato nell'azione legale.
14: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
4: L'infotraffico.
15: Traffico congestionato sulla A2 in direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, ritardi fino a 40 minuti, traffico anche tra l'aeroporto di Locarno e Cadenazzo.

0: Alicia Keys, No One, terza ora con i tre tenori, un'ora a testa oggi abbiamo diviso.
1: Non so se
2: avete visto in questi giorni quel duetto che ha fatto lei con Ray, dove cantano tutte e due insieme un pezzo di Alicia Keys, bellissimo.
0: Bello.
2: Queste due voci meravigliose. Alicia Keys la conosciamo, Ray anche, insomma, ecco.
0: Bravi.
1: Dunque, provate i citofoni, i campanelli, il prenotarvi per qualcosa, non abbiamo oggetti. Adesso vi spiego.
2: Okay.
1: Proviamo il tuo campanello, cosa fai?
2: Drink.
1: Tu fai drink, tu cosa fai?
3: Gulp.
1: Dopo non ti ricordi, dai.
2: Perché cosa dobbiamo fare?
1: Allora, nasce oggi, più che nasce, viene messo in commercio un qualcosa. Qualcosa di abbastanza carino, simpatico, bello, che è meglio non usarlo questo qualcosa, perché, perché c'è un perché, poi lo scoprirete. Però è una di quelle cose che, insomma, in certe situazioni proprio non se ne può fare a meno.
2: Ma quanto
1: dunque
2: tempo fa?
1: Aspetta, adesso vi darò degli indizi strada facendo piano piano e vediamo chi di voi scopre che cos'è questo oggetto.
0: Allora, hai detto che non sarebbe meglio non usare, in alcune situazioni serve.
1: Purtroppo cioè,
0: il clistere.
1: Ma perché il clistere? Ma secondo te vador? Non posso dire niente. Allora, dai, ascolta, senti un po'.
2: Sentiamo.
1: Sono nato, insomma, e divento io l'oggetto, Sono nato più di 100 anni fa e ancora oggi entro regolarmente nelle case di tutti.
0: Vedi?
2: Ecco.
1: Nelle case,
0: nelle
1: però,
0: case
1: nelle
0: detto.
1: Case. Signor Pellegrini.
2: Ok.
1: Allora, niente, andiamo avanti. Potete aiutare da casa, Sono uno degli oggetti più presenti nelle case. Se qualcuno non ce l'ha, e il momento che succede quando ti serve, è un problema anche quello.
2: Ma è una cosa che in tutte le case c'è?
1: Sì, in teoria sì, dovrebbe esserci in tutte le case. Okay. Però attenzione, perché a volte capita quelle cose, no? Siccome è un oggetto che non
2: si usa. Ma possiamo farti delle domande?
1: No, vado avanti io. No.
2: Okay.
1: Anche se sono minuscolo, riesco a dare un senso di sicurezza immediato. È bello.
2: Aiuto.
1: Tu il clistere, qualcuno la carta igenica, siamo a posto, va bene.
0: Anch'io ho pensato alla carta igienica, quando hai detto la seconda, l'utilità.
1: Però
0: la consumi.
2: Sì.
1: Allora, la mia storia
0: si sostituisce oppure rimane eterno?
1: Aspetta. La mia storia comincia negli Stati Uniti grazie a un marito premuroso. Immagino il marito premuroso che va in giro con la peretta. No, non è quello.
2: Non è quello.
1: No. Che cosa potrà mai essere?
0: Non posso dirlo.
2: Qualcosa che riguarda le donne.
1: I bambini mi vogliono colorato, gli adulti invece quasi invisibile.
2: Aiuto.
1: Cos'è? Non è qualcosa. Non ci siamo, ecco.
0: No.
1: Stavolta devo dire la verità che siamo sul
0: termometro.
1: Il termometro?
2: Qualcuno suggerisse il termometro, però non so.
1: No,
0: campanello. Il termometro
1: non è il campanello.
2: Devi prenotarti, dov'è?
0: Gulp.
1: Mentre avevi letto anche l'ultimo che è arrivato, no?
0: Cerotto.
2: Sì,
1: il cerotto.
2: L'aveva letto.
1: Perché nel frattempo cercavo qua che non funzionava più niente, signor Pellegrini.
2: Quindi
1: l'ho visto con la cosa. È il cerotto.
0: È il cerotto. Questo
1: no,
0: qua.
1: No, oggi cerotto. Non abbiamo problemi con il telefono.
0: Volevo chiedergli perché ha pensato al cerotto, vero?
1: Vedi che sono bravi da casa e non vanno a pensare a quelle cose lì strane. Oggi, nel 1921, veniva messo in vendita il cerotto.
2: Oh.
1: Ed è proprio stato un marito che la mogliettina si è tagliata il dito e lui ha detto: come faccio a curare? E ha pensato di mettere su un pezzetto di
2: scotch.
1: Esatto, su uno scotch, che aveva uno scotch, un pezzetto di garza.
2: Vedi,
1: mettendo così è nato il cerotto.
0: Sì, perché se no lo scotch non bastava.
2: Però in certi punti della pelle non appiccica, per esempio sul palmo, sul tallone, quei posti lì.
0: E dopo li ha fatti giusti. In quel momento di utilità lì è stato.
2: Poi li hanno fatti l'idea. Anche che resistono all'acqua, molti.
1: Tutto, c'è tutto. Però arrivare al filtro del lavandino ci vuole. Ci vuole tanto.

0: Quando si pensa che le invenzioni siano chissà che cosa, cioè uno dice vieni qua che ti curo la bua, garzettina con un po' di nastro a metterti attorno, poi lo brevetta.
1: Però
0: e poi
1: è stato geniale.
0: Ma certo, come è stato geniale. Cioè, e poi immagina, cioè, cosa, anche poi i brevetti un giorno scadono, diventano della come si chiama, della libera, del libero intelletto.
1: Sì, sì, una roba,
0: cioè,
1: del
0: vabbè, vengono, sì, vengono rilasciati. Nel frattempo però di cerotti ne hai venduti, cioè.
1: Beh, se calcoli che molte delle invenzioni più importanti sono nate per caso, insomma, da errori magari che insomma sono avvenuti e quindi poi sono diventati importanti.
0: Però cosa manca? Cosa manca? Possiamo, che possiamo inventare?
2: C'è qualcosa cosa che possiamo inventare,
1: cosa possiamo
2: noi
1: inventare?
2: No?
0: L'altra volta parlavamo di come si divide il tuorlo dall'albume, ma l'avevano già inventato anche quello. E noi non lo sapevamo. Abbiamo detto: lo sai che c'è l'oggettino lì che tu metti dentro l'uovo? È come un colino, e dunque tutto il bianco va giù e il rosso resta lì.
2: Perfetto.
0: Perché io durante una ricetta avevamo detto: usi il guscio, no?
1: Sì, come fanno.
0: E invece ci hanno detto: no, assolutamente no, ti viene la salmonella.
1: Sì, vero.
0: Dunque bisogna trovare qualcosa così, non so, bisogna pensarci un attimo. Nessuna idea. Un nuovo tipo di clistere.
2: Ma qualsiasi roba, basta che facciamo un po' di soldi, dai.
0: Deve venare, sempre lì.
2: Se uno inventa,
1: però se inventi qualcosa,
2: anche
1: è per
2: la bambina.
0: Non so, magari a casa qualcuno sta pensando a qualcosa. Pensate un po', cioè, se a casa cosa vi manca? Ogni tanto dici, mi serve quella cosa lì.
1: È vero.
0: Magari non è stato inventato.
1: Cose,
0: cioè,
1: effettivamente.
2: I brevetti del nonno. I nonni fanno sempre dei brevetti incredibili.

0: Abbiamo degli pseudo inventori, eh? Senti un po', non si ascolta,
1: sentiamo. Sì,
2: ragazzi, io ho in mente un brevetto di quelli che veramente c'è da far soldi a palate. Mm-hmm. Se voi mi date una mano, l'idea è l'acqua wireless, cioè prendi un rubinetto, lo piatti, non so, dovunque e da lì esce acqua.
0: Ecco. Sai quanti problemi potresti risolvere così?
1: Esatto.
0: L'idea è
1: bellissima, però.
3: Cioè, ma secondo me è fattibile. Io questa mattina sentivo, ad esempio, mi sono fatto questa paranoia in macchina, no? Perché avevano citato Marconi e dicevano: Marconi è quello che ha inventato la radio e comunque la comunicazione senza fili. Perché se tu ci pensi, la comunicazione senza fili che cos'è? Cioè, dentro di io, sai quando sei in colonna, no? Che hai il tempo per pensare. Io dicevo, la comunicazione senza fili. Il telefono che tu da casa tua rispondi,
1: certo.
3: E ti arrivava la telefonata da un'altra parte. In realtà non è senza fili, perché ci sono i fili centrali e poi ci sono tutti i filini che collegano un'abitazione, certo, dal filo centrale per poter poi portare in giro questo metodo comunicativo che poi, beh, si è trasformato con l'FM,
1: che è la rete idrica attuale,
3: capito?
1: L'acqua.
3: L'antenna che diffonde i cosi radio che poi tu prendi attraverso la radio, certo, che ricevi in FM, no? L'acqua alla fine è una, funziona così perché si può inventare l'acqua wireless, c'è un rubinetto che anziché attivarlo manualmente lo attivi, cioè oggi tu da casa col telefonino, se vai all'appartamento al mare puoi mettere il riscaldamento, puoi già fare delle cose a distanza utilizzando,
1: sì, però agisce in un impianto esistente lì.
3: Certo, capito? Perché comunque una base, beh, ma anche il telefono deve avere un impianto,
1: però lui
3: esistente,
1: quello che intende,
3: anche il telefonino
1: quello
3: in sé.
1: Che intende dire lui è da qualsiasi parte tu hai l'acqua. Capisci cosa intende?
0: Risolveresti tante cose, ma se è tecnicamente impossibile, come fai a portarlo in?
3: Che ne so,
0: anche perché comunque il telefono che ricevi tu prima è Meucci che ha fatto.
3: Ma voi l'avreste detto 20 anni, Marconi, 30 anni, senza tornare indietro tanto, 30 anni, 40 anni fa, che ci sarebbe stato il Bluetooth, il in macchina, sentivi
0: tutte queste
3: il telefono
0: cose.

0: senza fili,
1: cioè... No, certo, certo.
2: È un'evoluzione, no? Tutto questo è grazie a chi ha inventato la radio, chi ha scoperto come portare da A a B senza bisogno di fili.
0: In questo caso.
2: Ecco, dunque siamo...
0: Si pensava anche alle intercettazioni. Adesso tu intercetti le persone che parlano a distanza con un marchingegno senza anche certo. piazzare nulla. Ti punto la cosa lì.
1: Beh, tu non vai molto lontano, perché io ricordo che Nikola Tesla, quello della macchina, sì. lui si faceva praticamente, voleva che si accendesse una lampadina senza fili, quindi non faceva altro che avvitare le lampade per terra e la gente lo prendeva per fuori di testa. Poi da lì tutti i suoi studi ed è arrivato a produrre, insomma,
0: quindi caro amico, studi, la Tesla che vuoi fare l'acqua wireless, noi
2: vendici l'idea,
0: la diamo, basta che non ci chiedi soldi.
2: No, anzi, secondo me ci deve, dove la sviluppiamo.
1: Grazie. Qualcuno ha scritto che cos'è? È la borraccia.
3: È la porta da una parte. Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
4: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
7: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch. Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
8: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
9: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: E vabbè, andiamo di invenzione, dai, quello che succede, succede. Adesso invece volevo portarvi in un'altra statistica.
1: Che succede?
0: Che statistica può essere?
1: C'è l'amore, c'è l'amore, c'è l'amore!
0: C'è l'amore, c'è l'amore. Allora, esce questa ennesima ricerca, che trova il tempo che trova, secondo me. La probabilità di incontrare il vero amore nel corso della vita è tra il 3 e il 5%.
1: Ma così bassa, dai,
0: dunque,
1: così
0: siamo
1: bassa.
0: Tutti convinti di stare con la persona nella nostra vita, tutto quanto?
2: Non è così.
0: Solo
2: 5 persone su 100.
0: Questo nell'arco della vita, attenzione, perché il fatto di incappare.
2: Quindi, se guardi adesso, in questo momento, ancora meno.
0: Certo, in una giornata, dunque, se ti affidi al puro caso, scrivono, in un giorno qualunque, la probabilità di trovare l'anima gemella è di 1 su 562, vuol dire lo 0,18%. La prima cosa è già incontrare 562 persone.
1: Caspita!
0: Poi in queste 562 persone trovarne una che dice
1: che
0: ti colpisce.
1: Sai che non pensavo così bassa, insomma, percentuale.
0: L'amore vero è l'amore vero.
2: Quindi da qui, la prima cosa che mi viene in mente è uscite più possibile, perché...
1: così le possibilità chiaramente
2: per
1: appunto,
0: 562 persone in un giorno le incontriamo, forse
2: in autostrada la mattina
0: le ne incontri 56.000 nel senso facciamo un po' un'idea, cioè ti svegli, magari vedi tre persone, ma poi un incontro deve essere una cosa per cui ti colpisce.
1: E poi deve essere una cosa casuale.
0: È casuale e poi ti deve colpire.
1: Assolutamente.
0: Dunque, c'è anche quella difficoltà.
2: Domani mattina, quando siete incolonnati, iniziate anziché guardare.
1: Guardatevi
2: attorno, esatto.
0: Sì, cosa mi guarda fare quello lì? Cosa guarda?
2: Esatto, è lì che volevo arrivare. Perché una volta al massimo o non ti guardavano o ci si sorrideva.
0: Giusto.
2: Adesso invece ti guardano male e ti fanno sentire in colpa.
1: Un'altra cosa bella che succede è che dall'altra parte stanno ascoltando la stessa nostra radio.
2: Esatto,
1: quindi, insomma,
2: magari
1: ci si condivide quel momento.
0: Guarda che qualche matrimonio l'abbiamo combinato.
1: Sì, certo.
0: Ci sono quelli che guarda sulla Fiat 500 nera lì, targata tal dei tali. Ce n'è una che guarda, magari vi ascolta. Sì, ci stava ascoltando, tira giù il finestrino, sono andati a bere qualcosa. Rose rosse.
2: Fate questo esperimento.
0: Rose rosse per te.
2: Se siete fermi a un semaforo, che ne so, io a Lugano, no? Provate a guardare quello a fianco o quella a fianco a voi e fate un sorriso d'ufficio.
0: Okay.
2: Se dall'altra parte vi rispondono è perché stanno ascoltando anche loro la radio.
0: Ecco, in questo caso ci sta.
2: Capito.
1: E poi può
2: se qualcuno
1: qualcosa.
2: Vi sorride, sorridete anche voi, dico agli altri che è di là.
1: Sorridete in generale, insomma, dai, che è una cosa bella.
0: Adesso vediamo se arriva qualche notizia, qualche
2: di sorrisi.
0: No, di qualche naso rotto.
1: Ma no,
0: però
1: intanto con noi arriva Tupac, questa è Changes.

0: bravissimi. Io approfitto quando sono in colonna di sbucciare, specialmente i semafori, di sbucciare l'uovo sodo, che non sono ancora riuscita a mangiarlo. Però non mi guardo intorno, non si sa mai, preferisco ritornarmene a casa da sola. Sta così bene, ciao.
1: Hai capito?
2: Ciao, ciao.
1: Lei neanche una, non 562, ma neanche una.
2: Sai che a proposito di quello che ha detto questa nostra ascoltatrice, non so quanti anni ha, sentivo questa mattina dei resoconti che sono usciti riguardo il nuovo modo di spendere soldi che c'è nei centri commerciali e via dicendo, no? E si fanno, sai che fanno le indagini, uh-huh. Se da una parte si dice che si fanno sempre meno bambini, dall'altra parte sono tantissimi, sempre di più, i 65enni single.
1: 65enni?
2: Sì, cioè quelli che arrivati a una certa età, vuoi che molti si separano, perdi la moglie. Hai fatto questa scelta, insomma, la quantità dei single 65 anni è sempre in aumento e di conseguenza ci si fanno anche delle domande su quello che sarà il domani, sull'assistenza, perché se da una parte non ci sono più bambini e quindi non ci sono più nuove forze che cresceranno, certo. Nuove forze servono per accudire questi single che non hanno magari famiglia o quant'altro. Perché questo? Perché a un certo punto, se a 20 anni, 25 e non è l'amoroso o l'amorosa, ti sembra che il mondo sia finito perché vai in panico e dici: oh Dio, cosa faccio adesso che io sono già adulto? Quando arrivi a una certa età, maturi la coscienza che comunque stare soli è anche bello.
3: Già.
2: E questo, perché mi è venuta fuori sta roba? Perché vedi che questa ascoltatrice diceva: io non mi guardo mai in giro, mai voglio proprio evitare il fatto che ci possa essere una combinazione di sguardi con qualcuno che mi toglie il mio status di single. Perché sto
1: sì,
2: certo.
1: Continuiamo a sbucciare le uova.
2: Più in là andiamo e più cerchiamo la nostra solitudine e in molti casi la scelta dello stare soli.
1: Sì, anche questa è una giusta considerazione, teoria, però è attenzione, il signor paura, Pellegrini, no? Hai notato cosa ha detto, sì. Tra le righe, che sono sempre i 60, cioè le persone attorno ai 65 anni, sì, in cui succede questo, certo. E quelle che muoiono la moglie.
3: Sì, infatti ha fatto riferimento, no. Non hai più la moglie.
2: Sì, no, moglie o marito che sia.
1: Sei ben guardato bene.
2: Una volta si tendeva a rifarti una vita, no?
3: Sì, no, sono sempre più longeve le donne.
2: Ma sai che mi raccontava una persona che frequenta li chiamano centri sociali, cioè sono centri sociali, quelli della terza età, che vai lì al pomeriggio a bere il caffè.
1: E lì c'è una fame
2: incredibile, perché lui mi diceva:
1: no, è vero.
2: Io sono vedovo e mi rendo conto di quante persone in pochi mesi che frequento si sono già avvicinate e lo vedi che hanno, certo, l'istinto di accasarsi, no?
3: Certo.
2: E lì non è per,
3: e sai che
2: per
3: credo
2: molti
3: che
2: la
3: siano
2: manca...
3: più siano più gli uomini che vogliono comunque continuare ad avere una persona che ti accudisce in qualche maniera, cioè nel senso una compagnia di questo tipo, e meno la donna.
2: Tu accudisci me e io accudisco il tuo conto in banca.
3: Lì è diverso.
2: Attenzione, perché lui mi diceva anche di questo, dicono: sai, stanno che comunque.
1: Sì, no, bisogna, cioè, ci sono degli incontri in case di riposo dove però, si sposano a 85, certo, anni, 90, certo, anni, certo. Vanno d'amore, d'accordo, si rinasce in questo.
3: Parliamo
1: senso,
3: di coetanei, no, perché poi, se parliamo di persone che hanno 40 anni di differenza.
2: Ma certo.
3: No,
2: comunque, ovvio. È un dato di fatto che le offerte che ci sono oggi per le persone sole ti danno la possibilità di vivere meglio la tua solitudine. Sì. Una volta non c'erano tutti questi centri dove potevi permettere,
1: vengono organizzate le passeggiate, vengono organizzate le gite al mare, certo, vengono organizzate, bravo, mille cose, no.
2: Quindi tu fai tutte queste cose, quindi hai una tua vita sociale, ma nello stesso tempo a così a nessuno, cioè,
1: complice l'aperitivino piccolino,
2: libertà, no?
1: No, ma complice l'aperitivino che vai,
2: esatto,
1: a fare,
2: fermo lì per
1: qualche pastiglia di troppo.
4: Questa è Radio 3 Telesuona.
5: Il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.
6: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch. Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
7: Torna Cantine Aperte.
8: Torna Cantine Aperte.
7: A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
9: Tesoro, che fai?
10: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
9: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
10: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
9: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
10: Non vedo l'ora di partire!
9: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
4: Questa è Radio 3i.

0: sul DAB, FM e streaming.
1: Facciamo una di quelle cose che non si deve fare, però mi sono dimenticato quando la compagnia è bella. Devo andare a farmi tirare le gambe, dunque, sì. Capisci, dunque diventa così. Perciò, per quanto mi riguarda, a domani, ciao. Voi continuate
2: fino alle 15.

0: We Count Heroes, Just One Day, il grande David Bowie, per darci la possibilità di ricordare anche che il 25, 26 esatto. e 27 maggio,
1: quindi da lunedì prossimo,
0: sì, oggi è il 18, tra una settimana, per 3 giorni, in diverse sale, dovrete cercare la vostra, ma sicuramente certo. ci saranno anche delle sale tra Mendrisio, Lugano, dove ci sono,
1: sì.
0: esce questo documentario con filmati d'epoca, testimonianze a 10 anni dalla morte di David Bowie. Ziggy Stardust, il maggiore Tom di Space Oddity, perso nello spazio, ma anche il duca bianco berlinese di Station to Station. Insomma, sono tante le vite che...
1: Beh, il periodo berlinese è anche quello di Heroes. Era quel
0: Heroes
1: lì.
0: Fatta con Iggy Pop.
1: Esatto.
0: Insomma, David Bowie ha vissuto tante vite, tanti
1: Vero.
0: Personaggi diversi fra di loro, no?
1: Vero, ha cercato un po' in tutti i generi, insomma, di affermarsi. E c'è sempre riuscito.
0: Almeno 3 vite diverse
1: sì.
0: le ha fatte.
1: Sì.
0: E quindi sarà, per chi ha amato David Bowie, un'occasione per andare a emozionarsi un po'.
1: Ti è mai capitato di essere eroe per un giorno, come citava lui in questa canzone, di sentirti un eroe avendo fatto magari qualcosa che... Beh, devi pensarci.
0: No,
1: qualcosa allora, che dici, caspita, ho fatto quella bella cosa lì, cavolo, mi sento quasi un eroe.
0: No? Allora, non lo so, no, eroe per una cosa fatta, non mi viene in mente nulla, non mi viene in mente...
1: Beh, magari ricordi di essere stato un eroe per tua figlia, potrebbe essere, magari ti ha visto come un eroe quando le hai fatto qualcosa. Di... No, perché ridi, scusa? Ok, vabbè, non lo so, vabbè.
0: Non lo so, devo chiederglielo.
1: Ok.
0: Tu e te?
1: Beh, in particolare no, però credo che magari per i miei figli, magari avendomi visto fare qualcosa, per loro posso essere sembrato un eroe. Sai, dai bimbi, quando vedi qualche adulto, soprattutto il papà, che fa qualcosa di particolare, per te è un piccolo eroe, no? In qualche maniera,
0: sì.
1: credo, eh. Ecco.
0: Sai, magari te ne rendi conto dopo.
1: Sì, è vero.
0: No?
1: Sì.
0: Adesso va bene.
1: Magari pensando a tuo papà, visto che ne stavi parlando
0: appunto,
1: prima.
0: Mi è venuto in mente lui. Però quando c'era non me ne rendevo conto,
1: è vero.
0: No? Poi negli anni a seguire diverse cose che ho
1: quanti
0: capito
1: sacrifici
0: che
1: soprattutto quello vuol dire essere eroe,
0: sì
1: no?
0: mi ha mandato, oppure che quando appunto le aveva fatte non erano passate come sai normalità, no? E poi invece ti rendi conto e dici cavolo, però
1: certo
0: questo metto qua che per una vita ha rinunciato i suoi sabati e le sue domeniche
1: e noi senza rendercene conto
0: dove
1: sei d'accordo.
0: Vivi ancora oggi e non paghi un affitto, tanto per dire, no? Tu l'hai fatto, no, perché me l'aveva già fatto lui.
1: Esatto, questo
0: ma
1: è un gesto da eroe.
0: Il dire no perché me l'aveva già fatto lui mi sembra una scusa perché potrei fare altro, no?
1: Chiaro.
0: Forse a nostro modo, in modi diversi, siamo comunque degli eroi per chi ci segue. Però questo lo diranno.
1: È vero, anche questo è vero.
0: Io a mia figlia ogni tanto lo dico, neanche a lei, ma lo dico magari a mia moglie, no? Dico questa qua si renderà conto quando non ci saremo più.
1: Certo.
0: Perché è così, non è una colpa, eh?
1: No, ma è così, è una ruota un po'
0: è
1: per
0: una
1: tutti.
0: Colpa. E non bisogna neanche sentirsi in colpa. Io non mi sento in colpa per aver capito dopo.
1: Chiaro, chiaro. Tra l'altro mi viene in mente, la settimana scorsa abbiamo ospitato Davide. Per lui forse siamo dei piccoli eroi in qualche maniera, perché contribuiamo
0: come?
1: A fare in modo che la sua giornata sia più diversa dal solito. Insomma,
0: è stato
1: piacevole.
0: Bene, magari ci sta ascoltando. Adesso. Davide, guarda che la tua sveglia
1: c'è,
0: tuo
1: è di là.
0: È nel nostro ufficio.
1: Assolutamente.
0: Come avevi chiesto. Ecco.
1: Senti, c'è una cosa che riguarda la prossima canzone, perché nel 2015 J-Ax e Fedez sono primi in classifica con Vorrei ma non posto, ecco.
0: Che era il pezzo che praticamente celebrava il loro tornare ad essere amici, no?
1: Esatto,
0: ma adesso
1: questo.
0: Si parlano ancora o litigano?
1: Sì, credo proprio di sì, credo che
0: non
1: parlino ancora. No, no, no, no.

0: Ciao tre tenori, qua lo Zuppino. Beh, io che sono stato un eroe, mi è successo 3 anni fa. Non sì. È una cosa bellissima, anzi una cosa che ci si può spaventare e ci si può anche bloccare dallo shock.
1: Certo.
0: Si è sentita male la mia mamma, che ha avuto un arresto cardiaco, e il medico che l'ha operata mi ha ringraziato, perché se non era per me, visto che ne ha fatti 2, già il primo poteva andare. Per fortuna è andato tutto bene, adesso la mamma è in grande forma.
1: Ecco.
0: Ciao ragazzi, siete unici.
1: Grazie,
2: ciao, zio Pino.
1: Effettivamente questo è un gesto d'eroe.
2: Come si dice in questi casi, siamo qui a raccontarla.
1: Vero,
2: e quindi
1: così.
2: Bene così, no?
1: Te ne faccio sentire un altro al volo, senti qua.
3: Ciao ragazzi, ciao. Con i premi di Cassa Malati di oggi siamo tutti eroi, ogni giorno.
1: Ecco, grazie per il messaggio, in
2: sì,
1: effetti è vero.
2: In effetti gli eroi sono tutti quelli che si sono alzati questa mattina alle 4:15,
1: esatto.
2: Sono andati a lavorare incolonnati e sono ancora lì. Quelli che vanno a dormire adesso perché hanno fatto la notte,
1: esatto.
2: O si svegliano adesso perché hanno fatto la notte e hanno qualche ora per poi tornare a lavorare.
1: Certo.
2: Quelli che per lavorare 8 ore ne passano, e ce ne sono tanti.
1: Come no, tantissime,
2: 4,
1: tantissime ore nel traffico,
2: macchina,
1: per la coda, eccetera,
2: per
1: eccetera.
2: Andare
1: quindi...
2: e tornare. Questi sono gli eroi,
1: è
2: quelli
1: vero.
2: Che ogni giorno lottano per cercare di portare,
1: per portare
2: a casa,
1: avanti la famiglia in qualche maniera, o se stessi in qualche maniera.
2: Esatto.
1: Senti, abbiamo finito, Ricky. Tra poco c'è Luchino già pronto per l'appuntamento.
2: Il prossimo eroe che ci porterà nel finire il pomeriggio è Luca Ventura.
1: Eccolo, si collegherà probabilmente poi con la coppa della pizza svizzera.
2: Che sono
1: vedremo.
2: Là a mangiare la pizza, Daniele, il Michele. Ecco.
1: Te la ricordi la canzone?
2: Yes. Ecco. Noi torniamo domani.
1: Domani
2: giusto?
1: Sempre alla stessa ora, mezzogiorno.

0: i tenori vanno a cap.
1: Grazie Ricky.
2: Ciao a tutti.
1: È stato un piacere, a domani.
2: Alle 22 di sera di notte. Vi
1: avrei
2: aspetto.
1: Qualche argomento particolare.
2: Ah, questa sera è un viaggione. Sì? È un viaggione in tanti generi musicali diversi, come sempre.
1: Da non
2: classiconi
1: perdere.
2: E presenterò anche delle cose nuove.
1: Quindi dalle 22.
2: Dalle 22.
1: Grazie Ricky, a domani. Ciao.

0: quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
1: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito. Cumula

0: Autotriss Sallamone su mazda.ch/autotriss.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
5: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
6: Allora, buongiorno, noi siamo Trapleti Pittori.
7: No, troppo moscia, più convinta.
6: Trapleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
7: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
6: Trapleti Pittori, Trapleti Pittori, Trapleti Pittori.
7: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
6: Quindi, Trapleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
7: Dai, vi aspettiamo.
6: Per un bianco
7: o per un rosso.
8: Il buongiorno ha un solo aroma, quello di Moka.

0: col piede giusto, la mattina comincia meglio con Moka. Solo su Radio 3i.
1: Buon pomeriggio a tutti, sono le 14.58.
0: Ticino News.
2: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Arrestati due giovani con 50 grammi di cocaina nell'auto a finire in manette. Secondo le forze dell'ordine sono stati un 19enne e un 17enne, entrambi cittadini italiani e residenti in Italia. Sono stati fermati la settimana scorsa in territorio di Mendrisio a bordo del veicolo perquisito. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di infrazione aggravata subordinatamente semplice alla legge federale sugli stupefacenti e di infrazione alla legge federale sugli stranieri. Andiamo a Bellinzona ora, dove si è tenuta la conferenza stampa di Giù le mani dalle officine di Bellinzona, in un momento in cui, secondo l'associazione, è particolarmente importante difendere il servizio pubblico. Sentiamo il presidente Elia Agostinetti.
3: Noi vogliamo che l'associazione Giù le mani dall'officina diventi uno spazio di discussione e di dialogo tra ferrovieri per far emergere problematiche che sono trasversali tra le varie divisioni delle FFS, ma anche per essere propositivi ed incidere, perché se c'è qualcosa che insegna lo sciopero delle officine è proprio che quando i lavoratori si organizzano e si responsabilizzano e decidono di non delegare le decisioni che gli competono, possono effettivamente incidere sulle politiche economiche di questo cantone. Oggi lo vediamo che lo smantellamento, per esempio, di Cargo sta avanzando a tutto discapito del nostro tessuto lavorativo, delle condizioni di lavoro dei ferrovieri, dell'ambiente, del clima, anche del traffico, della vivibilità del nostro cantone. Sono tutte tematiche nel quale noi pensiamo, forti della nostra storia, di poter dare un contributo.
2: E ora la pagina estera. Le condanne a morte hanno raggiunto un numero record nel 2025. Sono state giustiziate 2.707 persone in 17 stati, secondo l'ultimo rapporto di Amnesty International. L'impennata, spiega il dossier, dovuta alle autorità iraniane che hanno ordinato 2.159 esecuzioni, oltre il doppio rispetto all'anno precedente. Segue l'Arabia Saudita, il Kuwait e l'Egitto. Chiudono Singapore e gli Stati Uniti, dove le condanne sono cresciute da 25 a 47. E in chiusura, alcuni attivisti della Global Sumud Flotilla sono stati trattenuti e trasferiti a bordo di una nave che sarebbe diretta verso un porto israeliano. L'imbarcazione, che voleva raggiungere la striscia di Gaza, è stata bloccata al largo di Cipro. Laura Zucchetti.
4: La nuova missione della Global Sumud Flotilla ha gli stessi obiettivi di quella realizzata mesi fa: tentare di raggiungere la striscia di Gaza e rompere il blocco navale imposto da Israele. Ma è notizia di questa mattina che proprio la marina israeliana ha iniziato a fermare le navi, 53 in totale, nelle acque internazionali al largo di Cipro, arrestando le persone a bordo. La flotilla aveva dichiarato di aver perso contatto con 23 imbarcazioni, mentre gli aggiornamenti più recenti riferiscono che alcuni attivisti sono stati trattenuti e trasferiti a bordo di una nave che dovrebbe partire alla volta del porto israeliano di Ashdod. In precedenza il Ministero degli Esteri di Israele aveva dichiarato che lo scopo di questa provocazione è quello di favorire Hamas e ostacolare i progressi del piano di pace del presidente Donald Trump. Ricordiamo che già due settimane fa la flotilla era stata intercettata nei pressi di Creta, ma il 14 maggio un nuovo convoglio era ripartito alla volta della striscia a partire dalla Turchia.
5: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage e carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
0: L'infotraffico.
2: Traffico rallentato tra Mendrisio e Stabio sulla A24 e poi sulla A13 tra la rotatoria dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo, e infine il traffico è bloccato per 4 km sulla 2 in direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo.
5: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family. Golena Go!
0: Previsioni del tempo.
2: Oggi nuvolosità variabile con schiarite alternate a occasionali deboli rovesci e a basse quote, temperatura massima sui 19 gradi.
0: Radio 3 vi presenta Mix con Luca Ventura.
1: Ebbene sì, c'è Mix oggi, non ci sono i ragazzi di Tandem, o meglio ci sono, ma non sono qua fisicamente nello studio di Melide, bensì sono a Giubiasco perché oggi c'è una manifestazione abbastanza golosa e che ci fa prendere chili solamente a parlarne, che è la Coppa della Pizza, e per noi ci sono sul posto Michael Casanova e Danny Morandi, quindi avremo qualche collegamento per capire come sono le pizze, chi ha vinto, se loro hanno infilato le mani in qualche impasto e sono riusciti a tirare fuori qualcosina. Insomma, defendemos l'allegria anche in questo lunedì 18 di maggio con la pizza, anzi defendemos la pizzas, ci sta, eh? Ci sta anche la nostra musica, Lynn Rimes, si chiama Can't Fight the Moonlight.

e poi se avete dei messaggi per i ragazzi che sono a Giubiasco, mandateli al nostro numero di WhatsApp che è lo 079 449 9537, chiaramente per farci, non so, sapere se anche voi siete lì, se volete far sapere qualcosa a Danny e Michael, qualsiasi cosa, davvero. Lo spazio con un po' di musica nuova, quella di Sabrina Carpenter.

La spensieratezza degli Wham negli anni 80, questa club tropicana, bellissimo, molto estivo e che ci fa pensare che effettivamente il caldo sta per arrivare. Le 15 e 14 minuti, buon lunedì ancora da Luca Ventura, localizzato oggi nella fascia pomeridiana, quindi vi accompagna a casa o magari vi accompagna al lavoro, qualsiasi cosa voi stiate facendo, va bene lo stesso, anche se non lavorate oggi, magari il vostro giorno di pausa, noi in sottofondo possiamo stare, non facciamo neanche troppo casino, dai, lasciateci lì. Allora, se ti sei perso nel weekend un po' di notizuole così anche simpatiche, te le recupero io, perché ti porto in Canada, dove è stato fatto questo nuovo record mondiale, cioè il più particolare, il più insolito, diciamo, sì, abbastanza insolito di sempre, ovvero quello del maggior numero di persone vestite da dinosauri riunite nello stesso luogo. E questo primato è stato raggiunto presso l'Università di Calgary durante le celebrazioni per il 60° anniversario dell'Ateneo, che ha organizzato questa riunione, chiamandola anche Rex Jurassic Jamboree, e per l'occasione ci sono state 682 persone, tra studenti, docenti, ex studenti, eccetera eccetera, che hanno indossato questo costume da dinosauro e hanno fatto questo record mondiale. Io devo essere sincero, ai vari carnevali a quale ho partecipato quest'anno qualche dinosauro l'ho visto, magari non 682, però effettivamente è una cosa sì insolita, forse per il grande numero, però qua in Ticino lo sappiamo che di quei costumi ne abbiamo. Oppure, se ti sei perso un'altra notizia, ti parlo di questa installazione che hanno fatto a Roma, anzi in realtà è un parco più che altro, e dal 15 di maggio ho ufficialmente aperto le porte. Si chiama Super Jump ed è un parco gonfiabile, interamente gonfiabile, ed è tra l'altro il più grande d'Italia e per tante persone anche del mondo. E questa è un'installazione che

0: che magari vi siete persi di questo weekend, ce ne sono tante tante altre, però magari le lasciamo anche per i prossimi minuti, anche perché scalpitano loro due per cantare. Sono Cioffi e Noemi e questo è un brano relativamente nuovo, si intitola Farfalle nello stomaco. Chissà quante persone hanno un po' le farfalle nello stomaco.
1: Dimmi

0: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
1: Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz, Civic e Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, da Vesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
2: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
3: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi!
4: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza! A Mendrisio e Stabio! La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento!

Se Balter con il suo fischiettivo, questa Hunter of Stars, che poi è un classicone del nostro super amico. Le 15:24 minuti, ragazzi, là fuori. Allora, il tempo è dalla nostra, quindi qualcuno che ha finito di lavorare c'è e che ha l'idea poi di magari svoltare il pomeriggio e andare a fare qualcosa di particolare che magari non siamo riusciti a fare negli altri giorni perché era brutto tempo. Ne avremo altri di giorni belli a disposizione, meno male, posso dirlo, eh. Buongiorno Luchino, ho solo un messaggio per i due di Tandem, ricordatevi la pizza per la Patty. Secondo me le hanno portata, non ti preoccupare, però fai bene a dirlo, poi quando li sentiremo al telefono tra non molto glielo ricorderemo. C'è anche la Steffi che dice: ciao Luchino, buon pomeriggio, ma vogliamo fare una bella pizza Radio 3 con gli ingredienti preferiti di tutti voi speakers e dei giornalisti? Guarda Steffi, secondo me è una bellissima idea, però dobbiamo trovare il pizzaiolo. Allora io ti dico, oh, sai quel fornelletto? Adesso va di moda praticamente avere il fornelletto della pizza per replicare la vera pizza, quella che vai a mangiare nei ristoranti. Devi essere in primis portato, perché è abbastanza difficile, e poi seconda cosa, il fornelletto deve funzionare, perché ci sono quelli un po', come si può dire, fatti male, ok? Con una fattura un po' scadente, e quindi quando tu vai a mettere la pizza all'interno, magari la pietra refrattaria non distribuisce bene il calore, o il contrario, magari te ne dà troppo e quindi rischi di bruciare la pizza. Quindi la prima cosa è sicuramente, se hai voglia di fare una pizza in casa, comunque imparare a fare un impasto decente, quello proprio prima cosa, perché poi effettivamente se non ti va il fornelletto fuori, quello con la canna a fumare eccetera eccetera, quello a pellet o quello a gas, puoi fartela in forno. Quindi già se l'impasto non va bene hai già perso in partenza. Poi se vuoi replicare la pizza stile ristorante, dico stile, devi comprarti un fornelletto adatto. Ci sono diverse marche più o meno interessanti, però una volta, almeno parlo per esperienza personale, una volta che ti immedesimi nel vero lavoro del pizzaiolo, poi la cosa ti intriga, cioè ti prende e dici vabbè, la prima volta è venuta un po' così, la seconda cerchiamo di farla un po' meglio. Quindi magari, dato che il giorno si presta, essendo stato il giorno della pizza, no, della coppa della pizza, e dove per noi a Giubiasco ci sono Danny e Michael, possiamo parlare di questo. Chi è realmente capace di fare la pizza tra di voi? Palesatevi. 079 449 9537, magari mandatemi anche delle foto della vostra pizza, fatta in forno, fatta nel fornelletto a gas, fatta nel forno di pietra. Dai, lo so che all'ascolto ci sono sicuramente dei pizzaioli bravissimi, o magari anche pizzaioli che lo fanno di lavoro. Ok, dai, ci sta, riempiamo il tutto con un po' di sugo, un po' di mozzarella, e poi mandatemi anche i vostri ingredienti preferiti. Tutto questo per colorare il pomeriggio di Mix fino alle 18 con voi, appunto. Luca Ventura con la musica di Giorgia, in questo caso è La cura per me. Dentro

0: sei più sola.
1: Te lo dico io chi è la cura, Giorgia. Una bella pizza fatta come si deve. Se fatta in casa, anche meglio, perché l'hai fatta tu e quindi ti dà delle ottime soddisfazioni. Io do per scontato poi che sia venuta bene, chiaramente.
2: Ciao Luchino.
1: Ciao cara.
2: Io, come tanti altri, nel Covid mi sono cimentata in pizza, non pizza, da idratazione, farsi dell'azione.
1: Ok.
2: E poi allo sconto ho voluto comprare uno di quei cornetti che dici tu. Non ho badato tanto a spese, perché ne volevo uno performante che facesse il mio lavoro, sì, per fatto che il lavoro più grande è stato fatto.
1: Si sente un po' male,
2: Una volta mi si bucava la pizza, un'altra volta bruciava, l'altra volta non era abbastanza cotta. No, diciamo che adesso è un anno che è lì con la sua bella copertina a riposare, diciamo. Non è così evidente fare il pizzaiolo.
1: Lo so. Ciao, baci. Allora, riassumo io, si è capito in parte, l'ascoltatrice si è cimentata nel fare le pizze nel periodo Covid, quindi quando tutti eravamo a casa, avevamo la possibilità di finire le farine di tutto il mondo, e comunque è vero, ci vuole un po' di dimestichezza, devi essere anche in grado, però secondo me si acquisisce poi nel corso del tempo. Più le fai, più ti vengono bene, più magari scopri anche dei trucchetti, ed è quello che mi state consigliando su WhatsApp, mi state raccontando su WhatsApp. C'è l'amico Lelito che dice: io sono cuoco e la so fare alla grande la pizza. Saluti, grande, immagino. Ma sai che in realtà sembra difficilissimissimissima, ma poi se vai a prendere, come dicevo poco fa, i trucchetti giusti, è un gioco da ragazzi. Però sai che anche questa cosa qua, io ne parlavo con un mio amico un po' di tempo fa, non è la differenza, la fa anche la casa, per dire, che ha una determinata umidità, c'è caldo, non c'è caldo, e quindi qua ho fatto la pizza a casa mia, è venuta una bomba incredibile, l'ho portata a casa di un amico, tutt'altro. Perché? Perché le condizioni della casa erano differenti dalla mia, quindi devi essere attento a miliardi e miliardi di cose.

Samuele Bersani, cosa vuoi da me? Beh, voglio che mi dici com'è la viabilità, questo è il pensiero che secondo me hanno in tanti in questo momento. Allora te la dico subito, vi porto sulla A24, Mendrisio Stabio, traffico fortemente rallentato, la stessa cosa anche tra Quartino e Cadenazzo, poi andando verso nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, ritardi fino a 40 minuti. Dalle parti sempre di Cadenazzo, tra la rotatoria dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo, anche qui qualcosina, anche tra Stabio e Stabio Gaggiolo, e poi sempre dalle parti di Cadenazzo, traffico tanto congestionato. Vabbè, voi siete sicuramente sul posto per informarci, fatecelo sapere, comunicatecelo allo 079 449 9537.

0: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
1: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax e si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
2: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savosa.
3: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
4: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

Let the Music Play, Barry White. Questo è un disco da festa, è un disco per raggruppare un po' le varie generazioni sulla pista da ballo e magari poi scambiarle e passare da una canzone così a una canzone un po' più moderna. Questa bellissima, però magari non adattissima al clima festa. Vi regaliamo Doja Cat, si chiama Paint the Town Red, che riprende un grande classico del passato. Questo è il pomeriggio di Mix, allungato fino alle 18. Yeah.

0: Radio 3 Telesuona.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

felice. Per farti felice, questa era contenuta all'interno dell'album Convivendo, la parte 2 che usciva un po' di annetti fa. Va bene, Radio 3, siamo alla fine della prima ora di questo lunedì 18 di maggio. Tra poco non arriveranno Danny e Michael perché sono a Giubiasco per la Coppa della Pizza e quindi li sentiremo al telefono. Fino alle 18 ci sono io, spero che vi vada bene lo stesso. Defendemos la pizza, Soggi.

0: Questa è Radio 3i.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Ciao Carlo, già in giro?
3: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
2: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
3: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno. Leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni, tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
5: Proteggi i tuoi occhi con stile. Scopri i nuovi modelli di occhiali da sole Filman. Da 58 franchi e 50 con lenti graduate. Prenota un appuntamento o acquista online su filman.ch. Lasciati abbagliare. Filman.
6: Torna a Cantine Aperte. A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
7: Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
8: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
9: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
10: Sono le 15:58.
11: Ticino News.
12: Ben ritrovati da Barbara Venneri. C'era anche un ticinese a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla intercettate dalla Marina israeliana. Se vedete questo video è perché mi hanno rapito, dice l'attivista sui social. Sentiamo Robert Kretschmer.
13: Sono Anek Speranza e vengo dalla Svizzera. Così in un video diffuso sui social media un ragazzo ticinese a bordo della Global Sumud Flotilla dichiara di essere stato rapito dalle forze israeliane in acque internazionali. Si trovava su un'imbarcazione chiamata Ziofar, una delle navi fermate da Tel Aviv al largo di Cipro. Nel filmato, girato da lui stesso, l'attivista chiede al governo svizzero di, citiamo, interrompere la sua complicità con il genocidio israeliano e di fare tutto il possibile per riportarlo a casa. Prima di imbarcarsi, il ticinese spiegava di essere partito verso la Palestina perché era necessario fare tutto quello che era in suo potere. Stando alla pagina Instagram Swiss Global Sumud, sulla flottiglia erano presenti 7 svizzeri. 5 di loro sono stati fermati dalla Marina israeliana. Dopo queste notizie è stato organizzato un presidio per questa sera alle 18 in Piazza Dante a Lugano.
12: Ora la politica del Ticino. È la socialista Daria Lepori la nuova presidente del Gran Consiglio, eletta oggi dai parlamentari con 77 voti. Quale primo vicepresidente è stato scelto Giovanni Berardi con 74 voti, quale secondo vicepresidente Sam Genini con 50 voti. E Daria Lepori succede quindi a Fabio Schnellmann, che si è rivolto così all'aula lasciando la sua carica di primo cittadino.
14: Sarebbe poco serio oggi limitarsi ai ringraziamenti formali senza riconoscere anche le occasioni mancate che hanno caratterizzato parte del nostro lavoro. Potrei dire è andato tutto bene, purtroppo così non è. In quest'aula abbiamo dedicato molte ore, oserei dire troppe, a discussioni marginali e sterili, a esercizi politici spesso più orientati alla visibilità mediatica che alla ricerca di soluzioni concrete. Nel frattempo, fuori da queste mura, molte persone continuavano a confrontarsi con problemi reali che tutti conosciamo e che ho avuto modo di constatare nelle mie 150 presenze a eventi in rappresentanza di questo Parlamento.
12: In chiusura, i nuovi dazi sull'acciaio recentemente approvati da Bruxelles non violano la dichiarazione comune in merito ai bilaterali 3. Lo ha sostenuto oggi la Commissione europea, respingendo le critiche espresse nel fine settimana dal presidente della Confederazione Guy Parmelin, che alla SRF aveva definito inaccettabili le previste norme più severe dell'UE sulle importazioni di acciaio. Per la Commissione la dichiarazione congiunta si applica esclusivamente ai settori coperti dal nuovo pacchetto di accordi Svizzera-UE.
0: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
11: Infotraffico.
12: Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km a partire da Quinto, con conseguenti attese di circa 40 minuti in direzione di Lucerna.

Did It Again, lei è Britney Spears. Siamo ripartiti in questa seconda ora insieme, lunedì un po' particolare perché non ci sono i ragazzi Danny e Michael, che sentiremo tra poco al telefono per la coppa della pizza da Giuliasco, e quindi fino alle 18 ci sono io con un disco nuovo di Harry Styles, si chiama American Girls.

0: Si chiama American Girls, lui è Harry Styles. Vediamo se i ragazzi sono già al telefono. Pronto? Pronto, pronto, pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Sì, siamo qui, siamo in strada, stiamo per tornare dalla Coppa Svizzera della pizza, non dalla Coppa della pizza, ma Coppa Svizzera della pizza.
0: Ma dipende dai punti di vista, Michael, perché può essere Svizzera, può essere anche non Svizzera. In questo caso era Svizzera, mi confermi che era Svizzera?
1: Ci confermiamo che è la Coppa Svizzera della pizza ti dà la possibilità di partecipare al mondiale.
0: Ah, ok, ok. Quindi adesso voi state tornando con un diploma, qualcosa in mano che vi dà la possibilità di partecipare?
2: No, allora, no. Noi abbiamo giudicato tutte le pizze che sono state prodotte quest'oggi.
0: Ok.
2: Poco fa abbiamo assaggiato l'ultima, giusto Michi?
1: Sì, abbiamo assaggiato l'ultima
2: con una spuma di anduia che non ti dico.
0: Mamma mia,
2: buonissima. Ora ci saranno le premiazioni finali, dopo ovviamente il conteggio, perché noi dovevamo dare dei punti,
0: sì,
1: che andavano da 1 a 500,
2: da 1 a 500, quindi passava da pessima a ottima la pizza. E ovviamente okay. Chi prende più punti, ogni foglio aveva il nome del pizzaiolo, ovviamente, e chi prende più punti poi come pizzaiolo vince la Coppa Svizzera della pizza e sì, avrà la possibilità di partecipare al mondiale, alla Coppa Mondiale della pizza in quel di Napoli.
0: Ok, ok, ok, quindi nella casa madre praticamente, nella patria della pizza.
2: Ma diciamo che siamo emozionati perché comunque i nostri voti possono o buttare giù o tirar su qualche pizzaiolo.
0: Ribaltare o confermare la situazione, ma l'avete fatta tipo alla Borghese?
2: Esatto, abbiamo menù, bello, location, aperitivation.
0: E a un certo punto anche a voi hanno stoppato tutto intorno, tu ti sei girato e hai fatto il commento sulla pizza?
2: Esatto.
0: Bellissimo, esatto. Bello, bello. Ma hai mangiato più tu,
1: bella,
0: Michael?
1: Luca, sai qual è la cosa bella? È che dimmi, per la prima volta, almeno io, non so Danny, ho vestito il ruolo di giudice. Cioè ti senti importante.
0: Ma aspetta. No. Hai fatto il giudice o hai vestito il giudice per fare il giudice?
1: No, ci siamo calati nelle vesti, ai panni del giudice.
0: Ah, perfetto, perfetto. E come ti sei sentito? Quali sono le sensazioni, Michael?
1: È la sensazione che di onnipotenza, perché tu hai un problemino al tavolo, vuoi un po' da bere o vuoi una grattatina, arrivano a tuo servizio e ti danno del voi, tra l'altro.
0: Addirittura? Addirittura probabilmente mai nessuno te l'ha mai dato del voi, Michael.
1: È la prima volta che mi cade. È vero che ero con Danny, quindi magari c'è a voi due, però forse per quello.
0: Però bello, bello, bello, ragazzi.
1: È stato bello vedere, sai cosa, anche l'emozione dei pizzaioli. Erano, perché loro dovevano presentarti la pizza, quindi tu devi proprio immaginarti noi seduti a un tavolo col pizzaiolo davanti che ti presenta la pizza tutto agitato, emozionato, come se fosse la sua finale di Champions League.
0: Eh beh, certo ragazzi, per loro alla fine è una possibilità di vincere un premio ambitissimo che poi negli anni futuri gli porterà anche un sacco di gente, no?
2: Certo, certo.
1: Chiaro.
2: Allora ricordiamo che sono tantissimi i cantoni che partecipano, perché sono diversi okay. I cantoni che partecipano, quindi non solo il Canton Ticino, ma per esempio abbiamo gente da Trun
1: addirittura,
2: Canton Grigioni, che ovviamente Michael ha fatto la battuta: ah, avete vinto il campionato quest'anno, quello gli fa Trun e Grigioni, non Trun. Facciamo lo splendido Michael col pizzaiolo, ah, complimenti, chissà i festeggiamenti a Thun.
1: Oppure sai che ho detto che buona questa crema all'anguria, invece
2: era... Sì, invece era anguia, hai capito?
0: Mamma mia, quindi l'anno prossimo basta, non lo fai più. Ui. Michael,
2: no, l'anno prossimo probabilmente
0: prima e ultima volta
2: lui in studio dice
1: sì, te qua.
0: Ma
2: comunque
0: va bene.
2: Parlavamo prima con i tre tenori, c'è un'organizzazione che è davvero imponente per questo evento qua. Ci si chiedeva il perché del lunedì, perché è un evento così bello, secondo il nostro punto di vista era carino farlo durante il weekend, ma giustamente parlando con i pizzaioli mi dicono chiudi tu il sabato e la domenica.
0: Ah beh, giusto, è vero.
2: Dei momenti dove ovviamente hanno più...
0: Mi sembra giusto. Ma la pizza che vi è rimasta più in mente di tutte quelle che avete provato?
2: Quella della Migros, buonissima, devo dire.
0: Vi sento malissimo, non vi sentiamo,
2: siamo
0: ragazzi.
2: Siamo in galleria, siamo in gara. No, a parte gli scherzi, su quelle che personalmente, su quello che ho assaggiato, l'ultima che abbiamo assaggiato con un tonno scottato. Allora, tu dici scottato con il sesamo, davvero una cosa molto molto buona.
0: Non si è capito, Danny, non si è capito perché è andata via la voce. Tonno scottato con?
2: Sì. No, pizza con sopra anche il tonno scottato, poi dei pomodorini, della burrata aperta. E devo dire che l'ultima per me è stata la più buona.
0: Buonissimo, tanta roba, mi stai facendo venire voglia di partire, di venire. Ma è tutto finito? Adesso state tornando perché è tutto finito?
2: No, lì si continua perché, come dicevo prima, a fare tutti i calcoli per poi prendere che vince, capito?
0: Si sente malissimo, Danny, male. Cioè continua ad andare via la voce.
2: Il camion. Però perché siamo sul Monte Cenere, addirittura stavo salendo su un camion, però senti bene adesso?
0: No, malissimo, ma penso che sia il microfono del telefono. Se stai usando il microfono del telefono, perché viene.
2: No, è proprio una chiamata normale.
0: Non lo so, adesso ti sento meglio, vai, prova a ridirlo.
2: Prova a dirlo tu, Migli.
1: Abbiamo mangiato la pizza col tonno scottato.
0: Adesso si sente molto. Forse perché lui molto. Il telefono l'avete messo troppo in alto. Arriva prima Michael, Danny.
2: Adesso va bene.
1: Ma mi senti meglio adesso?
0: Adesso sì, mi sento.
1: Ma già stamattina avevano dei problemi gli amici in affitto col telefono. Quindi magari una visitatina al telefonino.
0: Tu visitatine? No, zero. Sei a posto di stomaco, Michael? Digerito tutto?
1: No, ecco, devo dire che sono rimasto sorpreso dal mio metabolismo. Che io sai che sono molto delicato. Sono riuscito, cioè sto bene. In questo momento sto bene, mi sento pieno. Il problema è il viaggio di ritorno, che stavi in una scatola come la Smart. Già moriamo in due.
0: Apriamo i finestrini magari. Vabbè ragazzi, quindi vi aspettiamo qua in studio oppure scappate?
2: La seconda opzione credo che sia più plausibile, Luca.
0: Perfetto, allora buon rientro e buona serata ragazzi.
2: Ciao, un abbraccio,
0: ciao, buon lavoro. Un abbraccio, ciao.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
2: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito.

0: Autotris a Lamone e su mazda.ch/autotris.
1: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: Hai un po' di sete? Stacca l'etichetta ad ogni bibita menù medium con Golden Win da McDonald's e vinci fantastici premi, deliziosi snack, biglietti per i festival e fino a 1.000 franchi. Solo da McDonald's.
4: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropulitrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
5: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

Amore e Capoeira, Takage Ketra con Giusy Ferreri, un disco dell'estate, un disco che avete ascoltato e riascoltato secondo me anche vicino agli specchi d'acqua. Perché faccio questo collegamento? Perché ho trovato questa ricerca fatta da Wallace J. Nichols, che è un biologo marino che praticamente ha studiato l'effetto dell'acqua sul nostro cervello e ha descritto quello che si chiama Blue Mind, che è uno stato di calma naturale che si attiva quando siamo vicini proprio all'acqua. E qui arriva poi la cosa interessante, perché alcuni studi hanno mostrato che bastano circa 20 minuti immersi in un ambiente naturale per ridurre in modo misurabile i livelli di stress nel corpo, incluso il cortisolo, l'ormone dello stress che tanti problemi ci dà e ci può dare. Quindi cosa vuol dire in pratica? Che non serve fare praticamente nulla di complicato, non serve fare meditazioni, non serve impegnarsi a rilassarsi, ma basta solamente sedersi vicino a uno specchio d'acqua e guardare il movimento delle onde o comunque ascoltare il suono di un fiume o del mare o del lago, eccetera eccetera. E questa cosa ha un effetto benefico sul nostro cervello, perché lo stesso rallenta da solo, ed è per questo che quando siamo vicini all'acqua quindi ci sentiamo un po' subito più leggeri. E non è magia, è proprio il nostro sistema nervoso che si riequilibra, e grazie a questo studioso siamo riusciti a arrivare proprio alla fine di questo studio con la consapevolezza di stare almeno 20 minuti di fianco a una pozza d'acqua, cioè pozza d'acqua che sia mare, fiume, lago, eccetera eccetera. Ogni tanto sedetevi e guardate il movimento dell'acqua, le increspature. Altri termini difficili da associare al lago non me ne vengono più, però anche io devo essere sincero, tutte le volte che mi siedo a fianco a uno specchio d'acqua, quest'ultimo mi regala benessere. 20 minuti al giorno, bastano solamente 20 minuti al giorno immersi in un ambiente naturale. Oh, che bellezza!

anche Nelly Furtado nella playlist di questo lunedì pomeriggio. Ancora ben trovati, benvenuti. Si parla anche di viabilità, c'è stato un incidente nel San Gottardo e quindi il tunnel è chiuso in entrambe le direzioni. Vi aggiorneremo qualora venisse riaperto e quando verrà riaperto, insomma. Ci sono disagi anche a Cadenazzo, rotatorio aeroporto di Locarno e Cadenazzo, quel tratto lì, insomma, interessato un po' dal traffico.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredobagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
1: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day. Pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.
6: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
7: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.

Ci segnalate voi incidente prima dell'uscita di Biasca in direzione nord, lo sappiamo, anche all'interno del San Gottardo c'è stato un incidente, quindi siete tutti incolonnati, direzione nord e direzione sud.

0: Questa è Radio 3, Telesuona.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
6: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
7: Una manciata di secondi alle 17.
8: Ticino News.
9: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Ci sarebbe anche un ticinese tra gli svizzeri arrestati sulla Global Sumud Flotilla, il complesso di navi diretto alla striscia di Gaza. Se vedete questo video è perché sono stato rapito dalle forze israeliane in acque internazionali, afferma il giovane in un video girato da lui stesso. Chiedo al governo svizzero di fare tutto il possibile per riportarmi a casa, afferma, stando alla pagina Swiss Global Sumud. Erano presenti 7 elvetici, dei quali 5 sono stati fermati. La cronaca parlamentare ora è la deputata socialista Daria Lepori, la nuova presidente del Gran Consiglio, che raccoglie così il testimone dal PLR Fabio Schnellmann. Quale primo vicepresidente è stato scelto Giovanni Berardi del Centro, quale secondo vicepresidente il leghista Sam Genini. Sentiamo le prime parole che Lepori ha rivolto all'Aula.
10: Auguro a ciascuno di noi di saper operare nel proprio registro, senza soverchiare la voce degli altri, riuscendo a far arrivare alle ticinesi e ai ticinesi una melodia armoniosa e non una cacofonia di voci, o peggio, sterili battibecchi e parole inappropriate. E per restare nella metafora musicale, nel mio ruolo di maestra di coro, cercherò di esservi di aiuto e supporto affinché la nostra musica sia ascoltata ed apprezzata.
9: Una notizia che ritroveremo anche a Ticino News ore 18, che vedrà in conduzione Laura Zucchetti. Buongiorno.
11: Sì, buon pomeriggio. Noi parleremo appunto del passaggio del testimone alla presidenza del Gran Consiglio direttamente dai festeggiamenti a Porza che si terranno proprio questa sera. Ci collegheremo con Giorgio Doninelli che si sta recando sul posto. Prima però apriremo sempre con una notizia di politica. Avremo in primo piano un lungo confronto avvenuto stamattina a Bellinzona tra il Consiglio di Stato e il direttore del Dipartimento Federale degli Affari Esteri, Ignazio Cassi. Sul tavolo diversi temi divisivi come la perequazione intercantonale che svantaggia il Ticino e il blocco dei ristorni. Sentiremo dunque le voci dello stesso Cassi e del presidente del governo Claudio Zali. Tra i temi delicati anche quello legato al passaggio di molti ucraini l'anno prossimo dallo statuto S al permesso B, un'ipotesi che preoccupa cantoni e comuni. In questo caso sentiremo il la voce del consigliere di Stato Raffaele De Rosa. Spazio poi a due notizie legate al mondo del lavoro. La prima, la ricostituzione del comitato giù le mani dalle officine per difendere e sviluppare i posti di lavoro qualificati in Ticino. La seconda, l'allarme lanciato oggi da Imbarco Immediato e dall'Unione Sindacale Svizzera, sezione Ticino, in merito alle discriminazioni sul lavoro nei confronti delle persone della comunità LGBTQIA+. E poi la musica, con il commento del caporedattore spettacoli del Corriere del Ticino Mauro Rossi alla finale dell'Eurovision Song Contest, bocciata un po' su tutti i fronti, in particolare su quello squisitamente musicale. L'appuntamento come sempre a partire dalle 18.
9: E noi abbiamo ancora una notizia che riguarda la crisi in Medio Oriente. L'Iran avrebbe chiesto una tregua più lunga e a più fasi nella sua risposta agli Stati Uniti, ma anche un'apertura graduale e sicura dello stretto di Hormuz, con un ruolo garantito per il Pakistan e l'Oman in caso di attriti. Infine, stando alle indiscrezioni di stampa, Teheran sarebbe pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare invece di uno smantellamento completo. Questo a condizione che l'uranio altamente arricchito venga trasferito in Russia anziché negli Stati Uniti.
5: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
0: L'infotraffico.
9: Rallentamenti da Sant'Antonino verso Contone, tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia, a Lugano sulle principali vie del centro, sulla A24 da Mendrisio verso la Dogana del Gaggiolo e infine ancora in autostrada tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 5 km in direzione di Lucerna con attese di circa 50 minuti.
5: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
0: Previsioni del tempo.
9: Domani abbastanza soleggiato con annuvolamenti temporanei a media e alta quota, dal pomeriggio più importanti ma comunque in generale asciutto. Temperature massime 20 gradi.

si torna a casa con la musica di Dido, in questo caso White Flag, che poi suppongo che stiate tornando a casa. Se avete altri piani, magari raccontateceli, anche perché noi è come se fossimo i vostri amici in questo caso, seduti nel sedile a fianco a voi, che ascoltiamo della buona musica. Io ho alzato anche un po' il volume, ma perché io sono fatto così, quando salgo in macchina degli altri tocco la radio, sistemo, vabbè, deformazione professionale, ci sta. C'è Teddy Swims ora.

Giuni Russo, un'estate al mare sarebbe bellissimo, anzi mi ricorda dei bellissimi momenti passati quando i miei genitori mi smollavano dai nonni e io facevo un'estate al mare con loro. Bei tempi, cose che magari rifarò più avanti in versione adulto, quindi smollandoli ai miei suoceri, i miei genitori, eccetera eccetera. Va bene, buon pomeriggio ancora da Luca Ventura, questa è l'ultima ora insieme. Oggi è sostituire un po' i ragazzoni di Tandem che sono andati a mangiarsi, a gustarsi un po' di pizza in quel di Giubiasco alla Coppa Svizzera della Pizza. Giustamente Michael mi ha corretto, mi ha detto non è Coppa della Pizza, no, è Coppa Svizzera della Pizza, e che poi darà la possibilità a tutti i pizzaioli che hanno vinto, al pizzaiolo che ha vinto oggi, di andare poi a fare i mondiali a Napoli. Bello, ne parleranno anche loro sicuramente nell'appuntamento di domani di Defendemos l'Allegria Tandem, chiaramente. Parliamo di musica invece, parliamo di musica perché magari queste cose non le sapevi. Io lo prendo da Nasce, Cresce, Ignora, che ne ha parlato molto bene, secondo me è molto figo anche quello che hanno fatto. Tu lo sapevi che ci vogliono circa 300 ascolti prima che la tua canzone preferita ti annoi? E c'è uno studio in realtà, proprio fatto su questo, sul fatto che tu prima di dire basta, non ce la faccio più, skippiamo, andiamo a un'altra canzone, devi ascoltarla 300 volte. Io probabilmente una canzone non l'ho mai ascoltata così tante volte, quindi tutte le mie preferite non mi hanno mai stancato, ci sta. Lo sapevi invece che la musica in tonalità minore trasmette tristezza in tutte le culture del mondo? Ci sono anche qua studi che sono stati condotti su ascoltatori di culture diverse senza precedente esposizione alla musica occidentale e hanno rilevato un'associazione coerente tra le tonalità minori e la tristezza e tra le tonalità maggiori e la felicità. Vabbè, i ricercatori hanno ipotizzato che gli accordi minori ricordano un po' i pattern di frequenza umana quando esprime sofferenza, da qui appunto questa conclusione. Le canzoni che hai ascoltato tra i 12 e i 25 anni ti emozioneranno.

0: lì proprio reagiscono a tutte le sonorità. Io stesso mi ci ritrovo, le canzoni che mi facevano ascoltare i miei genitori quando ero nella pancia le ascolto tuttora, cioè mi piace proprio quel ritmo lì. La musica può alleviare temporaneamente alcuni sintomi del Parkinson, tante volte ne abbiamo parlato dell'effetto benefico sulle varie malattie. Va bene, vedi la musica che cosa ti può fare? E allora sul volume, perché c'è il nuovo disco dei Bausa che arrivano direttamente dalla Norvegia, si intitola Magnetic.
1: Radio 3, 3.

0: Il pomeriggio di Radio 3 suona così con i Bausa. Il titolo della canzone era intitolata Magnetic, canzone che stiamo sentendo un po' ovunque.
1: Questa è Radio 3 Torna Cantine Aperte. A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino in collaborazione con Banca Stato.
2: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
3: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni, tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
4: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrei Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrei Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrei Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrei, Noranco, Lamone e Balerna.
5: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
6: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
7: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
8: Infotraffico.
0: Ci sono code o forti rallentamenti da Sant'Antonino verso Contone, tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia, a Lugano sulle principali vie del centro e sulla A24 da Mendrisio verso Stabio. La situazione al Gottardo, sulla 2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono code di 6 km in direzione di Lucerna con attesa di circa un'ora. L'entrata autostradale sempre da quelle parti ad Airolo è chiusa in direzione della Galleria. Al portale nord le colonne sono di 2 km e le attese di circa 20 minuti a partire da Vassen.

0: La nuova stella di Broadway.
1: Chiamami e ti vestirò.
0: Piena di immagini cinematografiche e sogni americani tra New York, Broadway. Bella, bella, bella, emozionante tra l'altro. 17:28 minuti. Lui stesso tra l'altro ha spiegato che il pezzo nasceva dal desiderio di parlare un po' di libertà, un po' di viaggio. C'era anche una ricerca di se stesso. Lo sappiamo che Cremonini è un personaggio particolare, anche molto interessante da molti punti di vista, ma soprattutto con dei testi che accomunano un sacco di persone, quindi riesce a arrivare letteralmente alla gente. Noi l'abbiamo scelto per accompagnarvi nel vostro lunedì sera. Qualsiasi cosa voi avete in mente di fare, fatela con la nostra musica in sottofondo. No, ma questo è un piccolo consiglio che vi do io, cioè è un bel consiglio soprattutto. Un po' di storie brevi ora. Sono Tananai e Annalisa. Sembra

0: Storie brevi, sono Tananai e Annalisa qui su Radio 3. Andiamo a sentire un messaggio vocale che informa un po' tutti voi. Vai.
1: Volevo avvisare che...
0: Aspetta che ti metto all'uno, vai.
1: Volevo avvisare che in autostrada, prima della galleria di Grancia,
0: sì?
1: C'è una macchina in panne sulla corsia con le quattro frecce.
0: Va bene.
1: Attenzione.
0: Thank you, grazie per la segnalazione. I Blondie, questa si chiama Maria.

Questo è un pezzone del 99, con tanto di storia al seguito. Erano i Blondie con questa Maria. Facciamo un salto in avanti di 7 anni, appena, una cosa leggera, dai, con Michael Gray che ci dà quel tocco di qualità per magari far partire anche un aperitivo. Si presta molto a questo sound. Si chiama Borderline.

0: Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto.
1: Che amore di affari!
3: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9530. Hashtag giornata della buona azione.
5: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
6: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
7: Anche io.
6: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
7: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
6: E se ci piace lo compriamo.
7: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
8: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
9: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

0: Ma se vi dicessi Armando Cristian Perez, voi che cosa pensereste? Patti?
1: Ha un calciatore?
0: No. È Pitbull. Buonasera alla nostra Patti Ascatti.
1: Ciao Luca.
0: Ciao,
1: che
0: Patti.
1: Bello trovarti. Io sono arrabbiatissima però.
0: Lo so. Ti si legge in faccia.
1: Mi avevano fatto una promessa che mi avrebbero portato la pizza margherita. Figurati se quei due messi insieme si ricordano di farne uno.
0: Non si sono visti poi, tra l'altro. Secondo me le hanno portate tutte a casa.
1: Già.
0: Stile delivery presente.
1: Domani vedi.
0: Certo, mettili in riga.
1: Vedi quando arrivano. Un pestone a uno, un pestone all'altro.
0: Ma come le gliel'avevi chiesto tu?
1: Pestoni. A uno e un pestone all'altro.
0: Come gliel'avevi chiesta la pizza?
1: Gentilmente.
0: No, quello ok, ma gli ingredienti sopra?
1: No, la margherita che è l'unica
0: classica.
1: Mangio. Sì, è l'unica che riesco a mangiare.
0: E non te l'hanno portata, ma pensa te.
1: Ma figurati. Adesso spero che gli suonino le orecchie, non solo le orecchie, guarda, uffa.
0: Se vuoi te la rifaccio io in studio. Tu mentre trasmetti, vado a prendere un fornelletto.
1: Diventeresti anche pizzaiolo, sei capace di fare la pizza
0: per
1: tu.
0: Per te questo è altro, Patti, certo.
1: Luca
0: certo,
1: Ventura che sa fare la pizza margherita alla Patti Ascatti, è pazzesco.
0: Se vuoi ti posso fare anche qualcos'altro, massaggi, faccio.
1: No, io
0: faccio massaggi se vuoi.
1: Guarda, ho giusto male qua, ma sul serio, non sto scherzando. Sai sotto la scapola, quello è fastidioso quando prendi una botta di aria condizionata?
0: Sì.
1: Si vede che ho esagerato in macchina.
0: Può essere, sì. No, è un attimo, è che
1: appunto, e quindi senti questo fastidio, questa punturina dentro, no? Così. Un massaggio non sarebbe male.
0: Dai, magari dopo le 18, mentre Vaticino News.
1: Arrivo. Se non mi sentite, capite che mi ha ridotto uno straccio, quindi devo andare a casa a dormire.
0: No, ma faccio solamente come quei massaggi un po' violenti dei cinesi che ti saltano sopra e ti fanno.
1: Sì, certo. Io rispondo, però.
0: Tra l'altro, mi viene in mente il meme che sta girando ultimamente della persona che scrive al dottore: dottore, ho mal di schiena, che cosa potrebbe essere? E il dottore: mal di schiena. Ok, grazie.
1: No, non l'ho visto, però non è male, devo dire.
0: Infatti, allora, gli ingredienti di questa sera, non sulla pizza, ma del tuo programma.
1: Allora, gli ingredienti di questa sera, innanzitutto, essendo lunedì, di solito facciamo che cosa ascoltavamo oggi. Sono andata a prendere del 18 maggio, se non sbaglio, 1982, adesso vado a memoria. Le radio suonavano Ebony and Ivory di Paul McCartney e Stevie Wonder.
0: Ok.
1: E quindi la motivazione per cui è stata fatta questa canzone, che di fatto ha fatto il botto in classifica, ma la critica l'ha un po' censurata dicendo ma è una canzone sempliciotta e quindi non, insomma, un po' così, è un po' ambigua l'interpretazione. Invece nel racconto mi sono soffermata sul 2017, sugli eventi storici che hanno caratterizzato quell'anno, e la canzone non me la ricordo.
0: Che figata. Oh, io me l'ascolto tutto. Buona serata, ciao Patti.
1: Ciao.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo, compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
3: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
4: Amag Ticino presenta...
5: Che bonus! E che promozioni!
6: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
4: E a un tratto...
5: Che amore di affari!
6: Andiamo?
5: Adesso o mai più!
4: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
7: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
8: Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
9: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
10: Pochi secondi alle 18 e allo spazio dedicato all'attualità e all'informazione con Ticino News edizione serale.
0: Ticino News sera.
11: Il blocco dei ristorni provocherebbe tensioni tra il Ticino e Berna, parola di Ignazio Cassis, il consigliere federale oggi ha incontrato il Consiglio di Stato ticinese. Al centro della discussione, oltre ai ristorni, anche la perequazione intercantonale che sfavorisce il nostro cantone. Un incontro più che mai necessario, commenta il presidente dell'esecutivo cantonale Claudio Zali. Il prossimo anno molti ucraini con lo statuto S otterranno un permesso B, un cambiamento che per cantoni e comuni rischia di tramutarsi in un'esplosione dei costi. Siamo molto preoccupati, commenta il consigliere di Stato Raffaele De Rosa. La socialista Daria Lepori è la nuova presidente del Gran Consiglio che guiderà il Parlamento nell'ultimo anno di questa legislatura succedendo a Fabio Schnellmann. Vicepresidenti saranno Giovanni Berardi e Sam Genini, un'elezione quest'ultima che non ha fatto l'unanimità. Difendere e favorire i lavori nel settore ferroviario in Ticino sulla scia dello sciopero del 2008 è l'obiettivo di Jum Lemani dall'Officina che di fronte alla stampa oggi ha espresso l'intenzione di scendere in campo con nuovo slancio. Nel frattempo si ventila la possibilità di nuovi tagli nel cantone. Esclusioni da opportunità, microaggressioni, ostilità, outing forzati. USS in barco immediato lanciano l'allarme sulle discriminazioni contro le persone LGBTQIA+ sul lavoro e lanciano un'inchiesta online che mira a essere una base solida, spiegano, per miglioramenti concreti. Dall'addio al glorioso stadio di Cornaredo a quello di Mattia Bottani, ieri la vittoria per 4-0 del Lugano contro il Basilea è passata quasi in secondo piano per lasciare spazio alle emozioni. Da ora si volta pagina, AIL Arena e ancora un'avventura europea da affrontare. Meteo, domani al sud tempo soleggiato con annuvolamenti soprattutto nel pomeriggio, ma generalmente asciutto, temperatura compresa tra minime di 8 gradi e massime sui 20. E subito dopo l'edizione torna l'attualità commentata Radar lunedì. Buonasera Sasha Dal Colle.
12: Buonasera Laura, buonasera a voi. Stasera ci sarà una puntata che diciamo trasformerà un po' il format di Radar in una intervista. Sarà qui con noi in studio Riccardo Braglia, che è amministratore delegato del gruppo Helsin, e ci racconterà, prendendo spunto dal suo libro dal titolo Il cammino nel deserto, un periodo difficile della sua vita, la malattia. Nel 2021 appunto la malattia cambia la sua vita e ha deciso di raccontarlo in questo libro e anche in trasmissione. Quindi vi aspetto alle 18.45 con Radar. A più tardi.
11: Grazie mille Sasha, a più tardi. Noi apriamo con un'ampia pagina dedicata alla politica, in particolare con un lungo confronto avvenuto stamattina a Bellinzona tra il Consiglio di Stato e il direttore del Dipartimento Federale Affari Esteri Ignazio Cassis. Sul tavolo diversi temi divisivi come la perequazione intercantonale che svantaggia il Ticino e il blocco dei ristorni ventilato dal nostro esecutivo in risposta alla tassa sulla salute che l'Italia vorrebbe imporre ai vecchi frontalieri. Ieri, un'ipotesi quest'ultima che rischia però di causare numerose tensioni. Sentiamo.
13: A qualsiasi intervento che violi l'accordo sui frontalieri, che a parte dell'accordo contro la doppia imposizione, creerà naturalmente una reazione da parte italiana. A mio giudizio la reazione però più pesante sarà nei rapporti tra Cantone e Confederazione. Berna non vede evidentemente di buon occhio un intervento non coordinato su questo punto.
14: Di carne al fuoco ce n'era parecchia, di potenziali punti di frizione anche. Il tanto evocato blocco dei ristorni è in cima a questa lista. Ignazio Cassis, al termine dell'incontro con il Consiglio di Stato, non ne ha fatto mistero. Una simile decisione, più che con l'Italia, causerebbe tensioni con Berna, anche perché, secondo il consigliere federale, al momento non è ancora chiaro se la famigerata tassa sulla salute che la vicina penisola vorrebbe imporre ai frontalieri violi gli accordi presi.
13: Qualcuno pensa che si tratti di una tassa come un premio di cassa malati, giustificato, qualcuno dice no, è un'imposta, e siccome il sistema sanitario italiano è di tipo fiscale, i ristorni che diamo all'Italia già pagherebbero questa imposta all'Italia. Io credo che un intervento senza aver prima chiarito la natura giuridica del problema sia sbagliato e che sia meglio fare questi chiarimenti prima, sia da parte italiana che svizzera. Il Ticino ha delle buone ragioni che fa valere, la Confederazione ha delle buone ragioni che fa valere, per questo poc'anzi ho detto che diventa più quasi un bisticcio tra Ticino e Confederazione.
14: Ma tra i motivi di attrito tra Ticino e Berna c'è anche e soprattutto la perequazione intercantonale. È storia purtroppo antica. Noi ne usciamo sfavoriti perché nel calcolo del potenziale delle risorse vengono inclusi anche i redditi dei frontalieri. Il Consiglio federale lo sa, ma ha comunque stabilito di non modificare l'ordinanza fino al 2030. Una decisione che mina la coesione nazionale, aveva commentato, piccato, il Consiglio di Stato.
13: È una storia lunga sulla quale il Canton Ticino, anche con la mia collaborazione, ha lavorato molto, ma il Consiglio federale ha deciso che nel trattare equamente tutti i cantoni questa fosse la via da seguire. Però psicologicamente, naturalmente, questi elementi si cumulano e oggi abbiamo potuto parlare di vari elementi che cumulano una sensazione di tensione tra Ticino e Confederazione.
14: E a chi chiede a Cassis se sia vero che i rapporti tra Svizzera e Italia siano ai minimi storici, come sostenuto dal presidente Claudio Zali, il direttore del DFAE risponde così.
13: Non condivido questa affermazione. Le relazioni tra Svizzera e Italia sono buone. Abbiamo sentito la domanda, come fanno a essere buono se l'Italia ritira un ambasciatore? Questo è il discorso mediatico. I paesi tra loro non si parlano tramite tweet o tramite interviste televisive come quella che sto facendo, ma tramite canali diplomatici con vocabolari e strumenti che sono fatti apposta da 200 anni per questo. L'Italia non ha mai ufficialmente notificato di aver ritirato il proprio ambasciatore, e durante questo tra virgolette presenza a Roma dell'ambasciatore abbiamo continuato ad avere rapporti. Quindi credo che abbiamo assistito a qualcosa su due piani: rapporti giusti, corretti formalmente dal profilo istituzionale e diplomatico, accompagnati però da una, come dire, un po' un chiamarlo forse una confusione quasi un po' teatrale del discorso mediatico sui canali di social media, e questo naturalmente devo dire non è un bell'esempio di chiarezza nei rapporti tra stati.
11: Da parte sua il presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali si è detto consapevole delle preoccupazioni di Berna, ma ha confermato che il Ticino proseguirà con le sue valutazioni, e di questo incontro ci ha detto era più che mai necessario.
15: Premetto che il Consiglio di Stato non ha ancora formalizzato una propria decisione su questo tema, sta ventilando delle ipotesi. È stata l'occasione di conoscere le rispettive posizioni su questo tema. Siamo consapevoli che per la Confederazione non sarebbe un gesto gradito da parte del Cantone.
14: Ignazio Cassis ha anche detto i rapporti tra l'Italia e la Svizzera non sono al loro livello più basso di sempre. Un conto è quello che viene detto tramite stampa, un altro conto sono i canali diplomatici che hanno continuato a funzionare. Di questo cosa pensa?
15: Ci siamo confrontati su questo tema, è vero che occorre separare i due livelli, non di meno adesso non voglio ripercorrere gli ultimi mesi di comunicazione, ma anche aspetti istituzionali, quindi voci eminenti come la Presidente del Consiglio o il fatto di richiamare qualunque cosa ciò voglia dire l'ambasciatore in patria, ci sono sembrati, come ticinese e come ticino, dei gesti forti nei nostri confronti.
14: Qual è la valutazione complessiva che fa dell'incontro di questa mattina?
15: È un incontro ricorrente, ma credo che oggi più che in passato ve ne fosse la necessità, si sono accumulati un po' di temi che era opportuno poter condividere con il nostro consigliere federale, che è anche poi il capo degli affari esteri e quindi è in prima persona chiamato a dirimere il dossier con l'Italia.
14: I rapporti del Ticino con Berna come stanno? Qual è il loro livello di salute?
15: Per carità sopravviveranno in questo senso, ma ovviamente, come dicevo prima, si sono accumulate alcune tematiche tutte nello stesso momento, una congiunzione di pianeti sfavorevoli che fa sì che più temi siano per noi motivo di insoddisfazione, e il trend purtroppo sembra essere negativo.
11: Chiudiamo per il momento questa pagina da Palazzo delle Orsoline curata da Claudia Rossi. Ci torneremo più tardi per la prima giornata di Gran Consiglio che ha visto anche il cambio di presidenza. Ora parliamo invece di migrazione, lo facciamo perché molti ucraini in Svizzera al beneficio dello statuto S dall'anno prossimo avranno diritto al permesso B, un'ipotesi che preoccupa cantoni e comuni. Ci dice di più Filippo Süssli.
16: Der Bundesrat hat darum heute entschieden, erstmals überhaupt den Schutzstatus S einzuführen.
17: Marzo 2022 il Consiglio federale, in seguito all'attacco russo all'Ucraina, attiva per la prima volta lo Statuto S. Una procedura rapida di accoglimento dei rifugiati con meno burocrazia e per la quale fino all'anno prossimo è prevista un'ampia copertura dei costi da parte della Confederazione. Uno statuto che, però, dopo 5 anni dà il diritto a un permesso B e per chi lo necessita c'è lo stesso diritto all'assistenza che spetta ai cittadini svizzeri. Tutte spese che, con la fine del sostegno di Berna, ricadranno su cantoni e comuni che sono evidentemente preoccupati. Preoccupazioni raccolte dal Blick, per esempio nel comune turgoviese di Kradolf Schönenberg. Il sindaco teme di dover presto alzare il moltiplicatore del 2,5% per far fronte al nuovo costo. Ma ci sono anche i cantoni di Voe-Argovia che si attendono decine di milioni di spese aggiuntive. Timori che sono condivisi anche in Ticino. Il direttore del DSS, Raffaele De Rosa.
18: Siamo molto preoccupati perché la legge federale prevede questo automatismo dopo 5 anni del passaggio dello statuto S allo statuto B, e in questo senso abbiamo scritto al consigliere federale, capo del dipartimento, per chiedere un correttivo rispetto a una situazione che il Consiglio di Stato ritiene molto preoccupante ed inaccettabile.
17: Anche per il Ticino i nuovi costi sono nell'ordine delle decine di milioni.
18: Abbiamo già potuto fare una valutazione per quanto riguarda già l'impatto sul 2027, stiamo parlando di circa 1.500 persone con un impatto stimato in alcune decine di milioni. di milioni di franchi, e sull'intero periodo, ciò che è ancora più preoccupante, stiamo parlando nel periodo 2027-2032 di un impatto per il nostro cantone di circa 330 milioni di franchi, una cifra ragguardevole, insostenibile, e chiediamo alla Confederazione di apportare gli opportuni correttivi per fare in modo di neutralizzare questa cifra.
17: Ora toccherà alla Confederazione trovare delle soluzioni. Mancano pochi mesi, ma a Berna sembra esserci quantomeno ascolto.
18: Quanto abbiamo potuto percepire, l'autorità federale ha capito che

0: C'è un problema, probabilmente che era stato sottostimato, di sicuro non comunicato già nell'ambito del pacchetto di sgravi e di risparmi 2027, e anche in quel momento noi avevamo già espresso grandi preoccupazioni, oltre alla decurtazione dei fondi destinati ai cantoni, anche per la combinazione con questa ulteriore misura che ha un impatto veramente notevole sulle finanze cantonali e sul nostro cantone in particolare. Da qui anche la nostra lettera, nella quale formuliamo anche delle proposte molto concrete per correggere questa situazione.
1: C'è anche un ticinese sulle navi abbordate da Israele, si tratta dell'attivista Anek Speranza, che era a bordo dell'imbarcazione Zio Fester, stiamo parlando della Global Sumud Flotilla. Sul suo profilo Instagram Anek ha postato un video in cui dichiara che se vedete questo video, perché sono stato rapito dalle forze d'occupazione israeliane, è un video che dura una trentina di secondi, allora ve lo mostriamo.
2: Sono Anek Speranza e vengo dalla Svizzera. Se vedete questo video è perché sono stato rapito dalle forze d'occupazione israeliane in acque internazionali. Il mio rapimento mostra ancora una volta fino a dove si spingono il regime israeliano e i suoi complici per continuare l'assedio e il genocidio del popolo palestinese. Chiedo al governo svizzero di interrompere la sua complicità con il genocidio israeliano e di fare tutto il possibile per riportarmi a casa. Fermate la macchina da guerra. Palestina libera.
1: L'imbarcazione di Anek insieme a diverse altre della flotiglia è stata abbordata da soldati israeliani nelle acque di Cipro. Stando al Dipartimento Federale Affari Esteri, sull'ultima flotiglia erano presenti 8 svizzeri, 4 dei quali sono stati fermati oggi dalle forze israeliane. Dipartimento che, contattato dall'agenzia Keystone ATS, ha indicato di aver preso atto dell'intercettazione al largo di Cipro. L'ambasciata svizzera a Tel Aviv assicura in contatto con le autorità israeliane al riguardo e afferma di aver esortato le autorità israeliane competenti a rispettare i diritti fondamentali dei partecipanti alla flotiglia e a conformarsi al diritto internazionale del mare. Gli interventi, ha ribadito Berna, devono rispettare il principio di proporzionalità. Torniamo in Ticino, perché oggi a Bellinzona si è tenuta una nuova seduta di Gran Consiglio che prevedeva, tra le varie trattande, come vi abbiamo anticipato, il rinnovo dell'ufficio presidenziale, un passaggio di consegne che tuttavia non è stato contraddistinto solamente dai classici discorsi istituzionali. Allora, per il racconto di tutto quanto successo oggi a Bellinzona, mi collego con Giorgio Doninelli, che saluto, non collegato da Palazzo delle Orsoline ma da Trevano. E non solo. Buonasera Giorgio, a te la linea.
3: Buonasera Laura, buonasera a tutti. Esatto, siamo a Trevano perché proprio qui il municipio di Canobio ha deciso di organizzare i festeggiamenti per la neo prima cittadina del cantone, Daria Lepori. Buonasera.
4: Buonasera.
3: Un'elezione che era attesa evidentemente, oggi però ha preso la parola e era visibilmente emozionata, quindi le chiedo se questa emozione c'è ancora o col passare delle ore sta andando via via scemando.
4: No, sta aumentando, perché sono arrivata qui, c'erano amici, parenti e che non hanno potuto partecipare in sala, quindi l'emozione sta crescendo ancora. È vero, è un anno che lo so che arriverà questo momento, sono felicissima ma sono molto emozionata.
3: Ecco, nel suo discorso oggi in Gran Consiglio ha parlato di fratellanza, pace, solidarietà, valori che a cui tiene. Le chiedo però come questi valori si possono declinare poi alla realtà ticinese.
4: Abbiamo la dimostrazione che questi valori esistono nella realtà della popolazione, le persone si impiegano nelle associazioni, fanno volontariato, quindi io la vedo lì la solidarietà. Abbiamo qui sotto la masseria San Francesco e è la dimostrazione che la solidarietà c'è, e ne sono sicurissima, a volte però non emerge abbastanza.
3: Solidarietà, pace, fratellanza sono alcuni auspici, quali sono però gli altri, magari anche più concreti, insomma quali saranno le priorità di questo anno di presidenza?
4: Ma molto praticamente il mio auspicio è che riusciamo a lavorare bene in Gran Consiglio, che riusciamo tutti a tenerci alle regole del fair play e poi chiaramente è un anno elettorale, quindi ognuno cercherà di mettersi in mostra per vedere che cosa propone la popolazione, e con questo bisognerà venire a patti. Non sarà facilissimo, ma ci proverò.
3: L'ha anticipato appunto lei, quest'anno chiude la legislatura, è preoccupato.

0: Essere presidente del Gran Consiglio, tre sono arrivate dal Partito Socialista, uno del centro, un po' poche.
1: Beh, certo, anch'io avrei voluto, dopo due anni in cui ero affiancata o stavo a fianco di due colleghi maschi, poter avere una seconda vicepresidente donna. È una cosa che trovo interessante per le donne, potersi mettere in mostra e niente, un fait avec.
0: Seconda vicepresidente donna che poteva essere Maruska Ortelli, ma ci torneremo tra poco. Nel frattempo la ringrazio e la lascio ai festeggiamenti e ai colleghi. Grazie mille.
1: Grazie a voi e buonasera alle telespettatrici e telespettatori.
0: Grazie mille. Noi proseguiamo perché appunto ritorniamo metaforicamente a Bellinzona, dove oggi appunto Daria Lepori ha preso il posto di Schnellmann, che era l'ex presidente del Gran Consiglio. Schnellmann che nel suo discorso di commiato insomma si è voluto anche togliere qualche sassolino dalla scarpa. È stato sì l'occasione per i ringraziamenti, però insomma non tutto è andato come avrebbe sperato. Sentiamo.
2: In quest'aula abbiamo dedicato molte ore, oserei dire troppe, a discussioni marginali e sterili, a esercizi politici spesso più orientati alla visibilità mediatica che alla ricerca di soluzioni concrete. Nel frattempo, fuori da queste mura, molte persone continuavano a confrontarsi con problemi reali che tutti conosciamo e che ho avuto modo di constatare nelle mie 150 presenze a eventi in rappresentanza di questo Parlamento. La politica purtroppo perde credibilità quando smette di distinguere ciò che è essenziale da ciò che è secondario e credo che durante quest'anno in più di un'occasione abbiamo perso questa misura. Per chi si ricorda, questa riflessione la espressi già a metà del mio anno presidenziale, con la speranza, poi purtroppo disillusa, che qualcosa potesse cambiare nei successivi 6 mesi. A volte abbiamo dato l'impressione di parlare molto senza decidere abbastanza e questo i cittadini lo vedono, lo percepiscono, ma sempre meno lo comprendono.
0: Scontata l'elezione, l'abbiamo detto, di Daria Lepori, scontata anche l'elezione come primo vicepresidente di Giovanni Berardi del centro, mentre l'elezione del secondo vicepresidente del Gran Consiglio è stata decisamente più discussa. La Lega dei Ticinesi, a cui per rotazione dovrebbe spettare la seconda vicepresidenza per il 2026, ha deciso di puntare sul segretario agricolo cantonale Sam Genini, poi eletto, una scelta però che non ha fatto l'unanimità. Genini ha raccolto solo, verrebbe da dire, 50 voti e non ha fatto l'unanimità perché innanzitutto i Verdi hanno deciso, un po' a sorpresa, di candidare Marco Noi. Sentiamo allora le motivazioni di questa candidatura dal capogruppo dei Verdi, Matteo Buzzi.
3: Il nostro gruppo ritiene importante che tutte le sensibilità presenti nel Parlamento, o perlomeno tutte quelle facenti gruppo, possano alternarsi alla carica di vicepresidente rispettivamente presidente del Gran Consiglio. In tempi recenti, una interpretazione restrittiva dell'articolo 15 della legge sul Gran Consiglio ha però sistematicamente escluso dalla rotazione i gruppi dell'ufficio presidenziale che non sono rappresentati in governo. In questo modo si vincola la distribuzione di vicepresidenza e presidenza del potere legislativo ad equilibri che riguardano il potere esecutivo. Proprio perché riteniamo che le cariche del legislativo debbano attenersi agli equilibri di questo potere, il nostro gruppo propone Marco Noi quale secondo vicepresidente.
0: Una visione condivisa anche dall'MPS, che però non ha presentato una candidatura ma aveva annunciato di sostenere Marco Noi, visione che tuttavia non ha fatto breccia nel Parlamento, 11 voti raccolti da Marco Noi, addirittura 13 però quelli andati a un'altra leghista, Maruska Ortelli, gran consigliera dal lontano 2011 e cosiddetta leghista della prima ora. Insomma, Maruska Ortelli avrebbe auspicato auspicato che fosse lei a diventare poi tra due anni la Presidente del Gran Consiglio, così non è stato, ha espresso nelle scorse ore amarezza per quanto successo e non ha escluso insomma, che possa prendere delle decisioni in merito, insomma, potrebbe avere conseguenze questa decisione da parte della Lega.

0: Laura, da parte mia è tutto.
1: Grazie mille Giorgio Doninelli per questi aggiornamenti in diretta da Trevano. Noi torniamo idealmente a Bellinzona, perché nata nel 2010 sulla scia dello sciopero degli operai ferroviari della capitale, l'associazione Giù le mani dall'officina è tornata a riunirsi questa mattina. L'obiettivo è rilanciarsi dopo una fase di stasi per difendere e sviluppare i posti di lavoro qualificati in Ticino, una sfida, ci viene detto, ancora estremamente attuale. Il servizio di Federico Marino.
2: È un atteggiamento da parte del FFS da bagliaggi, cioè sono rimasti ai bagliaggi. Il Ticino è unicamente un territorio di conquista dove portare via tutto quello che si può portare via e togliere posti di lavoro.
3: Per l'associazione Giù le mani dall'officina non è una situazione da mezzi termini. All'orizzonte ci sono infatti possibili nuovi tagli nel settore cargo in Ticino, in particolare a Chiasso. Di nuovo il membro di comitato Matteo Pronzini.
2: Sta succedendo quanto noi abbiamo già detto l'autunno scorso, cioè molto probabilmente FFS Cargo comunicheranno la chiusura del deposito dei macchinisti, perciò 20 posti di lavoro qualificati che FFS Cargo vuole ancora una volta scaricare sulla collettività del Canton Ticino. Un atteggiamento che non va bene, per questo che faremo, invitiamo tutti a partecipare all'assemblea domani sera a Chiasso al Cinema Teatro, ore 20:30.
3: Domani è anche il giorno in cui sono attese informazioni ufficiali di FFS su eventuali ridimensionamenti, ma andando più a nord è anche il nuovo stabilimento di Castione, che è al centro delle critiche di Giù le mani dall'officina. Giuseppe Sergi.
4: 755 milioni, cioè tre quarti di miliardo, stiamo parlando di una somma faraonica, per avere 350 posti di lavoro, cioè circa 150 in meno di quelli che attualmente ci sono in quella stessa configurazione, è uno spreco, oltre a non essere qualcosa che dà una prospettiva di sviluppo futuro.
3: Per l'associazione bisogna puntare su un altro tipo di progettualità.
4: La lotta delle officine, quindi l'associazione Giù le mani, fin dall'inizio ha collegato la difesa dei posti di lavoro all'idea di un progetto per dare continuità all'attività industriale. C'è la famosa idea di un polo tecnologico industriale nel settore dei servizi e settore dei trasporti in particolare. Tutto questo oggi è di grandissima attualità, perché di fronte a una politica dell'FFS che smantellano posti di lavoro, il Ticino dovrebbe, l'autorità politica e la popolazione dovrebbero tutti assieme rilanciare questa idea.
3: Ed è proprio per intervenire su questi temi che l'associazione ha deciso di rilanciarsi dopo una stasi che durava dal 2019. Gli obiettivi sono diversi: da una parte legare l'esperienza dello sciopero del 2008 alle sfide attuali, dall'altra concretamente fornire al settore uno spazio di discussione e associazione. Il presidente Elia Agostinetti.
5: Stiamo ragionando per il ventennio dallo sciopero, che sarà l'occasione, già in costruzione arrivando al 2028, di elaborare tutto quello che è stato appunto lo sciopero delle officine, tutto quello che è venuto dopo, riuscire a creare anche una rete a livello internazionale tramite un forum o un convegno al quale stiamo lavorando, per vedere altre esperienze al di fuori dei confini cantonali e svizzeri, dove effettivamente i lavoratori, auto-organizzandosi, sono riusciti a proporre un sindacalismo democratico, partecipativo, pluralista.
1: Invisibili o normalizzate, ci sono ancora troppe discriminazioni sul lavoro nei confronti delle persone della comunità LGBTQIA+. A lanciare l'allarme oggi sono stati Imbarco Immediato e l'USS, che vogliono portare dei cambiamenti con il lancio di una campagna. Il servizio di Robert Kretschmann.
6: Possono essere auti rinforzati per le persone magari omosessuali, oppure quelle che hanno maggiore discriminazione ancora sono le persone queer, trans, che vivono anche un percorso psicologico, personale magari complicato, e che quindi possono magari vedersi le porte chiuse per determinate miglioramenti di carriera, piuttosto che licenziamenti improvvisi o ingiustificati. Ci sono diversi casi. casi e segnalazioni.
7: Come confermato dal coordinatore di imbarco immediato Federico De Angelis, vi sono ancora troppe discriminazioni anche nella Svizzera italiana contro le persone LGBTQIA+, che spesso restano però invisibili, sottovalutate o normalizzate. Un fenomeno che tocca anche il mondo del lavoro e l'Unione Sindacale Svizzera Ticino vuole che le cose cambino. Chiara Landi di Unia.
8: Riteniamo che in Svizzera italiana siamo ancora un po' in ritardo rispetto alla sensibilità e alla cultura del diritto del lavoro in questi ambiti. Abbiamo necessità di instaurare una cultura della tutela contro ogni tipo di discriminazione per dei luoghi di lavoro veramente sicuri.
7: Discriminazioni che portano sofferenze importanti, senza riconoscimento pubblico e spesso non esistono nemmeno gli strumenti giuridici adeguati, ritengono i sindacati.
8: Sia per quanto riguarda il riconoscimento e l'individuazione di situazioni di discriminazione, sia per quanto riguarda proprio gli strumenti di contrasto. Se si pensa ad esempio che la legge sulla parità, che è nata per contrastare e combattere ogni forma di discriminazione sul posto di lavoro per le donne, questa legge non si applica. Applica alla comunità queer, però purtroppo la comunità queer per certi aspetti subisce le stesse discriminazioni sul posto di lavoro, se si pensa ad esempio a licenziamenti abusivi, a discriminazioni per orientamento sessuale, per identità di genere, quindi bisognerebbe estendere gli strumenti normativi, legislativi per poter tutelare meglio tutte le persone.
7: Questo è il contesto che ha portato a una formazione specifica interna ai sindacati per saper affrontare questi problemi e alla decisione di lanciare una campagna che vuole far uscire dall'ombra queste forme di discriminazione. La segretaria cantonale VPOD, Giulia Petralli.
9: Il nostro obiettivo è proprio quello di andare a fare una raccolta dati per capire dove vengono vissute queste discriminazioni, in quali settori, se ce ne sono alcuni che sono un po' più critici rispetto ad altri e quale tipo di discriminazioni queste persone subiscono sul posto di lavoro.
7: Per questo al centro della campagna vi è proprio un sondaggio online anonimo rivolto alle persone della comunità che lavorano nella Svizzera italiana, invitate a raccontare esperienze e sofferenze per portare a un cambiamento.
10: Quando avrete il rapporto, con che strumenti magari pensate di agire?
8: Quello che faremo sicuramente saranno delle formazioni sul diritto del lavoro rivolte a tutte le persone che lavorano, chiaramente alla comunità, affinché ci sia una maggiore consapevolezza dei propri diritti. Partiremo con una campagna di sensibilizzazione affinché dal basso verso l'alto ci si accenda rispetto a quella che deve essere appunto una cultura della tutela.
1: E ora parliamo della strage che è avvenuta sabato a Modena. Lo facciamo perché il vice premier italiano Antonio Tajani si è recato nella città emiliana, dove ieri migliaia di persone si sono riunite per un presidio. Allora partiamo da qui nella nostra rubrica Click, che questa sera è curata da Barbara Venneri.
11: Il ministro degli esteri è arrivato nel tardo pomeriggio a Modena per incontrare le autorità locali, ma anche per incontrare i feriti della strage avvenuta sabato. Ricordiamo che un uomo alla guida di un'auto ha investito a grande velocità diverse persone che erano a piedi oppure anche in bicicletta. Ne ha colpite una quindicina e in quattro versano in gravi condizioni. Ieri tra l'altro anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni sono stati a Modena e a Bologna per incontrare coloro che si trovano in ospedale e anche alcuni degli uomini che hanno fermato il presunto autore, che è un 31enne nato in Italia da genitori marocchini, che per 2 anni è stato anche in cura per dei disturbi psichiatrici. Ora è in arresto con l'accusa di strage e lesioni aggravate, però non sono stati trovati dei legami con gruppi terroristici. Ieri in 5.000 si sono riuniti in piazza a Modena per dare il loro sostegno e vicinanza alle persone coinvolte durante questo presidio. Il sindaco ha aggiunto che non c'è spazio per l'odio e che generalizzare tutti gli stranieri che tutti gli stranieri sono da mandare a casa è, cito, una castroneria degna di sciacalli.
1: Intanto il mondo guarda gli ultimi sviluppi dal punto di vista sanitario, prima l'antivirus, poi l'emergenza legata all'epidemia di Ebola in Congo, e proprio in questo quadro si è aperta l'Assemblea Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
11: Sì, è la 79esima, ha tenuto un discorso anche la consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider, che proprio in questo discorso ha citato i due fatti di cronaca che stavamo richiamando prima. La ministra della Sanità ha elogiato il ruolo che ha avuto l'OMS nella risposta internazionale all'antivirus e anche all'Ebola, nonostante una riduzione del budget e di circa 1300 licenziamenti dovuti appunto ai tagli finanziari. Ricordiamo che appunto nel primo caso, secondo l'OMS, il rischio della per la popolazione è basso e che gli ultimi aggiornamenti li vediamo magari anche in una grafica, informano che la nave dove si era sviluppato questo focolaio di antivirus è arrivata all'aeroporto di Rotterdam. Proprio ieri invece, una situazione un po' diversa, l'OMS ha dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale per il focolaio di Ebola in Congo. Comunque sul tavolo dei delegati oggi c'erano proprio dei temi che riguardavano il piano pandemico ma anche la riorganizzazione dell'agenzia.
1: Chiudiamo con un video diventato ormai viralissimo sui social, cioè quello di Papa Leone che impara a fare un trend molto popolare tra i giovani.
11: Sì, magari dico brevemente che cos'è per chi non conoscesse questo brand, questo trend. Si tratta di dire 6-7, cioè che in inglese vuol dire 6-7, e intanto mi mando facendo un gesto, facendo su e giù con le mani, imitando praticamente una bilancia, se vogliamo. È qualcosa di molto comune tra i ragazzi e anche tra i preadolescenti, ecco, come magari vediamo dei bambini che sono veramente giovani in questo video, fanno questo gesto in diversi contesti, evidentemente anche in Vaticano, e proprio per questo ha raggiunto Papa Leone. Magari lo possiamo comunque rivedere, perché nel video vediamo un sacerdote che è molto attivo sui social, si chiama Don Roberto Fischer, che si trovava appunto in Vaticano con dei crisimandi, ed è lui che ha detto ai ragazzi, insomma, fate vedere al Papa qual è il gesto che fate. Quindi i suoi ragazzi hanno fatto questo gesto che fanno abitualmente, hanno detto 6-7 al Papa, e il Papa, insomma, ha risposto anche lui.
1: Grazie mille Barbara Venneri per questo giro di notizie in un click. Noi ora parliamo di musica, perché proprio tra musica, spettacolo e polemiche politiche è stata la Bulgaria sabato sera ad aggiudicarsi la 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest a Vienna, un brano techno che musicalmente non convince ma che è comunque riuscito a soffocare i fischi contro la seconda classificata Israele, terza invece la Romania, un'edizione densa di questioni non soltanto musicali. Per parlarne vedo pronto in collegamento Mauro Rossi, caporedattore spettacoli del Corriere del Ticino. Buonasera Mauro.
12: Buonasera, eccoci.
1: Allora partiamo dal brano vincitore, brano Bangaranga di Dara, brano techno che ha vinto a sorpresa e che tu nella tua pagina di oggi inserisci nella ipotetica top 5 delle canzoni più brutte di queste 70 edizioni dell'Eurovision.
12: Non di quelle più brutte in assoluto, di quelle che hanno vinto, ecco. Se facciamo un elenco dei 70 vincitori che ci sono stati all'Eurosong, beh, questa probabilmente è una tra le più brutte. Non sono andato proprio a rivangare nel passato remoto, però nel passato recente devo dire che ce n'erano un paio che rivaleggiavano con questo Bangaranga, ecco, di colore.
1: Ecco,
12: come brutezza.
1: Un merito però lo ha avuto quello di placare un po' gli animi, perché quando inizialmente era data come possibile vincitrice la canzone di Israele ci sono stati veramente moltissimi fischi, insomma.
12: Ma allora, è stato un sistema di voto un pochettino strano, come lo è ormai da parecchi anni, ovvero c'è stato il giudizio delle varie giurie nazionali che effettivamente davano in testa la Bulgaria. Poi quando sono arrivati i risultati del televoto, Israele ha avuto un balzo in avanti improvviso e non dico inaspettato, ma come succede ormai da qualche anno. Il meccanismo del televoto di Eurosong è un meccanismo che è molto strano. C'è stato qualcuno che ha provato a cercare di spiegare il perché è facilmente manipolabile. i responsabili dell'Eurosong hanno cercato di porre un po' rimedio, però ce l'hanno fatta solamente in parte, nel senso che Israele, che investe, attenzione, e questo è stato provato, che investe tanti soldi in Eurosong come campagna pubblicitaria, ha provato anche quest'anno a sfruttare queste opportunità del meccanismo del televoto. Fortunatamente, per quanto riguarda un po' il bene comune e la pace comune, ecco, non ce l'ha fatta, anche perché quando erano arrivati i risultati del televoto di Israele, che Israele era balzato in testa proprio all'interno della sala di Vienna, c'è stato la sala è stata veramente sommersa dai fischi, segno che tutti capivano che c'era qualcosa che non funzionava. E questo, attenzione, senza voler dire niente contro il cantante di Israele, che, come ho sottolineato, è un interprete veramente molto bravo, e senza neanche voler considerare la canzone, che era tra le meno peggio, ecco, di questa edizione del festival.
1: Un'edizione che tu hai definito musicalmente piatta. C'è stata tanta politica e forse è passata un po' in secondo piano così la creatività musicale.
12: Ma allora, c'è tanta politica mascherata, perché in effetti, stando ai regolamenti di Eurosong, di politica non si dovrebbe parlare. I regolamenti dicono che le canzoni devono essere avulse da qualsiasi contesto, eccetera. È chiaro che però ci sono state tante canzoni che di politica parlavano, per esempio la canzone greca, che era data tra le favorite, ma che poi è stata massacrata un po' dalle giurie, era una canzone profondamente politica, perché parlava dei danni che fa la globalizzazione, dei danni che sta facendo l'economia che abbiamo subito in tutta Europa nell'ultimo quindicennio. Peccato che, essendo cantata in greco e non essendoci sottotitoli, buona parte del pubblico europeo non ha capito il significato. Ecco, questo è anche un peccato di Eurosong. Tante canzoni vengono proposte nelle lingue dei vari partecipanti, ma ahimè, di Pico della Mirandola e di Poliglotti ce ne sono veramente molto pochi. Quindi io fatico onestamente a capire quando uno mi canta, che ne so, in greco, mi canta in georgiano, mi canta in anche solamente in francese o in inglese. Per qualcuno può essere una difficoltà. Ecco, secondo me l'Eurosong dovrebbe introdurre obbligatoriamente tutte le nazioni a mettere i sottotitoli delle canzoni per favorire la comprensione. Dunque, come dicevo, di politica ce n'è stata tanta, anche se mascherata. Di qualità ce n'è stata molto meno, anche perché tutte le canzoni, o buona parte delle canzoni, erano costruite secondo il medesimo schema. Uno schema in crescendo e uno schema che aveva un acuto alla fine, teso proprio a rilanciare le vocalità dei componenti. Ecco perché qualcuno, e anch'io, ho suggerito che tanti autori hanno utilizzato l'intelligenza artificiale, quantomeno per dettare proprio le basi su cui poi dopo modellare la canzone.
1: Mauro Rossi, il tempo ci impone di chiudere qui questa chiacchierata. Io ti ringrazio moltissimo, ricordo caporedattore spettacoli, grazie mille e buon lavoro.
12: Buona serata a tutti.
1: Noi siamo in chiusura, prima di salutarci come sempre vi ricordo le tre notizie più importanti dell'edizione, quelle da ricordare. Il blocco dei ristorni provocherebbe tensioni tra il Ticino e Berna, parola di Ignazio Cassis. Il consigliere federale oggi ha incontrato il Consiglio di Stato ticinese. Al centro della discussione, oltre ai ristorni, anche la perequazione intercantonale che sfavorisce il nostro cantone. Un incontro più che mai necessario, commenta il presidente dell'esecutivo cantonale, Claudio Zali. Il prossimo anno molti ucraini con lo statuto S otterranno un permesso B, un cambiamento che per cantoni e comuni rischia di tramutarsi in un'esplosione dei costi. Siamo molto preoccupati, commenta il consigliere di Stato Raffaele De Rosa. La socialista Daria Lepori è la nuova presidente del Gran Consiglio, che guiderà nell'ultimo anno questa legislatura, succedendo a Fabio Schnellmann. I vicepresidenti saranno Giovanni Berardi e Sam Genini, un'elezione quest'ultima che non ha fatto l'unanimità. Noi siamo in chiusura, vi ricordo, subito dopo di noi Radar, poi Fuori Gioco, in radio ci aspetta la Patti. Un'ottima serata a tutti voi.
13: Questa è Radio 3i. Radio 3i.
14: Ha Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
15: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
16: Direi di sì e
15: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
16: Certo, ma
15: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
16: Sì, va bene, e
15: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
16: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
15: Ah, quella della Vanessa Trapletti.
16: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
15: Davvero?
16: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
17: Hai un po' di sete? Stacca l'etichetta ad ogni bibita menù medium con Golden Win da McDonald's e vinci fantastici premi, deliziosi snack, biglietti per i festival e fino a 1.000 franchi. Solo da McDonald's.
18: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
19: Marino Bernasconi.
18: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
20: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1.700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
21: 100% pronti per l'estate. Scopri la nuova collezione di occhiali da sole Filman. Tutti i trend del momento da 58 franchi e 50 con lenti graduate. Prenota un appuntamento o acquista online su filman.ch. Lasciati abbagliare. Filman.
22: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.

0: Spegni il giorno, accendi di sera, di sera. Compatti.
1: Siete pronti per ricominciare una nuova settimana? Io lo sono, sono pronta per stare con voi non solo questa sera sino alle 22, ma fino a venerdì sino alle 22. Questa è Radio 3, io sono la Patti Ascatti, appunto resterete con me per le prossime ore fino a quando di sera si trasforma in di notte. Vi vorrei partecipi attraverso la nostra chat di WhatsApp, perché tra poco le vostre opinioni saranno importantissime per noi e saranno importanti per essere messe a confronto. Tra poco scopriremo con Laura Zucchetti di quale argomento parleremo tutti quanti insieme. La musica è sempre l'ingrediente fondamentale di qualsiasi programma, di qualsiasi puntata, e quindi cominciamo subito con Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree.

0: Flash and Play.
1: Ed eccoci al primo appuntamento della settimana. Laura Zucchetti ha condotto l'edizione serale di Ticino News. E che notizie ci porti, Laura? Innanzitutto buonasera.
2: Ciao Patti, buonasera a tutti. Allora, è lunedì, volevamo stare un po' leggere.
1: Ma va!
2: E abbiamo deciso di parlare di musica.
1: Ma che bello!
2: Ma anche perché noi due eravamo in onda qui insieme,
1: sì,
2: nella prima serata della prima semifinale dell'Eurovision, e qualcuno ci aveva detto: non vogliamo parlare dell'Eurovision. E noi avevamo detto: no, non in questa occasione, lo faremo magari tra di noi dopo la finale di sabato.
1: Esatto.
2: E quindi lo vogliamo fare stasera. Ne abbiamo parlato adesso durante l'edizione con Mauro Rossi, che ha fatto un paginone stamattina sul Corriere del Ticino. Lui è caporedattore della,
1: sì,
2: la pagina di spettacoli. Lui è abbastanza severo, io so che tu lo sei forse anche un pochino in più, e io idem. Quindi apriamo le danze. Massacriamo l'Eurovision. No, in realtà, adesso vi raccontiamo un po' cosa ne pensiamo noi.
1: Esatto.
2: Ma volevamo sapere cosa ne pensavano i nostri,
1: esatto,
2: ascoltatori.
1: Perché...
2: se c'è qualcuno che l'ha seguito, perché poi,
1: sì,
2: a volte queste manifestazioni canore diventano anche un filo noiosette, quindi non è che tutti proprio il sabato sera
1: sentite
2: fanno la gara per...
1: cioè, sentite come l'ha detto, diventano un filo noiosette, no?
2: Vabbè. Io, ragazzi, dormivo al ciao.
1: E io invece ti dico che l'ho seguito in una maniera insolita. L'ho seguito, sì, ero davanti alla televisione, scrivevo nel frattempo roba mie, e ogni tanto alzavo lo sguardo quando sentivo delle urla fotoniche o arrivavano delle, cioè, i raggi di luce strani, e dicevo: cosa sta succedendo, abbiamo i marziani in casa, no? Ma scherzi a parte, posso dire di avere comunque, di essermi imposta di seguire almeno la finale dell'Eurovision Song Contest, perché dico: vabbè, vediamo se è cambiato qualcosa nella modalità, nelle giurie di qualità, nel televoto. In realtà è cambiato niente.
2: Ascolta, tu mi dicevi appunto che una delle questioni che non hai amato era stamattina mi dicevi gridavano.
1: Sì.
2: È tutto troppo gridato secondo te?
1: Allora, innanzitutto ha vinto la Bulgaria, no? Diciamolo.
2: E, per la prima volta, tra l'altro.
1: Esattamente. Si erano fatti altri nomi, per esempio la Finlandia era favoritissima tra le tante. Devo dire che ho guardato con attenzione sia la performance della Finlandia, sia ho sentito anche il cantato, e ho capito perché la canzone della Finlandia aveva così grande appeal in generale, no, sulla gente, perché secondo me era abilmente costruita, cioè c'era una scenografia pazzesca, lui il belloccio tormentato per questioni amorose, e poi dietro di lui questa violinista fantastica, perché quando si usa il violino in musica pop, tra virgolette, fa sempre il contrasto, colpisce sempre, no? Perché il violino è uno strumento classicissimo che però è stato sdoganato anche nella musica, se vuoi, più moderna, e la bellona che suona bene il violino con questa ritmica pazzesca è un bel mix, cioè la canzone un po' tormentata con la dinamica accompagnata dal violino, era un bel insieme. Lui cantava bene, era intonato, cioè, ma capisco perché avesse gli ingredienti del vincitore. E invece voilà, no? No, Bulgaria
2: io... un brano tecno bello,
1: sì, ho
2: bello,
1: capito, bello, però un bello, conto Tamarro. Lupe, sì, ecco, brava, un conto è urlare, un conto è cantare, per me sono due cose diverse. Allora, se tu mi riempi le orecchie di urla, anche no, se mi riempi le orecchie di bel canto, i miei timpani non sanguinano. Quindi ho detto: ma figurati se vince la Bulgaria, perché questa urla come una matta. E ha vinto la Bulgaria, cioè quella che urla come,
2: esatto,
1: una matta.
2: Devo dire che io oggi, per preparare l'intervista, e poi visto che abbiamo deciso di trattare questo argomento, ho letto di qua e di là un po' Devo dire che come edizione musicalmente parlando non
1: ha decisamente
2: convinto, troppo politicizzata a detta di molti in,
1: sì,
2: una manifestazione canora che Proprio dichiaratamente, se vuole, non politica.
1: Ma Mauro Rossi, scusami se ti disturbo, diceva una cosa: per regolamento le canzoni non devono parlare di politica, e lui ha citato la Grecia, che era molto, dice, come canzone politicizzata. Ma l'essere politicizzato, più che nelle canzoni, io lo vedo nelle giurie. Nelle giurie che sono state chiamate le giurie dei paesi, le giurie di qualità, ma dove è un giudizio legato alla musica? È un giudizio legato alla prossimità geografica. Dopo... cioè io ti voto e non ti faccio un torto.
2: Anche perché, per quanto riguarda le canzoni, Patti, una delle cose di cui io, cioè, che mi chiedevo oggi è: ma la musica può estraniarsi totalmente? La musica parla della vita che noi viviamo, e quindi è quasi impossibile che in qualche modo non tocchi, cioè non può estraniarsi totalmente, quindi è normale che un filo di politica ci entri. Non deve essere una canzone alla Bella Ciao, nel senso, però è quasi impossibile. Chiaro, la giuria dovrebbe essere invece apoliticizzata, perché dovrebbe chiaramente giudicare il punto di vista musicale. Ma questa è una riflessione mia, sì, perché poi...
1: Allora, mettiamo il caso: se non hai il coraggio di dare un brutto voto a un tuo vicino di confine, allora non fare il giudice, non andare a fare il giudice in una competizione musicale, vai a fare il politico in un contesto politicizzato.
2: Ma infatti Mauro ce lo diceva prima, che in realtà fare molto discutere è stato proprio il metodo di giudizio.
1: Ma è sempre così, sì. Questo non cambia, cambia.
2: Ma difatti molti chiedono, tra virgolette, le teste del comitato organizzatore, perché poi oltretutto due pesi e due misure, perché l'anno scorso o due anni fa la Russia è stata estromessa, quest'anno invece Israele. Insomma, ci si chiede in che modo si prendono delle decisioni. Se c'è una linea, bisogna seguire quella linea; se questa linea non c'è, non va bene, insomma.
1: Cominciamo a leggere i messaggi dei nostri ascoltatori, perché stiamo prendendo un po' noi il sopravvento.
2: Sì, perché è una cosa che ci scalda moltissimo.
1: Esattamente, poi a me manda in bestia quando non cioè una gara canora e non giudichi la canzone, ma cioè sono altre le cose. Allora, vediamo un po' chi ci ha scritto, poi dopo andiamo in traffico e vi riprendiamo. C'è Antonella che ha scritto: posso sapere perché il signor Rossi, dopo aver affermato che la canzone israeliana era bella, ha aggiunto "per fortuna non ha vinto"? Si mischia musica, guerra, sport, questo modo di pensare non riesco a farlo mio. Cordialmente, Antonella. Antonella, ognuno ha il suo percepito e il suo metro di giudizio. Come diceva Laura prima, sembra un po' difficile scorporare le cose. Mi sembra che sia necessario andare a monte a una ridefinizione dell'Eurovision Song Contest. Se la chiami Song Contest, deve essere basata sulle canzoni; se no la chiami Song Political Contest.
2: No, ma poi infatti comunque il discorso che faceva Mauro non era un discorso di valore sulla canzone sua. Forse Antonella non ha seguito tutto il discorso. Lui diceva era data per vincitrice, ma sulla base di un televoto che era falsato.
1: Esatto.
2: E quindi dice "per fortuna non ha vinto", nel senso che non rispondeva in realtà veramente alle preferenze del pubblico, perché in realtà Mauro ha parlato molto bene della canzone di Israele, soprattutto del suo
1: del cantante. Esatto. Ci fermiamo per un attimo, stanno arrivando a pioggia i messaggi. Continuate a scriverci allo 079 449 95 37.
0: Questa è Radio 3. Telesuona. Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito. Cumulati

0: Autotris Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
2: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione. Amagriticino presenta
3: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
2: Non perderti Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: 18:59.
7: L'infotraffico.
6: Parliamo della 2 in direzione nord, tra Quinto e l'area di Dosaggio d'Airolo. Il traffico è congestionato, bloccato per 3 km con ritardi sino a 30 minuti. Via Swiss ci informa che la corsia Cupra è aperta. E sempre sulla 2, sempre in direzione nord, ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata.

0: Siamo ad inizio di settimana con Laura Zucchetti, stiamo parlando dell'Eurovision, del post Eurovision Song Contest, stiamo sentendo le vostre opinioni ai nostri punti contatto e mi sono persa. Da dove
1: li ho letti io, sto tenendo d'occhio perché ero curiosa di vedere, di capire come i nostri ascoltatori giudicassero, no, questa commistione di sì. Politica e musica. Sono abbastanza divisi, devo dire che i più vorrebbero più musica e meno politica, però c'è anche qualcuno come ad esempio Max, ci dice andiamo anche solo di qualche secolo indietro, musica e politica con le opere liriche, insomma l'idea è che comunque sia la politica inevitabilmente facendo parte della realtà che viviamo in qualche modo rischia di entrare nelle canzoni perché le canzoni raccontano spesso e volentieri la realtà che viviamo.
0: Ecco. Ma infatti se finiscono per le canzoni trattare anche temi di politica è inevitabile se rispecchiano il momento che si sta vivendo, ma quello che quello da cui io prendo le distanze è la funzione del giudice. Il giudice, se sei chiamato a un contest di wrestling, giudichi wrestling. Se sei chiamato a un contest di scacchi, giudichi il gioco degli scacchi. Se sei chiamato a fare il giudice di un contest musicale, giudichi la musica a casa mia, non giudichi altro. E te ne freghi se devi dare zero punti, non so, al paese ospitante. Quindi perché il paese che ti ospita è Vienna, allora non gli dai, non sei capace di dare zero, non hai il coraggio di dare zero perché è il paese ospitante, magari gli fai un torto, e allora cambia mestiere, non fare il giudice. Fai altro.
1: Allora andiamo avanti a leggere i messaggi che stanno arrivando a pioggia. Sì. Allora Matt che dice non tocchiamo questo argomento please, sono ancora scioccato per i voti, a parte che come ogni anno si votano tra vicini e non la canzone, quindi è un po' in linea con quello che dicevi tu. Dico solo questa provocazione, sono scioccata per il secondo posto, non trovo corretto parlare di politica eccetera, ma soprattutto scrive ancora Matt, per esempio votare Ucraina e farla vincere perché sta subendo la guerra. Questa volta Israele secondo posto, non lo tollero, come dite voi, votare i vicini per paura eccetera, io preferisco non commentare, dice lui.
0: Vediamo Michele, per capire il fenomeno cominciamo chiedendoci quante volte avete messo le canzoni dell'Eurovision da ieri a oggi. Se fossero belle, Michele, le metteremmo. Ma siccome non sono belle, l'unica forse che abbiamo passato è stata quella dei Måneskin, perché oggettivamente funzionava lo standing sul palco, erano assolutamente coerenti per quanto riguardava la musicalità. Quando Mengoni si è presentato con l'essenziale è stato assolutamente coerente sul palco e l'abbiamo suonata. Quando ha vinto l'Ucraina, ma era candidato alla vittoria, l'inglese che si è presentato vestito d'argento con Spaceman, noi Spaceman l'abbiamo suonata perché era una canzone che aveva una vocalità pazzesca, quindi non è vero che noi non suoniamo le canzoni dell'Eurovision, non suoniamo le canzoni che ti fanno sanguinare i timpani, è diverso.
1: È vero che a livello musicale c'è stato un po' questo appiattimento. Mauro Rossi, che è il caporedattore del spettacoli del Corriere del Ticino, diceva in tanti, quasi tutte le canzoni avevano questo stesso percorso, che partivano basse, caricavano, sì, questo grande sfoggio vocale alla fine, tanto che in tanti si sono detti sembra quasi un meccanismo generato dall'intelligenza artificiale, tutti con questo stesso, insomma, non ha convinto nessuno, non ha convinto neanche i nostri ascoltatori, non ha convinto neanche il nostro programmatore musicale, perché appunto essendo una radio noi possiamo scegliere di passare le canzoni che reputiamo valgano la pena essere passate, e non solo perché sono state in un concorso canoro. Allora c'è Catherine che dice, sì, lei dice la sua, lei dice che le è piaciuto molto Israele, l'Australia e Cipro. A proposito di Urlato, cita la Polonia. Io adesso onestamente la canzone della Polonia non l'ho in mente.
0: Guarda, non me la ricordo perché mi risuona ancora nelle orecchie l'urlo della cantante della Bulgaria, e quindi poi con tutto lo show che c'è attorno. C'è Aaron che ci scrive: l'Eurovision nasce post Seconda Guerra Mondiale proprio con l'obiettivo di riavvicinare nazioni indipendentiste dalla politica. Le canzoni politiche vanno bene, ma fuori dall'Eurovision, che è un contest di unioni tra paesi. Su questo argomento potremmo aprire un tema, perché comunque va ridefinita la mission dello spettacolo. Eurovision Song Contest.
1: Barbara intanto ci conferma che anche a suo parere tantissima scena. Infatti, tra le cose che vengono salvate è proprio lo show, perché lì lo show oltretutto hanno questa scaletta molto serrata, non si perdono in tante cose. Dice però appunto tantissima scena, le voci ben poche. A me è piaciuta una tipa che aveva una gran voce, ma non ricordo che cosa cantava.
0: Cercheremo di scoprirlo. Troppi effetti speciali, vento in faccia ai cantanti, manco fossero a Trieste durante la bora. E a scrivere sempre Michele: se sei giudice dovresti essere neutrale e giudichi la musica, ma Eurovision non è così, purtroppo. Altra cosa che non riusciamo a imparare: ci manca lo show da Eurovision. Perché l'Italia entra di diritto a Sanremo? Qui se ne salvano 5 su 25 per me, perché ci sono delle nazioni che entrano storicamente di diritto. Adesso non so esattamente la motivazione, ma la possiamo anche andare a cercare. Sei già generoso se ne salvano 5 su 25.
1: Abbiamo capito che alla Patti proprio non è piaciuta. Qualcuno ci dice che la canzone di Alice Merton.
0: Roots, è bravissima lei, è bravissima.
1: Okay. E poi invece c'è Jean-Philippe che dice, concorda anche lui, che in effetti poche, ma proprio pochissime canzoni erano interessanti quest'anno. Edizione deludente, per esempio la canzone di Dara, che è la vincitrice, ha poco testo, è solo da ballare, e questa è la canzone che ha vinto. Sì, è lei. La canzone che diciamo che ha vinto, ma decisamente non sta facendo l'unanimità.
0: E quindi devo dire che i nostri ascoltatori hanno seguito, perché per essere così precisi indicazioni sul fatto dello show, ecco, posso dire che chi si è occupato della scenografia è bravo.
1: Sì, e poi devo dire, ero molto curiosa di capire se in tanti avessero seguito, e mi pare di capire che sono tanti quelli che comunque hanno deciso di seguirla questa finale. Dopo non so se hanno seguito tutte le puntate o piuttosto soltanto la finale, o se chi, come faccio io spesso, la registrano e poi si va, almeno skippa in avanti le cose meno belle, che rischi di skippare tutto in realtà. Però no, appunto mi sembra di capire che in realtà gli ascolti ci sono stati, ecco.
0: Vediamo cosa scrive Marco: votano per convenienza e per educazione, perché è uno spettacolo woke molto politicizzato, la musica è altro. E ho capito, però siamo sempre lì, Marco, non chiamiamolo Eurovision Song Contest, troviamogli un'altra mission e un altro nome, se questi aspetti ci fanno ti rovina la digestione.
1: C'è Mari che dice che a lei è piaciuta molto la canzone della Croazia, quanta storia in quella canzone, eppure ha vinto il ritmo e non il testo, che questo era un po' un problema
0: che ha sollevato
1: Mauro Rossi, perché quando i testi diventano importanti ma non metti una traduzione, chi capisce la canzone greca ad esempio, esatto, che lui c'ha, questa della Croazia, non sempre tutti sono necessariamente poliglotti al punto da capire. Quindi Mauro Rossi diceva: io troverei importante, o magari lo metterei come obbligo per gli organizzatori, che ogni paese
0: deve mettere i sottotitoli
1: in modo tale che uno possa comunque giudicare anche il testo.
0: E questa sarebbe una gran bella cosa, perché tu vai a intuizione. È vero che comunque chi fa la presentazione con voce fuori campo per ogni paese in genere ti dà qualche indicazione sul significato della canzone. Comunque pare che il filo conduttore fossero le storie d'amore tormentate, no? Al di là di, e quindi però ci sarebbe piaciuto anche, le storie d'amore tormentate possono diventare un tormentone insopportabile, ma se ben costruite possono anche essere interessanti. Però se non capiamo che cosa stanno cantando, oggettivamente io non so mica, so mica tutte le lingue d'Europa, nemmeno del mondo, capisci? E quindi sarebbe utile avere i sottotitoli. Ci dicono che probabilmente Lupe la guerriera che cerca le notizie migliori.
1: Ti hanno fatto questa immagine, grazie, me la prendo.
0: Sì, qua ci sono i nostri ascoltatori che ci prendono le foto e amano rielaborarle.
1: Me la invio sul mio personale.
0: Anch'io lo faccio, sì. Guarda, stessa cosa, grazie per. Beh, direi che abbiamo sviscerato in tutte le salse questo Eurovision.
1: Allora, io l'ho perso perché c'era un messaggio che ci faceva proprio una classifica.
0: Aspetta, andiamo a vedere.
1: Aiuto, l'abbiamo perso. Ecco,
0: forse
1: vi invito la classifica con i commenti, vi dico quelle che a me piacciono,
0: ecco.
1: Quelle e non quelle carine, poi vabbè,
0: sì.
1: Gusti personali. Allora, quindi di chi è il messaggio? Matt?
0: Di Matt, sì.
1: Ah, lui è sul pezzissimo. Allora, Grecia, Bulgaria, Finlandia, che è quella che piaceva anche a te, Svezia, Cipro e Italia, quindi neanche una di quelle, che tra l'altro una cosa bizzarra che comunque,
0: sì?
1: Facevano notare in tanti, che quest'anno tutte le quelle che nei pronostici venivano date per vincitrici eccetera,
0: sbalzate,
1: eccetera. C'è stata proprio una cosa che i pronostici sono stati totalmente non seguiti, ecco.
0: Scusa se rido, ma leggo il messaggio di Michele. Comunque il top è stato il contrasto tra rock, punk e Sal Da Vinci che mostra la fede.
1: Allora, qua volevamo fare un parallelismo tra l'Eurovision e Sanremo, nel senso che noi anche sulla vincitrice di Sanremo avremmo delle cose da dire, ma ci vorrebbe troppo tempo, insomma.
0: Però vedi,
1: Patti asfalta anche Sal Da Vinci, lo sappiamo.
0: No, sai cos'è? No, in questo caso in questo caso ho stonato, devo dire che evidentemente o era messo meglio vocalmente al Festival di Sanremo, perché io ho sentito le prove e devo dire che di voce ne ha. Poi mettete da parte il gusto musicale, che non è sicuramente il mio, se mi conoscete bene. E quindi alle prove dicevo, beh, però questo qui la voce ce l'ha. Di fatto all'Eurovision voce un po' meno. C'è stata qualche stonatura, steccatura proprio originale, no, ma sicuramente era fuori nota, e soprattutto sulle note alte, e questa è una notazione tecnica. Però se capisco la vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo, perché comunque quello che ti dicevo quando eravamo in onda col tuo notiziario, che era una canzone semplicissima, senza retrotesto, senza retrosignificato, senza sottopensieri, e quindi magari c'era una voglia di assoluta leggerezza e cose del genere. Qua l'Eurovision Song Contest, però insomma bisogna avere anche un certo tipo di attributi.
1: Ascolta, è arrivata una voce fuori dal coro.
0: Sentiamo.
1: E parlando di contesti canori, ci piace, perché Marika dice contrariamente a tutti gli altri, a me in realtà la canzone che ha vinto è piaciuta fin da subito.
0: Oh.
1: Allegra, orecchiabile, con una bellissima coreografia. Trovo però che quest'anno tantissimi cantanti, purtroppo la maggioranza secondo lei, invece di cantare urlassero a squarciagola. Sembrava,
0: esatto,
1: la gara a chi facesse più gorgheggi. Ciao da Marika. Vedi che c'è qualcuno, in realtà è proprio vero che anche la musica,
0: certo,
1: come l'arte, ti deve arrivare.
0: Assolutamente.
1: A tanti può non piacere. Marika dice, in realtà per me era allegra, orecchiabile, avevo una bella coreografia, e quindi
0: infatti
1: abbiamo trovato anche
0: una voce a favore,
1: esatto.
0: Esatto, una voce, anche perché noi accettiamo tutte le opinioni, nel senso che non c'è quello che ha più ragione e l'altro che ha più torto, è un confronto di opinioni. È chiaro che io mi infervoro soprattutto quando si parla di musica, perché mi piacerebbe la musica senza stonature, non urlata e quant'altro, e quindi vabbè, abbiamo tutti riempito questa chat con i nostri pensieri riguardo l'Eurovision Song Contest. Temo che non cambierà nulla l'anno prossimo l'edizione dell'Eurovision e saremo ancora qua a parlarne.
1: Mi sa di sì.
0: Davvero? Grazie a Laura Zucchetti.
1: Grazie a voi.
0: Come sempre ci ha fatto parlare e ti auguriamo una buona serata.
1: Anche a tutti voi. Un bacione.

0: po' di coccole ci vogliono dopo tanto discutere. Tra poco leggiamo i nuovi messaggi dei nuovi ascoltatori e ascoltatrici che ci hanno raggiunto alla nostra chat di WhatsApp. Era Sade con una delle canzoni più belle di sempre, The Sweetest Taboo.
1: Stai ascoltando Di Sera, Compatti.
2: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
3: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
4: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day, pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.
5: Il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV.
6: La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.
7: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
8: Ovviamente Honda, lo so persino io.
7: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

0: cosa ascoltavamo oggi?
1: Che cosa ascoltavamo il 18 maggio del 1982? Una canzone che molti di voi ricorderanno sicuramente, Ebony and Ivory, di Paul McCartney e Stevie Wonder. Il titolo si ispira ai tasti del pianoforte. Ebony è l'ebano, il legno nero usato per i tasti scuri, mentre ivory significa avorio, materiale che un tempo veniva usato per i tasti bianchi. Paul McCartney raccontò di aver avuto l'idea osservando proprio una tastiera di pianoforte e pensando a quanto fosse naturale la convivenza tra bianco e nero, almeno nella musica. Anche se nel video compaiono spesso insieme, sto parlando di Paul McCartney e Stevie Wonder, molte parti vocali furono registrate separatamente perché i due artisti avevano impegni diversi. La canzone vinse diversi premi e fu nominata ai Grammy, ma ricevette anche qualche critica da chi riteneva il testo troppo semplice nel trattare il tema del razzismo. Nonostante ciò, il brano è rimasto un simbolo pop di tolleranza e inclusione. Una curiosità? Esiste anche una versione cantata da Michael Jackson, registrata durante le sessioni dell'album, ma pubblicata solo in seguito.

0: Dai, che ci stiamo rifacendo con la musica ben cantata, ben suonata e quant'altro, perché vedo che ci sono ancora dei residui sull'argomento che abbiamo trattato su proposta di Laura Zucchetti. Infatti Nicola ci scrive: ma ragazze, Freddie Mercury era un performer, ma aveva la voce, qui si nasconde la voce. Eh sì, perché se tu dirigi l'attenzione sulla scenografia, su tutto quell'impianto, luci, costruzione e quant'altro, distrai un po' dalla vocalità, no? E magari non ti accorgi che uno stecca, va fuori tonalità, è fuori nota o cose del genere. Quindi sì, la voce non è effettivamente la protagonista, ci sono altre cose. Poi saluto Barbara, che sentendo Ebony and Ivory scrive che le piace questa canzone perché le ricorda i primi lenti, e poi non si è potuta dedicare un weekend di riposo, ma ha lavorato anche sabato notte, quindi ha avuto un weekend un po' difficoltoso, dai, ma ti rifarai col prossimo, Barbara.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere, nel mare in tempesta.

0: Stai ascoltando
1: Di Sera con Patti.
2: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili.

0: Autotriss a Lamone su mazda.ch/autotriss.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rollladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
5: È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
6: Questa è Radio 3i. Radio 3i.

È forse una delle canzoni più delicate di Luca Carboni, ci stiamo sbagliando. Volevo chiedere a Lidl come mai sulla canzone di Raffi Il battito animale scrive: con questa canzone mi sembra ancora di essere al lavoro. Dai, sono curiosa di sapere perché ti ha fatto questo effetto e ti ha riportato a situazioni di lavoro. Duetti che ci hanno colpito non poco, ma del resto Elton John è sempre pronto a stupire. In questo caso il duetto con Dua Lipa, Cold Heart.

0: prese come eravamo a parlare di Eurovision, tutti quanti, presi a parlare di Eurovision Song Contest, non ci siamo chiesti come è andato il fine settimana, almeno con qualcuno di voi, lo sto scrivendo e ce lo stiamo raccontando all'interno della chat di WhatsApp, ma non ho fatto la domanda importante: passato un buon sabato, passata una buona domenica, al di là delle condizioni meteo di cui non mi sono assolutamente resa conto perché ho dormito all'infinito. Ed è una bella sensazione, devo dire, arrivare il lunedì consapevoli di aver dormito all'infinito. Restate con noi, tra poco vi aggiorniamo sulla situazione traffico.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona. Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3i e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9537. Hashtag giornata della buona azione.
2: Ciao Carlo, già in giro?
3: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
2: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
3: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
5: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
6: Il buongiorno ha un solo aroma. Quel

0: piede giusto. La mattina comincia meglio con Moka. Solo su Radio 3i.
1: 19:59.
2: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
0: Infotraffico.
1: Aggiornamenti viabilità come promesso riguardano la A2 direzione nord tra Quinto e l'area di Dosaggio d'Airolo, dove il traffico è ancora congestionato. Ci sono 2 chilometri di coda, ritardi sino a 20 minuti e Via Suisse torna ad informarci che la corsia Cupra è aperta.

0: sentivo oggi tre tenori che parlavano proprio di questo evento, perché adesso, avvicinandosi l'estate, freddo permettendo, è ovvio, iniziano le manifestazioni canore all'aperto, e c'è una tradizione, come appunto citavano loro, degli cantanti in Piazza Duomo, questo evento organizzato da Radio Italia. E adesso vi faccio sentire gli effetti collaterali dell'aver partecipato all'evento. Sentiamo Alessandra.
1: Però poi arrivi tu, vedi dove vuoi e butti giù la mia malinconia di vivere, e tutto sembra già possibile per me.
0: Fin qui va bene.
1: Dentro il buio che avanza.
0: Aiuto.
1: Vieni tu a liberare il mio giorno, tirato sotto a quell'ombra. Non me la ricordo più. Buonasera Patti, devo ancora recuperare la voce dal concerto di Radio Italia a Milano, fantastico.
0: Ma ci credo, si sente che devi recuperare la voce, guarda, la la la, na na na, è sempre una salvezza quando non si sanno le parole, almeno per noi, per i cantanti devo dire che è un po' più problematico.

c'è abbastanza stile, c'è abbastanza mito, c'è abbastanza bravura, c'è tutto in questa canzone. Questa è la canzone perfetta, non c'è niente che non va. Tra l'altro saluto chi è arrivata al volo in questo momento, la Gabri, sono già in... che presto stasera, sono già in macchina sulla strada di casa, buona serata e grazie, sono contenta che tu questa sera torni un po' prima rispetto al solito, rispetto alle tue abitudini, mentre mi rivolgo a chi era in Piazza Duomo a sentir cantare gli artisti, perché sempre perché ho sentito i tre tenori, c'erano anche loro,

apprezzo moltissimo, nel senso che attraverso la chat di WhatsApp voi volete farmi lezioni, non so, di bricolage piuttosto che lezioni di cucina. Adesso siamo arrivati alle lezioni di botanica. Max ha individuato una pianta per giunta carnivora, cioè anche no, per favore, mi fa impressione.

0: dice mi si mangia un'unghia, ma anche no, ma anche no. Non è, no, davvero, non è la mia tipologia di pianta, è una pianta, rispetto per la pianta, ma non posso dire che sia bellissima.
1: Stai ascoltando Di Sera.
2: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Vedano e Mindrisio. Pirminmurer.ch.
7: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
8: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
7: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
8: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
9: Cassoni Color.
7: Coloriamo i tuoi sogni.

0: via con me.
1: Di sera ti racconta.
2: Iniziamo questa settimana insieme soffermandoci sull'anno 2017. Parleremo di alcuni eventi storici importanti, ma un occhio, anzi un orecchio anche per la musica. L'anno in cui il Regno Unito vuole il voto sulla Brexit. Si verifica un attentato terroristico a Manchester durante il concerto di Ariana Grande. Inizia a formarsi l'uragano Harvey e Casey Affleck scopre di aver vinto l'Oscar come migliore attore. Un orecchio anche per la musica, perché c'è una canzone che si ascolta proprio in quest'anno, il 2017, in cui l'autore fa professione di una profonda fiducia in un rapporto d'amore a lunga distanza.
3: Government lawyers said the referendum gave powers of royal prerogative. The people had spoken and the government must act. Challengers say Parliament passed the laws which gave the green light for the UK to sign up to Europe, and only Parliament could change that.
2: Il 24 gennaio la Corte Suprema del Regno Unito pronuncia nella sentenza la necessità del voto del Parlamento riguardo alla Brexit. Il processo che ha posto fine all'adesione del Regno Unito all'Unione Europea, secondo le modalità previste dall'articolo 50 del Trattato dell'Unione Europea, come conseguenza del referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione, in cui il 52% ha votato per lasciare l'Unione, mentre il 48% ha votato per rimanerci. Il governo britannico ha formalmente annunciato il ritiro del paese a marzo 2017, avviando i negoziati. L'uscita è stata ritardata dal Parlamento britannico. Il 22 maggio, un attentato terroristico a Manchester, nel Regno Unito, durante il concerto della pop star Ariana Grande. Alle 22:31, ora locale, la struttura è colpita da due esplosioni. Precisamente nei pressi della biglietteria, avvertite dal pubblico al suo interno poco dopo la fine della tappa del Dangerous Woman Tour di Ariana Grande. L'esplosivo usato è il perossido di acetone, utilizzato anche come esplosivo negli attentati di Parigi, in quelli di Bruxelles, e si ritiene sia stato utilizzato anche negli attentati di Londra del 2005.
4: Back in Texas, a meteorologist Jacqueline Whittle. Conditions deteriorating fast here in Port Lavaca, Texas. I'm meteorologist Jacqueline Whittle. I've got wind gusts somewhere around 50 kilometers an hour. Excuse me, that's sustained winds, and I can barely even look at the camera right now because the winds are piercing my face.
2: Il 17 agosto inizia a formarsi l'uragano Harvey, che colpirà diversi paesi dell'America centrale e degli stati del Texas e della Louisiana. È stato l'uragano di maggior rilevanza a colpire gli Stati Uniti fin dai tempi dell'uragano Vilma. Con i suoi picchi di precipitazioni, quest'uragano venne classificato come il più umido tra quelli che hanno colpito il suolo americano. I danni causati dalla tempesta hanno provocato numerose inondazioni che si sono abbattute su migliaia di case, oltre che il salvataggio di più di 30.000 persone.
5: Che è successo a mio fratello?
6: Allora è lui di Chandler.
5: Non capisco.
7: Cos'è che non riesce a capire?
5: Io non posso fargli da tutore.
7: Suo fratello ha predisposto un lascito per suo nipote. Credo che contasse sul suo trasferimento.
5: Dovrei trasferirmi? E dove?
7: Beh,
5: qui.
7: Mi pare che lei abbia trascorso molto tempo qui.
5: Ciao, tesoro. Vengo solo in casi d'emergenza.
7: Lì Nessuno può capire quello che sta passando e se non se la sente di assumersi questa responsabilità, può rifiutare.
5: Deve esserci qualcosa di sbagliato in me.
0: Vuoi che chiami i tuoi amici?
5: Non lo so.
0: Che cosa vuoi che faccia?
5: Non voglio disturbarti, resto un po' qui finché non ti calmi.
0: Ok, ora sono calmo.
5: Te ne vai, per favore.
0: No.
2: Il 26 febbraio Casey Affleck vince l'Oscar come migliore attore protagonista del film Manchester by the Sea, scritto e diretto da Kenneth Lonergan. Lee Chandler conduce una vita riservata e solitaria a Boston, dove lavora come portinaio tuttofare. Un giorno riceve la notizia che suo fratello Joe ha avuto un attacco cardiaco e torna rapidamente nella sua città natale, appunto Manchester by the Sea, dove riesce però ad arrivare solo dopo la morte del fratello. Lì rimane a Manchester per organizzare il funerale e per stare accanto al nipote sedicenne Patrick, figlio di Joe, del quale scopre di essere stato nominato tutore. Lì accetta con riluttanza di assumersi la responsabilità del ruolo, che svolge perché non ha alternative. La storia della canzone che ho scelto per voi questa sera è la storia di un autore che crede profondamente, che ha una fortissima fiducia in un rapporto d'amore a lunga distanza. Drake, che ha scritto e cantato questa canzone, racconta il senso di mantenere la fiducia in un rapporto, come dicevo, a lunga distanza, parlando proprio di come lui sia in grado di mantenerla questa fiducia e di mantenere anche la fedeltà verso la donna di cui parla in questa canzone, preferendo piuttosto mettere la parola fine nel caso in cui questa fiducia e questa fedeltà vengano a mancare. Con un po' di invidia per la solidità delle sue certezze, questa è la storia di Passion Fruit di Drake.

qua è veramente difficile, è una gara allo stesso livello, è assolutamente difficile dire chi è il più bravo, chi è il più performante. È una coppia ben assortita, Lady Gaga e Bruno Mars, Die With A Smile, è una canzone che anticipa un po' le nostre coccole che partiranno ufficialmente alle 20.

0: Stai ascoltando Di Sera con Patti.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 30. Hashtag giornata della buona azione.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina?
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.

0: o ovunque voi siate, un aiuto da parte della vostra memoria. Ma questa canzone non era, non faceva parte della colonna sonora del film Pretty Woman, o ricordo male? L'ho vista solo 20 volte e non riesco a mettere a fuoco la cosa. Riesco a mettere a fuoco benissimo però il fatto che tra poco arrivi Alfa e che sulle sue magliette c'è sempre qualcosa di giallo, perché anche a lui, che caso, piace il colore giallo. Questo invece è il filo rosso.
1: Dimmi perché

0: pare giusto fare il giro saluti anche a quest'ora, perché si stanno intrecciando tutta una serie di incontri virtuali di inizio settimana. Per esempio, vi informo che la Susi è entrata in un tripudio di giallo, augurando buon inizio settimana e buonissima serata a tutti gli ascoltatori, quindi nessuna esclusa. Linda non ci ha pensato neanche un attimo nel rispondere alla mia domanda: scusa, ma la canzone di Roxette era forse colonna sonora del film Pretty Woman? Sentite la risposta.
1: Certo che fa parte di Pretty Woman, Patti, un bacione.
0: E certo, come fai a dimenticarlo? Mi è venuto il dubbio, perché non volevo avere la presunzione di dire al 100%, però appunto, avendolo vista 200 miliardi di volte, mi sembrava che fosse parte di quella colonna sonora. Salutiamo invece Mariella, che non starà con noi, è entrata giusto per un saluto perché ha lavorato per tutto il weekend e quindi se lo dice da sola, ma te lo diciamo anche noi, meritato riposo.
2: Questa è Radio 3, te le suona.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
7: Dalle 7 alle 10 il risveglio è pieno di ritmo e buon umore. La Marghe e Maxi B portano la carica, la musica e le risate del morning show di Radio 3i. 3 ore di energia pura per iniziare la giornata col sorriso. Il buongiorno migliore del Ticino è solo su Radio 3i.
0: Le 20:59.
8: Su Radio 3i è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera. Con Patti.
9: Di sera e di notte.
0: È incredibile come alcune ascoltatrici, alcuni ascoltatori siano delle vere e proprie schegge, non lasciano nemmeno che il signor voce finisca di dire quello che deve dire, che entrano proprio a gamba tesa, per usare un termine calcistico, per scrivere buone coccole di inizio settimana a tutti. Sono già in modalità relax, quindi non ho neanche bisogno di dire questa è l'ora in cui è necessario schiacciare il tastino della modalità relax per cancellare tutta la fretta, la stanchezza, il giramento di questa prima giornata della settimana. Ci pensate già da soli? Perfetto, tutto a posto, va benissimo così. Quindi cominciamo anche la settimana di coccole a quest'ora, sempre di sera, sempre Radio 3, sempre la Patti a scatti, resterete con me sino alle 22. Cominciamo subito, visto che ormai siete entrati nella modalità relax, e allora facciamo anche che la musica vi accompagni e faciliti questa entrata in modalità relax. Suonate lo strumento che volete suonare, visto che la musica vi offre questa opportunità. Style Council.

di sera a farsi viva, come Frank che scrive buona settimana e buon di sera extra large. Io ho dimenticato l'extra large, vero, a tutti, perché noi teniamo questo salotto virtuale con questo divanone grandissimissimissimissimissimo sempre aperto, cioè siamo accoglienti e riceventi, e quindi chi vuole stare con noi lo può fare senza bisogno di chiedere permesso, di pagare il biglietto o quant'altro. Parlando di coccole, quali coccole vi siete concessi questo fine settimana, se vi è capitato? Non so, vi siete concessi una coccola alimentare, una coccola botanica, visto che prima abbiamo parlato di fiori, una coccola di riposo, come me per esempio, che ho dormito un'infinità di ore, ho perso il conto, no? Mi sono proprio avvoltolata nelle coperte e mi sono dedicata a questa coccola tutta per me, perché è vero che la musica aiuta a entrare in modalità relax, però bisogna fare anche qualcosa noi, in metterci in prima persona per creare un po' la situazione coccola, e quindi le coccole dobbiamo imparare a farcele anche da sole. E facciamolo con Matt Bianco.

Carina questa risposta, la facciamo nostra e poi sentiamo se qualcun altro ha altri suggerimenti significativi, efficaci per rendere, per farsi delle coccole. Per esempio c'è chi scrive: i fine settimana sono sempre delle coccole, soprattutto quando li passi con una persona a te cara, e questa può essere effettivamente un'idea e una possibilità di aiutarsi a coccolarsi e a innescare la modalità relax, non necessariamente quando c'è una dalla partita scatica che dice adesso innescheremo la modalità relax. Quindi ci sta tutta, anzi raccontateci in che modo voi innescate in altri momenti la modalità relax, magari riuscite a farlo anche nel corso della giornata. Lo 079 449 95 37 è a vostra disposizione. Attenzione, perché qui c'è l'orchestra. Ah, qua ci possiamo sbizzarrire. Lei è Carly Simon.

Beh, qui hanno giocato facile perché il paroliere quante parole avrà scritto di questa canzone? Beh, ha scritto la musica e ci ha messo sicuramente molto più impegno. Quattro parole, quattro volte tequila, ma è una canzone che funziona comunque. Devo un attimo guardare i vostri messaggi perché... c'è chi scrive: sono in sciopero con le mani, quindi vuol dire che questa sera non si suonano strumenti, faccio solo lavorare il ritmo dei piedi e va bene, mi sa che con questa canzone ti sei scatenata. E poi volevo ringraziare chi mi mette in difficoltà, perché mi manda una foto e mi scrive torta di patate, e uno dice torta di patate è una torta di patate, no, perché a me devono aggiungere la difficoltà, che mi manda poi in sbattito, perché io mi chiedo che differenza ci sarà tra una normale torta di patate che tutti conosciamo e una torta di patate piacentina? E beh, la risposta la lascio a voi, perché io proprio navigo nel buio più totale. Quindi, mentre ci chiediamo che cos'è, c'è Loose Ends.

Grazie per avermi semplificato la vita. Secondo me avete voluto proprio costringere, entrare anche me in modalità relax quando mi sono posta questa tormentosa domanda: perché una torta di patate deve avere l'aggettivo piacentina e non può essere semplicemente una torta di patate per tutto l'universo? E mi hanno scritto solo buonissima. Va bene, accetto questa spiegazione, perché così il cervello non lavora troppo e mi consente di entrare in modalità relax. È in arrivo una canzone speciale di un cantautore italiano di cui vi ha parlato parecchio la scorsa settimana Riccardo Pellegrini, dicendo che è contento di aver visto il cartellone del suo tour, di aver scoperto che farà un sacco di date live dopo aver avuto dei problemi ed essersi dovuto fermare forzatamente. Sto parlando di Fabio Concato, che ci racconta una storia bellissima in questa canzone. Quelle persone che si perdono di vista, quelle persone che pensi di non... che un po' desaparecide, no? Desaparecidos, sono scomparse, non hai più tenuto traccia e poi improvvisamente te ne ricordi ancora. Ecco, questa è una vera poesia, una canzone che... si lascia ascoltare con grandissimo piacere, soprattutto la sua voce,

Canzone che ha un'atmosfera perfetta per quest'ora, salvo il titolo, parla di venerdì. Noi siamo soltanto all'inizio della settimana, siamo a lunedì, ma va bene uguale, no? Perché qua ci stacchiamo dal tempo, dall'ora, da qualsiasi cosa, perché vogliamo semplicemente rilassarci. Ci sono delle belle luci guardando fuori dalle finestre di casa vostra? È una domanda che non faccio a caso, perché questa io trovo sia una canzone estremamente affascinante, perché proprio ci dà il senso che di là, al di là di quella luce, ci sia qualcuno, no? Spiare nelle finestre, ma non con malizia, cioè vedere le luci accese, le luci soffuse, e ti dicono: là c'è qualcuno.

is on.

E se le mani sono in sciopero, si battono in piedi, direi. E si dà fastidio ai vicini di sotto, ammesso che qualcuno abbia i vicini di casa di sotto. Quindi nel caso si lamentino i vicini, ricordate che vale sempre la frase: è colpa della Patti a scatti. Saluto le grandi amanti dei gatti che sono entrate in questo momento, gli Micio Gatti. Schia, che ha un numero, ormai ho perso il conto, un numero infinito di Micio Gatti, che saluta a tutti voi, ma è entrata anche Aurora, che ha un micio gatto fantastico che si chiama Leo, anzi è un micione, è un micion gattone che si chiama Leo, che sta già dormendo e mi ha mandato la foto di lui che dorme a pancia in su con le zampette un po' chiuse verso il petto, che se la gode alla grandissima. Quindi a volte bisognerebbe davvero imparare dagli animali per godersi la tranquillità e godersi il momento. Vi piace l'idea che stia arrivando l'estate? E vi piace l'idea che l'estate sia cantata dai Neri per Caso insieme a Manco?

Lui perde il controllo, anche voi perdete il controllo. Io ho i miei informatori che non Meteo Svizzera Locarno Monti, è proprio i miei personalissimi informatori che mi scrivono che probabilmente, anzi sembra, c'è scritto, che settimana prossima in alcuni giorni supereremo i 29 gradi. Non che la cosa mi dispiaccia, io infatti ho commentato con un'urca, via di mezzo no, delle botte pazzesche per il corpo. Infatti Max scrive: adoro il caldo, ma gli sbalzi di temperatura mi scombussolano. E come darti torto a questo povero corpicino che deve sopportare i 12 gradi di questi giorni, figurati se ci arriva all'improvviso una botta di 29 gradi. Bisogna stare attenti a come ci si veste nei prossimi giorni. Attenzione, perché vi ho preparato un piccolo spazietto che potremmo anche chiamare l'angolo musicale spa. So che molti di voi vanno alla spa per rilassarsi, insomma non pensare a niente, per far riposare il corpo. Possiamo fare la stessa cosa con la musica in questo angolino che chiamiamo angolino spa. Poi ditemi che sensazioni avete avuto.

Vi è piaciuto l'angolo spa? Come avete notato, non sono intervenuta con la voce, ho lasciato che i due brani spa, ormai li abbiamo soprannominati così, si susseguissero da soli per creare un'atmosfera speciale, un'atmosfera particolare che ognuno ha vissuto con le proprie sensazioni, le proprie emozioni. E insomma, è un bel sentire, devo dire. Intanto vediamo un attimo che cosa scrivono. Intanto che mi godo questa stupenda canzone dei Nativi, inizio a salutarti ringraziandoti per la serata, augurandoti un buon rientro, un buon riposo. A domani, un abbraccio grande. Sì, perché questa seconda che abbiamo sentito era proprio quella dei Nativi americani. Ci stiamo avvicinando alla fine di sera, all'arrivo di notte con Riccardo Pellegrini. Un momento con una voce particolare, quella di Lisa Ono.

una chicchina veloce prima dei saluti. Di sera termina qua, io torno domani alle 18:40. Tra poco Riccardo Pellegrini, vi lascio con, provate a indovinare, Riccardo Cocciante e Mina.

0: quando la mattina entra nel vivo, arriva l'Holly Day. Due ore di musica, allegria e storie che mettono il buon umore. Perfetta per chi lavora, studia o vuole semplicemente staccare la testa e sorridere un po'. Dalle 10 a mezzogiorno, lasciati accompagnare da Lolly, solo su Radio 3i. Su Radio 3i è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di notte, con Riccardo Pellegrini.
1: Di sera, di notte.
2: Le ultime due ore di questo lunedì 18 maggio le passiamo insieme con la musica tranquilla, rilassante, defaticante, dopo una giornata che magari è stata invece stressante. Era lunedì, del resto è ancora lunedì per le prossime due ore. Un viaggio nei grandi classici, un viaggio in atmosfere come sempre diverse. Stavo guardando un po' la playlist, tra l'altro non ancora completata, perché ho ancora 4-5 cose che volevo inserire, perché poi tu prepari una lista di canzoni che vuoi trasmettere, ma una tira l'altra, poi ti viene in mente questa, perché non metto anche quell'altra che vicino a quella lì ci sta bene, e stravolgi tutto mentre il programma lo fai. Una cosa è certa, ho scelto le prime canzoni di questo nostro viaggio con una parola d'ordine: eleganza. E allora, Hang On To Your Love, da un album fantastico, ecco Sade.

Hang On To Your Love, Sade da Diamond Life, l'album dove c'era dentro anche Smooth Operator, dove c'era Your Love Is King, un grande disco, perché ogni artista ha il suo grande disco, poi ce ne sono anche gli altri naturalmente, perché se no non sei un grande artista se di dischi belli non ne fai tanti, però c'è sempre nella lista quel disco lì che è particolare, e sicuramente nella storia di Sade c'è questo fantastico album. Adesso invece ci spostiamo in tempi più recenti, usciva 10 anni fa questo pezzo che a proposito di eleganza ne ha da vendere, insieme The Weeknd con Daft Punk.

I feel it coming, Daft Punk con The Weeknd, in questo pezzo che segna la collaborazione tra due progetti importantissimi negli anni 2000, no? Daft Punk, che sono partiti tantissimi anni fa dalla Francia con i loro suoni elettronici, e poi hanno avuto un incredibile rilancio negli anni, come si dice, 10? Eh sì, negli anni 10, grazie alla collaborazione con Nile Rodgers per un pezzo strepitosissimo che li ha lanciati a livello proprio internazionale. E questa è una collaborazione invece con The Weeknd, che fa parte un po' di quella schiera di artisti che abbiamo conosciuto in questi ultimi 20 anni, che in qualche modo ti riportano a Michael Jackson. Ce ne sono diversi, The Weeknd in questo pezzo mi ricorda molto Michael Jackson, no? Però se penso a quel tipo di artisti lì, mi viene in mente ad esempio anche Ne-Yo, che in diversi pezzi richiama il grande Michael Jackson, anche se poi quando senti l'originale ti rendi conto che di Michael Jackson ce n'è stato soltanto uno. No.

You Are Not Alone, Michael Jackson, l'originale, visto che stavamo parlando degli artisti che in un certo senso lo ricordano, no? Le nuove star internazionali degli ultimi decenni. E tra quelli che abbiamo citato ne manca uno che va citato, Bruno Mars, che tra l'altro adesso è fuori con un album, The Romantic, dove c'è tra l'altro questo lentone che a Di Sera Di Nozze ci sta perfetto, no?

0: La musica per sognare. I grandi classici della storia della musica.
1: Della storia della musica.
0: Di sera, di notte. Di sera, di notte.

Box Cheese, grande pezzone, area code, questa roba per mi va di dire intenditori, per quelli che hanno vissuto certi momenti dove andava l'afrobeat, dove andavano cose di questo tipo, dove andavano vicino a questo ci si metteva sempre, per chi c'era, Gamma Ray dei BT Control, ve la ricordate? Gamma Ray, che roba. E Gamma Ray, mi ricordo che io la mixavo con Sympathy for the Devil dei Rolling Stones. È un altro mondo, potremmo andare avanti non so quanto. E invece rimaniamo sull'armonica, che era protagonista di questa Area Code che ci ha accompagnato negli ultimi minuti. Ci sono dei pezzi che sono proprio riconoscibili dal suono dell'armonica perché li ha contraddistinti. Ad esempio, Take the Long Way Home dei Supertramp.

Om, Take the Long Way Om, Super Tramp, Di Sera Di Notte. Siamo in un momento dedicato all'armonica, eh? E abbiamo sentito quella di Stone Fox Cheese, adesso quella di Take the Long Way Om. Passiamo all'armonica di Bennato in Venderò. Era il 1970.

1976, Edoardo Bennato pubblica l'album La Torre di Babele e dentro c'era Venderò, brano scritto insieme al fratello Eugenio, una ballata folk davvero particolare. Ce ne sono tante belle versioni, ne ha fatta una bella versione anche Luca Carboni, però insomma questo è un inno generazionale, penso, no? Per chi ha vissuto quegli anni, 1976, gli anni 70, gli anni del cambiamento in tutti i sensi. Allora, il nostro viaggio di questa notte è partito dalla parola d'ordine che era eleganza e abbiamo ascoltato una serie di brani che ci riconducevano alla musica elegante di un certo tipo, no? Sade, The Weeknd, Michael Jackson, Bruno Mars. Poi siamo passati all'armonica, Area Code, Supertramp, adesso Edoardo Bennato che a sua volta ci introduce in un'altra parentesi che è quella dei cantautori, i grandi cantautori, quelli storici della musica italiana. E allora entriamo nel mondo di Antonello Venditti, siamo nel 1991 e Antonello Venditti cantava Amici Mai.

si innamora di lei, ma lei non può, e allora lui dice: però sei lì con lui e io non riesco a star qui ad aspettarti, non riesco ad esserti solo e semplicemente amico. E qui si apre l'eterno dilemma, una donna per amico, ma è possibile o no? Ci sono quelli che dicono proprio sì, e come, se non hai interessi verso l'altra persona in un modo diverso dall'amicizia, ce la fai alla grandissima. Anzi, a volte le amicizie più belle sono proprio quelle lì. Il problema è quando da una delle due parti non scatta quella molla in più, no? Una donna per amico. Possibile o non possibile? Avete vissuto tutti questa esperienza, vero? Almeno una volta nella vita.

I Got You Babe, UB40 con questo classico realizzato negli anni 80, 85 per la precisione, prima Shaggy con Boombastic 1995, brani che prendono radice dal reggae degli anni 70 di Bob Marley.

Bob Marley a completare questo tris di brani reggae, prima Shaggy, Bombastic, poi UB40, Chrissy Hynde, I Got You Babe. Così abbiamo avuto la musica reggae, quella d'autore, quella dove dominava l'armonica, e siamo partiti all'insegna dell'eleganza in questa nostra notte su Radio 3. Apriamo adesso invece una parentesi alle novità. Le novità dopo ne ascolteremo diverse nella prossima ora, ma subito, per un po' d'amore, il messaggio d'amore nel nuovo singolo di Mannarino.

0: Siamo nella Roma di Mannarino con Per un po' d'amore, brano che rappresenta il nuovo album di questo artista romano. Scendiamo un po' più giù. Lo riconoscete il mare? Questo è il mare del Salento.
1: Voliamo via sotto la pioggia del

Siamo ancora nel 1976, nel nostro viaggio nella musica e nel tempo. Incrociamo anche Santana per aprire ancora una volta, lo facciamo spesso qui a Di Sera Di Notte, la parentesi dedicata ai più grandi chitarristi. Se tu fai una ricerca ti vengono fuori i nomi di Santana, di Jimi Hendrix e sicuramente anche di David Gilmour, che qui troviamo con un pezzo degli anni 2000, già fa parte dell'antologia dei Pink Floyd degli anni 2000, Louder Than Words.

questo brano è proprio celebre la schitarrata finale di David Gilmour, Louder Than Words, su Radio 3i. Nuova parentesi nel viaggio di sera di notte dedicata alle grandi chitarre. Abbiamo citato Santana, abbiamo citato Jimi Hendrix, abbiamo citato i Pink Floyd, David Gilmour in particolare, e adesso come non puoi citare Mark Knopfler e i Dire Straits.

Once Upon a Time in the World dall'album Communique, secondo album dei Dire Straits, su Radio 3 nel momento dedicato alle grandi chitarre. Ne abbiamo prese tre, ce ne sono tante altre, abbiamo lasciato fuori Eric Clapton ad esempio, e già qua è una roba se parli di grandi chitarre. Entriamo invece nel mondo dell'Litfiba, perché c'è questo pezzo che è stato

0: rilanciato alla grande in occasione del 1° maggio e che racconta una verità, una grande verità del mondo attuale, no? E questa verità loro l'hanno scritta, concepita tantissimi anni fa, se pensiamo che questo fa parte del 2° album dei Litfiba, 17 Re. Ascoltate bene il testo.
1: 17

Di sera, di notte, su Radio 3, ci sono i grandi classici e la musica per sognare. Con Riccardo Pellegrini.

Lindsay Buckingham, una fetta consistente del progetto Fleetwood Mac, in questa parentesi solista del 1980 con Trouble. Fu un grande successo dell'estate 1980 questo pezzo, ci ha portato proprio in atmosfere solari, marittime, e allora ci sta bene anche Jack Johnson.

Jack Johnson con Upside Down di sera di notte, Upside Down, brano che ci riporta proprio alle spiagge, al surf che tra l'altro Jack Johnson praticava molto bene perché lui è stato campione di surf. Poi nel 2006 è passato alla ribalta proprio grazie a questo brano, a questo singolo che ha avuto veramente

0: un successo incredibile e ci accompagna 20 anni dopo alla grandissima, perché è sempre di piacevole ascolto. Il viaggio di Sera di Notte continua, siamo in un momento di successi che hanno in qualche modo segnato le estati, no? Prima Lindsey Buckingham, Trouble, estate 1980, Jack Johnson, Upside Down, estate 2006, ora Mike Francis, Survivor, qui siamo nel 1984.
1: Hey Survivor, don't close your eyes. Take advantage, sliding all the night.

Mike Francis Survivor, è stato forse il primo grande successo di Mike Francis, questo, no? Poi sono arrivati tutti gli altri, non tantissimi perché purtroppo lui ci ha lasciato prestissimo, però i pezzi hanno lasciato segno. Mi viene in mente Friends con Amy Stewart, se vogliamo anche citare delle collaborazioni. Spesso a Di Sera Di Notte trasmettiamo anche una sua versione molto lounge di City Light di William Pitt. Radio 3 Di Sera Di Notte, questo weekend ho fatto una piacevole scoperta. Sono andato a scoprire un artista olandese che avevo sentito e mi aveva incuriosito, quindi sono andato ad ascoltare i suoi album. Lui ha pubblicato 4 album, uno tra l'altro l'anno scorso, dove c'è stata tutta un'evoluzione. Ho trovato che i primi 2 album in particolare sono molto molto belli. Lui fa musica, poi si avvale anche di vocalist che accompagnano le sue produzioni, e nei primi 2 album ha messo proprio a risalto in particolare la chitarra. Sto parlando di Camille e questo è appunto il primo brano che voglio farvi ascoltare questa notte. Ve ne voglio far ascoltare 2, è perfetto per Di Sera Di Notte. Trying to Get You.

Trying to Get You con Cameo, stavo dicendo dei suoi album, i primi due, Sunset e One Day Like This, pubblicati tra l'altro lo stesso anno, nel 2005, mettevano in risalto in particolar modo la chitarra classica proprio, no? Che era protagonista. Andate ad ascoltarli perché è proprio musica d'ascolto particolare questa. Poi nel 2013 è arrivato un album dove c'era una collaborazione con un'artista brasiliana, Magda Mendes, che metteva la voce appunto nei vari pezzi, e qui l'atmosfera era sempre molto molto lounge, molto molto Brasile anche. Questa è Formosa.

formosa, formosa, da Finisterra, l'album di Camiel e la voce in questo caso di Magda Mendes, che appare in quasi tutti i brani di questo disco, no? C'era anche un'altra vocalist, Astrid Ehring, che appare in altri brani. Comunque lui è Camiel. Torneremo a parlare di questo artista che ha pubblicato, come dicevo, un album anche l'anno scorso. Personalmente ho preferito, nell'ascolto che ho fatto durante il weekend, i primi due album, dove protagonista è la chitarra classica, che sono direi fantastici. Ci torneremo sicuramente. Invece con questo brano qui siamo entrati nel mood della bossa, no? Nel mood brasiliano, anche del Brasil jazz, quelle robe lì, che ho trovato molto nel nuovo disco di Bungaro che stiamo ascoltando qui a Di Sera Di Notte, e questa è Brizza Morena.

Big Lies, Small World, Sting su Radio 3 di sera di notte con questa trombetta che ci riporta molto anche a Miles Davis e poi questo ritmo che è molto Brasil, così come Brasil è stato l'ambient creato prima da Bungaro, che abbiamo sentito con Brizza Morena dal suo nuovo album, e anche da Camiel, questo artista olandese che siamo andati un po' a scoprire questa notte e avremo modo di tornare anche su di lui. Ma rimaniamo su questo sound così bossa, così brasilero, che scalda la nostra nottata. Temporei, questa è la loro versione di Masquerada.

Maschenada Temporei nella loro versione di questo grande classico, forse il più grande classico della musica brasiliana. Se penso ai grandi classici brasiliani mi viene in mente in primis questa e poi Ipanema, sì, from Ipanema è sicuramente l'altra. Il nostro viaggio si chiude qui, noi ci ritroveremo domani dopo la Patti, dalle 22 arrivo io per la seconda parte di Sera di Notte. Vi lascio con Rosalia de Souza, visto che chiudiamo con la musica brasiliana. Questa è Maria Moita e che sia una bella notte per tutti.

0: Avete ascoltato Di Sera Di Notte.
1: Di Sera Di Notte.
0: La musica per sognare con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani.

si riparte con una nuova settimana, spero abbiate passato un buon weekend, anche perché per molti è stato un weekend lungo, molti se la sono goduta alla stragrande, bene, bene, bene così. Poi la Bulgaria ha trionfato, devo dire, in modo perentorio all'Eurovision Song Contest, tenutosi a Vienna, quindi bravi loro. Rischiato la vittoria di Israele, non credo, ora non mi cimento in tutta la storia politica, però non credo che la vittoria di Israele poteva dare un buon lustro al festival. Per fortuna la Bulgaria, insomma, ha messo la zampata finale. L'Italia quinta, se non sbaglio, con Salda Vinci. Purtroppo per noi la Svizzera, insomma, non è nemmeno passata dalle semifinali, anche se vi posso dire, ho rivisto la semifinale di giovedì. Ha cantato bene, brava, non si è fatta prendere dalle emozioni, veramente molto brava. Peccato che non è stata scelta. Capita, fa niente. Allora, vediamo di mettere un po' i puntini sulle i. Io sono Maxi B, vi terrò compagnia per le prossime due ore, quindi fino alle due cominciamo bene il programma. Invece la radio che state ascoltando è Radio 3i, quindi benvenuti se siete nuovi, benvenuti anche se ci ascoltate sempre. Il legame saranno delle notizie che ci fanno girare per il mondo e soprattutto la musica. Partiamo subito con Nio, con la sua Closer, così per dare un po' di anima ma anche ritmo. Closer.

bella storia che arriva dalla Lego, quindi dalla Danimarca. Dai, facciamo finta che la sede principale, è vero, la sede principale della Lego ha fatto una scelta particolare, celebrando un grande personaggio, e cioè David Attenborough, che ha compiuto 100 anni l'8 maggio, ok? È nato nel 1926, 100 anni per questo naturalista, per questo scienziato britannico, divulgatore, una persona molto importante a cui Lego ha voluto, come dire, fare un tributo, però a modo loro. Cioè, che cosa è successo? David Attenborough compie 100 anni e Lego modifica l'età di gioco per omaggiarlo. Cioè, mi spiego, di solito sulle scatole della Lego ci sono dei limiti d'età, non lo so, da 4 a 99 anni, da 4 a, capito? Ora invece arriva il 400 anni, non c'era mai stato, forse perché non volevano esagerare con gli anni, insomma sono fermati a 99, da adesso in poi troverete sulle nuove scatole da 4 a 100 anni, proprio per omaggiare il compleanno di questo David Attenborough, che insomma per Lego sicuramente ha avuto una certa valenza, e quindi insomma mi piaceva, no? È un buon modo per omaggiare qualcuno che ha dato tanto, perché è un divulgatore naturalista molto molto interessante, molto famoso, e loro hanno voluto dare questo così contributo, quindi da 4 a 100 anni. Invece da 4 a 1000 anni è Style Council qui su Radio 3. Cominciamo bene con Maxi B.

fuori onda una canzone del 2025 firmata da Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, che noi ascoltiamo sempre davvero con tanto tanto piacere. Allora, intanto, storia molto bella che parla di musica, questa volta invece, come dire, la folla, no, spesso e volentieri è capace di cose grandiose, non lo so. Mi ricordo un video che ho visto questo weekend di un bimbo, ma proprio piccolo piccolo, cioè in un campo di calcio, ok? Durante la pausa, a metà tempo, tra due squadre molto note, e un bimbo si vede che è riuscito ad entrare, hanno gettato il raccattapalle, gli hanno buttato lì una palla, e lui dentro nel campo, con 100.000 spettatori, ha cominciato a giocare con la palla, ma non riusciva mai a segnare, anche se la porta era vuota, era talmente piccolino. Allora la gente ha cominciato a fare il tifo finché il bambino ha fatto gol a modo suo, praticamente è entrato con la palla in porta e 100.000 persone hanno applaudito. È stato un momento, secondo me, per il bambino incredibile, perché si è bloccato e si guardava in giro tra lo spaventato, il divertito e lo stupito, e ovviamente fa un po' ridere, è un intrattenimento naturale molto bello. È successo anche ad un concerto a Parigi, anzi in Spagna, scusate, durante il Resurrection Fest, migliaia di persone hanno regalato a un ragazzo un momento che probabilmente non dimenticherà mai. Lui si chiama Alex Domeninguez ed è un giovane fan con paralisi cerebrale, quindi sulla sedia a rotelle. È stato sollevato dal pubblico insieme alla sua sedia durante il concerto della band metal svedese Arch Enemy. Tra urla, musica e migliaia di mani alzate, il pubblico lo ha trasportato sopra la folla mentre lui festeggiava allegrissimo con le braccia al cielo. Un'immagine diventata ovviamente virale in tutto il mondo e che per molti è diventata un simbolo di quanto la musica possa unire le persone. Lo stesso Alex ha detto di essersi sentito libero, perché poi ovviamente lo hanno intervistato, ha detto: non mi sono mai sentito così libero, come la folla, come la gente, come le persone quando si uniscono per fare qualcosa di carino, di bello, possano davvero regalare emozioni incredibili. Se vi va di vedere anche solo l'immagine, cercatela in rete perché è meravigliosa, lui con la sedia trasportato dalla folla fin davanti al palco. Meraviglia come questa Sweet Home Alabama.

Stavo leggendo questo articolo proprio ieri e ho pensato, ma sai che questa cosa la condivido? Sono quegli articoli dove ti mostrano piccoli trucchetti per migliorare la vita quotidiana. Ad esempio, un trucchetto che posso dirvi è: ogni giorno o ogni notte, vedete voi, da mezzanotte alle due vi sintonizzate su Radio 3, c'è Maxi B, la persona che vi sta parlando in questo momento, e ci cominciamo bene. E questa cosa, guarda, ti svolta già la giornata o la nottata, quello lo decidete voi. Ma a parte gli scherzi, ad esempio, se non riuscite ad aprire un barattolo, che cosa fate? Beh, le soluzioni sono due: una, o con un coltello vai, no, un po' a scardinare in maniera che passa l'aria, e poi ok. Se non hai un coltello, beh, si può passare ad esempio l'acqua calda sul coperchio per una trentina di secondi, il calore fa dilatare il metallo e sarà più facile aprirlo. Insomma, è la stessa cosa usando un mezzo diverso. Oppure un altro trucchetto è: disattiva l'aria condizionata, quella che però si autocircola, no, per non tirare odori da fuori, così. Beh, attenzione, disattivatelo nei viaggi lunghi, perché si è visto che spesso causa una scarsa ossigenazione, scusate, e quindi vi viene sonnolenza, o non riuscivo a dire ossigenazione, incredibile. Vabbè, poi vuoi raffreddare una bevanda velocemente? Voi cosa fate? Io ad esempio la metto nel freezer, però anche lì ci vuole un attimino. Vuoi velocizzare ancora di più? Lo mettete nel freezer, ma avvolta in carta bagnata. Boom, in due minuti ed è fredda, fredda, fredda. Ma quella che mi ha attirato di più è un trucchetto per far sì che le punture di zanzare, che non possiamo purtroppo evitare anche spraiando cose super velenose. Ma come fare per diminuire il prurito? Molti dicono la X. Sì, va bene, ma con me non ha mai funzionato. Appoggiare un cucchiaino caldo su una puntura d'insetto aiuta a ridurre il prurito, distruggendo le proteine responsabili dell'irritazione. Ovviamente non bollente, che vi lascia una macchia rossa, però leggermente caldo, e vi aiuterà, insomma, con il prurito. Beh,

0: gli cascio oggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

mentre andava questa Coca Zero, singolo di ormai un po' di anni fa, è già 3 anni fa, era il 2023, dei pinguini tattici nucleari, qualcuno mi ha scritto: hai sentito il nuovo singolo? L'ho sentito, io sono un fan sfegatato del gruppo bergamasco, quindi veramente mi piacciono tantissimo, ma questo singolo mi sembra una canzone non singolo, cioè bella, classica dei Pinguini Tattici, ma che me la trovo bene in un album. Come singolo spacca radio, mi è sembrato di no, spero di sbagliarmi. Poi vabbè, non hanno fatto una brutta canzone, andatevelo ad ascoltare, si chiama, mi sembra, Sorry, Scusi, una cosa del genere, ma insomma la trovate, nuovo singolo, ora non mi sovviene. Però ecco, non è come Giovani Wannabe, per dire, o Rubami la Notte, che subito appena partono dice vabbè, singolone dei Pinguini. Non so se preannuncia un album nuovo, questo non ne ho idea, però vedremo. Invece un cantante che ci ha lasciato tra l'altro un paio d'anni fa durante un live proprio, Fatman Scoop, noi ce lo ascoltiamo featuring Crookley con la sua Be Faithful, sicuramente, credo di non sbagliare, il suo singolo più famoso. Una grinta incredibile anche sul finire della prima ora di Cominciamo Bene. Senti, senti.

Fantastica Nina Zilli con L'amore è femmina e noi siamo intanto così giunti al termine della prima ora di Cominciamo Bene qui su Radio 3 con Maxi Bine. Abbiamo un'altra da gustarci tra varie notizie e tanta tanta musica. E beh, vi rimando anche al sito www.montegeneroso.ch, sotto la sezione eventi trovate anche i miei eventi, e cioè le serate in vetta dedicate alla musica anni 80 e 90. Maxi B mi trovate, ci sono ancora, c'è ancora qualche posto per la serata di questo venerdì 22 maggio. Tra le canzoni sicuramente che metterò, ve lo dico già, un piccolo spoiler, ci sarà Spagna con Easy Lady, ci piace questo tipo di musica, e quindi ecco, per darvi subito un assaggio di come sarà la serata, tac, eccola qua. Poi abbiamo anche Rocco Hunt, La più bella del mondo, e poi anche Kid Rock, All Summer Long, qui su Radio 3.

bello ricevere i vostri messaggi che magari parlano di cose che ho già raccontato e magari no, come ad esempio arriva questo messaggio di Erika, dice: Maxi, sono stata al famoso pub dedicato a Harry Potter, bellissimo, purtroppo non è nel Canton Ticino, non abbiamo una cosa a tema Harry Potter, però non è lontanissimo, è a Bergamo, e Erika c'è stata ed è stata molto molto bene, è un pub dove si mangia anche, bello andare con i ragazzi perché è tutto a tema, sembra veramente di entrare nel mondo di Harry Potter, e questo mi ha fatto tornare in mente anche questo, letto questo weekend, ma è tutto quello che è Harry Potter, io sono un fan, non vedo l'ora che a Natale di quest'anno esca la prima stagione della serie, già ho visto il trailer, sono gasatissimo, insomma un fan, e leggo che in Germania sta per aprire un hotel a tema Harry Potter, soggiorna, c'è scritto, nella tua casa di Hogwarts, sto guardando le immagini, sembra veramente Hogwarts, cioè sarà un hotel incredibile per i fan, impressionante. E poi c'è scritto anche: sì, aprirà anche il primo parco a tema Lego Harry Potter al mondo, ti sembrerà di entrare direttamente nel mondo magico del maghetto. Speriamo, speriamo, ci si arriva? Allora, dal Canton Ticino sì, perché col treno c'è proprio un treno che da qui va a Milano e poi da Milano ti porta direttamente in quello che sarà il primo, credo, primo hotel dedicato a Harry Potter, e quindi insomma aprirà a breve, cercate che magari potrebbe essere una bella, come dire, una bella variabile, una bella variante per fare qualcosa di un po' strano in un weekend, ovviamente dovete essere fan, certo, quello aiuta. Poi se sapete il balletto potete ballarlo adesso perché c'è Master KG.

con la sua Unconditionally, difficile da dire ma bella da ascoltare assolutamente. Vi do un po' di coordinate, siete su Radio 3, io sono Maxi B, conduco questo spazietto di due ore che parte da mezzanotte alle due tutti i martedì, tutti i mercoledì, tutti i giovedì, tutti i venerdì e tutti i sabati, insomma questo, eh? E insomma vi do il benvenuto, soprattutto con delle curiosità che trovo qua e là. Stavo, non so perché, attirato da un articolo sull'Antartide, che tecnicamente lo sapevate che viene definito il deserto più grande della Terra, riceve così poche precipitazioni che la maggior parte del continente è classificata come deserto polare. Quindi quando pensi a un deserto, il più grande del mondo è l'Antartide. Solo che non è fatto di sabbia ma di neve. Ma una curiosità che non conoscevo è che c'è una cascata che sembra stia sanguinando. Sto guardando le immagini, quindi nel bianco del ghiaccio e della neve vedi questo fiume rosso e poi questa cascata completamente rossa che così cade verso il pavimento. Presso le Blood Falls, cioè cascate di sangue, l'acqua ricca di ferro sgorga da un ghiacciaio e diventa rosso intenso quando entra a contatto con l'aria, quindi sembra veramente un fiume di sangue, una cosa incredibile. Poi vabbè, tra le altre curiosità, le temperature possono scendere anche fino ai meno 89 gradi. Cosa vuol dire? Vuol dire che se la pelle viene esposta al freddo per meno di un minuto, ciaone, ti si congela lì dove sei. Quindi insomma, qualcuno voleva andare in Antartide? Oh, so che ci sono amanti anche di posti così estremi, non è il mio caso, però insomma la curiosità era carina.

La canzone più rap, secondo me, che sia stata mai portata al Festival di Sanremo. Ce ne sono state tante, ma questa è proprio dedicata alla cultura hip hop. Suona rap senza essere troppo pop, no? Quindi mi piace molto. Shablo alla produzione, Guè, Joshua e Tormento invece alle parole. Si chiama proprio la mia parola. Tra l'altro, uno studio interessante dice questo: la felicità umana segue una sorprendente curva AU. Gli studi scientifici mostrano che il benessere tende ad essere elevato nella giovinezza, diminuisce gradualmente fino a raggiungere il punto più basso. Adesso lo dico, è uno studio, non lo dico io, se siete in quella fascia lì magari potete confermare oppure no. Comunque raggiunge il punto più basso intorno ai 47 anni e poi torna lentamente a crescere, proprio come una U, no? Parte alto, scende, fa tutta la curva e poi risale. Il punto più basso è intorno ai 47. Qualcuno di voi è lì in giro? Io mai li ho passati, quindi forse il punto più triste è andato, possiamo dire così. Non si tratta di un caso isolato, ma di un fenomeno osservato in molti paesi e culture diverse. La mezza età coincide spesso con il periodo più intenso della vita: massime responsabilità lavorative, pressione economica, gestione della famiglia, figli da crescere, genitori anziani da assistere. È anche un momento in cui le aspettative costruite negli anni si confrontano poi con la realtà, no? Per questo motivo, tra i 40 e i 50 anni, molte persone sperimentano un calo della soddisfazione personale e una maggiore sensazione di fatica emotiva. La parte più interessante però arriva dopo, cioè superata quella fase, il livello di felicità tende a risalire. Infatti, verso i 50-55 emerge spesso una maggiore stabilità emotiva, una diversa percezione del tempo e una capacità più profonda di apprezzare ciò che conta davvero. Quindi tieni duro, ecco, questo è. Magari a 47 è un po' dura, però poi piano piano si risale. Se poi ti fai aiutare dalla bella musica, tac, hai fatto. In Chicago con Hard to Say I'm Sorry, poi Ermal Meta dall'Alba al Tramonto. Tra l'altro Ermal ha anche fatto uscire il nuovo singolo, ascoltatelo, ma lo sentiremo qui presto. E poi Sabrina Carpenter. Questa è Radio 3i.

Lei si chiama Sabrina Carpenter, When Did You Get Not? Questo è il singolo proprio nuovo, nuovissimo, 2026. E io invece, così, prima di chiudere, ormai siamo quasi addirittura d'arrivo, volevo così deliziarvi con qualche curiosità, sempre da snocciolare a tavola, magari con gli amici, così buttate là all'impronta e fai la figura del geniaccio. Ad esempio, in media, questa mi ha abbastanza turbato, in media, secondo gli studi ovviamente, passiamo inconsapevolmente accanto a 14 assassini nel nostro, cioè nel corso della nostra vita. 14. Poi magari non ne abbiamo a che fare, per fortuna, però 14 sono tantini, Poi solo due giorni della tua vita non durano 24 ore quali? Beh, mi sembra abbastanza facile come soluzione, il giorno in cui nasci e il giorno in cui muori, insomma. A meno che uno non nasca ai 24, a mezzanotte. Eh sì, vabbè, comunque, questi sono. Poi un cadavere potrebbe muoversi ancora un po', anche dopo la morte. Quindi, insomma, può essere spaventoso, devo dire la verità. Tra l'altro, vi piace il colore blu? Cioè, il vostro colore preferito, senza pensarci, qual è? Sei il blu ocio, perché le persone con problemi mentali, inclusi gli psicopatici, dicono spesso che il loro colore preferito è il blu. Ottimo! Qual è il mio colore preferito? Esatto, quello. Non puoi leggere o dire l'ora in un sogno. A quanto pare si può fare di tutto in un sogno, ma leggere o dire l'ora non è fattibile. Sai che questa cosa non me la ricordo, non me li ricordo mai i sogni. Poi ci sono più case vuote al mondo di quante siano le persone senza tetto. Quindi pensa che contrasto allucinante. Il tuo cervello può inventare falsi ricordi che sembrano totalmente reali. Beh, questo si sa, e a volte ci frega anche, perché poi uno viene sbugiardato e dice: ma io sono convinto, cioè, eppure il cervello può davvero costruire dei ricordi proprio dalla A alla Z che sembrano assolutamente veri. Noi possiamo costruire un palinsesto musicale invece che vi fa sognare. Ci sono i CSI Music Factory, Do You Wanna Get Funky, poi Bon Jovi con Little Mix e poi i Måneskin con Mamma.

Al termine anche di questa puntata, ma lo sapete, non riesco ad andarmene senza avervi fatto il doppio regalo musicale. Questa volta prendiamo proprio due lingue diverse, no? Andiamo con Francesca Michelin con la sua Vulcano, secondo me molto sottovalutata come canzone, perché invece è davvero molto bella. E poi Celia Cruz con Rialora. E allora ce li ascoltiamo e vediamo se il duo insieme crea l'emozione che così avevo in testa. Poi ci salutiamo in modo definitivo. Vai Francesca.

non passa di moda, giustamente, come Radio 3, non si passa mai di moda. Noi siamo arrivati al termine, tra l'altro sono anche leggerissimamente in ritardo, quindi vi saluto in modo veloce, ma non perché non vi voglia bene o non voglio ringraziarvi, ma proprio per non cadere in un ritardo abissale. E allora domani a partire da mezzanotte, mercoledì 20 maggio con Maxi B su Radio 3. Ciao!